0: passata di pomodoro bagnomaria 680 grammi, $3,75. Pomodori Siena pelati o a cubetti 400 grammi, $1.
1: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
2: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
3: Qui a Radio Italiana 531.
1: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
2: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
3: Vieni a giocare alla tombola
1: e partecipa alla raffle.
3: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
1: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
2: 8340 2806.
3: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
1: Insieme possiamo fare
3: una grande differenza.
4: Dinner Dance Night al Sicilia Club, sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera, con Legends Showcase, con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
5: Oddio Barbara, dove siamo?
6: Che ne so, mi ci hai portato tu queste.
5: Ho paura.
7: Sono solo io.
6: Claudia.
7: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
5: Cosa?
7: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pick 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pick 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 a Dynmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
5: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore a Dynmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
6: Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

che notte quella notte. Se ci penso mi sento le ossa rotte. Ma aspettava quella bionda che fa il pieno a Roxy Bar, l'amichetta tutta curve del capoccia a Billy Carr. Che nebbia quella notte. Mi cercavano tre auto poliziotte. Ma per un appuntamento se c'è zucchero da far, quando esiste l'argomento, lo sapete, so rischiare. Ci vado, la vedo, è lei. Ma dalla nebbia ne spuntano altri sei. Buck la peste, Jack Bidone, coi fratelli Bolivar. Mentre sotto ad un lampione se la spassa Billy Carr. Che botte quella notte. Mi ricordo di sei mascelle rotte. Ho un sinistro da un quintale ed il destro vi dirò.

perché non si sa mai. Ed intanto quella matta s'avvicina e sai che fa? Mi sistema la cravatta mormorandomi si va. Che baci quella notte. Sono un duro ma facile alle cotte. Mi son preso un'imbarcata per la bionda platinée. Pensa un po' che in un'annata m'ha ridotto sul pavè. Ah, che nebbia, che botte, che baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10.
2: 14 maggio 2026 è giovedì, la Chiesa ricorda San Mattia Apostolo e i Santi Vittore e Corona. La luna è calante e il proverbio del giorno, uomo avvisato mezzo salvato, segnala che quando si ha la fortuna di essere messi in guardia dai rischi che si corrono, è più semplice evitarne le conseguenze. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1004, tra violente proteste popolari, a Pavia Enrico II cingeva la corona del Regno d'Italia dopo aver sconfitto Arduino di Ivrea. Nel 1796 il medico inglese Edward Jenner effettuava la prima vaccinazione contro il vaiolo. Nel 1931 all'ingresso del Teatro Comunale di Bologna il direttore d'orchestra Arturo Toscanini veniva schiaffeggiato da una camicia nera per avere rifiutato di eseguire Giovinezza, l'inno del partito fascista. Nel 1939 la peruviana Lina Vanessa Medina diventava mamma all'età di 5 anni e 7 mesi, stabilendo il primato del più giovane caso di maternità umana la cui veridicità sia stata confermata dalla comunità scientifica. E nel 1947 si inaugurava a Milano il Piccolo Teatro, fondato e diretto da Paolo Grassi e Giorgio Streller. Era il primo teatro stabile ed ente comunale di prosa in Italia. Nel 1973 la NASA lanciava in orbita lo Skylab, il primo laboratorio e stazione spaziale. Nel 1993 un'autobomba esplodeva in via Fauro a Roma. Obiettivo era il giornalista Maurizio Costanzo, di ritorno dal teatro Parioli, passato un istante prima della deflagrazione. Nel 1998 i cantanti Mina e Adriano Celentano pubblicavano Mina Celentano, il loro primo album in coppia, divenuto uno dei più venduti nella storia della discografia italiana. Nel 2003 cerimonia di posa per la prima pietra del MOSE, la struttura per difendere Venezia dall'acqua alta. E nel 2012 l'Università di Stanford annunciava che il gruppo di Daniel Palanker aveva messo a punto un occhio bionico capace di restituire capacità visiva agli affetti da retinite pigmentosa o da degenerazione maculare. Sono nati il 14 maggio. Nel 1928 Ernesto Che Guevara, che stando a recenti rivelazioni sarebbe nato oggi, un mese prima della data ufficiale del 14 giugno. Nel 1950 il compositore e arrangiatore Celso Valli. Nel 1952 l'attore e doppiatore Roberto Chevalier e il regista Robert Zemeckis. Nascevano oggi anche la giurista Marta Cartabia, nel 1963, il personaggio TV Valeria Marini, nel 1967, le attrici Kate Blanchett, nel 1969, Valentina Lodovini, nel 1978, e Nicoletta Romanoff, nel 1979, e l'attrice e cantante Sofia Scalia, dei Me Contro Te, nata in questo giorno, nel 1997. Ultima segnalazione per il 14 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Felce Azzurra profuma la tua vita.
4: Per il tuo bucato profumato e l'igiene personale, Felce Azzurra. I prodotti sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo attimo.

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore. È la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante, come sollevare il mondo.

0: Adesso apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Italiana 531.
2: Mamma, il frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: su questa bellissima canzone, cara Paola. Buongiorno.
1: Ah, buongiorno, cara Sara. Siamo un po' in ritardo oggi col non siamo in ritardo col programma. Non è venuto, come avete capito, il dottor Rosso Osti. Naturalmente lui ci avvisa sempre all'ultimo secondo, per cui non abbiamo potuto fare altro che ascoltare delle belle canzoni in attesa di entrare.
0: Esatto, in attesa di entrare stamattina nel nostro programma Il Mondo della Donna. Buongiorno a tutte le nostre radioascoltatrici, ai nostri radioascoltatori.
1: E i loro compagni, ovviamente.
0: I loro compagni, ovviamente, perché...
1: anche loro sono importanti, vero?
0: Ma certo, perché noi ci chiamiamo Il Mondo della Donna, però parliamo anche degli uomini.
1: È
0: cosa
1: logico.
0: Dici, Paola?
1: È vero, è interessante.
0: Soprattutto!
1: Perché poi in fondo facciamo sempre le cose per i signori uomini, insomma, in sostanza. Poi...
0: In sostanza, poi
1: sì, vabbè, c'è
0: si
1: da
0: vede,
1: rivedere
0: dai.
1: Le cose, c'è però da... insomma, però in linea di massima...
0: In linea di massima... Pensiamo anche a loro, dai, non
1: sì,
0: solo.
1: Sì, è logico,
0: non solo
1: perché infatti considerando la festa della mamma domenica scorsa è la festa...
0: Hanno pensato a noi, allora.
1: Esatto, alle donne.
0: Ma tu sai che questa festa della mamma provoca dei movimenti qua in Australia, incredibili.
1: Sì, sì, sì, è vero.
0: Sei
1: molto
0: d'accordo con me?
1: Abbiamo sentito stamattina cosa è successo alla povera
0: alla
1: Vanessa.
0: Alla povera Vanessa che si è trovata. Ma io ero sulla stessa strada, non ero con Vanessa, ma andavo da un'altra parte. Ma io lo sapevo perché abito lì vicino al Burnside Village.
1: Se sapevi
0: ormai
1: cosa succede.
0: Sapete tutti. E portavo mio figlio a calcio, ovviamente. E c'era un traffico. Pazzesco.
1: Indescrivibile, ma infatti...
0: Al momento non ho proprio realizzato
1: perché
0: ma perché poi alla fine dice il Burnside Village ha comunque al sabato c'è sempre,
1: è sempre sì, è sempre
0: un po'
1: impegnatissimo,
0: di movimento in più.
1: Esatto.
0: Diciamo che la viabilità secondo me non aiuta molto perché non è che hanno aumentato.
1: No, perché la Portrush Road,
0: esatto,
1: è una cosa da incubo, è diventata
0: come me,
1: da incubo proprio.
0: E quindi la povera Vanessa. Allora, però io ho fatto un appello a Vanessa dicendogli la prossima volta che sei in zona vieni a casa mia.
1: È giusto,
0: cosa
1: no,
0: dici?
1: Sì, quindi. No, ma infatti il problema è che non c'è sempre casa tua, hai capito? Delle volte succede che ti trovi incastrata nel traffico e rimani lì. E purtroppo gli orari più brutti sono alle 8:30 di mattina e alle 3:15-3:20 del pomeriggio.
0: E soprattutto, è brava, il sabato non andate più al Burnside Village a fare compre perché poi io abito lì vicino, c'è un sacco di traffico, non si può passare. Insomma,
1: Non trovate parcheggio,
0: quindi affitterò il parcheggio di casa mia. Se volete andare al Burnside Village,
1: ecco,
0: parcheggiate da me.
1: No, è vero, perché anche lunedì che io sono stata lì a pranzo con mia figlia per festeggiare Mother's Day da sole perché...
0: Bello! Se... Hai pranzato al Burnside Village?
1: Sì. Allora, eccomi.
0: Ah, eccomi, salutiamo Roberto che è lì.
1: È molto gentile, è venuto
0: sì.
1: a parlare, quindi...
0: Ma è un bel posto, vero?
1: Sì,
0: lo trovo molto carino, molto elegante.
1: E lui ha detto che appunto il giorno prima era una roba da infarto. Ho detto, ma anche oggi non c'è male. Dice, no, ma ieri era proprio... Dico, ma noi ieri festeggiavamo in famiglia, ma... Il lunedì mi sembrava carino festeggiarlo da solo con mia figlia, anche perché
0: esatto.
1: non ho mai tempo di farlo, e lei anche. Per cui ci siamo seduti comodamente... E effettivamente c'era traffico, il parcheggio è un po' un problema, però alla fine in 5 minuti l'ho trovato e immagino così il giorno prima perché lui mi ha raccontato che era una roba da allucinante, insomma.
0: Immagino, io non sono stata al Burnside Village alla festa della mamma, sono uscita però a pranzo con un'amica e i nostri figli. Ma non tanto per la festa della mamma, devo dire, perché io non è che è una festa che...
1: Beh, infatti lo dicevano, sentiamo... in Italia no, si sente, ma relativamente.
0: Ho chiamato la mia mamma, gli ho fatto gli auguri, sì, ma sì. Anche in Italia non si organizza niente.
1: No, invece qui lo sentono molto di più. L'ho notato anch'io dagli inizi che sono arrivata qui, vivevo qui, proprio per loro la festa della mamma. E vedi tutte queste persone, anche di una certa età, accompagnate dai figli.
0: Ma perché
1: che
0: ritorno sempre su un pensiero che mi porto dietro, ed è che noi abbiamo un rapporto più stretto con la mamma, nel senso che alla fine, dai, vuoi che non vuoi, ci sentiamo tutti i giorni. Se non è tutti
1: appunto,
0: i giorni, un giorno
1: sì,
0: un giorno no.
1: Sì.
0: Qui una volta all'anno. Questo è, qua chiudo il discorso.
1: Hanno i sensi di colpa.
0: Quindi,
1: l'altra parte, la mamma è sempre la mamma tutto l'anno.
0: Ma
1: cioè,
0: certo.
1: Bisognerebbe sempre festeggiarla per quello che fa, insomma,
0: esatto.
1: Siamo onesti. Però capisco anche che le necessità,
0: comunque,
1: la gente lavora. Insomma.
0: Io mi sono svegliata e il mio bambino piccolo mi ha portato un regalino. E non me l'aspettavo più, perché è piccolo, ma insomma ha 12 anni, quindi... E me l'ha fatto lui. a scuola con la creta, non so che cosa ha fatto, e mi ha fatto un piccolo portagioielli, sai, di quelli carino, da mettere sul comodino, carino. Sì,
1: e invece la mia nipotina ha comprato con i suoi soldi, che ha lavorato, ha fatto lavoretti in casa, mi ha comprato una tazza con sopra scritto grandmother.
0: Oh!
1: Ma bellina, tutta piena di fiori, con dentro appunto una specie di sacchettino con cioccolatine e cose varie. Ma fatto da lei, ha detto: sai mamma, Arden ha lavorato in casa, ha fatto lavori e ha preso i soldini, e con quei soldini ha comprato per te e per l'altra nonna.
0: Che meraviglia.
1: Ho detto: vabbè, grazie. Oh,
0: che bello.
1: È bellissimo, molto carino, però insomma... toccante,
0: sì,
1: no?
0: Perché... no, ma infatti, ma anche mio figlio, che l'ha fatto lui,
1: è una cosa più piacevole.
0: Sì, l'altro invece mi ha detto: oh, auguri. Quello più grande.
1: Vabbè, insomma, anche auguri,
0: oh,
1: ci
0: auguri.
1: Sta.
0: Almeno ha parlato.
1: Sì, almeno te l'ha detto, insomma, almeno si è ricordato che era la tua festa. Purtroppo noi mamme siamo così.
0: È così. Comunque è andato tutto bene il tuo pranzo, Paola?
1: Sì, il mio pranzo è andato bene, sia la domenica, appunto, alla festa della mamma, e poi il giorno dopo ancora meglio. Non ancora meglio, il fatto che, sai, fra madre e figlia ci vuole un po' di tempo per conversare, purtroppo.
0: Che bello, sono d'accordo.
1: No, perché molte volte non la vedo tutta, ma c'hai i bambini, allora mamma qui, mamma, non ha neanche tempo di dire io avevo bisogno, appunto, quindi abbiamo fatto una bella conversazione, è stato piacevole. Poi, come dico, il proprietario è venuto a salutarci, ha detto: ma ieri era un disastro, meno male che avete deciso di venire oggi, perché proprio non sapevamo più da che parte. Anzi, dice: vi dico la verità, volevo chiudere oggi, ma siccome è un shopping center non possono fare praticamente quello che vogliono. Allora dice: sono rimasta, non si può lamentare, gente. Ah, ma questo non è niente, lo so, ma non può mica essere sempre Mother's Day, insomma, cioè, ci sono i momenti.
0: Infatti, perché anch'io sono uscita a pranzo, sono andata in zona della Central Market, pieno di gente.
1: Sì, pieno.
0: Io non avevo prenotato, tu immagina, nel mio essere neanche pensante a questo Mother's Day, perché non davo così, ho detto: Dio, non è Natale, sembrava Natale, c'erano tavoloni di famiglie, ho detto: ma che è oggi?
1: E poi hai detto che hai mangiato molto bene.
0: Ho mangiato molto bene.
1: È un ristorante malese.
0: Parlavi.
1: Ma che cucina è la malese, più o meno?
0: Sempre asiatica,
1: sì.
0: Però secondo me un po' meno forte di quella magari cinese o indiana, po' più soft, però... buona, sempre carne, ho mangiato dei noodles, dei dumpling, e poi una specie di, io l'ho chiamata piadina, ma vabbè, per
1: di
0: far
1: pane,
0: capire
1: insomma, sì.
0: Com'era, molto buono, molto morbido, no, è stato un pranzo piacevole, poi il mio bambino piccolo piace molto l'asiatico, quindi quando
1: bene,
0: so che lo faccio felice, o cinese o giapponese, lui, lui piace molto, e poi abbiamo fatto una cosa divertente, come ti raccontavo prima,
1: infatti,
0: giusto,
1: me l'hai
0: per
1: detto.
0: Uscire dagli schemi, siamo andati a fare questa escape room, in cui si sceglie il tema. Io avevamo scelto il tema prison,
1: della prigione,
0: sì. Quindi eravamo rinchiusi, hanno ricostruito le prigioni, rinchiusi lì dentro, abbiamo dovuto scavare sotto il letto, i mobili, trovare gli indizi, rubare le chiavi per riuscire ad uscire. Avevamo il tempo, che era mi sembra di 40 minuti per riuscire a vincere il gioco e a uscire. L'abbiamo fatta con un paio di aiuti, perché tu puoi chiedere tipo la chiamata da casa.
1: Sì, non è tutto semplice, insomma.
0: No, non era semplice, devo dire. Cavolo, no.
1: A un certo punto
0: ho dovuto
1: usare
0: l'intelligenza, dire: oddio, aspetta un attimo, fare dei calcoli. No, più che altro robe molto logiche.
1: Sì.
0: Però no, è stato divertente, devo dire. Un pomeriggio diverso. Sì, dai, un pomeriggio diverso.
1: Beh, ma infatti ci vuole anche per noi mamme, un pomeriggio, o mamme o nonne.
0: Sì,
1: mamme,
0: è stato...
1: un pomeriggio diverso, non deve essere sempre tutto...
0: tutto uguale.
1: Tutto
0: no,
1: uguale,
0: ma infatti mi è piaciuto
1: semplice,
0: molto di più,
1: esatto,
0: che fare questi pranzi infiniti.
1: Sì, hai ragione.
0: Poi vabbè, non è stata una cosa familiare, fra virgolette, perché mio figlio grande ovviamente non è venuto, perché non sia mai...
1: Non sia mai.
0: E quindi c'era la mia amica. Però no, però A parte questo, sono riuscita ad avere una piccola cena con mio figlio grande. Per caso ci siamo ritrovati io e lui a mangiare una pizza aspettando l'altro che giocava a calcio, per
1: ecco,
0: caso.
1: Vedi, quindi anche
0: ed
1: tu
0: è
1: hai
0: stato
1: fatto...
0: molto carino martedì, però l'abbiamo fatto.
1: Vabbè, ma è sempre il
0: sì,
1: pensiero.
0: Era
1: c'è
0: un
1: sempre.
0: Po' che non stavamo un pochino insieme a chiacchierare.
1: È necessario, vero?
0: È stato carino, sì, sì. Parla anche lui ogni tanto.
1: Non spesso.
0: Però tu, Paola, hai avuto doppio, perché hai avuto pranzo e cena.
1: Sempre. No, pranzo no. La domenica mi ha fatto solo la cena, la domenica, il giorno della mamma. Il pranzo no, perché era poi perché il bambino giocava. Ecco,
0: ah,
1: perché,
0: giusto.
1: Fino, non so, fino a che ora.
0: Sì,
1: insomma,
0: sì, ci
1: quindi
0: sono sempre questi
1: non
0: impegni.
1: Potevano, non l'hanno cancellato, quindi ecco perché abbiamo deciso di fare early night alle 5:30. Ci siamo radunati con la famiglia, abbiamo fatto la cena e festa della mamma.
0: Come dico io, cena e pranzo insieme.
1: Esatto,
0: alle 5,
1: perché,
0: Paola.
1: Sì, appunto. Vabbè, abbiamo poi cominciato a mangiare alle 7, ma comunque ci si ritrova
0: sì,
1: alle 5.
0: Ci si ritrova,
1: vabbè.
0: Certo.
1: E il giorno dopo, no, il giorno dopo è stata proprio forse festa della mamma, ma solo noi due, insomma le due, mamma e nonna.
0: Mamma e nonna insieme.
1: Non la famiglia, perché gli altri erano a scuola. Comunque no, è stato piacevole, perché è sempre un diversivo, no? Quando si esce un po', insomma.
0: Certo, così, è sempre bello.
1: È sempre
0: allora,
1: bello.
0: Cara Paola, noi facciamo una piccola pausa, perché vedo già che è arrivato il nostro ospite di oggi, la nostra Amarin Hair & Beauty, che ci racconterà che cosa succede nel suo salone di bellezza.
1: Esatto.
0: E quindi ci ritroviamo a tra pochissimo.

0: Radio Italiana 531, rieccoci in studio. Dunque Paola, allora...
1: Dimmi tesoro.
0: Siamo qua in attesa. Allora, abbiamo detto che arrivava un ospite, giusto?
1: Sì, e l'ospite è arrivato.
0: Quindi abbiamo con noi oggi una professionista italiana... Aspetta che gli apriamo anche il microfono al nostro ospite, che ha portato stile e creatività qui ad Adelaide.
1: Esatto.
0: Ovvero abbiamo Anna. Benvenuta Anna, cara Anna.
2: Grazie,
0: buongiorno.
2: Grazie,
0: come
2: buongiorno.
0: Stai Anna?
2: Benissimo, grazie.
1: Si vede che stai bene Anna. Si vede. Senti, allora, dici un po' appunto.
0: Raccontaci chi sei, noi lo sappiamo, allora, diciamo la verità. Anna è stata qui con noi.
1: Tempo fa, qualche mese fa.
0: E l'abbiamo rinvitata oggi per riraccontarci un po'.
1: Anche perché appunto dal suo lato ci sono sempre cose nuove.
0: Certo, assolutamente.
1: C'è sempre bisogno di sapere le novità, soprattutto per noi donne. Perché
0: assolutamente.
1: Siamo
0: assolutamente.
1: Le prime a essere preoccupate del colore, della
0: esatto,
1: moda.
0: Di tutto. Allora Anna, prima cosa, ricordaci il tuo negozio, come si chiama e dov'è?
2: Ok, si chiama Emeryn Hair and Beauty, è a Green Acres, che è un paesetto, non tutti sanno dove.
0: No, vabbè, però
1: non, non tutti sanno dov'è, ma si trova.
2: Northeast?
0: Sì.
2: Sì.
0: Ok.
1: Ma non è molto lontano, no?
2: Ma no, sarà da qua 15 minuti. Sì,
1: appunto, sì, più o meno, sì, non è lontano. Comunque lei ha un bellissimo negozio, salone. A Green Acres. E che cosa fai di bello?
0: Perché no, raccontiamo un attimo adesso il tuo background.
2: Beh,
0: perché
2: allora,
0: sentiamo che parla italiano, quindi
2: allora,
0: da dove vieni?
2: Genitori italiani, immigrati qua, poi siamo tornati, io per la prima volta in Italia avevo 14 anni, sono stata lì 16 anni.
1: Caspita.
2: Con i genitori, un'altra sorella. E lì ho imparato a fare la parrucchiera e ho fatto tanti anni, tutto il mio apprenticeship. Tutto
1: l'hai fatto in Italia?
2: Sì, in Italia. Poi sono tornata.
1: E che cosa ti ha respinto a tornare in Australia?
2: Sono tornata per una vacanza dopo 16 anni.
0: Ah, una vacanza di 16 anni?
2: Dopo 16 anni e poi non sono tornata più
1: in Italia. Ho capito. Hai deciso di rimanere qui perché...
2: Sì. No, immagino. Tutta la famiglia era qui. Cioè perché ho i genitori erano tornati qui un anno prima.
1: Tornati, sì.
2: E quindi la famiglia
1: era importante per te. Quindi sei tornata alle origini,
2: ma,
1: praticamente.
2: Ma anche si sta bene in Australia.
0: Beh, però sei stata quindi 16 anni in Italia.
2: 16 anni, sì.
0: Quindi sei una di quelle che può dirci se si sta meglio qua o si sta meglio là. Insomma, non hai fatto solo una vacanza in Italia, no?
2: No.
1: Hai vissuto, quindi sai come si vive in Italia.
2: Sì.
1: A differenza.
0: E quindi è rimasta qua.
1: Ha deciso, buona decisione di rimanere, sì. Perché effettivamente...
0: Però ci dicevi che appunto i tuoi studi li hai fatti lì comunque,
2: tutti,
0: no?
2: Tutti i studi fatti lì e anche qua ho continuato un po', però
0: perché c'è
2: parte,
0: sempre un aggiornamento,
2: base,
0: no?
2: Ho fatto dei studi, dei corsi internazionali bellissimi, che è proprio la base di in una parrucchiera, specialmente per il taglio.
1: Per il taglio, esatto.
2: Perfetto. E da lì si guarda sempre, si fa dei corsi.
1: Sì, esatto.
0: Di quelli che sono i corsi di aggiornamento,
2: sì,
0: immagino,
2: esatto,
0: come in ogni professione.
2: Esatto. Poi qui in Australia, quando sono tornata in Australia, non avevo la qualificazione valida qui.
1: Ah,
2: tutti i miei
0: Diplomi, sì, studi.
2: Erano in Italia.
0: Ma non te li riconoscevano? O...
2: No, comunque sono andato qua a fare tutti gli esami.
0: Ah, ok. Life.
2: Poi ho continuato perché non mi bastava così. E sono arrivata a fare il livello da C, che sei qualificata, B e A, al punto che adesso posso insegnare a TAFE.
1: Ah, addirittura.
2: Sì.
0: Cavolo.
2: Ma perché così...
1: No,
0: bello,
1: così.
0: Complimenti.
1: Può servire, esatto.
2: Da essere riconosciuta qualificata, ho continuato ad arrivare a essere anche...
1: Perché penso che sia un po' più

0: facile con il tuo background di arrivare a prendere appunto questa
1: ma guarda,
0: top mark, no?
1: Avevo il tempo.
0: Sì, avevi il tempo, ma avevi anche la preparazione, perché
1: sì,
0: penso
1: e la
0: che
1: passione
0: è
1: anche.
0: La passione, esatto. Volevo chiedere appunto questo, hai sempre voluto
1: ancora fare... adesso ho la passione.
0: Hai sempre voluto fare la parrucchiera?
1: Ma pensavo quasi maestra.
0: Ah, insegnante, sì, sì.
1: Però avevo questo dono di fare la parrucchiera, esatto. Mi veniva così facilmente.
2: Ah, sentivi che era qualcosa che ti veniva.
1: Ma ancora prima di essere insegnata, guardavo la mia parrucchiera, poi andavo a tagliare i capelli ai miei... a mia sorella,
2: sì, sì,
1: ai familiari,
2: a chi passava sotto, dici vieni qua che ti taglio i capelli,
0: hai bisogno di un taglio, magari
2: ti sistemo io.
1: Sì, poi in Italia poco dopo in Italia c'era un lavoro che andava in paese e sono andata, l'ho preso e così.
2: E così hai iniziato poi a studiare per diventare parrucchiera. Senti, a me piacerebbe sapere davvero che differenze ci sono fra i clienti che avevi in Italia o che magari anche italiane qua e le australiane. Cioè le australiane che cosa chiedono di più rispetto alle italiane? Che modo diverso hanno di fare i capelli? O se sono simili, non lo so, diccelo tu.
1: Allora, in Italia nessuno esce fuori dal salone con i capelli bagnati. Questo quando sono inizialmente venuta qua... Non era un option, cioè tutti uscivano con la piega, taglio e piega,
0: esatto.
1: Qua
2: mi sembra il
1: taglio
2: minimo.
1: Qua io facevo inizialmente il taglio e poi incominciavo la piega. No, mi basta così il taglio solo, perché qua tanti si lavano i capelli ogni giorno, quindi la piega non è che
0: bisogno,
2: ma secondo me è anche, dal mio punto di vista, non è anche che per noi italiane il parrucchiere è proprio, insomma, dai, è fondamentale alla fine.
0: Come no?
2: Cioè, è più anche solo entrare a farsi una piega
0: capelli,
2: al
0: sì.
2: volo, no? Perché devi essere in ordine comunque, sì, sempre. Sì, sì. E invece forse per le australiane è più la necessità di tagliare i capelli, perché
0: sì.
2: devono tagliarli and that's it, no? Non
0: sì,
2: sono
0: io so che io
1: non
0: dalle...
1: sono tutti così.
2: No.
0: Però io ho alcune amiche che loro hanno i capelli corti, tutti i giorni si lavano i capelli e vanno solo a tagliarseli perché non hanno bisogno di altro. Sì. Hai capito?
1: Una
0: quindi?
1: Cosa però... A me mi piace finire, far la piega, perché mi piace a riguardare il taglio che sia perfetto.
2: Immagino,
0: è logico,
2: certo.
0: Perché solo quando sono asciutti vedi se
1: sì,
0: è perfetto. Infatti. Però molte col capello corto, forse, hai capito? Non
2: però
0: è...
2: notavo che in Italia, adesso pensando a mia mamma, alle sue amiche, eccetera, tutte andavano ogni settimana a farsi la piega.
0: Sì, sì.
2: Perché
0: è necessario.
1: Non so, anche forse adesso, la piega... deve durarti una settimana.
2: Esatto. Oddio, magari una settimana un po' tanto. Però, insomma, quei tre giorni in cui stai in ordine...
0: È importante, sì, sì, è vero.
2: È importante per noi, no? Credo. Sì. Comunque, questa cosa del capello che escono bagnate non è solo in Australia, è anche in altre parti del mondo.
1: Ma sì, certo.
0: Ma non in Italia.
2: No, io credo che in Italia non esista.
0: No, in Italia proprio.
2: Cioè, se entri è perché esci anche con la piega.
0: Sì, esatto. Col colore, la piega,
2: colore,
0: il taglio,
2: piega, taglio.
0: Lo shampoo.
2: E c'hai tutto.
0: C'hai tutto. In Italia non vanno fuori. Te le immagini a Milano
2: esci
0: con
2: i capelli bagnati. Ma sei matta,
0: anche,
2: Paola?
0: Anche il clima.
2: Esci con i
0: Bologna...
2: capelli bagnati. Ma a parte il clima, ma esci con i capelli bagnati, ti tirano su, ti rinchiudono. Ma perché dove va?
0: Questa dove esce?
1: Ecco. Questo era la prima cosa che
0: hai notato.
1: Sì, questo.
0: E la seconda?
1: La seconda, non so, italiani sono più...
0: difficili.
2: Puoi dirlo, più difficili? Più esigenti?
1: Esigenti, sì. Lo so. Comunque, guarda, dopo lavorare quasi 16 anni in Italia, facendo la parrucchiera...
2: Sei abituata?
1: Ma guarda che non mi fa paura più.
2: Dai, vatti, perché
0: ha ragione,
2: ormai
0: sì,
2: sa
0: sì.
2: come siamo noi,
0: sì,
2: e
0: appunto,
2: quindi
0: appunto.
2: Si aspetta di tutto.
0: Beh, sai, noi siamo un po' più difficili da accontentare, ma anche perché ci teniamo
2: perché
0: di più.
2: Perché ci teniamo di più, esatto, Paola, esatto, siamo più esatto. difficili, siamo più, ci teniamo di più forse a essere in ordine sotto
0: esatto.
2: questo punto di vista,
0: esatto.
2: credo.
0: Se il capello il capello è
2: però
0: molto
2: il capello
0: importante
2: è
0: in Italia.
2: Perché come si dice, puoi anche essere vestita un po' così, ma se il capello è in ordine...
0: sembri in ordine anche
1: sembri la nonna, dicevo così sempre.
2: Vedi,
0: aveva ragione la
2: io
0: nonna.
2: Dico sempre, le parti estreme del corpo, capelli, unghie, quindi mani e piedi devono essere in ordine.
0: Sì, no, poi il resto non ha importanza.
2: Poi, vabbè, insomma, puoi anche uscire. Va bene, facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo qui fra poco con Anna.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Zio, hai sentito la notizia?
2: Oddio, mi devo sedere.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
2: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
1: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
2: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
1: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapleys Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
2: Si fa festa allora!
1: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
3: Ciao, sono Anna, di Ameren Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manura Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Ameren Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.
4: E con Ameren Hair and Beauty siamo qui stamattina, Radio Italiana 531. Esatto. Cara Anna, allora, dicevamo... Parlavamo delle differenze fra i clienti australiani e i clienti italiani, vero Paola? Cosa
5: dici? Esatto. Parlavamo appunto di quello e ci raccontavi la straordinaria differenza, perché qui molte volte escono con i capelli bagnati, fanno solo il taglio, non gli interessa la piega, mentre noi vogliamo tutto, piega, massaggio,
4: noi vogliamo, tutto quello che vogliamo possiamo essere avere. Belle e coccolate.
5: E coccolate, esatto, come lei dice.
4: Come succede da Anna, perché io volevo abbiamo avuto Nancy che ha telefonato?
5: Sì, Nancy allora, ha telefonato perché una sua cliente la voleva salutare, ecco. Ha detto che presto vi rivedrete, quindi arriverà.
4: Perfetto, quindi allora salutiamo la nostra cara Nancy, esatto. Però volevo dare ragione a Nancy nella misura in cui io sono stata da Anna un paio di settimane fa, tre, non mi ricordo, quindi che dire?
5: Che dire, hai fatto un bel taglio.
4: Un taglio meraviglioso.
5: Quando sei tornata
4: perché
5: in studio.
4: Devo dire che io sono esigente. Come dicevamo prima, purtroppo sui capelli io sono esigente.
5: Ma siamo tutti esigenti.
4: Siamo tutti esigenti. Ho girato un po' di posti qui, ma non ho mai trovato, cavolo, quella volta il taglio giusto. Come lo volevo io, perché poi il mio capello molto riccio. Invece Anna mi ha fatto un bellissimo taglio, come lo desideravo.
5: Grazie.
4: Esatto. Siamo state benissimo. Tra l'altro mi ha fatto un cappuccino meraviglioso, che ancora mi ricordo. Mi sono rilassata. Che dire, grazie Anna.
5: Grazie
4: Anna.
5: Prego.
4: Potete andare da Anna, anzi dite che vi mando io.
5: No, che vi manda la RAI.
4: Esatto. Perché cosa ci vuoi dire Anna?
6: Volevo dire che se nominate il radio potete avere 10% di sconto su tutti i servizi. Sì. E già penso che i miei prezzi sono...
4: assolutamente
6: convenienti,
4: competitivi, convenienti,
6: sì. Sì.
4: Giusti, non ho nulla da dire.
6: Se nomini il radio prendi
4: 10% di sconto. Allora, care radioascoltatrici, cosa diciamo, Paola? Mi raccomando.
5: No, andate perché andate vale la pena.
4: Nominate Radio Italiana 531, esatto, e riceverete uno sconto oltre a un buonissimo caffè. Ad Anna, che sarà lì per voi per tutto il tempo.
6: Servizio
4: completo.
6: Sarete
4: belle e coccolate.
5: Belle e coccolate, come dice coccolate la sua pubblicità. Infatti mi coccolerà in tutte le maniere possibili.
4: Io avevo una curiosità, Anna.
6: Sì.
4: Perché secondo me la professione di parrucchiera è anche un po' una confidente, perché a un certo punto
5: noi
4: ci troviamo bene, poi andiamo dalla stessa parrucchiera, no?
5: E poi raccontiamo la nostra vita.
4: Ovvio, perché siamo lì e raccontiamo tutta la nostra vita, esatto, no? Ah, esatto. Ti è successo questo?
6: Sì, certo.
4: Senti, Anna,
6: noi
4: sì,
6: siamo quasi come
5: confessori.
6: Sì, tipo anche no psicologo.
4: No, ma, sì, no, sì, no, però.
6: Davvero, ho sentito
4: Di tutto. Vedi,
6: e dopo Paola, anche 20, come dici, 20 anni, anche 30 anni.
4: Certo.
6: Ne senti di tutto.
4: E tu pensa che la mia parrucchiera in Italia, la mia cara Carmen, che saluto, lei era la parrucchiera di mia mamma.
6: Ecco.
4: E mia mamma era incinta di me.
5: Insomma, è una storia.
6: Ma guarda che anche...
4: Cioè, e io vado ancora da... Cioè, adesso, vabbè, vivo qua, però... No.
5: Quando va in Italia
4: lei, e lei ogni volta mi racconta le storie di quando mia mamma era incinta di me, quando ero piccola cosa facevo, è meraviglioso. E io ci ho portato anche i miei figli.
5: È logico, perché loro fanno in Italia anche i bambini.
6: Posso dire lo stesso, perché io qui adesso sono quasi, penso quasi 30 anni che faccio la parrucchiera qua in Australia, e 23 anni che ho il negozio. Quindi
4: l'hai sempre avuto a Green Acres?
6: Sì, sì, okay. 23 anni, però 30 anni che faccio la parrucchiera qui in Australia, e ci sono dei clienti che ancora vengono a trovarmi che non avevano figli. Adesso
5: hanno i figli.
6: Adesso i figli vengono
5: a trovarti.
6: Sì, a trovarmi.
5: Beh, insomma, è una cosa simpatica, insomma, questa. Vuol dire che è un buon lavoro, lavori bene, perché...
4: Questo sicuramente ci fa capire come lavori, quindi... E poi credo sia anche per te una soddisfazione personale, no? Non solo avere questi clienti che tornano, sì, e che poi ormai diventano degli amici, perché
5: sì,
4: alla fine...
5: Sì, effettivamente diventano degli amici, sì,
4: è così,
5: è vero.
4: Certo.
5: E un'altra cosa, lo stile italiano è apprezzato, cioè tu fai tutti gli stili, ovviamente, non
6: sì,
5: è che sai, fai solo l'italiano, però volevo sapere se lo stile italiano è apprezzato dal fatto
4: che... la cliente che viene da te lo sa che tu hai questo background italiano anche di studi?
6: Penso di sì, perché anche se mi cerchi sull'internet...
4: Sì.
6: C'è un po' di storia studiate,
4: certo,
6: in Italia.
4: Certo, giusto.
6: Sì.
4: Quindi valorizziamo questo background italiano.
5: Ma credo, c'è molta differenza fra lo stile italiano.
6: Ma guarda che adesso con l'internet c'è tutto lì.
4: A portata di mano.
6: Esatto. Sì. E allora sto sempre guardando la... fashion,
5: come
6: cambia.
5: Ti capisco, perché io ho fatto una ricerca anch'io tempo fa per un programma e guardavo gli stili italiani, soprattutto a Milano ci sono dei parrucchieri che fanno non so cosa fanno, miracoli.
4: Non so cosa fa.
5: No, non so, perché facevano vedere la cliente prima e
4: la dopo.
5: Cliente dopo, sì. Era la stessa faccia, ma era, capisci?
4: Una trasformazione. Ma il parrucchiere ti può trasformare.
5: No, ma effettivamente non lo credevo mai. Cioè, io non avevo
4: Paola
5: mai fatto ricerche su, io vado dalla mia parrucchiera da 20 anni, quindi ormai è sempre quella, perché lavora in casa, vado bene, vado
4: e via.
5: Però ho visto delle cose veramente che ho detto, mamma mia, ma sono artisti.
6: Esatto.
4: Beh, certo, no, perché non solo, secondo me devono capire anche, quando, correggimi tu Anna se sbaglio, quando hai davanti alla persona, intanto che persona è, come anche il colore, come si può adattare con il viso,
5: esatto,
4: col colore del viso, il taglio come può essere... Insomma,
5: non è
4: una
5: facile
4: bella responsabilità, non
5: sì,
4: è facile,
5: infatti,
4: cioè dietro uno studio sicuramente lunghissimo,
5: sì,
4: ma ci vuole anche, secondo me, occhio poi per decidere, perché tu sei in grado di cambiare completamente
5: una persona.
4: Cioè, se io venivo da te e tu mi dicevi, guarda, secondo me ti devi tagliare i capelli così, a caschetto, che ne so, Magari io lo facevo, non lo so, l'ho fatto una volta.
5: No, per sbaglio.
4: No, però...
5: Mi sono lasciata convincere.
4: Però, cavolo, hai in mano anche questo, questa esatto. responsabilità, insomma, anche. Anche perché per noi donne tagliare i capelli, immagino... Meno per me è un trauma ogni volta, perché io dico, Dio, devo tagliare i capelli, non voglio tagliarli. Però sicuramente è qualcosa a cui teniamo tanto, insomma.
5: No, teniamo tanto, poi come dici tu, una si deve sentir bene con la testa, col capello
4: fatto, non puoi dire
5: adesso ti capovolgo tutto, no, a te poi personalmente no, sicuramente, no. Però voglio
4: Ma c'è qualche tua cliente nella tua storia di parrucchiera che gli hai cambiato completamente il look?
6: Ma sì, certo, a me mi piace tantissimo.
4: Immagino.
6: Questo proprio
5: è la cosa più importante.
6: Oh, mi piace da morire che vengano, che sono lunghi, sono diversi colori.
5: Sì, non sono praticamente belli, insomma.
6: No,
5: diciamo.
6: E poi faccio la foto di prima e poi
5: la foto dopo.
6: Esatto. E a me mi piace tantissimo fare proprio questo makeover, questo makeover, cambiamento.
5: Sì. È molto importante, sì. Penso.
6: Ho delle foto su Facebook, TikTok e
4: Instagram.
6: Instagram, sì. Un po' che faccio magari il prima o dopo, comunque a me mi piace tantissimo quando una viene dentro e mi fammi una
4: trasformazione.
6: Sì.
4: Beh, è bello che anche sei digitale, perché comunque al giorno d'oggi si guarda internet, quindi
6: sì, è vero.
4: Io avevo guardato anche il tuo sito, infatti il tuo Instagram per vedere, perché uno è curioso e ti fa capire anche un po' che tipo di parrucchiera sei, quindi insomma, bello mettere secondo me i propri lavori al giorno d'oggi e far vedere, insomma, perché no? Io trovo...
6: Tutti ormai fanno così.
4: Tutti, sì. Beh, certo, perché...
5: E senti, Anna, quali sono le tendenze dei capelli al momento? Cioè, c'è una moda particolare?
4: Allora, Paola, delle tendenze ce ne parlerà subito dopo
5: l'intervallo.
4: La pubblicità, okay. Così facciamo un piccolo stacco e parleremo di quello che andrà di moda. Vediamo se capiamo qualche segreto, Paola,
5: esatto.
4: Per i capelli. A tra poco.
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
7: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
8: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
9: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Hindmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
10: Ciao, sono Anna di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna.
11: Vieni a trovarmi al 31 Manure Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amaran Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.

0: Le note di Franco Battiato, come diceva Paola, che gli piace questa canzone. Torniamo.
1: Bella, bella Franco Paola. Battiato ha delle bellissime canzoni, non ne ha tantissime, però quelle che
0: ti ho messo delle belle canzoni stamattina.
1: Sì, hai messo delle quasi belle, quasi.
0: Quasi, ah, quasi.
1: Non è finito ancora. Vediamo. Ma adesso Dalla non mi è dispiaciuto. Ha messo Dalla all'inizio, quindi va bene, siamo
0: va bene,
1: a posto.
0: Va bene. Allora, torniamo in studio. Ricordiamo, per chi si fosse appena sintonizzato, Radio Italiana 531. Oggi un ospite veramente gradito, abbiamo qui Anna di Amarin Hair and Beauty. Ciao Radio Italiana 531. Oggi un ospite veramente gradito, abbiamo qui Anna di Amarin Hair and Beauty.
2: Ciao.
0: Ribenvenuta. per chi si fosse sintonizzato ora. Allora, abbiamo parlato del suo salone di bellezza, dei suoi studi. Ricordiamo che lei ha vissuto tanti anni in Italia, 16 anni, ci stavi dicendo. Quindi si è formata, diciamo, esatto, in Italia. Poi, per vicissitudini familiari, siete ritornati in Australia. E hai aperto il tuo salone di bellezza Green Acres. Ricordiamo l'indirizzo esatto.
2: 31 Manure Street, Green Acres.
0: L'ho colta impreparata. Manure Street.
1: Manure Street.
0: Paola segna tutto perché...
1: No, perché così me lo ricordo.
0: Sì, Paola, avvicinati anche al microfono quando parliamo.
1: Esatto,
0: me
1: lo ricordo. E il numero l'abbiamo detto, 8367 9099.
0: Perfetto.
2: E non dimentichiamo il 10% di sconto, Bravanna, quando nominate il Radio Italiana.
0: Esatto. Bravissima, ricordiamo,
1: quindi,
0: tutte le nostre
1: su
0: amiche,
1: tutti i trattamenti. Non è che dovete
0: su tutto andate lì, nominate Radio Italiana 531 e la nostra cara Anna vi farà un sconto.
1: 10% di
2: posso
1: sconto.
2: Magari nominare i servizi.
1: Esatto.
0: Sì, dici di tutto
2: sole,
0: quello che
2: taglio,
0: tu fai.
2: Pieghe, colori, ceretta, tinta
1: alle sopracciglia.
0: Quindi un servizio di bellezza completo, ragazzi.
1: Sì, entrate dentro e uscite trasformate, perché esatto, lei

0: vi trasforma.
1: Vi trasforma.
2: Il tuo, esatto. Sì, se volete sì, oppure anche una spuntatina, un magari...
3: Oppure vi mantiene. Belle, esatto. Come siete, sì, quindi se volete trasformarvi o volete rimanere belle, esatto, comunque andate da Anna.
0: Andate da Anna, che lei vi... Infatti volevo solo chiedere quali sono le tendenze del momento sui capelli, cioè c'è una tendenza oppure ognuno...
2: Guarda, c'è sempre delle nuove tendenze, al momento va tanto i colpi di sole, colpi però di infatti sole. Leggermente è diverso di
3: quello
2: tempo
3: classico?
2: Di tempo fa. Sono adesso più scuri sulla base e più biondi
0: in fondo.
2: Sì, un po' di sfumatura. Comunque poi anche dipende
3: dal colore del proprio capello.
2: Esatto, perché esatto. Non è che tutti che vengono da me
0: fanno i colpi di sole
2: escono tutti uguali.
0: No, hai ragione.
2: È perché dipende
3: anche dal punto di partenza del colore, esatto, che uno
2: esatto
3: ha.
2: Il biondo non, e i colpi di sole non è per tutti, quindi faccio un po' di tutto.
0: Tranne i colori rosa, rossi, verdi.
2: Quelli no.
0: Quelli non li fa. Cioè,
3: in quello è rimasta italiana.
0: Esatto. Chi ha quelle tendenze non vada da lei, perché lei non vi fa viola, rosa, giallo, non so, verde, blu intenso.
2: Non vogliono i colori italiani.
3: Ah, vedi, bianco, potete anche rosso, fare verde. Una bandiera.
0: Ecco, anche quello. Allora, la bandiera quello ve la fa se volete. Ecco, quindi se avete una festa particolare potete andare e vi fa il bianco, rosso e verde. Però no, a parte quello.
3: Quindi richiesti molto questi colpi di sole.
2: Ma sì, più che sia per i giovani.
3: Per i più giovani.
2: Sì, comunque, guarda che faccio di tutto.
3: Sì, no, ma sì, questo sicuramente volevamo capire se c'è magari anche nella moda qualcosa che hai notato più di moda quest'anno.
2: Beh, colori più o meno
0: sono quelli.
2: Sì.
0: I tagli sono corti, lunghi, cioè il capello corto va o non va, oppure va il capello di Sara, cioè
3: più lungo?
0: Sì.
3: Beh, quelli... Ma il mio è una necessità, lo sai Paola, cioè no, esatto, non posso tagliarlo.
2: Più o meno, guarda, dalle spalle, sì, quasi dritti e con quello che vedi con quella...
3: Le onde.
0: Ah, quelle ondine, sì.
2: Quello va,
3: le ho fatte anch'io quando sono andata. Non ti piacciono?
0: Non
3: ma come no? Le vabbè, onde poche, belle.
0: Vabbè, è questione di gusti, forse perché...
3: Però si usano molto, quelle sì, lì adesso credo che...
0: Lo vedi, tutte le presentatrici, tutte hanno
3: tutte,
0: queste onde.
3: Sì,
0: queste
3: fatte cose con la piastra, no? Sì, normalmente, sì, che sì, io sì, ci provo, ogni volta mi brucio 10 dita.
0: Appunto. E io ho provato a stirarmi col ferro di mia figlia, perché mia figlia è riccia, allora quando...
3: Come me!
0: Sì, è riccia. Anche i suoi figli sono okay, riccia. Allora quando va a fare... Lei ha sempre la piastra perché se li stira, ovviamente.
3: Eh sì, anch'io.
0: No, d'inverno li stira, d'estate no, se li lava li lascia ricci, ma d'inverno col freddo che fa, dici io, uscire di casa con i capelli bagnati non ce la faccio. D'estate lo fa, perché tanto in 5 minuti...
3: No, io non li tengo più ricci. Però ce li ho, quindi...
0: Sì. Vabbè, non sembra. Io credo che tu avevi i capelli dritti proprio di nascita. Cioè nato.
3: Mi piace pensarlo che io sono nata con i capelli lisci.
0: Ma che strano che siamo noi donne.
2: Vogliamo sempre quello che non abbiamo.
0: Ma non abbiamo, sì, sempre.
3: Ma guarda,
0: sempre.
3: Ma è pazzesco, perché poi faccio vedere le foto dei miei capelli ricci e tutti mi dicono, ma come sono i capelli
0: Stai
3: lisci?
0: Così bene!
3: Ma non mi vedo più. E comunque questo riflette il fatto che noi non siamo mai contente.
2: No, vogliamo siete sempre d'accordo? Quello che non abbiamo.
0: Sì, esatto.
2: Mi ricordo tanti anni fa facevo sempre la permanente.
0: È vero.
2: Poi
0: è cambiata la moda, adesso sì, tutti dritti.
3: Sì, beh, perché una volta si usava tanti... Però vi sorprendo, perché in realtà la permanente è tornata di moda. Forse tu non fai gli uomini, giusto Anna, no? Fai solo le donne.
2: Sì, no, anche
3: l'uomo.
0: Ah,
3: okay.
0: Quindi è interessante, bambini, anche per i radioascoltatori.
3: Ah, ok, infatti.
2: Sì, tutta la famiglia.
3: Però vedo negli amici di mio figlio che
0: sono tutti ricci.
3: Come si usa questo taglio, tu lo saprai, è tutto riccio davanti, sì, tantissimi si fanno la permanente.
0: Addirittura.
3: È incredibile. Mio figlio invece ha i capelli ricci perché ha preso
0: per
3: da
0: natura.
3: Me e gli dico, ritieniti fortunato perché io la permanente non te l'avrei mai fatta fare, ma tu devi vedere come escono, se tutti uguali sono.
0: Sì, tutti tagliati, infatti, corti.
3: Sembrano
0: qui
3: sembrano delle caprette,
0: esatto,
3: vero?
0: Sì, è vero.
3: Piace,
0: sono tutti
3: questo
0: così,
3: taglio.
0: Sì, va, è bellino,
3: vero?
0: Carino. No, è che, però è interessante appunto perché Anna fa anche uomini e anche bambini, anche quindi bambini, se i ragazzi hanno insomma tendenze alle cose moderne, Anna è la vostra parrucchiera.
3: Pronta.
0: E poi potete portare anche i bambini, quindi anche certo, quello è interessante perché non sai sì, mai dove portarli.
3: Sì, è vero, è vero, è vero. Poi no, è difficile. I bambini al giorno d'oggi sono difficili. Come comunque, no? Perché hanno tutte le loro idee, le loro esatto, cose. Guarda.
0: Soprattutto per rispetto all'apparenza, non è? Cavolo. Sono molto, sì, sono sì, molto sì, diversi da come eravamo
3: diversi,
0: noi.
3: Beh,
0: io poi naturalmente. Sì, non è che avrei potuto dire a 9 anni mamma portami dalla parrucchiera,
3: te li tagliava lei, va bene, mi tagliava la frangia così.
0: C'era il barbiere, no, c'era il barbiere next door, ci mandava lì, ci faceva fare il taglio.
2: La mia mamma mi ha tagliato i capelli qua.
3: Senti Anna, dacci così per finire qualche consiglio di bellezza da parrucchiera, non so, è giusto lavarsi i capelli tutti i giorni o per esempio io che uso tanto la piastra.
2: Ma ok, guarda, con la piastra
3: qualche pillola così di saggezza, no, lasciaci oggi a noi e alle nostre amiche che ci ascoltano.
0: Sì, perché vogliamo avere i capelli sani, vero?
3: Esatto, esatto.
2: Allora devi usare, se usi la piastra, devi usare i prodotti per
3: il termoprotettore.
2: Esatto, esatto. Basta che i tuoi capelli sembrano o sono sani, non sono bruciati, fai la cosa giusta. Se vieni da me e vedo che le punte sono brutte, allora devi cambiare il modo in cui fai la piega. Comunque, sì, se sono sani, vai benissimo. Tagliarsi i capelli dai 6 ai 8 settimane.
3: Ah, ecco, quindi una spuntatina,
2: una spuntatina
3: tu dici sempre
2: per mantenere le punte
3: sane.
2: Sane. Cos'altro? Dei trattamenti. Trattamenti una volta a settimana.
3: Quindi tipo una maschera.
2: Una maschera, esatto.
0: Okay. È meglio lavare i capelli alla sera o alla mattina?
2: Ma guarda, non ha importanza. Non ha importanza, no. E lavarsi, guarda che noi italiani a volte siamo abituati a lavarsi una volta a settimana, la piega deve durare. No. Comunque adesso anche 2-3 volte a settimana va benissimo.
0: Va benissimo.
2: Esatto. Ci sono della gente che bisogna che si lavano i capelli ogni giorno.
3: Beh, sì, comunque dipende anche dal tipo di capello,
2: esatto,
3: che uno
2: esatto,
3: ha.
2: Esatto.
3: Sì,
2: comunque,
0: cioè, guarda, 3 volte alla settimana, sempre facendo il trattamento dopo, vero? Cioè, sempre usando una
2: maschera.
0: Una maschera.
2: Dico almeno una volta,
3: una volta
2: settimana,
3: alla settimana.
2: Una maschera. Okay. E spuntarsi sempre i capelli.
3: Ecco,
2: vedi, dai 6-8 settimane.
0: Sì,
2: mantenerli.
0: Ma la maschera di quale,
2: guarda,
0: quale dici,
2: ce ne sono diverse buone, non quella del supermercato, ecco, mi raccomando.
0: No.
2: Ce ne sono tanti di buone maschere. Guarda, che penso che più spendi,
3: meno spendi, come si dice.
2: Sì, sì.
3: Questo
2: sì,
3: è alla fine, se si compra esatto, un buon prodotto di qualità, i risultati
0: ma
3: ci
0: dove
3: sono.
0: Lo compri?
3: Ma cioè, lo puoi comprare anche da Anna, per
2: sì,
3: esempio.
2: Sì, ne ho diversi.
0: Tu li hai diversi. Ah, ecco,
2: sì, sì, ne ho diversi.
0: Perché pensavo adesso, se noi dobbiamo andare al supermercato, non è
2: no,
0: che
2: No, guarda che quelli proprio no, li sconsiglio.
0: Li sconsiglio.
2: Sì.
0: Non fanno niente.
2: Non fanno niente. Okay,
3: sì,
2: no,
3: esatto, ma non è che ti danneggiano, però non fanno
2: no,
3: poi il loro, no, loro lavoro.
0: Che dovrebbero
3: allora
0: fare.
3: Noi ringraziamo Anna per essere stata qua con grazie, noi stamattina.
0: Esatto.
3: Ricordiamo Anna Emerin Avrin Beauty. Quando grazie, andate da Anna, telefonate al numero Paola
0: 8367 9099.
3: Perfetto.
0: Quindi
3: menzionate Radio Italiana 531, siamo amici di Anna e Anna vi farà un bellissimo sconto del 10%. Grazie Anna,
2: grazie,
3: noi ti ringraziamo, grazie del tuo tempo che sei venuta qua stamattina. Noi ti aspettiamo quando vuoi al Mondo della Donna.
0: Esatto.
2: Grazie.
0: Parliamo
3: Anna,
0: sempre di capelli e di moda, quello che è di moda, quello. Ah, non abbiamo chiesto qual è il taglio di moda adesso.
3: C'è un taglio di moda Anna quest'anno?
2: Ma guarda che tanto
3: sulle spalle.
2: Dritti sulle spalle.
3: Dritti sulle spalle.
0: Esatto. Yeah. Ma è un look che non passerà mai di moda? Esiste? No.
2: No. Cambiano.
0: Cercano,
3: ogni anno cambiano.
2: Cambiano un po' leggermente. Ci sono dei look, però non va per tutti.
0: No, ho capito, sì.
3: Certo.
0: Sì, quindi insomma, uno deve adattare il capello alla
3: ci
0: propria
3: adatta,
0: figura,
3: esatto,
0: alla proprio viso.
3: Facciamo crescere, Paola, tu?
0: Beh, sì, io a me crescono, guarda.
3: Facciamo un caschetto, Paola, cosa dici?
0: li faccio tutti. Crescono in modo.
3: Allora ti mandiamo da Anna, ci trasformi la Paola. Anna, certo. Cosa dici?
0: Vengo a trasformarmi quando ho tempo.
3: Allora, okay. Grazie ancora, Anna. Grazie. Noi ci ritroviamo tra poco.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Speed camera locations per giovedì 14 maggio: Ashwin Parade, Torrensville; Fendon Road, Salisbury; Tapleys Hill Road, Fulham; Trimmer Parade, Seaton; and Valletta Road, Kidman Park.
5: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
6: Da oltre 50 anni,
5: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
6: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
5: Romeo,
6: 3X,
5: Foodland,
6: Coles,
5: IGA,
6: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
5: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
6: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
5: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
6: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
5: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
7: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
8: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
9: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
10: Qui a Radio Italiana 531.
8: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
9: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
10: Vieni a giocare alla tombola
8: e partecipa alla raffle.
10: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
8: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
9: 8340 2806.
10: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
8: Insieme possiamo fare
10: una grande differenza.
11: Il mondo della donna
3: è sponsorizzato da
11: CFC Australia.
12: Malizia, profumo d'intesa.
13: Le fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso Romeo's Foodland, Chapley Foodland e nei Chemist Warehouse.

0: le note di Sal Da Vinci. Paola, so che ti piace questa canzone,
1: sì, molto.
0: Vero che ti piace?
1: Te l'ho detto che a me di Sal Da Vinci piace solo Rossetto e Caffè. E l'ho detto un giorno con qualcuno e lui, questa persona mi ha detto: no, a me le canzoni con una referenza sessuale non mi piacciono. Dico, ma senti, non è che poi c'è tutta questa referenza sessuale.
0: No, madonna,
1: sessuale,
0: no, non penso. Cioè... Però mi stavi raccontando la vita di Sal Da Vinci fuori
1: ci
0: onda, Paola. Non
1: so, condividiamo
0: con tutti.
1: Non ero convinta, non lo sapevo. Ho guardato, lui c'ha un figlio di 31 anni, praticamente già nonno. Io credevo, parlava
0: Beh,
1: di...
0: quanti anni ha?
1: Lui? Non lo so, avrà 55 anni,
0: almeno,
1: 60
0: sì,
1: anni.
0: Ne ha. Vabbè, l'ha avuto presto.
1: Evidentemente, e appunto c'era anche la foto della moglie che mi ha sorpreso, perché io pensavo che lui avesse una moglie fantastica, cioè fantastica, poveretta.
0: Attenzione,
1: sarà fantastica, non
0: sarà
1: voglio
0: fantastica
1: offendere.
0: In altro?
1: No, sì, appunto, non voglio offendere, anche perché ognuno ha i suoi gusti, poi non è bello ciò che è bello, è bello,
0: bello
1: ciò che
0: piace,
1: piace, appunto.
0: Brava, brava.
1: Quindi
0: però
1: io
0: ti
1: sono
0: aspettavi
1: una, delle prime.
0: Una...
1: Sì, mi aspettavo, sai, una vamp, insomma, ah, non okay. Una vamp, ma insomma una donna un po' più... Invece,
0: appariscente.
1: Sì, appariscente, invece mi
0: no.
1: Sembra piuttosto,
0: una signora
1: insomma,
0: normale.
1: Normale.
0: Anonima.
1: Una mamma anonima, sì. Anonima. Però avrà anche lei le sue, insomma...
0: Va bene, allora, sul non vogliamo sapere
1: le
0: doti nascoste della moglie di Sal Da Vinci, perché possiamo farne a meno stamattina.
1: Sì, anche
0: invece,
1: perché non le so.
0: No, adesso indago fuori onda. Invece, Paola, dobbiamo ricordare una cosa molto importante, sì. Oggi, dopo aver salutato la nostra amica Anna, la nostra parrucchiera di Amaren Aaron Beauty, che salutiamo ancora e ringraziamo, volevo ricordare con te che il 27 maggio... Saremo qui alla radio, ospiteremo The Biggest Morning Tea in collaborazione con il Cancer Council, perché a maggio è il mese in cui loro appunto organizzano i Morning Tea per raccogliere fondi per la ricerca sul cancro. Quindi lo ospiteremo questo Morning Tea qui nel nostro salone della radio,
1: esatto.
0: Alle ore 10. Sarà una bellissima
1: giornata,
0: mattinata. Vi liberiamo, diciamo, all'ora di pranzo vi liberiamo.
1: Sì, quindi potete andare a casa
0: potete
1: e cucinare.
0: Poi andare. Sarà una bellissima giornata in cui innanzitutto saremo qui per una causa molto importante, per il cancro, per la lotta al cancro. Ascolteremo delle testimonianze di persone che hanno combattuto o stanno ancora combattendo questa battaglia nella loro vita.
1: Nella loro vita, esatto.
0: E poi avremo anche un momento però di divertimento per stare insieme. Ci sarà il gioco della tombola, faremo insieme, e alla fine una raffle. Quindi quello che mi piace ricordare è che tutto ciò che sarà raccolto quella mattinata verrà devoluto al Cancer Council, quindi sì.
1: Per la ricerca sul cancro,
0: solo
1: insomma,
0: per
1: è molto
0: questo
1: importante, sì, esatto.
0: Dovete venire. L'entrata sono $20, ma è una donazione.

0: là verrà tenuto qui,
1: esatto,
0: verrà tutto donato a loro. Ci sarà un bellissimo momento anche con il caffè, col tè, con dei dolcetti, il tutto per stare insieme e per
1: parlare appunto della ricerca,
0: sì,
1: sul,
0: esatto,
1: cancro, che è molto importante, perché
0: non dimentichiamoci di questo, perché la ricerca sul cancro aiuta ovviamente le persone colpite da questa malattia a vivere più a lungo.
1: Più a lungo. Ma infatti, se voi considerate da quando è iniziata la storia del cancro, la storia, perché per anni e anni non si sapeva.
0: Non si sapeva, forse c'era, ma non era
1: così
0: sapeva,
1: sviluppato,
0: ovviamente,
1: come adesso, perché, esatto, adesso è una cosa che fa paura. Quindi
0: fa ancora paura. Sì,
1: però
0: sì,
1: abbiamo,
0: sì,
1: fatto dei progressi, perché prima, insomma, c'erano non so neanche se c'erano delle cure, perché penso che siano arrivate fuori proprio negli ultimi forse 20 anni, ma
0: sì,
1: prima,
0: sì, sì,
1: non mi ricordo. Insomma, io vivevo anche in Italia.
0: Sicuramente, ma preso in tempo, può darti un'aspettativa di vita
1: più lunga, esatto, quindi la ricerca è importante.
0: La ricerca, ma anche la prevenzione.
1: La prevenzione, infatti.
0: Dobbiamo ricordarci anche noi di...
1: No, la cosa più importante, perché più si importante. Può prevenire, o anche, insomma, prenderlo agli inizi, questo cancro, si può,
0: e avere poi una vita normale.
1: Sì, avere una vita normale dopo, hai capito? Quindi è molto importante la ricerca, ma anche la prevenzione, e sapere che cosa fare in determinate
0: esatto,
1: cose,
0: esatto,
1: perché molti cancri non si manifestano proprio fino alla fine, quando è talmente impossibile recuperare. Ecco.
0: Quindi ricordiamo, doniamo per la ricerca sul cancro. Volevo anche dire che se non potete partecipare e venire qui in radio, potete sempre fare una piccola donazione,
1: sì,
0: chiamando la radio, e anche per prenotarvi chiamate la radio in ufficio all'83402806, così vi teniamo il posto, perché,
1: esatto,
0: ovviamente i posti
1: sono
0: limitati,
1: esatto,
0: certo,
1: perché...
0: Ovviamente. Allora, Paola, siamo quasi arrivati alla fine oggi, mandiamo,
1: esatto,
0: una piccola pausa, così poi
1: ci salutiamo
0: e lasciamo il posto al nostro programma di musica classica a dopo.
1: Sì, penso che giovedì prossimo il dottor Orso ci sarà, però lo devo confermare, perché purtroppo oggi non sapevamo che era Sydney, quindi...
0: Vabbè, oggi non c'era, comunque io e te ci sentiamo comunque,
1: sì, sì,
0: saremo
1: prima,
0: qui giovedì prossimo. Basta, Paola,
1: basta,
0: ci siamo detto,
1: sì,
0: tutto.
1: Sì, ci siamo,
0: allora,
1: detti tutto.
0: Passa un
1: sentiamo,
0: buon weekend.
1: Sì, esatto, anche tu, passa un buon weekend.
0: Grazie.
1: Vai in bicicletta?
0: Non lo so, perché quando inizia l'inverno faccio un po' fatica io ad andare in bicicletta. Un po' per il freddo, ma un po' anche perché poi se piove non è piacevole.
1: Ah, se non ne vuole, infatti danno pioggia, quindi...
0: Esatto, sì, quindi forse non andrò in bicicletta, ma andrò sicuramente a vedere qualche partita di calcio, come ormai tutti sapete.
1: Andiamo tutti a vedere
0: andiamo
1: partite,
0: tutti a partite di calcio.
1: Abbiamo tutti i nipoti, i figli,
0: tutti,
1: la socca è bello, sai, perché i primi tempi qui non sapeva neanche che cos'era la socca.
0: No, è bello, è un punto di vista, Paola, è bello dopo che hai 3 partite in 12 ore, non è più bello.
1: Lo so, però è bello che si stia
0: perché è uno sport che sta questo volevi dire, uno sport che sta diventando sempre più importante in
1: per
0: Australia,
1: giovani,
0: purtroppo deve combattere con il footy, che
1: no,
0: è sempre
1: è il numero uno,
0: esatto,
1: però a un certo
0: sta
1: punto
0: sta prendendo piede,
1: ecco,
0: nei giovani.
1: Quello che stavo dicendo,
0: bello,
1: che
0: sì,
1: quando
0: sì,
1: io sono arrivata proprio non sapevano neanche che cos'era il pallone tondo.
0: Invece,
1: cioè, loro, hai capito?
0: Gliel'abbiamo portato noi.
1: Sì, adesso almeno anche loro parlano ogni tanto del soccer, non è che parla solo del footy, parlano anche del soccer.
0: Meno male.
1: No, appunto.
0: Va bene, Paola, grazie mille. Alla prossima,
1: buon
0: salutiamo
1: weekend.
0: Tutti. Buon
1: okay.
0: weekend.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni, iscritti a My Age Care.

0: dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
1: Ciao, sono Anna, di Amarin Hair and Beauty Salon. Da più di 30 anni curo la bellezza dei miei clienti, prima in Italia e ora qui in Australia. Nel mio salone troverai tagli moderni per tutta la famiglia, donna, uomo e bambini. Colore, colpi di sole, piega, ceretta, abbronzatura spray e tanto altro. Amo quello che faccio e ogni cliente per me è speciale. E poi, da me si parla italiano. Qualità, professionalità e prezzi convenienti. Perché prendersi cura di sé non deve costare una fortuna. Vieni a trovarmi al 31 Manure Street, Green Acres, o chiamami al 83679099. Amarin Hair and Beauty, dove sarai bella e coccolata.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: so dagli altri. Ma c'hai solo.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Il mondo della donna è sponsorizzato da CFC Australia.
3: Notiziario locale sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

0: fragranze e gli articoli per l'igiene personale Malizia Uomo sono disponibili presso i Romeo Foodland, Chapri Foodland e tutte le principali farmacie.
1: Giornale Radio 531, a cura di Emma Luxardo, giovedì 14 maggio 2026. Buongiorno e bentrovati. Un negozio temporaneo per il golf presso il North Adelaide Golf Course è stato danneggiato da un incendio di origine sospetta, nel contesto delle crescenti proteste contro il controverso progetto di riqualificazione da 45 milioni di dollari. I vigili del fuoco sono intervenuti in War Memorial Drive a North Adelaide poco dopo le 2 del mattino di giovedì, in seguito alla segnalazione di un incendio in un edificio adibito a uffici temporanei. Al loro arrivo, le squadre hanno trovato l'edificio completamente avvolto dalle fiamme, che fuoriuscivano dalle finestre. Ci sono voluti 10 vigili del fuoco e 10 minuti per spegnere l'incendio. L'ampio edificio, situato vicino alla stazione ferroviaria di North Adelaide, avrebbe dovuto aprire questa settimana come negozio temporaneo del club, a causa della chiusura del campo da golf. Al momento dell'incendio, il negozio era vuoto. La polizia ha dichiarato che l'incendio è considerato sospetto. Sembra che sia stato utilizzato un accelerante. Questo episodio si inserisce nel contesto delle continue proteste contro l'abbattimento degli alberi del campo da golf necessario per un progetto di riqualificazione multimilionario. Circa 2.000 manifestanti si sono radunati davanti al Parlamento mercoledì sera, dopo che i primi alberi erano stati abbattuti lunedì mattina. Cambiamo argomento. Un controverso divieto di fratturazione idraulica per l'estrazione di gas nel sud-est dello Stato sta per essere abolito, con il premier Peter Malinauskas che si sta muovendo per scongiurare una futura crisi energetica. Definendo il divieto decennale una follia, Malinauskas ha sostenuto che la crisi petrolifera iraniana ha dimostrato i rischi di non prendere sul serio la sicurezza. La prossima settimana il governo laburista introdurrà una legge per rimuovere il divieto. Nel 2018 il fracking, o fratturazione idraulica, è stato vietato nel sud-est per 10 anni, nonostante l'industria delle risorse non avesse piani per l'estrazione di gas non convenzionale, quando l'allora governo liberale di Marshall cedette alle diffuse proteste della comunità. La fratturazione idraulica viene utilizzata per aumentare il flusso di gas naturale da giacimenti rocciosi sotterranei ed è impiegata nello Stato dal 1969. Malinauskas ha dichiarato di non approvare la tecnica in toto, ma piuttosto elimina un divieto generalizzato e garantisce che qualsiasi proposta futura debba superare un rigoroso esame scientifico, ambientale ed interesse pubblico. Voltiamo pagina. La RSPCA del Sud Australia si prepara a sporgere denuncia contro un allevamento di suini a Dublin, dopo che oltre 100 ore di filmati girati di nascosto hanno rivelato orribili condizioni in cui versano gli animali. Mercoledì, la sezione del Sud Australia ha confermato l'imminente avvio di un'indagine a seguito di una lunga vicenda innescata da filmati girati all'interno dell'allevamento di suini Angar Farm il 14 e il 20 giugno dello scorso anno. Un'ispezione dell'RSPCA, condotta il 27 giugno con il personale veterinario del PIRSA, ha portato all'eutanasia di diversi suini. L'RSPCA ha emesso 21 avvisi di violazione del benessere animale nei confronti dei proprietari e del gestore, esortandoli ad adottare misure immediate per affrontare le gravi problematiche relative alla salute, al benessere e alle pessime condizioni di vita di numerosi animali. Nei mesi successivi l'RSPCA SA ha condotto altre 3 ispezioni per assicurarsi che i proprietari si conformassero alle notifiche. Dall'Australia. L'Australia fatica a trovare un porto di rifornimento per i 4 australiani evacuati dalla nave dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Intanto la Francia ha confermato che uno dei suoi passeggeri è in terapia intensiva. Il governo australiano ha prenotato un aereo charter per riportare in patria 6 passeggeri della nave da crociera esposti all'antivirus, ma non ha ancora trovato un paese disposto a consentire all'aereo di fare rifornimento durante il lungo viaggio di ritorno a Perth. I 4 australiani si trovano attualmente nei Paesi Bassi insieme a un cittadino britannico residente in Australia e a un neozelandese. Inizialmente era previsto che rimanessero nei Paesi Bassi per 48 ore dopo l'evacuazione. Tuttavia, sembra che tale termine sia stato superato, non essendoci stati progressi nella ricerca di un porto per il rifornimento. L'ambasciatore australiano nei Paesi Bassi ha accolto l'aereo e ha parlato brevemente con i passeggeri a distanza di sicurezza. I 6 australiani erano tra gli ultimi 28 passeggeri sbarcati dalla nave da crociera. Al loro arrivo in Australia, i viaggiatori saranno immediatamente trasportati in sicurezza al moderno Centro Nazionale di Resilienza di Bulsbrook a Perth, dove osserveranno un periodo di isolamento di 3 settimane su un totale di 42 giorni. Anche i membri dell'equipaggio saranno trasportati in sicurezza al centro per il periodo di isolamento. Il Centro Nazionale di Resilienza di Perth è una delle 3 strutture di quarantena appositamente costruite e finanziate dal governo presenti in tutto il paese, che includono servizi come strutture mediche in loco e sistemi di ventilazione personalizzati per prevenire la contaminazione incrociata. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, intanto, ha sottolineato che il rischio per la salute pubblica globale è basso e ha respinto i paragoni con l'inizio della pandemia di Covid-19. Buon ascolto con Radio Italiana 531, a risentirci.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: Questa è Radio Italiana 531, che trasmette dagli studi di 215 Port-Road Haimash. Benvenuti amici all'ascolto del programma Nel mondo della lirica, a cura di Giovanna, con la collaborazione della nostra bravissima Antonia. Oh,
1: grazie Giovanna, bentornata.
0: Grazie, infatti sei stata così brava questi due giorni. Ho goduto il programma, perché grazie. Quando lo facciamo non si capisce troppo, non possiamo ascoltare,
1: no.
0: Quindi grazie tanto Antonia, sei
1: piacere,
0: molto brava veramente.
1: Piacere, grazie.
0: Bene, oggi a parte oltre le altre musiche abbiamo un piccolo segmento il compositore Gioachino Rossini, e quindi ascolteremo un po' della sua vita e anche poi brani dalle sue opere. E quindi iniziamo il programma con un brano, La Gazza Ladra, la Sinfonia naturalmente. Ascoltiamo.

E questa era la sinfonia dalla Gazza Ladra di Gioachino Rossini. E ora cominciamo a sentire qualcosa su lui. Gioachino Rossini, nato a Pesaro il 29 febbraio del 1792, chiamato dagli ammiratori il Cigno di Pesaro, musicò decine di opere liriche senza limite di genere. Dalle farse alle commedie, dalle tragedie alle opere serie e semiserie. Era di semplici origini, il padre era un suonatore nella banda cittadina e nelle orchestre locali, mentre la madre, Anna Guidarini, era una cantante di discreta bravura che trasmise al figlio la passione del canto e della musica. E qui ora ascoltiamo una voce di soprano, quella di Greta Bradman, dal Barbiere di Siviglia, una voce poco fa.

E abbiamo ascoltato una voce poco fa, sempre dal Barbelli di Siviglia, di Gioachino Rossini, e la voce era quella di Greta Bradman, che è la nipote, il nonno era il grande giocatore di cricket. Ora andiamo avanti e abbiamo... Dopo la restaurazione del governo pontificio, il padre di Rossini, sostenitore della rivoluzione francese, per sfuggire la cattura, è costretto a spostarsi fra Ravenna, Ferrara e Bologna, dove il giovane Rossini studia canto, contralto e cantore all'Accademia Filarmonica, e spinetta presso Giuseppe Pianetti, suo primo maestro. E a questo punto ascoltiamo, sempre dall'opera di Rossini naturalmente, il Barbiere, il brano La calunnia è un venticello, e qui canta Ruggero Raimondi.

Dalla voce del basso Ruggero Raimondi, bellissima voce, abbiamo ascoltato L'Eco all'Unnia e un venticello, sempre dal Barbiere di Siviglia. Ora passiamo a un'altra opera, da Semiramide, ascoltiamo Bel raggio lusinghiere e il soprano qui è John Sutherland.

è una bellissima voce quella di John Sutherland nel brano Bel raggio lusinghier dall'opera Semiramide, sempre di Rossini. Per Rossini l'esordio ufficiale sulle scene avviene nel 1810 al Teatro San Moisè di Venezia con l'opera La cambiale di matrimonio, ed il successo ottenuto lo incoraggiano nello scrivere altre opere, 37 nei successivi 9 anni, opere che vengono rappresentate nei maggiori teatri italiani e a Parigi. Fra le opere che ebbero il maggior successo e che ancora vengono rappresentate ricordiamo Il barbiere di Siviglia, l'abbiamo ascoltato, La gazza ladra, l'abbiamo ascoltato, Semiramide e anche Il Guglielmo Tell. E appunto dal Guglielmo Tell ascoltiamo parte della sinfonia.

Abbiamo ascoltato parte della sinfonia dal Guglielmo Tell di Gioachino Rossini. Rossini a 37 anni, all'apice del successo quale compositore di opera lirica, smise di scrivere musica profana dedicandosi allo Stabat Mater scritto fra il 1832 e il 1839 nella pace della campagna parigina di Passy. L'ho preparato il Stabat Mater, ma andiamo troppo avanti, faremo un'altra volta altri brani delle sue opere. Infatti ci sarebbe tanto da mandare in onda, ma non possiamo fare sempre solo Rossini. Concludiamo questo breve segmento su Rossini con La Danza, e qui canta Cecilia Bartoli.

questa notizia che a Pesaro viene organizzato annualmente il Rossino Opera Festival e da tutto il mondo giungono appassionati per ascoltare le opere del maestro eseguite filologicamente. E con questo abbiamo concluso questo breve, come ho detto, segmento su Rossini e le sue opere. Ora iniziamo con le richieste e la seconda parte poi del programma. Abbiamo una richiesta da una bella signora, molto gentile, molto brava, che l'ho conosciuta. Il suo nome è Annette e lei ascolta sempre il nostro programma ed è da Auburn nella Clear Valley. Allora, la sua richiesta è dal primo atto della Bohème di Giacomo Puccini, il brano che Gelida Manina interpretato da Pavarotti. Allora, the first request is for a lovely lady from Auburn in the Clear Valley. She would like to listen to Pavarotti and from the first act of La Bohème, che Gelida Manina. Here, Annette. And thank you very much for your request.

0: Abbiamo ascoltato Che gelida manina, dal primo atto dell'opera La Bohème di Giacomo Puccini, e l'interprete era Luciano Pavarotti. E questa è la richiesta di una nostra ascoltatrice da Oben, nella valle, nella Clea Valley, scusate. Thank you, we listen this beautiful piece of music with you, Annette, and thank you very much for listening our program. Adesso andiamo avanti, vuoi fare un'altra richiesta o sei pronta per una richiesta?
1: Sì, posso, sì.
0: Bene.
2: Sì, per Italia Vella andiamo a ascoltare La donna è mobile dall'opera di Verdi, Rigoletto.

0: Ritorniamo al programma.
1: Sì, perché purtroppo non funziona il...
0: No, c'è qualcosa
1: che con non... il computer.
0: Sì.
1: Bene, allora andiamo avanti con il programma, appunto, e ascoltiamo dall'opera L'Africana di Giacomo Meyerbeer, O Paradiso. Il tenore qui è Placido Domingo e l'orchestra quella sinfonica di Londra diretta da Nello Santi.

0: Dall'opera L'Africana di Giacomo Meyerbeer abbiamo trasmesso O Paradiso. Il tenore era Placido Domingo, l'orchestra è quella sinfonica di Londra diretta da Nello Santi. E io dico sempre che Placido Domingo, la voce sua, mi somiglia abbastanza a quella del mio idolo, Mario del Monaco.
1: Sì.
0: Tu lo sai, no?
1: Sì, sì.
0: Bene, che facciamo? Andiamo avanti con l'opera, col programma, o c'hai pronta la richiesta?
1: Sì, la richiesta di Italia Avella, che vuole ascoltare La donna immobile, e questa versione interpretata da Roberto Alagna, e l'opera è Rigoletto di Giuseppe Verdi.

0: Abbiamo ascoltato Roberto Alagna che ha interpretato il brano La donna è mobile dall'opera Rigoletto di Giuseppe Verdi, che era la richiesta di Tagliavella.
1: Sì, abbiamo un'altra richiesta adesso ancora? Sì.
0: La nostra scelta
1: Ah sì,
0: per
1: Clara,
0: Clara.
1: sì. Sappiamo che le piace molto l'Andrea Chenier e quindi abbiamo scelto non l'improvviso, ma un altro brano.
0: Sì, è come un bel dì di maggio. E questa versione è interpretata da Osei Cura insieme alla Filarmonia Orchestra.
1: José Cura è argentino e quindi l'abbiamo mandato in onda varie volte. Ha una bella voce, ascoltiamo.

Dall'opera André Chénier di Giordano abbiamo ascoltato Come un bel dì di maggio, interpretato da Osei Cura, che era la nostra scelta per Clara. Ed ora passiamo alla richiesta di Santino di Victor Hub. Lui vuole ascoltare il coro Va pensiero dall'opera Nabucco. E questa versione è interpretata dalla Dresden Orchestra e Coro.

0: Abbiamo ascoltato Va a pensieri, il coro dall'opera di Giuseppe Verdi Nabucco, è interpretato dal Dresden Orchestra e Coro, che era la scelta di Santino, di Victor Haber. E dobbiamo dire anche tantissimi auguri a Clara, che che compie
1: gli anni
0: oggi, possiamo dire, perché è una bella età.
1: Sì, non solo questo, ma è una delle nostre veramente assidue ascoltatrici.
0: Sì.
1: E quindi è giusto darle tanti, tanti, tanti auguri. Non sei qua, se no ti davamo un grande bacione, bacione, ma te lo mandiamo per telefono, va,
0: per 90, 94 anni.
1: Ah, ma io sono più vecchia di te, allora.
0: Oh.
1: Io l'ho già compiuti, quest'anno ne compio 95.
0: Dobbiamo dire, perché arrivare a quell'età è una cosa bellissima.
1: È un bonus, dicono gli australiani.
0: È una cosa bellissima. Sì.
1: Bene, andiamo avanti.
0: Ritorniamo al programma.
1: Ah, ritorniamo al programma.
0: Sì,
1: bene.
0: Sì, per adesso.
1: Allora,
0: sì.
1: Abbiamo qui oggi l'opera Sansone e Dalila di Saint-Saëns. E il brano è S'apre per te il mio cor. Il mezzo soprano è Elina Garancia nel ruolo di Dalila. E l'orchestra è quella filarmonica del Teatro Comunale di Bologna e il direttore d'orchestra Yves Ebel.

0: Da Sansone e Dalila di Saint-Saëns abbiamo trasmesso S'apre per te il mio cor. Il mezzo soprano era Elina Garancia nel ruolo di Dalila. L'orchestra è quella filarmonica del Teatro Comunale di Bologna, il direttore d'orchestra Yves Abel. Sempre dallo stesso CD ascoltiamo ora un famoso brano con 9 do di petto, quindi ascoltate bene. Dalla fila del reggimento di Gaetano Donizetti trasmettiamo Amici miei. Il tenore è Luciano Pavarotti nel ruolo di Tonio. Il coro e l'orchestra sono della Royal Opera House Covent Garden e il direttore d'orchestra Richard Bonin. E questa è per la richiesta di Angelo Maria.
1: E dobbiamo dire, Giovanni, che anche lui ha compiuto 94 anni la settimana scorsa.
0: Sì, eh? E tanti auguri a Mario sì, Cianfrone, perché ha compiuto 94 anni anche lui. E poi di maggio come Clara, eh?
1: Sì.

0: Canta così solo Pavarotti, mamma mia. Allora, dalla figlia del reggimento di Gaetano Donizetti abbiamo trasmesso Amici miei, ma era cantata naturalmente in francese. Il tenore, come avete capito, era Luciano Pavarotti nel ruolo di Tonio. Il coro e l'orchestra erano della Royal Opera House Covent Garden, il direttore d'orchestra Richard Bonin, marito della nostra grande John Sutherland. Allora c'hai un'altra richiesta?
1: La richiesta di Maria Teresa, che è lasciata la scelta a noi. Noi abbiamo scelto da Ruggiero Leoncavallo, Mattinata, e questa è interpretata da Andrea Bocelli.

0: Abbiamo ascoltato Andrea Bocelli che ha interpretato Mattinata di Ruggero Leoncavallo e era insieme all'orchestra del Teatro Comunale di Bologna.
1: Ed era per chi?
0: Maria Teresa.
1: Ecco, bene. Andiamo al programma?
0: Sì, ritorniamo, sì.
1: Allora, abbiamo ora un'opera di Giuseppe Verdi, famosa Aida. Dal terzo atto ascoltiamo Qui la damis verrà e O patria mia, mai più ti rivedrò. Il soprano è Montserrat Cavaé e l'orchestra New Philharmonia diretta da Riccardo Muti. Cavaé canta nel ruolo di Aida.

Dal terzo atto dell'opera Ida di Giuseppe Verdi abbiamo ascoltato Qui Radames verrà e O patria mia, mai più ti rivedrò. Il soprano era Montserrat Cavaé e l'orchestra quella New Filarmonia diretta da Riccardo Muti. Abbiamo ora un brano dalla Manon di Jules Massenet ed è cantata in italiano. A dispar vision che a me fu tanto cara, perché l'opera è in francese naturalmente. Il tenore è Luciano Pavarotti. Ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato dall'opera Manon di Jules Massenet Adis par vision che a me fu tanto cara. Il tenore era Luciano Pavarotti. Oggi abbiamo avuto abbastanza Pavarotti. Adesso abbiamo l'ultima richiesta, vero?
1: Sì, la nostra scelta per Marina. Da Brahms, dai 21 danze ungherese, andiamo a ascoltare numero 5.
0: Il numero 5.

0: Bene, abbiamo ascoltato da Brahms, dai 21 danze ungherese, abbiamo ascoltato il numero 5 che era per
1: Marina. Allora, abbiamo un'altra richiesta o andiamo al...
0: Ritorniamo al programma.
1: Al programma, sì. Bene. Allora, il 13 ieri è stato l'anniversario dell'apparizione della Madonna a Fatima, ai tre pastorelli, quindi era una festa della Madonna, e allora ho pensato di mandare in onda il brano, il coro, La Vergine degli Angeli, dalla Forza del Destino di Giuseppe Verdi, e qui il soprano è Leontine Price.

0: Dal Lago dei Cigni abbiamo ascoltato il finale, il compositore Tchaikovsky.
1: E con questo chiudiamo il programma di oggi. Grazie per averci seguito e per le vostre telefonate. Risentirci giovedì prossimo dalle 12 alle 14. Un grazie specialissimo alla nostra Antonia per la sua bravura e per la sua attenzione.
0: Grazie
1: Grazie
0: Giovanni, sempre un
1: Antonia, grazie,
0: piacere,
1: grazie.
0: grazie.
1: Ciao da Giovanna.
0: E restate in ascolto con Radio Italiana 531, ma oggi non ci sarà Michele che presenta il programma L'Italiano allo specchio. Buona giornata, ciao ciao.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Speed camera locations per giovedì 14 maggio. Ashwin Parade, Torrensville. Fendon Road, Salisbury. Tapleys Hill Road, Fulham. Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Kidman Park.
3: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
4: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
5: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
4: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
5: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
4: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
6: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guercino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
7: Radio Italiana 531.
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

0: Nubini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: A maggio, vivi l'Italia in Victoria! Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.

0: Radio Italiana 531.
1: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
2: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
3: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 82696567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.

cose sai com'è, che sembra puoi far tutto e invece non puoi fare niente.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per giovedì 14 maggio. Ashwin Parade, Torrensville. Fendon Road, Salisbury. Tapleys Hill Road, Fulham. Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Kidman Park.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fedi nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.
4: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
2: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
5: Qui a Radio Italiana 531.
4: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
2: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
5: Vieni a giocare alla tombola
4: e partecipa alla raffle.
5: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
4: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
2: 8340 2806.
5: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
4: Insieme possiamo fare
5: una grande differenza.
3: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita, domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
6: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
7: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Zendaya.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di Genus Street Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
4: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
5: L'associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami.

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
7: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
8: Calabria, Calabria, terra d'amore.
9: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla Radio Italiana 531 AM di Adelaide, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
10: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
11: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
9: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
8: La

0: Dio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo tutta la sera. Con Legends Showcase. Con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night. Sabato 23 maggio. Non mancare!

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Veronica vi augura buon ascolto.
2: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16.
2: Osteria 531 è sponsorizzato da
3: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
4: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Giovedì 14 maggio, Ashwin Parade, Torrensville, Fendon Road, Salisbury, Tapleys Hill Road, Fulham, Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Kidman Park. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
2: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: La vostra radio, la Radio Italiana 531.
7: You're listening to Radio Italiana 531.

Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: A maggio vivi l'Italia in vittoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
4: Lubini Pizzanini.
5: Tralalelo tralala.
6: Creepy troppo troppo creepy.
4: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
5: 531.

0: un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

come il sale, il sale fa male. Passami il tempo, il tempo non c'è. Passami almeno i momenti che ho vissuto con te. Passami il vino, lo mischio col sangue. Passami i sogni, gli metto le gambe. Passano stelle che inseguono il giorno e non sanno dov'è.

Guarda, se adesso t'aspettavi di più, niente lo stesso, ma più bella sei tu. Che manco una stella cadente avrei chiesto di più.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella Chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
4: Radio Italiana 531.
5: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
6: Se penso alla mia vita Jurassic, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi, non l'hai mai provata dovresti.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.

vabbè, ho capito. Vai, vai, vai, vai, vai, che non ne posso più di sopportare questo interrogatorio. Mamma mia, sono mesi che va avanti così, eh?

0: prima volta ad una cena di sconosciuti in un bar di Torino. Senza pensarci d'istinto ti ho guardato la mano per vedere se fossi sposata.
1: Brillano le teste e scintillano le stelle, corrono, corrono, corrono, gli occhi si chiudono, gli attimi cadono. Parlami, o sei triste, dove andiamo, che ci faccio qui?
0: Ma siamo sempre stati qui. E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore e tutto il resto è stringere i denti.
1: E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

E adesso che conosco anche la tua amarezza, e il buio senza parole in cui sei nuda di rabbia, io ti volevo dire che la mia anima ti vuole, ed il mio cuore pure, e che le mie fantasie si scaldano al pensiero del tuo fiato.

0: camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: La vostra radio? Radio Italiana 531.
2: Sono le 17:01.
3: Osteria 531 è sponsorizzato da
4: Gallipo Foods. Da 40 anni leader nella distribuzione di prodotti e servizi per l'industria della ristorazione in Sud Australia. Con un team di 200 dipendenti e 50 camion su strada, Gallipo Foods fornisce attrezzature per la tua cucina commerciale e una vastissima scelta di prodotti alimentari. Se vuoi solo il meglio per la tua attività, rivolgiti al numero 1, Gallipo Foods.
5: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Giovedì 14 maggio, Ashwin Parade Torrensville, Fendon Road Salisbury, Tapleys Hill Road Fulham, Trimmer Parade Seaton and Valletta Road Kidman Park. Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select 141 Regency Road Croydon Park.
6: An Astro Mix.
7: Oh!

0: rinnovare il tuo visto. Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
1: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagani's,
2: a proudly family-owned business established in 1971,
1: has been providing the finest quality foods.
2: You can find Gagani's products in all
1: Romeo's,
2: Drake's,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: the Central Market,
1: Delicatessens,
2: and fruit and vegetable stores.
1: And if you're making tomato sauce, wine,
2: or other traditional preserves and sausages,
1: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
2: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
1: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
2: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice, nostamini.
1: Gagami's, flavours from around the world.
3: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: TikTok.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Notiziario italiano sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
5: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Bagarre al Senato durante il Question Time con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier ha avvertito che le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita economica, aprendo però al dialogo con quelle opposizioni disponibili a collaborare nell'interesse nazionale. Duro il confronto con Matteo Renzi, che ha paragonato il governo alla famiglia Adams. Mi volete in Parlamento, ha replicato Meloni, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui discutere. Intanto resalta la tensione politica sulla nomina del nuovo presidente della Consob dopo il passo indietro del sottosegretario Freni.
6: Andiamo all'estero, accoglienza in grande stile a Beijing per Donald Trump, arrivato in Cina con una delegazione composta da 17 super manager della Silicon Valley, tra cui i rappresentanti di Apple e Nvidia. Poi è previsto il faccia a faccia con il presidente cinese Xi Jinping. Sul tavolo non solo la crisi iraniana, ma anche la competizione tecnologica globale, l'intelligenza artificiale e l'export di terre rare. Intanto gli 007 americani smentiscono la narrativa della Casa Bianca sull'Iran, sostenendo che Teheran disponga ancora di forti capacità missilistiche.
5: Nuovo massiccio attacco russo nella notte contro Kiev. Secondo le autorità ucraine, Mosca avrebbe lanciato droni e missili balistici sulla capitale. Le difese aeree sono entrate immediatamente in funzione, mentre in città venivano udite diverse esplosioni. L'aeronautica militare ucraina ha esteso l'allerta a tutto il paese per la presenza di bombardieri russi MiG-31.
6: E veniamo in Italia con la cronaca tragedia a bordo di un treno alta velocità partito da Napoli diretto a Torino. Un pensionato di 78 anni ha accusato un malore improvviso poco dopo la partenza. Il convoglio è stato fatto uscire eccezionalmente dalla linea veloce per consentire l'intervento dei soccorsi a Cassino. Inutili però i tentativi di rianimazione effettuati da alcuni medici presenti sul treno e dal personale del 118.
5: Sono stati rintracciati Sonia Bottacchiari e i suoi due figli adolescenti scomparsi da Piacenza dal 20 aprile. Aprile scorso. La donna e i ragazzi si trovano all'estero e sono in buone condizioni di salute. Secondo la procura, l'allontanamento sarebbe stato volontario e legato a una situazione familiare definita fortemente problematica. La donna ha chiesto espressamente che il luogo in cui si trova non venga reso pubblico.
6: In una pagina sportiva, il tennis continua il sogno di Luciano Darderi e gli internazionali d'Italia. L'azzurro ha battuto in tre set lo spagnolo Rafael Hodar, conquistando per la prima volta in carriera una semifinale Masters 1000, una vera battaglia terminata a notte fonda al Foro Italico dopo oltre tre ore di gioco. Ora Darderi sfiderà il norvegese Casper Ruud per un posto in finale.
5: Calcio e l'Inter ad alzare la Coppa Italia 2025-2026. Allo Stadio Olimpico i nerazzurri hanno battuto 2-0 la Lazio, conquistando il decimo trofeo della loro storia nella competizione. Decisivi l'autogol di Marusic e la rete di Lautaro Martinez. Per Cristian Chivo arriva così il secondo titolo stagionale dopo la vittoria dello scudetto. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a più tardi.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
0: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
7: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
8: Aiutami a sparire come c'è.
7: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Buonasera Adelaide, eccoci qua col programma che vi tiene compagnia tutti i giovedì dalle 6 alle 8 in diretta dallo studio Sanremo. Numbereg Q, il programma che adesso diciamo che ha un piccolo cambiamento per qualche periodo, per qualche settimanina. Saremo il nucleo, i fondatori del programma.
1: Precisamente.
0: Esatto, introduciamo l'ammiraglio, sottotenente, cosa sei oggi? Sindaco, presidente.
1: Quello è il sindaco di Porta Adelaide.
0: Colui che non risponde mai al telefono, o a volte c'è la segretaria o la segretaria telefonica, Giuseppe Annese. Buonasera, dottor.
1: Ah, sono diventato pure dottore adesso. Mi ha dato tanti titoli, ma...
0: Uno più uno in meno.
1: Ma dimmi una cosa.
0: Cavaliere senza cavallo, va bene?
1: Ma la paga me l'hai inventata.
0: I don't understand English, sorry. Ma guarda che è una buona scusa. Quando ti parla qualcuno non sai cosa dire. Sorry, I don't understand.
1: Così devi dire. Ma devi far papà la giuccia. Sì, sì.
0: Ok, buonasera. Diamo...
1: Buonasera. Ma ti stai zitto. È turno mio di parlare.
0: Prego, eccellenza.
1: Grazie, come sei gentile stasera.
0: Allora, parla nel microfono, sono mi arrabbio che la voce è un po'... È una bella voce, non netto.
1: E c'ho un raffreddore alla gola, hai capito?
0: Ho il pillolo, se vuoi, e anche la suppostina, cosa
1: no,
0: preferisci?
1: No, quello te lo tieni tu. Ascoltami, io sto ancora aspettando le telefonate, perché io sono colui che risponde al telefono, no? E... Il numero telefonico è 83 40 77 00.
0: Esattamente, purtroppo mi tocca fare il doppio lavoro perché abbiamo spedito Giovanni, che dopo le 8 diventa Gianni, a fare da piantone per un po', quindi diciamo che lo lasciamo per ora così. Proviamo a fare del nostro meglio, ovviamente manca la bellezza, l'intelligenza del programma. Proviamo a fare il nostro meglio, dottor, che dici?
1: Ma vediamo un po' se ci riusciamo a sopperire la mancanza, no?
0: A sopperire la mancanza? Dove l'hai letta questa?
1: A Molfetta.
0: Ah. Ma è italiana?
1: No, è molfettese, ho detto.
0: Ah, non so, è...
1: Tu vieni dal nord, dal polo nord.
0: Dal nord.
1: Dal polo nord vieni tu.
0: Addirittura, no?
1: State vicini, no?
0: Non è tu, hai fatto un caffè corretto grappa o cosa? Fammi capire.
1: Non mi ricordo, no.
0: Ah, lo so io.
1: Tu lo sai.
0: Esatto.
1: E allora che me lo chiede a fa?
0: Allora, una semplice cosa ricordiamo. Sì, sono le 6 e 10, siamo in diretta dallo studio Sanremo al 215 Port Road, Aimarsh, e vi teniamo compagnia fino alle 8. Quello è buono. Sono le 6, affidati di Miki o metti il telefono in silence, perché questa... C'è una cosa che ancora non capisco, non netto. Quando c'è Gianni, arrivi bello, sbarbato, pulito, sistemato. Ci sono io, barba lunga, telefono acceso, senza occhiali. Mi fa qualcosa qua.
1: No, gli occhiali ce l'ho qua.
0: E lì stanno bene, però invece... Vanno messi al solito posto, cioè sul collo.
1: Sì, sul collo.
0: Sulla testa, sorry. Ah, sei tutto un pezzo, sei.
1: Tu già stai delirando un po'. Tu.
0: No, sono super happy, non netto, sai.
1: E mo dimmi una cosa, dimmi che tutto. Ora è?
0: Allora, qua in South Australia sono le 6:10. Se volete sapere in Italia sono le 10:40.
1: Se vuoi sapere mattina. Se vuoi sapere di quell'orologio dietro di te, sono le 6.
0: Non ce la faccio più, non netto. Già mi stai stancando. Come devo fare qua con te?
1: Io devo dire ciò che non va bene. Io te lo
0: se
1: dico
0: dicessi
1: così.
0: Io le cose che non vanno bene qua non netto, come dice mamma, arriviamo i cruci de Foggia.
1: A Foggia?
0: I cruci de Foggia.
1: E che è un cruci?
0: Era la via lontana, che per andare, dice, oh mamma mia, andare fino laggiù, fa, sono le croci di Foggia, c'è il cimitero in poche parole.
1: Oh, quello là, no.
0: Sai che prima i cimiteri erano costruiti lontani? Dalla città, ma la città si è
1: allargata, sì.
0: E allora Foggia dicono i cruci de Foggia, sì, il cimitero.
1: Al cimitero, vabbè, ho capito un'altra cosa. Però ti dico sempre di quell'uomo che diceva sempre che quando tre orologi segnavano lo stesso orario, si sarebbe sposato.
0: Esattamente.
1: Tu muovi quell'orologio dietro di te. Hai detto che in Adelaide sono le 6:10.
0: Esatto, da qualche parte nel mondo è mezzogiorno, mezzanotte. A discrezione, dottor.
1: A discrezione tua. e tutto dipende da che lato ti giri.
0: Siamo
1: no?
0: internazionali, non netto, siamo H24, tocchiamo ovunque e arriva ovunque la voce, anche a chi ci ascolta, come dice Giovanni dall'altra parte.
1: Gianni.
0: No, Gianni dopo le 8, prima è Giovanni.
1: Gianni, le 8, dopo le 8.
0: Gianni arriva alle 8, esatto.
1: E quell'orologio non dirà mai alle 8.
0: Ah, nonnetti, fai mettere questa canzone o no?
1: Oh, scusa.
0: Perché c'è da dire una cosa, stiamo vivendo una piccola ancora assaggio di primavera prima di aprire l'ombrello, quindi mettiamo una canzone che non ci azzecca niente proprio né con la stagione autunnale, invernale. Però ti posso dire una cosa, a NDB ci sta veramente benissimo in questi giorni. Mettiamo subito Abbronzatissima, te la ricordi?
1: Cosa che la ricordo?

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival, una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani, accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità, per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
4: Allora Michele, fra due secondi,
5: uno passato, ecco.
4: È passato già.
5: Mamma mia,
4: mi devi dare un altro 2 secondi.
5: Ti do un paio di minuti, okay, però ricordi okay. Che alle 8 noi dobbiamo staccare Kentoni Campani. Ce la facciamo?
4: Alle 8? E le sale 6 ancora?
5: No, lì fa mezzogiorno.
4: Senti,
5: dimmi, nonnetto.
4: Ho ricevuto una bella telefonata.
5: Noi ringraziamo ogni volta.
4: E la ringraziamo ogni volta perché quella voce... Lunedì adesso, you know, è il giovedì.
5: Quindi farai
4: non
5: danni...
4: può mancare.
5: Quindi tu fai danni 2 volte a settimana, vuol dire, a lunedì e al giovedì adesso. Complimenti.
4: Perché tu non lo sapevi? O mi stai facendo...
5: Ti sto prendendo in giro beatamente guardandosi negli occhi.
4: Nelle
5: gli occhiali ce li mettiamo?
4: Ma fa che cosa?
5: Mando un messaggio a Rina, eh? Gli occhiali, dici che senza occhiali non ci vedi e li lasci
4: no,
5: da prendere polvere.
4: No, io devo, se leggo qualcosa, devo indossare gli occhiali.
5: Allora spiegati, invece... parla italiano, parla molfettaus, come al tuo solito. Se tu dici le cose come stanno, io capisco. O capisci?
4: Quando ci hai parlato molfettaus, tu non capisci, proprio nude.
5: Nude, sembra siciliano, sembra.
4: Siamo vicini, là.
5: Esatto, che ci vuole?
4: A 4 passi.
5: Dopo no? Foggia è tutta
4: Puglia.
5: Vai piano, vai gli occhi, poi mi rovini la scaletta, se no mamma si arrabbia.
4: Chi?
5: Ho già una bellissima canzone qua in pole position da mettere.
4: Allora,
5: che andrebbe ascoltata tutti i giorni. Però abbiamo una parente ancora aperta. Lascia stare il telefono, non ti preoccupare. Ti avverto io quando squilla.
4: Ok.
5: Allora, il tempo. Perché se hai visto, non è, in questi giorni ci siamo non so te, ma mi sono sciallato proprio. Era caldo,
4: sì.
5: Si stava bene, sì. Il mare, una tavola, non troppo vento, per fortuna, e oggi 25 gradi. Cioè...
4: Ma sei così innamorato di mare, tu? Ti ho invitato tante volte a venire con me, perché ti prendo e ti butto a mare.
5: Facciamo d'estate, mi metto la metto il costumino.
4: Costumino.
5: Sì, io no,
4: poi, peccato.
5: Guarda che c'è anche la muta, Non la muta che non parla, c'è anche la muta, quella da sub surfer, quella tecnica, che quindi anche se mi butti a mare d'inverno sto bello caudo.
4: Sia lodato Gesù Cristo.
5: E sempre sia lodato. Amen. Apriamo la parentesi religiosa dopo la parentesi della cucina.
4: Ma da dove vieni tu,
5: Io sono Michele. Giovanni l'abbiamo mandato a fare il piantone.
4: Io, un paio di mesi fa, quando noi siamo andati a Wallaroo, stavo sulla spiaggia, mi è venuta la nipotina, la più grande, che due ce n'ho, e mi chiese, dice, nonno, mi puoi far imparare a nuotare? Ho detto, sì, non c'è problema. Allora abbiamo camminato la parte più profonda, l'ho presa in braccio, l'ho alzata e l'ho buttata.
5: La vecchia scuola, non è detto, calma, la vecchia scuola d'Ocuto, veramente.
4: La vecchia scuola, quando cadi sei tu che ti devi salvare.
5: Quello è vero.
4: Io non ritorno là a prenderti, no. Tu ti devi salvare.
5: L'istinto di sopravvivenza.
4: Ha pianto un po' perché gli ha dato un po'.
5: Ti ha affogato un po' nell'acqua? No, non ti ha affogato il bimbo.
4: A me,
5: o
4: no,
5: la figlia.
4: A lei.
5: La figlia, maybe.
4: Nipote.
5: No, però tua figlia mi ha affogato. O la figlia, no, di tua,
4: no,
5: moglie.
4: No. È andato un po' d'acqua in bocca. Ma però, vabbè. No, niente da aver paura. No? E poi da quel giorno ho detto, quando la prossima volta no, mi devi fare di nuovo, no? Ha detto, ma incomincia l'inverno, vabbè, andiamo dalle parti nostre, là, a Glen Helg o qualcosa del genere, anche proprio giù, e ci facciamo un bagnetto quando la giornata lo permette.
5: Veramente, che qua ci sono tantissime spiagge, larghissime, infinite, sperando di non avere più il problema dell'alga blu, e veramente te la godi, io non per qualcosa, ogni volta che la stagione è sopra i 20 gradi, o sono a casa o al lavoro o alle beach, quindi non ci sbaglio.
4: Ma come fai a stare alla spiaggia tu senza fare il bagno?
5: In primavera, estate, mezzo autunno sono sempre in acqua, devo essere sincero.
4: Ma tu ti siedi all'acqua dove non...
5: Io mi tuffo, io mi butto, non dal getto, mi tuffo, faccio le mie belle bracciate e poi dopo, di solito faccio prima di andare via perché magari sei in compagnia, magari aspetti un attimino, però 9 su 10 non è detto, io faccio il bagno quando vado al mare. Facci il bagno.
4: Ti tuffi?
5: Yeah.
4: Fammi sapere quando è che lo fai, perché voglio venire a vedere.
5: Voglio venire a vedere questo bel fisico.
4: Ma
5: da
4: tutto, tutto. Anche quando te ne vai giù, escono i palloni da sopra.
5: Simpaticissimo, non è, io ti ringrazio. Dopo questo te la dedico proprio veramente. No, è bello perché sai, il mare è infinito, è caldo, si sta bene. Magari non quelle giornate che... Come adesso no, è sconsigliato perché comunque la corrente è molto fredda, quindi magari può prendere una congestione perché... Faccio un esempio, ieri ero a pranzo, non è che dopo pranzo vado a buttare a mare, vado a lavorare.
4: No,
5: vado.
4: Quello non
5: però,
4: si fa mai.
5: Esattamente, la cosa buona sai qual è? Quando c'è la bella stagione, e c'è quella temperatura qua su 30-35 gradi, è perfetto. Ti butti in acqua, stai lì a mollo e poi te ne vieni via.
4: Ma tu ti siedi sulla sabbia?
5: Anche, perché?
4: Però a che livello di acqua? Alla gola,
5: di solito vado fino alla gola, poi tu, faccio bracciati in avanti poi mi metto.
4: E tu stai seduto nell'acqua fino a quando ti arriva alla gola?
5: No, per nuotare almeno fino alla testa, come minimo, che vado in, poi me ne ritorno perché sai, sono delle buone di segnalazione sometimes che non ti fanno nuotare oltre, sono ovviamente le correnti un po' cattive, specialmente dopo i getti, però si sta abbastanza bene. Sono allora, certe secche, tra secche sono quelle zone di sabbia,
4: sì.
5: Dal jetty di Henley Beach a West Beach, che è perfetto, che anche i bambini possono nuotare, infatti lì è sempre pieno. C'è un life surfing, infatti che vedi i bambini 3, 4, 5 anni che nuotano meglio di me, non netto, mi sento un po', mi vergogno un poco.
4: Vabbè, ma tu non da lontano sempre va bene.
5: No, io di solito sai cosa faccio? Vedo dove non ci sono le persone e io lì mi butto. You never know. Che può capitare, sometimes abbiamo visto i leoni e le foche, a Brighton, sometimes ci sono gli stay rings, Stirling,
4: e
5: i delfini, l'ha trovata a NBC, c'erano i delfini, e da lontano a un paio di volte ha fatto pure l'avviso squalo, ma io ci ho detto, a me mica mi prendono, che mangio squalo qua da me? Da te? Fa banchetto.
4: Ma anche a me, quando andai a fare i ricci a Wallaroo, stavo raccogliendo i ricci e mia moglie viene e dice, vedi che ho visto qualcosa che...
5: Oh no!
4: E ho detto, ho alzato la testa, guardo in giro e ho detto, no, non ti preoccupare. Allora, vado di nuovo giù a raccogliere i ricci, che è successo? È venuto un delfino,
5: oh,
4: proprio vicino...
5: Oh mamma mia!
4: Il naso... Proprio vicino alla maschera, sa, le maschere da sub, no, non le maschere di carnevale, da sub, mi ha dato un colpo e si è girato e se ne è andato.
5: Oh mamma mia, quaglio, che fa? Questa è zona mia. Una bella notizia che è appena arrivata sul mio telefono, la condivido con Nonnetto e noi torniamo subito dopo la canzone.
4: L'italiano di...
5: Toto Cutugno. Ma neanche ha bisogno di dirlo di chi la canta,
4: A metà testa, hai capito? È meglio così.
5: Andiamo.

0: un italiano vero. E non che voi dal nord, ma che
1: ti ho messo in onda e ci sta, non metto, qual è il problema? Che ti arrabbi a fare? Siamo italiani, la semera Moffetti, la semera Modena. Siamo, non metto, questo è fuori italiano, non passiamo con tutti. Stacchetto e
0: hai fatto servizio militare in Italia?
1: Ho fatto anche 10 minuti di servizio militare in Italia.
0: Dieci mesi. Tu
1: la condizionata.
0: Tu
1: io, Micky, esatto. Stacchetto non netto, poi c'è una canzone che mi volevi dedicare, se non mi sbaglio, vero?
0: Sì.
1: Fai a modo che me la dedico da solo. Stacchetto, poi torniamo subito, ok? Numero di telefono?
0: Il numero di telefono è 83 40 77 00.
1: Non te reg Q, non netto.
0: E va bene, fra poco ne andiamo.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per giovedì 14 maggio. Ashwin Parade, Torrensville. Fendon Road, Salisbury. Tapleys Hill Road, Fulham. Trimmer Parade, Seaton and Valletta Road, Kidman Park.
4: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
5: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Fogolar Furlan.
6: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella Chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
1: Ed eccoci qua, che siamo tornati nonostante il che abbiamo disturbato un po' durante la canzone, hai visto? Perché noi giovani, diciamo giovani di una certa età, facciamo le cose quicca. Te non netto parti da 1244, padre. Prendi un po' più moderna, non netto.
0: Non ne vedo la necessità.
1: È vero, per certe cose ci sta andare piano, chi va sano va piano e va lontano, verissimo. Però a volte sai, bisogna fare anche una cosa un po' quick, fare una dedica improvvisata, un saluto veloce. Te sei ancora per il mazzo di fiori, la lettera, così, la proposta.
0: Non puoi essere sempre quick.
1: No, anzi, c'è modo e modo, esatto.
0: Appunto.
1: Sai come si dice ancora dalle mie parti? Che bene e di fretta non vanno mai d'accordo.
0: Ma se sono di più difetti si devono ragionare.
1: Di fretta, correre.
0: Ah, no difetti.
1: No. Non netto, mo ti prenoto una visita per
0: non sento.
1: Optometro.
0: Io mi devo mettere.
1: Ah,
0: io mi devo.
1: Quel microfono non è Gianni, so che ti manca, però non ci dare pugni al microfono.
0: E perché lui non è venuto stasera?
1: Però mi aveva raccomandato di portare la corda, non me l'ha lasciata, quindi ti devo sopportare così.
0: No, per legarmi alla sedia.
1: Non legarti fuori dalla porta, così non entra niente a farmi fastidio, cosa che stai facendo molto bene stasera.
0: Ma quale porta? Questa qua?
1: Quella di sotto direttamente.
0: Quella del cucino.
1: Così ti vedevo là nella bella fotocamera. Sei fotogenico, non netto, mi sbaglio?
0: No, sono bello di natura.
1: Ok, se lo dici tu non ci credo. Io non vengo bene né in foto, né in video, né dal vivo, quindi figurati, non... questo sono. È la verità. Il bello l'abbiamo spedito far away.
0: Allora abbiamo fatto
1: il bello,
0: il bello, il brutto e il cattivo.
1: No, te sei cattivo, non netto.
0: No, il cattivo sei tu.
1: No, cattivo. Ma allora sei il brutto.
0: Io.
1: E Gianni è il bello.
0: Bello.
1: Te ti tocca.
0: Allora, vedi.
1: Già a posto, non ti preoccupare, non è che sono
0: tutti taschi. Marco.
1: Un po' zoppato, ma vabbè.
0: E Marco.
1: Sorai, è arrivato. E niente, non è detto. Tornando il film di Sergio Leone, il bello, il brutto e il cattivo.
0: Sì. Hai visto mai quel film?
1: Gli italiani West sono bellissimi, non è detto.
0: Ma per tanti anni fa.
1: Le colonne sonore, le ambientazioni, wow. Il cinema western all'italiana ha fatto.
0: Ha fatto scalpore.
1: Sono molto belli, sai che. Tutti quei film che ci sono adesso sono molto belli, lunghissimi. A volte metti programmi film 2 ore e 35 minuti, dici cavolo, ti vedi un round alla volta, però te lo vedi alla fine. Ma sai che molte volte adesso, prima era diverso, fanno molti film sulle storie veramente accadute.
0: Sì.
1: E ne ho trovati due adesso di una australiani, bellissimi. Uno è di una ragazza di 16 anni che è una storia vera, che ha fatto il giro del mondo senza scalo dall'Australia. È una storia bellissima, è un film molto bello che ha raccontato appunto questa esperienza di questa ragazza di Brisbane, che a 16 anni, lei era, pensa te, si era dato questo, era prefissato questo sogno di fare la traversata da solo in oceano.
0: No.
1: Pensa a 16 anni con una barca in mezzo all'oceano, tu che sei marinaio, cosa poteva mai capitare?
0: Che se ne andava per aria, oppure andava, affogavi. Tutto dipende dalle intemperie che uno trova, Michi, perché anche le intemperie c'erano la scala 1, 2, 3, 4, fino a 15 forse, diciamo, e si sente la differenza.
1: Vero.
0: Perché se è piccola e con un maltempo abbastanza pericoloso, se ne sarebbe andata.
1: Che poi mi sbaglio, cos'è più pericoloso, Neto, tu che sai? È pericoloso il mare aperto o il mare sulle correnti che magari si incrociano? Cos'è più pericoloso?
0: Per me, anche non avendo attraversato mai le acque concorrenti che si incrociano, no? Ma però per me sono pericolosi.
1: E immaginavo, perché di fatti la storia di questa ragazza, Jessica Watson, di Gold Coast, di Brisbane, che è stata praticamente, ha avuto il record di circumnavigazione del globo, quindi passando per i capo di Buona Speranza, il capo qua della Tasmania, capo Horn, quindi ha fatto il giro dell'Equatore, e praticamente ha fatto un qualcosa che a 16 anni, pensa te, cosa potesse mai pensare. Ha avuto tante critiche, ha avuto tantissimo supporto, specialmente qua in Australia, e ne hanno fatto un film straordinario. Chi ha un'oretta e mezza da vedere, se lo può veramente godere, per dire, su Netflix, che secondo me sono quelli film che ispirano. Lei di fatti stava per mollare tante volte, però magari le aveva messaggi, supporto della famiglia, degli istruttori, di persone che sconosciute le davano forza, perché non è facile. Pensa a 16 anni in mezzo al mare, non è, per circa 7 mesi, quindi a 16 anni, sai, 16 anni uno pensa alla famiglia, alla scuola, poi anche sotto le feste, era molto pesante anche per lei, e è una bella storia.
0: Ma ti dice, se ogni tanto entrava in un porto o è rimasta sempre in
1: mare? No, lei è sempre stata in mare. E la sua il suo girare, circumnavigare del globo era senza soste. Ha avuto poverina dei problemi lungo le coste della Tasmania e è dovuto tornare sopra, perché sennò veramente rischiava di morire, che c'era una tempesta molto forte per la sua piccola barca, Pimki l'ha chiamata. E una bella storia, il film si chiama True Spirit, che è appena uscito su Netflix, e ve lo consiglio di guardarlo a tutti quanti, perché sono quelle storie che fanno veramente bene. La seconda storia che vi racconto invece è qualcosa che io non sapevo che tutti quanti la conoscevano, è una roba assurda. L'American's Cup del 1983, quando Australia 2 ha battuto i super campioni dello Yacht Club di New York nell'American's Cup. È una storia straordinaria di come questi, una ventina circa di australiani, hanno costruito, hanno sfidato le leggi della fisica e hanno conquistato per la prima volta dopo 132 anni di storia l'American's Cup. Fu una cosa, un successo straordinario. E anche qui la storia è bella, sai perché? Sono partiti dal niente, erano di vicino Fremantle, con un bel apporto di soldi, sono riusciti a farsi la barca, le vele, hanno veramente sfidato il mondo e lo hanno battuto. Pensa a te, a volte basta veramente un piccolo sogno per conquistare il mondo, ci credi? Non
0: ti
1: netto.
0: Posso dire una cosa?
1: Anche due.
0: Io sono andato a Fremantle perché ero stato invitato da nostra cugina per il matrimonio la settimana dopo che era...
1: La
0: settimana dopo che hanno festeggiato,
1: stavano
0: ancora le barche, tutti gli uomini, i marinai, roba, va.
1: Bella storia.
0: Perché il ristorante dove siamo andati era proprio vicino al
1: port, yacht club, maybe. Yacht club, yeah. Che storia, non è? Se te pensi, la piccola Australia, come dice anche Bob Hawke, il mitico presidente, disse: noi avete fatto capire al mondo che l'Australia c'è come potenza, e avete fatto capire di quanto passione ci vuole per veramente conquistare. E di fatto è stata la prima imbarcazione nella storia dell'American's Cup. Erano 132 anni che l'American's Cup era sempre vinta dai newyorkesi. Sono arrivati gli australiani dopo due o tre tentativi sbagliati e hanno vinto. Hanno fatto la storia.
0: Cioè, lo ricordo benissimo quello là.
1: John Bertrand era lo skipper, il navigatore, il progettista. Ben Loxton era il folle aerodinamico che ha costruito questa barca rivoluzionaria.
0: Tu prima hai detto che quella ragazza ha circumnavigato
1: il mondo, Jessica Watson, esatto.
0: Allora Cristoforo Colombo non vale più niente adesso.
1: Cristoforo Colombo, pensa, lui per un errore ha scoperto l'America.
0: L'America, sì.
1: E lui voleva cercare il passaggio più easy per andare dall'altra parte, e invece è capitato a rompere scatole al tuo amico Donaldo. Che Donald Trump ha una bella batosta avuto stamattina, così mi hanno detto.
0: Sì.
1: Racconta, non è, dai.
0: Sì, perché lui voleva un palazzo di 91 piani nel Gold Coast.
1: Yeah.
0: Ok, 91 piani. Gli sarebbe costato miliardi. Ok, quelli miliardi non è che gli fanno paura.
1: Assolutamente.
0: Però stamattina o ieri mattina, una cosa del genere. Oh, mi sono rallegrato perché sulla SBS hanno detto che hanno cancellato la sua richiesta.
1: Esattamente.
0: Ma volevo vedere la faccia di quella persona, scusami.
1: Vabbè, dai, è presidente degli Stati Uniti d'America.
0: Ma non mi dire così. A me ci stanno delle domande che mi assillano.
1: Nonnetto, lascia stare le domande e sai cosa ci dedichiamo anche a Donald Trump?
0: Così? Era ti butti? Oh, Rocky Robert!
1: Come l'hai dedicata a me?
0: Sì, perché tu ti butta, ho capito.
1: Allora,
0: sì.
1: Nonnetto, io sono preoccupato.
0: Che dimmi?
1: Che noi tra un'oretta e mezza andiamo a mangiare, ok? Ma se hai ricordato di prendere il cibo? O andiamo a mangiare da qualche parte io, te e Gianni?
0: Gianni col pensiero ce l'hai.
1: Ce l'abbiamo sempre con noi Gianni. Però ha dato notizie di sé, sta bene, vive e vegeto, diciamo così. Canzone, poi torniamo. Numero di telefono?
0: 834077700.
1: Ti stai svegliando, Nonnetto? Piano piano ti stai svegliando.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
2: Apo, io non ho voglia di cucinare.
1: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
2: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
1: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
2: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83-627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: Eccoci qua, tornati in diretta con Nonnetto molto indaffarato. Secondo me stai tirando fuori una delle tue ricette o mi sbaglio, Nonnetto?
5: Tu sai perché? Perché tu vuoi imparare da me le mie ricette.
4: Esatto, impara l'arte, mettila da parte. Mi hai insegnato a fare un cuccolo, che sta venendo abbastanza bene, devo essere sincero. Solo che per gli orari faccio fatica, perché c'è di mezzo il lavoro, Nonnetto, se no te lo portavo.
5: Ma dimmi una cosa...
4: Ti porto le mozzarelle, se vuoi formaggio, ti porto altre cose, ma...
5: hai finito adesso.
4: Ti piace il miele, Nonnetto?
5: Il
4: miele, ti piace?
5: Il miele?
4: Miele, c'è certo un manuka che è spettacolare.
5: Sì. E quello è quello buono.
4: È buono, è disinfetta la gola,
5: sì,
4: guarda che
5: sì,
4: è richiesto. Quando faccio i regali li faccio bene, Nonnetto, non ti preoccupare.
5: Va bene.
4: Me lo scrivo sulla mia mano?
5: No, in fronte.
4: Mamma mia, come sei villano, Nonnetto, oggi.
5: Cos'è che...
4: Parlavamo di rimangiare, perché ovviamente quando siamo fuori onda e te si parla solo di mangiare, si parla.
5: Sì, ma stavo...
4: Nonnetto, non contarti i peli sul braccio.
5: No. Sto vedendo... Ma che vuoi, una ricetta tu?
4: Esattamente.
5: Di che cosa?
4: Di un qualcosa, perché c'è un po' di appetito adesso. E stasera mi tocca cenare con te.
5: Tu te ne puoi pure andare.
4: Non c'è problema. Qualcuno mi ospita a mangiare, non mi preoccupare.
5: A metà strada.
4: Non vado a bussare a qualche ristorante. Qualcuno mi aprirà la porta. Ma lo sai che a proposito di ricette, la differenza a volte tra l'Italia e qua, cosa succede? Che quando magari uno va al ristorante in Italia e stanno per chiudere, ogni tanto ti lasciano entrare, ma qua appena arriva l'orario, già una mezz'oretta prima mettono la serranda a metà o chiudono la porta, vai a bussare e dicono: oh, ma che vuoi? You can come back tomorrow if you want. Mamma mia, cioè è diverso mondo, Nonnetto.
5: Non è che ti danno la sete che ti fanno aspettare fuori fino a domani.
4: No, anzi, a proposito, non è ancora arrivato in Adelaide, ma magari potrebbe arrivare. Cioè, sai che purtroppo tanto cibo si spreca, no? Tanto cibo va sprecato.
5: Sì, sì, sì.
4: Ci sono molte opere che le raccolgono, food bank, first aid, che danno comunque sia una mano alle persone bisognose. C'è una app molto bella che si chiama Food to Go, troppo buona per andare via, in italiano sarebbe, ed è una app che ti permette di vedere i posti, ristoranti, club, mense che praticamente hanno il cibo in eccesso e piuttosto che buttarlo ti fanno questi sacchetti che magari vai a pagare una quota simbolica che loro neanche ci vanno a perdere, ma il cibo comunque sia è buono, quindi viene messo da parte così le persone se lo possono prendere e mangiare, magari non è fresco fresco però è di giornata.
5: Se è di giornata è fresco,
4: assolutamente. Però a volte capita quando uno va allo shop alla sera tardi, alle 7 alle 8 di sera o magari anche la mattina dopo, che trovo tutti i prodotti in reduced price. Sai che c'è l'angolo di magari la roba fresca, il pane, tutta quella roba che magari la carne, che magari la persona possa avere realmente bisogno. Ed è una cosa buona, non detto, perché se uno ci fa caso, tante cose sono aumentate ultimamente. Quindi cosa può fare una persona? Magari se ha una bella ricetta o se la trova su Google, o magari fa come fa...
5: Su what? Su
4: Cuculo?
5: Su Cuculo.
4: No, Capitano Cuculo. Oh, il Cuculo è buono, non netto.
5: E tu hai mai capito
4: Cuculo? Però aspetta, Cuculo. Ho la tua ricetta, ho i tuoi passaggi, ma una domanda. Quando la pasta è un po' insipida, ci puoi buttare il sale mentre la ammassi o dopo? Che cosa capita che la pasta, quando... Sai la pasta...
5: Ah, l'impasto.
4: Esatto. Si vuoi mettere del sale o acqua sciolta nel sale la metti? Non so, com'è?
5: Aspetta, non imbrogliare.
4: E chiedo.
5: Ma tu ci stai dicendo mentre stai facendo l'impasto.
4: Yeah, ci puoi mettere un po' di sale?
5: Ci deve mettere.
4: Come va messo però il sale?
5: Con la mano.
4: Ah, ho capito, però sai che tante volte per le ricette fanno sciogliere il sale in acqua e poi glielo mettono bagnato così si assorbe meglio. Invece no?
5: Ti dico la sincera verità, ricordo i nonnini là in Alfetta. Non la mettevano sopra a mano, no?
4: Ah, ok. Così. Che a volte può capitare che l'impasto è un po' insipido, no? Magari.
5: Vabbè, poi fino a quando tu ci metti il pomodoro?
4: Pomodorini, prego. Non è la ricetta, mi è andata a te. Cioè, vedi, io mi sono messo tutti gli appunti che mi hai detto te. Impastarla a modo, farla riscaldare vicino ai fornelli, mettere un centimetro d'olio, la stendi finché non si ritira, pomodorini da metterci sopra lì.

0: Il rongo.
1: Il rongo, che succede? La pasta?
0: Che si ricorda, tu hai detto in 30 secondi tutto.
1: L'ho detto con calma, non netto.
0: Porti.
1: Però è molto, devo essere sincero, è molto buona. Non mangiando affettati di maiale, devo essere sincero, che se ci metti già calda così è spettacolare, ma se la apri, ci metti dentro, che ne so, tipo quel beef che ho preso anche per me Gianni l'altra sera, o del bel provolone.
0: Guarda, la miglior cosa è la mortadella, l'olio.
1: Tu lo puoi mangiare il maialino, io no. Sono delicato di pancino, non netto.
0: Tu sei delicato di tutto. Non di pancino.
1: Questo è Fanny. Senti, ieri, così andiamo a ordinare. Andiamo a questo ristorante, che buono, ci trattano bene. Chef italiano, ok, bene, fa piacere, di vicino Pescara, peraltro. Ok, buono, si mangia tutto qua. Fa, ma tu cosa mangi? Ok, non posso mangiare il pane bianco, non posso mangiare il maiale, non posso mangiare un derivato di questo. Posso mangiare... Lui uguale fa, voglio, ma che ti sei venuto qua a fare? A mangiare o a farmi perdere tempo? Sono rimasto un po' triste, infatti lì i commensali, specialmente le commensali, tu Michi, ma veramente mangi così poco? E dai, no, il maiale non posso mangiarlo. Ci ho fatto perdere tempo. È un po' più o meno quando facciamo la lista della spesa con Gianni. Gianni non può mangiare questo, Michi non può mangiare quello.
0: e Giuseppe va a 24 negozi per trovare quello che volete voi.
1: Se 24? Non trova... Come 24 negozi? Che è sta cosa?
0: 24.000 baci, hai capito? No. Devo girare tutti i mercati di Port Adelaide, Westlake, per trovare il pane che deve essere, come, rye bread?
1: Dark rye.
0: Eh?
1: Dark rye.
0: Dark rye.
1: Dark, nero, segale nera, yeah. La segale, la frena segale.
0: Non volete il pane nero voi? Perché tu vuoi bianco, no, il bianco ti fa male.
1: Il white bread,
0: A te fa male, a Gianni le fa quello nero. E io vado cercando...
1: E tu pensi che ti fai girando 550?
0: E come devo fare per accontentarvi? E che poi mi rimproverate anche se io... Nelle ricevute che ti faccio vedere,
1: eccola là. Apriamo un altro capitolo adesso. Le ricevute del nonnetto, quanto è rincaro? Te già facevi la cresta col Martini, nonnetto.
0: Con chi?
1: Con il Martini.
0: Ah, il Martini.
1: Esatto.
0: Che no. Quello,
1: quando ci rubavi a nonna? Quando ci rubavi,
0: un vermouth. Vabbè, quella è un'altra storia. Quando ci roba, perché si ricorda adesso?
1: Se abbiamo un paio di ore per raccontare questa storia, maybe dopo sì, dai, perché ho una tua del...
0: Va bene, va, la vorrei ascoltare.
1: Quale canzone?
0: La storia.
1: Ascolti, do 30 secondi.
0: 30 secondi.
1: Ce la facciamo?
0: No. Allora, la nonna e il nonno a tavola, prima bevevano la birra, poi cambiavano e volevano il vermouth.
1: Oh.
0: You know, e c'avevo i nonnini un po' viziati, no?
1: Come se non avessi capito.
0: Erano i miei nonni paterni.
1: Difatti, come si dice, l'albero il frutto non cade mai lontano dall'albero, difatti.
0: Tu mo che vorresti dire? Che io sono ubriacone, so.
1: No, ho detto questo, tu lo stai dicendo? Sei di bocca buona, non netto, io non mi credo che sto ubriaco.
0: Sì, perché se assaggio qualcosa so dare i miei, come si chiama?
1: Consigli, i tuoi suggerimenti.
0: Pure
1: consigliere sei adesso, devo scrivere qualche
0: parte. Tutto. Senti, volevano che io andassi a comprare il vermouth. Due flagoni... Cioè, due bottiglie di 2 litri. No?
1: Bottiglia 2 litri?
0: Sì.
1: Ah, ok.
0: E le portava a casa di mia nonna. No. Però io a mezzogiorno, siccome abitavamo accanto uno all'altro, io a mezzogiorno, con la scusa di andare a vedere un nonno e la nonna se stavano bene, mi fregavo mezza bottiglia, hai capito?
1: Mamma mia!
0: Scusate che ci ho detto...
1: Mezza bottiglia?
0: Quasi, no?
1: Adesso capisco tante cose. Non
0: poi dopo... E pagavo quello che pagavo, no? Però quando diceva quello là che voleva 20.000 lire, per esempio, no? Io raddoppiavo, hai capito? E la nonna mi dava i soldi di più.
1: Mamma
0: di quello
1: mia,
0: che erano.
1: Facevi la cresta sui tuoi nonni, ma non ti vergogni? Io portavo anche il resto.
0: Ma
1: portavo.
0: Era
1: Che brutta generazione non è.

0: Ma io andavo a scuola, dovevo comprare le sigarette.
1: Ah, c'hai i vizi.
0: Qualche volta me lo fregava mio padre.
1: È un'altra storia qua. Ma... Povera Rina.
0: Poi sono è venuto un armatore che aveva una barca a Taranto, dice: vorresti fare un paio di viaggi sulla mia barca? Ho detto vabbè, e sono andato a però è successo un finimondo, perché il capitano si addormentava al timone, no? E
1: oh,
0: è andato a finire con un'altra barca che avevano appena varato, no? Anyway, in poche parole, quando sono ritornato a casa, la nonna aveva bisogno del vermouth e ha chiesto alla signora di Rimpetto di chiamare un ragazzo della cantina e farsi portare.
1: Chi lo portava a casa.
0: Ok, però è rimasta meravigliata perché ha pagato di meno di quando io gli chiedevo.
1: Perché non c'era la consegna, il prezzo della consegna.
0: No. Allora, quando sono arrivato a casa, dice: Giussi, quello là... Dice, siccome tu eri piccolino, dice, quello ti fregava. Oh. A me che vuol dire la nuova? Dice, perché ho chiamato un ragazzo e mi ha fatto pagare di me. Ma... disgraziato, facevo io.
1: Hai perso il ritorno di soldini. Non è, rende scherzando, mi hai fatto le 7. È già passata un'ora. Abbiamo un'altra in nostra compagnia, tante musiche, abbiamo ancora tanti argomenti. Non è, spero di farcela stasera, che ne abbiamo veramente tanti. Ne abbiamo stacchetto e poi una bella canzone a proposito di Vermouth.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19 e un minuto.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
6: Ma ascoltiamo anche la Radio Italiana 531.

0: Ma io non so come devo fare con te, Nonnetto. Fammi capire. Ti chiedo le ricette della tua terra di molfetta e mi pare delle favette di Lecce, delle olive ascolane. Un compito ti ho dato, un compito ti ho dato la settimana scorsa, neanche stamattina. A Donando Stem Molfet House.
1: Sei una piaga.
0: Nonnetto, devi parlare al microfono, non parlare con il bello qua.
1: Deve imparare anche lui il molfettese.
0: Intanto mettiti le cuffie, niente. Senza Gianni sei perso. Che una cosa mi ha detto Gianni, oh Michele, devi vedere quando c'è il nonnetto, quando ci sei te, è bello, è sbarbato, è pulito, è sistemato. Qua mi sembra uscito dalla caverna, È la verità, vedi, non controbatti la verità.
1: Allora, adesso ti do fave cicorie.
0: Fave cicorie, sono di stagione intanto?
1: Sì.
0: No. Ah, ok.
1: Sì, sono di stagione. Devi usare, allora ascoltami, le cicorie, piatto pugliese con due ingredienti poveri, fave fresche e tenere e dolci. Sono buon mangiare crude fino a pasto e con formaggi tipici per antipasto.
0: Racconta.
1: Allora, buonissime cotte, accompagnate alla cicoria Catalogna, perché la cicoria
0: è una varietà.
1: È la varietà. O cicorielle di campagna, quelle piccoline, tenere. Ok.
0: Sono più diverse, esatto.
1: Allora, ci vuole 400 grammi di fave fresche sgranate, cioè pulite, in poche parole. Un chilo di cicoria, scrivi così te le faccio. Olio di oliva extravergine, aglio fresco, sale quanto basta, acqua, giavelic.
0: Il peperoncino.
1: Appunto. Facoltativo quello, eh?
0: Yes, dipende se sei debole di stomaco.
1: Alloro, 2-3 foglie.
0: Okay. Che ci sia sempre quella nota un po' diversa dall'alloro, è vero?
1: Ok, sgrana e lessa le fave. Dopo 10 minuti di bollore, aggiungi le cicorie insieme con le fave, no?
0: Ma già bollite le cicorie oppure... Così le butti
1: no,
0: male?
1: No, le butti a mare crude.
0: A mare? Io ti butto a te a mare, Nonnetto. Mannaia miseria.
1: Aggiungi le cicorie pulite, tagliate e sale quanto basta. A cottura raggiunta, scolare e disporre in un piatto da portata, che vuol dire quei piattoni rossi
0: grandi,
1: tutti
0: esatto.
1: Insieme. Poi chi si prende una fettina, chi se ne prende 24, a te arriva l'ultimo che non c'è più niente.
0: Quindi se uno viene dopo di te sicuro sta a digiuno.
1: No, io sono su quel fatto là, sono educato.
0: Sei democratico, un po' per un po' ad ognuno.
1: Democratico. Io votavo la democrazia, vuol dire che sono democratico, no?
0: Non lo so, infatti di mangiare ti vedo molto, no, molto dittatore.
1: Infatti, voglia. Allora, sgrane, le cicorie pulite, tagliate e sale quanto basta. A cottura raggiunta, scolare e disporre in un piatto di portata. Condirli con olio e aglio fresco da servire. Questo fa venire l'appetito qua.
0: Non avevo dubbi.
1: E ci vuole, però, qua vi consiglio una cosa, pane fresco.
0: Tipo pagnotta ad Altamura da 3,5 kg da tagliare.
1: Anzi, io ti dico dove ho trovato qualcosa di buono l'altro
0: ma
1: giorno.
0: Ci metti anche del pecorino o formaggio tipo da accompagnare col pane? Perché ha un bel ritorno in bocca, mi ricordo.
1: Qua,
0: magia naturale.
1: Qua, no, mangiare crudi a fine pasto o con formaggi.
0: Esattamente.
1: Tipici per l'antipasto. Buonissime anche. Ah, le puoi mangiare crude,
0: No, anche
1: per.
0: Esatto, dal formaggio, dà un ottimo ritorno in bocca. Io mi ricordo che al tempo, perché è una ricetta anche molto comune, specialmente quando di stagione magari, oppure le frizzavi e poi le facevi tranquillamente. A fine pasto, quando le mangiavi con la bella pagnotta, tagliavi e le accompagnavi sempre con il pecorino. Ma provate anche tanti formaggi, ma col pecorino è una roba spettacolare. Ti lascia più. Sapi dalla bocca.
1: Io ti dico la sincera verità. parlando di formaggi, diciamo, se mia moglie cucina il brodo di carne con le nucchettine, roba va, io preferisco il parmigiano.
0: E ci sta bene, sa anche come? Non quello grattugiato, ma tocchi. Se lo metti a tocchetti,
1: oh, si scioglie.
0: Esattamente, a volte rimane un po' di quella, sì, che lo facciamo molto spesso anche noi, specialmente quando uno sta poco bene dalle nostre parti, le mettiamo dentro nel brodo ad esempio, è una manna dal cielo.
1: Perché il formaggio, quello che hai nominato tu,
0: come pecorino,
1: pecorino, sì, per me su quella pietanza è un po' salato.
0: Stona è salinità aggiunta con salinità, però per tanti piatti, io ero il primo, vengo da una zona dove siamo battezzati col parmigiano reggiano,
1: sì.
0: Quando mi ha fatto provare, meno male non è stato mio suocero, meno male, ho preso paura, siciliano, il pecorino, da allora ho praticamente era solo pecorino, a parte magari tortellini o quelli un po' più delicati, magari usare il parmigiano, però sulla pasta, pecorino da quella nota, non netto, mamma mia.
1: Vabbè, ma che differenza ci sta fra
0: i... Perché, allora, il parmigiano tende al dolce, quindi magari se lo metti anche un 36 mesi, un po' più vecchiotto, diciamo, ti dà un bel sapore della pasta, ma un ritorno dolce. Se metti il pecorino, ci dà quella punta di sale che è la fine del mondo. Fai, ad esempio, un ragù alla bolognese con il pecorino romano, cioè...
1: Ma...
0: Mi disconoscono in Emilia Romagna, però fidati, è veramente buono.
1: No,
0: provalo. Provolone, provalo.
1: se mi alzo ti faccio vedere io provolone.
0: No, ne ho già visti oggi al lavoro, non ti preoccupare.
1: Aspetta.
0: Arrivato il provolone piccante, se ti interessa, no, ti faccio un buon prezzo, ti faccio.
1: No, non ha portato...
0: Te l'ho portato i formaggi.
1: Marco non ha portato le stampelle, se no un colpo in testa, qua te lo davo.
0: Ce n'è ancora due casi di stampelle, spero di non usarle
1: ancora
0: più.
1: Ce n'hai?
0: Poi intanto per ricordarmi, quando vuoi andare a pattinare o a giocare a hockey... Ma guarda, quelli là ti aspettano a casa, ti è.
1: Come facciamo a fare programma con lui?
0: Non è, a me devi guardare, ok? Marco è un bel ragazzo, fa presenza, è qua con noi, però devi guardare a me. Che è abituato a Gianni, non so che sei abituato bene, non è. Sono il primo a dirlo, non è. Mica detto il contrario, Io direi le bugie, poi mi cresce pure il naso, mi cresce.
1: Quante fesserie hai detto fino adesso?
0: È un'ora che ti aspetto,
1: abbasso il portone.
0: Ho già perso il conto.
1: Guarda, io voglio ascoltare la canzone di Povia.
0: Se neanche gentilmente mi metteresti questa canzone.
1: Ma che gentilmente, la canzone là è stata zitta.
0: Un giorno, non è detto, ti lascio la console da solo, non ti preoccupare, ti faccio questo scherzetto. Voglio vedere se torni a sudare un'altra volta.
1: Sì.
0: Ma domanda, a lunedì fai la console o dai fastidio
1: non
0: come al tuo solito?
1: Non faccio proprio niente.
0: Ancora. Giovanni, se ci ascolti dall'alto dei cieli, si può dire.
1: Dall'aeroplano?
0: No, è Pullman adesso. Se ci ascolti dall'alto del Pullman, aiutaci che c'è bisogno di te. Te la metto, povero Nonetto, te la metto.

0: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
1: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
2: Unisciti a noi per the Cancer Council Biggest Morning Tea.
3: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
4: Qui a Radio Italiana 531.
2: Con soli $20 di donazione, godati un delizioso morning tea.
3: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
4: Vieni a giocare alla tombola
2: e partecipa alla raffle.
4: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
2: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
3: 8340 2806.
4: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
2: Insieme possiamo fare
4: una grande differenza.

0: Ed eccoci qua, dopo una bella stacchetto, con tanta compagnia, tanto chiacchiericcio, siamo tornati on air, nonnetto, hai visto? Come va bene il programma stasera, parliamo, ridiamo, scherziamo, la ricetta non me l'hai trovata?
1: Come, è stata andata,
0: sto prendendo in giro,
1: poi se vuoi cucinare, se no le mangi crude, no?
0: Stasera che si mangia, a proposito, il pane l'hai trovato, hai detto, giusto? Io ho portato il formaggio?
1: Sai come dicevano le vecchie molfette? Ehi, lo vuoi sapere, molfettese?
0: Ho paura che dici una brutta parola.
1: No.
0: Ti metto pip, eh?
1: Diceva, che si mangia? Pane scatura.
0: A Foggia si dice un'altra cosa, però non la posso dire in onda, purtroppo.
1: No, e sai cos'è la scrittura?
0: No.
1: La saliva.
0: Ah, yakitaki. sei terribile. Sai che adesso, cambiando un attimino l'argomento, mi è arrivata una bellissima notizia? Sabato, per i Crows, torna Thilthorpe e Darcy Fogarty.
1: E now what?
0: Giocano avanti almeno bene, dai, ci vuole, contro North Melbourne, tutti quanti all'over al 1 PM, mi raccomando.
1: Ti posso dire una cosa?
0: Anche due.
1: E chi se ne frega?
0: Mamma mia, che brutta persona, non netto. Cos'è che me ne frega? Faccio divulgazione scientifica.
1: Ma non a me.
0: Meno male, altra buona notizia, non gioca Nick Murray. Che è veramente una disgrazia di giocatore. Quindi Max ne sta... Non sa di carne, non sa di pesce, non sa fare rack, non sa fare disposo, non sa calciare, però sta in mezzo al campo.
1: Che ce l'hanno a fare?
0: Un ruba stipendi si chiama a casa mia. Il fratellino invece, Toby, 19 anni, giovanissimo e fortissimo, se la sta cavando.
1: Ma scusa, adesso scherzi a parte. Ma loro non li vedono prima di assumerli?
0: Li vedono, solo che poi magari, sai, è come una squadra di calcio, ognuno ricopre un ruolo. Quindi magari nella sua posizione non è brava a fare quel tipo di gioco. Può essere. Come faccio un esempio. Se mettevi Paolo Maldini, attaccante, non ci azzeccava. Se mettevi un Baggio, difensore centrale. Ci vuole il giocatore, va per il suo ruolo. Magari non è proprio quello il suo ruolo, che secondo me è l'unico ruolo che può fare, è stare in panchina.
1: Sì, addirittura.
0: Capita, non è.
1: Ma anche se va a stare in panchina, sempre lo stipendio lo prende lo stesso, no?
0: Chiamano Fess, esatto. Mangia a sbaffo. E a proposito, domani sera giocate anche voi? Giocate?
1: Io sto a casa domani sera.
0: No, che è a casa?
1: E dove sto?
0: A Darwin giocate. Port Adelaide, è la verità. Domani sera gioca a Darwin.
1: Ma io non ci vado, io sono un sindaco.
0: Mando io se vuoi. Questo è Fanny. Senti che è successo l'altro giorno. Ero all'aeroporto e ovviamente per lavoro.
1: Non in partenza.
0: Ma magari in partenza. Cioè, avrei un'altra voglia di fare un'altra bella vacanza. Non netto, su ne arriva un'altra, secondo me.
1: E poi cos'è?
0: Finger crossed.
1: E poi così mi lasciavate da solo?
0: No, quando torna Gianni, ci diamo il cambio.
1: Ci date il cambio.
0: Torna Gianni e vado via io. Ascolta, non netto, questo è Fanny. L'altro giorno, sai chi c'era all'aeroporto in attesa? Quelli di Port Adelaide. I tuoi giocatori, Adana, come li chiami?
1: I miei nipoti sono quelli.
0: I tuoi nipoti, esatto. Tutta la maglia Port Adelaide, cappello Port Adelaide, we are Port Adelaide. La cosa ci ho detto io? We are the pride of South Australia. Cioè, ho cantato la canzone dei Crows. Uno se mi sarebbe, l'altro se mi poteva beccare, secondo me mi dava una cinquina.
1: Magari l'avrei invitato a pranzo.
0: Pure io, guarda, se mi sono messo a cantare questa bella canzone perché secondo me se la meritavano. Però dai, ci sta un po' di sfottò. Perché ti ricordo che lo showdown l'avete perso.
1: Non dimmi che manderei quella canzone in onda. Tu.
0: No, mette una canzone. Per chi ci vuole invitare appena Tazzulelle Caffè.
1: Alla Tazzulelle Caffè.
0: Esatto, chi ci vuole invitare? Noi siamo sempre pronti, perché come ci ricordava anche Stefano, ci rivediamo mercoledì sera prossimo. Meno male che non cucini
1: di mercoledì.
0: Tutto. È di mercoledì. Non ce la possiamo fare, non netto.
1: No, programmi non ce ne abbiamo.
0: Non netto, ci abbiamo un'altra mezz'oretta, ok? Che inizia a avere... Non netto, c'ho fame.
1: È molto la ricetta di...
0: No, non
1: la pasta con le cozze nere.
0: Ci faceva una bella tazzurella e caffè come cantava Fabrizio De André, che da un po' che non lo mettiamo.
1: No, ma quello non è l'originale.
0: Non è netto, sei da quando è andato via Gianni, sei andata così esigente. Che è successo?
1: Perché perché la canzone deve essere cantata dal colui che l'ha mandato in onda la prima volta, le ha fatto avere successo, no che viene un altro calzolaio, si mette a cantare.
0: È una delle lo so, però no, bisogna accontentare la platea, non netto, quindi
1: così
0: esatto, ma ogni tanto un po' per me, un po' per te, un po' per uno non fa male a nessuno.
1: Ma aspetta, mi sa che questo qua c'ha una direzione soltanto, sempre per te. Esatto. E a me è troppo lontano, stiamo
0: un po', come dice, oggi a me e domani a te. Oggi a te e domani ancora a te. Ti va bene così?
1: No, tu dici oggi a me e domani pure.
0: Andò, fa caldo, metti una tazzina del caffè, sennò qua ci sbattono.
1: Mo che stai mettendo?
0: Ogni tanto ne dico una così per raccontare.
1: Beh, qua c'ho.
0: Leggi la modo che poi la diamo in diretta, ok?
1: No.
0: Devo andare con lo stacchetto, non è detto, sorry, non è detto, devo andare.

Io mi chiamo Pasquale Cafiero e sono brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Cafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti a lacche. Tutte l'ore con sta fetenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre le roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
2: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
3: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
4: L'Associazione Maria Santissima di Crochi ti invita per un pranzo domenicale. Dove? Al Virginia Shed, 19 Susan Street, Virginia. Domenica 24 maggio, a mezzogiorno, il pranzo include antipasto, pollo o trippa, dolce e caffè. $40 a persona. Per prenotare, chiama Teresa al numero 0401 066 617. Siete tutti benvenuti!
5: C'era una volta il regno delle due Sicilie, che era tutto il sud Italia. Dall'Abruzzo e dal Basso Lazio in giù, compresa la Sicilia, potenza industriale e militare, il sud era ricco. Ma poi venne Garibaldi, fece l'unità d'Italia e il sud divenne povero e cadde a picco.

città d'Italia, milioni di emigranti nel mondo che dalle navi in partenza lanciavano un gomitolo di lana ai loro cari rimasti a terra. La nave si allontanava e

0: grandissima canzone di Povia, una canzone che è scritta col cuore soprattutto di noi sudisti, mi metto in mezzo anch'io anche se sono nato e cresciuto a Modena, però il sangue è assolutamente meridionale. C'è uno stacchetto bellissimo: al sud c'è sempre festa, l'aria è diversa, né bene né male, sole, sole, sole, sole e tutto un altro sole.
1: È verissimo. Io, diciamo, a quei tempi là, prima, che non sapevo tanta storia del sud, no? Fino a quando ho incominciato a studiarla e a vedere, e ti dico la sincera verità, faceva tanto male al cuore ascoltare tutte quelle parole che erano vere, che ricordo anche due amici da coetanei che un giorno sono partiti. E dove sono andati? A Milano. E io, più scemo che a scuola, mi portavo in tasca la fotografia di Giuseppe Garibaldi, fino a quando l'ho saputo.
0: Poi uno cresce e capisce tante cose.
1: E no?
0: Senza aggiungere altro. Però l'aria, che veramente, anche la canzone dice, prima dell'unità d'Italia era un altro sud. Il sud che adesso zoppica, che ha qualche problemino di troppo, ma prima, non dico che stavano bene, però problemi non ce n'erano. Difatti, la prima vera emigrazione dallo Stivale, che non c'era ancora la Repubblica Italiana, era dal nord. Erano i piemontesi che andavano via, erano i genovesi, i marinai o i veneti. Ci sono i primi andati in Sud America, per dire. Quindi, tutto un altro mondo. Però, parlando di cose belle, il sud, nonnetto, quando arrivi sei sempre a casa.
1: Ma è vero, ma però ti dispiace che la gente ha sofferto, specialmente venendo qua in Australia, che diciamo...
0: Così lontano.
1: Così lontano, ma poi diciamo un'educazione particolare, perché un giorno passavo, camminavo per i fatti miei e uno dice, no, mo viene un altro scemo. È un aborigeno. Mi sono passato da vicino, ho detto, cos'è che hai detto? Dice, ho detto, mo viene un altro scemo. Basta che sei tu intelligente.
0: Che sei tu il dritto, esatto.
1: Basta che tu sei un pezzo di fesso.
0: Purtroppo non è
1: fatto in culo. Scusa.
0: Delicatissimo, come sempre. Però la cosa importante è avere sempre rispetto delle proprie origini, perché purtroppo un po' si perde. E... lascia stare cose brutte che capitano, lascia andare, che magari non è che troppo a testa. La cosa bella è che quando sei al sud e cammini per strade assolate, i sapori, gli odori, i profumi, sanno tutto di diverso.
1: Sì.
0: Già venendo da Modena, andando al sud, che era Foggia, era Benevento, i giri mi ha fatto, ha messo tutta l'isola, tutta la penisola, grazie a Dio, poi ho visto solo le isole. La cosa bella, sai qual era? Che eri sempre a casa. Il calore, a volte ho questo disegno in mente, quando eri piccolo che non ti godevi abbastanza il tempo, a volte capitava che andavi giù quelle due settimane, sai, ad agosto magari,
1: giusto Ferragosto.
0: Esattamente, il bagno, le visite, le gite, una volta che so era Napoli, una volta era Ischia, una volta era Capri, una volta andare a vedere il santuario, quindi però di base sei sempre lì, diciamo. Quando scappavi dovevi aspettare un altro anno. E faccio il prossimo anno, e faccio il prossimo anno. Poi inizi a crescere e non è più un anno, diventano due. Inizia un'altra vita, diventano tre. Lo studio, il lavoro e poi passano. Però l'ultima volta che andiamo dietro di tanto tempo, l'aria, il sapore di ogni cosa era diverso, anche delle persone solari salutavano, chiedevano come stai, ma tu sei figlio a chi? Ah, mi ricorda papà, bello.
1: È vero, verissimo.
0: E come diceva anche nel film Benvenuti al Sud, quando qualcuno arriva al sud piange due volte, quando arriva e quando se ne va.
1: No, effettivamente è così. Che è quel, aiutami a ricordarmi, quello che ha portato la moglie al ristorante e che è successo? E ha ordinato dei spaghetti alla...
0: God, nonnetto, ci vuoi far bannare dal programma? Ci vuoi fare bannare dal programma, mi sa.
1: Perché? Cosa ho detto?
0: Ho paura di quello che puoi dire.
1: No, no, no, sto dicendo che non mi ricordo quel comico che poi quando gli hanno portato gli spaghetti ha buttato tutto fuori, ha chiesto anche un martello
0: proprio. Ah, che cozzalone vuol dire, cucina italiana.
1: Cucina italiana, ha preso la scala, il martello, è andato a spaccare tutto.
0: Non si dice cucina italiana in vano, vichingo! È guai a toccare la cucina italiana, non è, è veramente...
1: Ma è vero.
0: È sacrilegio, guai, se. Nonnetto, metto uno stacchetto e quasi mi stavano sfuggendo.
1: Dimmi.
0: I nomadi, dopo uno stacchetto.
1: Che peccato. Dito,
0: no, non me lo so ricordare, Augusto sempre nel cuore.
1: Tu non avresti preso sonno stasera.
0: Assolutamente, ero preoccupato perché non ho messo Augusto, esattamente.
1: Lo mettevi a settembre. No?
0: Mannaggia.
1: E tu dici agosto.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio, dalle 5 di sera, presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
7: Grandi disagi.

casa è un poco scontrosa, ma quando ama sa amare davvero. Ci sono senz'altro dei posti migliori, ma è a Manerbio.

0: Live Nomadi del 1989, Casar Romano, provincia di Mantova, e posso dire che anche se avevo 10 anni io c'ero. Concerto straordinario con una delle formazioni dei Nomadi più longeve, quindi Augusto, Beppe, Dante, il grandissimo Paolo alla batteria e Chris. Purtroppo questi ultimi 4 non ci sono più, rimasto solo Beppe Carletti, che ancora adesso, dopo quasi 80 anni, continua a rimanere lì sul palco dei Nomadi, che festeggeranno quest'anno, peraltro il prossimo anno, scusate, il 60° anniversario. Ho mandato il nonnetto in avanti scoperta perché devo anticipare che ha portato una prelibatezza per stasera, e giustamente la dividiamo con i Campani, che vi terranno compagnia dopo le 8 fino alle 10 con tanti belli argomenti, con la formazione d'eccellenza come al solito. Noi, prima di congedarvi, aspetto un momento per i saluti, devo dare un annuncio purtroppo del tempo. Il tempo sarà abbastanza triste domani e sabato, purtroppo, con tanta pioggia che accompagnerà sin dalle ore del mattino tutta la giornata praticamente, ma peggiorerà domani sera, mentre sabato, e poi sembra quasi fatta apposta, migliorerà per quando inizieranno a giocare i Crows in casa contro North Melbourne, che è alle 12.45, mentre ricordo che Port gioca domani sera in diretta, fa vedere anche in TV per chiaro, a Darwin, giocherà contro la fortissima formazione di Gold Coast, mentre adesso, da un anticipo, Brisbane è sotto di 9 punti contro Geelong, quindi sarà un'altra bella giornata per il round 10 della AFL. E è stato annunciato già lo showdown numero 60, che sarà il 27 di giugno, sarà già corsa ai biglietti, e quindi a me purtroppo il nonnetto è disperso, chissà quando si inizia a banchettare il nonnetto non si trova più. Quindi io vi mando i saluti e vi ringrazio della bellissima compagnia che ci avete fatto, è stata una bellissima cavalcata. Ho perso il numero delle chiamate, quindi il nonnetto è più aggiornato di me, che non torna. Ci rivediamo giovedì prossimo per il programma Numereg Q dalle 6 alle 8, e sarà già il 21, mentre il nonnetto lo ritrovate lunedì sera con Domenico e Marco in diretta qua, sempre dallo studio Sanremo. Buona serata e ottimo weekend a tutti quanti, un abbraccio forte da Miki e anche dal nonnetto, che purtroppo ho perso. Ciao!
1: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il presidente cinese Xi Jinping e quello americano Donald Trump si sono incontrati a Pechino. Xi ha accolto Trump davanti alla grande sala del popolo nel centro di Pechino. I due leader si sono stretti la mano e Trump ha dato un colpetto sul braccio a Xi prima di camminare insieme davanti alla Guardia d'Onore, vertice centrato su commercio, Iran, Taiwan e sugli altri principali dossier di tensione tra le due potenze. I due leader si erano incontrati l'ultima volta a ottobre in Corea del Sud, dove avevano concordato una pausa nella dura guerra commerciale che aveva visto Pechino minacciare nuove ampie restrizioni all'export di terre rare in risposta ai dazi statunitensi a tre cifre sui beni cinesi. Avremo un fantastico futuro insieme, ha detto Donald Trump a Xi all'inizio del summit. Xi, dal canto suo, ha affermato che i due paesi sono arrivati ad un bivio nei loro rapporti e ha invitato le parti a lavorare insieme per la stabilità. Dovremmo essere partner, non avversari, ha spiegato. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta ieri in Senato al Premier Time, il servizio della redazione.
4: Bagar al Senato durante il Question Time con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. La Premier ha avvertito che le tensioni geopolitiche stanno incidendo sulla crescita economica, aprendo però al dialogo con quelle opposizioni disponibili a collaborare nell'interesse nazionale. Duro il confronto con Matteo Renzi, che ha paragonato il governo alla famiglia Adams. Mi volete in Parlamento, ha replicato Meloni, ma a parte accuse e insulti c'è poco di cui discutere. Intanto resta alta la tensione politica sulla nomina del nuovo presidente della Consob dopo il passo indietro del sottosegretario Freni.
3: L'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk chiede l'abrogazione della legge approvata dalla Knesset israeliana sull'istituzione di un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attentati del 7 ottobre 2023. Turk ha definito la pena di morte obbligatoria spaventosa, rischia, aggiunto, di causare un irreversibile errore giudiziario per i palestinesi condannati. È stato individuato e fermato dalla squadra mobile di Taranto anche il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione costata la vita a Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali, ucciso con tre coltellate all'alba di sabato scorso in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. A quanto si è appreso, si tratta di un 22enne secondo maggiorenne del gruppo, residente anch'egli nel centro storico del capoluogo ionico. È morto il 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia si è consumata nella sera di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. La famiglia ha deciso di autorizzare l'espianto degli organi. Un altro accoltellamento nel tardo pomeriggio di ieri a Genova, nell'area di Sottoripa, limitare tra il centro storico e piazza Caricamento, fronte Acquario. Sul posto il 118, che ha soccorso un giovane circa 20enne di origini straniere. Dalle prime informazioni il ferito sarebbe stato colpito a coltellate al culmine di una lite da un altro soggetto, poi fuggito a piedi per i vicoli circostanti. Il soccorso è stato trasferito d'urgenza in codice rosso all'ospedale Galliera di Genova. Sul caso indaga la polizia. L'area è la stessa nella quale 2 anni fa un altro giovane venne ridotto in fin di vita colpito a coltellate. Lo sport, il tennis, continua il sogno di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia e al servizio della redazione.
5: L'azzurro ha battuto in 3 set lo spagnolo Rafael Hodar, conquistando per la prima volta in carriera una semifinale Masters 1000. Una vera battaglia terminata a notte fonda al Foro Italico dopo oltre 3 ore di gioco. Ora Darderi sfiderà il norvegese Casper Ruud per un posto in finale.
3: E questo pomeriggio di nuovo in campo anche il numero 1 della classifica ATP, Jannik Sinner, affronta il russo numero 14 Andrei Rublev, in palio l'accesso alle semifinali del Masters 1000 romano. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.aussiefast.com.au.
6: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
7: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
8: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.
7: Bene.

0: Buonasera, buonasera a voi tutti. Un saluto dove voi vi trovate in giro per il mondo. Noi siamo qui nello studio Sanremo con la 531 ad Adelaide, Sud Australia, 215 Port Road, Hindmarsh. E siamo con voi per le prossime due ore. 8340 7700, partecipate con noi, Francesco vi risponde e ci facciamo una bellissima parlata. Andiamo subito a salutare il nostro Francesco. Francesco, buonasera, ti vedo tutto scappottato.
1: Buonasera, buonasera anche a voi e campani, e buonasera a tutti coloro che ci stanno ascoltando anche da tutto il mondo globalizzalmente. Se volete anche telefonarci qua in studio, digitate più 61 883 40 7700. Invece se telefonate qui naturalmente da Adelaide 83 40 7700. 10 minuti passate le ore 20, oggi è giovedì il 14 di maggio del 2026. Buonasera campani, buonasera a tutti.
0: Grazie Francesco. Andiamo subito a salutare alla mia destra a Domenico Zollo. Domenico, buonasera.
2: Giovanni, buonasera. Buonasera qua nello studio e buonasera voi a casa. Restate con noi per le prossime due ore, fateci compagnia. Diteci la vostra settimana, come è andata? Asciutta, fredda, bagnata? Magari siamo appena passato Mother's Day. Come l'avete passata voi donne? Fateci sapere, così magari per l'anno prossimo posso fare io qualcosa del genere per mia moglie. 83 40 77 00.
0: Grazie Domenico. Andiamo subito a salutare la nostra bravissima Maria. Stasera si è messa una blusetta tutta colorata. Chissà quanta colore c'ha sta blusa. Però è simpatica, è lucente, è molto attrattiva. Buonasera Maria.
3: Buonasera qua nello studio e buonasera a voi ascoltatori a casa. Fateci compagnia per queste due ore che stiamo qua stasera. E, come ha detto Domenico, fateci sapere come è andata la vostra giornata di Mother's Day, così se qualcuno ha sbagliato può rimediare il prossimo anno. No, certamente sempre qualcuno può darsi pure che si è scordato che era Mother's Day. Allora,
0: sai, un soldato che doveva prendere solo un fiore, non due.
3: Chissà come
0: allora, si ricorda.
3: Allora,
0: così, ma se ce l'ha, c'è l'intenzione di prendere uno per essere uno per portarla a casa.
3: Allora,
0: glielo dice a Domenico durante l'anno. Così lui si prepara di più.
3: Sì, sì, sì. No, ma per dire così, se qualcuno si è dimenticato, c'è sempre la possibilità per la prossima volta. Allora uno si mette col pensiero, dice facciamo la stessa la prossima volta. Va bene?
0: Benissimo. Restate con noi. Allora, io questa sera vado un poco fuori binario. Voglio congratulare a Domenico Zollo come presidente della festa di Madonna di Montevergine, che tutti lo sanno, coloro che non lo sanno, il vicepresidente Federico Catalano ci ha lasciato, e domenico martedì nella chiesa di San Francesco d'Assisi ha fatto davvero una cosa molto commovente. Le dame di Montevergine vestito col mantello a favore della Madonna, tutti gli uomini hanno fatto veramente un corteo di rispetto per questo fedele che per tanti anni hanno, e io lo dissi anche quando la famiglia mi ha fatto dire due parole, il frutto della Chiesa, e questo lo vediamo fra i comuni, fra i governi, fra tutto, e alle nostre feste. La forza e la combinazione che la festa è riuscita tanti anni così buona, la collaborazione, presidente, vicepresidente, tesoriere, cioè l'amministrazione della festa, a niente da dai, quando si rincontravano, quando facevano i meetings, si parlava di tutto, si organizzava prossimo per la prossima festa. E io l'altro giorno, lunedì, guardavo i pezzi di giornale che i vari consiglieri a un comune qui vicino a Adelaide, fra di loro si hanno mandato a quel paese, poi hanno dovuto cacciare al sindaco, poi hanno dovuto... So, e quello fa vedere quante volte noi diciamo che la sostanza di qualcosa è per quanto si può lavorare in accordo insieme. Allora, io ho andato un poco fuori perché non è il modo di parlare, però una persona che ha fatto tanto, ma grazie a Domenico che ha organizzato, grazie alla sua, perché lui poi ha fatto due lavori, cioè ha fatto tre lavori. Uno da parte del Comitato della Chiesa, uno da parte di Blackwell, perché ancora era numero uno, due, presidente della festa. So, e ti devo dire, io stavo lì che guardava, vedeva, quanto è stato commovente quando tutti gli uomini e le donne sono stati che hanno portato a fedele in chiesa. So, pubblicamente, caro Domenico, congratulazioni.
2: Giovanni, ti ringrazio. No, ti ringrazio pubblicamente. È stato un nostro piacere, un nostro onore, anzi, di fare la scorta d'onore a Fedele. Se lo meritava. Ci mancherà senz'altro, perché lo sappiamo che lui, è stato nel comitato più anni che ci sono stato io. Dunque, il suo consiglio valeva tanto e come hai detto tu, Giovanni, ci vuole sempre quell'accordo di mettere qualcosa per il bene della festa, per il bene dei nostri fedeli che vengono alla festa. Dunque, ci dispiace tanto, cordoglio alla famiglia, però è stato un nostro onore fare parte del corteo funebre quando lui è entrato in chiesa. Che cos'altro vorrei dire.
0: Domenico, ti posso domandare?
2: Sì.
0: Io non mi ricordo che non alla signora Catalana, era donna, sì, hanno fatto solo le donne, sì, e alcuni uomini,
2: sì,
0: però questa volta ben precisato. C'erano tantissimi dei membri del comitato.
2: Giovanni, ti voglio spiegare, per noi uomini è stato, perché lui era, diciamo, parte del comitato maschile e dunque per lunghissimi anni ha fatto il vicepresidente, se lo meritava. Anna Catalana, sua moglie, per lunghissimi anni anche lei ha fatto parte delle donne, del comitato delle donne, anzi era leading lady, diciamo, e se lo meritava di essere rispettata anche lei. Abbiamo cercato di fare il nostro meglio per rispettare a lei e onorare a Fedele quel giorno là. Perciò siamo arrivati alla conclusione di portare insieme le donne con il loro mando e gli uomini con la divisa, con la giacca di Montevergine.
0: Pubblicamente dico a tutti coloro dei vari comitati di seguire quello che tu hai fatto per tanti anni, ma in particolare quello che hai fatto a Fedele, perché è un momento di rispetto. Noi ora, prossima settimana, c'è la settimana dei volontari. So, questo signore, fra lui e la moglie, hanno fatto lavoro per la festa e una volta in quell'occasione di avere quel rispetto lì nella chiesa, per me è stato molto molto commovente. So, io prego a tutti, se volete informazioni mettetevi in contatto con Domenico, vi dà un'idea. No, perché vedi, ci sono tantissimi volontari, Maria, fanno un mucchio di lavoro e poi quel giorno
2: Giovanni,
0: si dimentica di tutto.
2: No, non si dimentica, sono sicuro che la gente va e rispetta il defunto, la defunta. Però è bello camminare in chiesa come gruppo di qualsiasi associazione, facendo parte, e si vede che sì, questo è il comitato, l'associazione, eccetera, eccetera.
0: Per il lavoro che ha fatto.
2: Dunque, io un'altra cosa.
0: Torniamo, aspetta. Andiamo ai soci. Se qualcuno vuole, come, quando, oppure ci vuole dire che ho sbagliato, 8340-7700, o che Domenico ha indovinato.
2: I nostri sponsors, grazie Francesco.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
6: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
5: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
6: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
5: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
7: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
8: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
9: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita, domenica 24 maggio alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!

0: dat haben is.
1: Va bene, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo e stavamo parlando di cose molto toccante. Domenico, io ti ho fermato perché dovevo mandare la nostra sponsa.
2: Dove ho arrivato, vuoi, Giovanni? Dai.
1: Tu stavi parlando, come ho visto io, dell'ottima l'ottimo servizio che avete fatto attentamente.
2: Certamente, Giovanni, un ultimo saluto per Fedele, perché, come ho detto, se lo meritava. Abbiamo fatto del nostro meglio per far sì che la famiglia, diciamo, veniva rispettata, eccoci. Non è che è fatto per altri motivi. Sono sicuro che altre associazioni, altre clubs, diciamo, faranno lo stesso. Non l'ho visto fatto così, perché magari loro vengono, firmano il libro e si vanno a sedere per conto proprio. Io ho deciso non solo di fare diciamo gli uomini e le dame messi insieme fare la scorta d'onore, però ho fatto firmare a tutti quanti una sola pagina sotto diciamo il manto, sotto il titolo della Madonna, così quando la famiglia legge vede tutti quanti del comitato di Montevergine, pure se non sono camminati con noi nella scorta, però il loro nome c'è nell'elenco di questa pagina.
1: Anche quello ho notato. Tu andavi a prendere qualcuno che andava a sinistra quando si rientra e gli spiegavi, e qualcuno diceva: ma come mai, era confuso. Tu ci hai detto: vieni qua, che dopo, poi dopo hanno rimasto contenti e ti hanno voluto ringraziare.
2: Certamente.
1: Perché se no, vedi, anche quella lì è stata una cosa molto importante, che siete stati insieme dall'inizio finché che avete depositato lui nella macchina.
2: Giovanni, dopo che siamo lasciati il mausoleo, ci siamo riuniti con la famiglia, più di una persona si è avvicinato piuttosto a mia moglie e gli ha detto che le è piaciuto quando abbiamo fatto per Fedele nella chiesa, nell'entrata e nell'uscita.
1: No, fantastico. Noi un'ora fa, questa sera, io sono stato con il prete, come tu sai, ancora ne siamo parlato, perché lui fa i funerali tutti i giorni.
2: Anche due al giorno te ne fa, ma io, guarda, mi dispiace che la gente se ne va, perché, come devo dire...
1: Però anche lui ha notato il calore, the warm, e l'attenzione di tutti, perché la gente ascoltava, sentiva, seguiva la messa, e lui ha detto c'era proprio questa differenza che you know, hanno fatto veramente un grande onore. Va bene. Andiamo via da questo, ritorniamo, andiamo a un stacco così, perché ora parliamo di persone che ci sono lasciate, ma andiamo a sentire così, tutti allegri, ci mettiamo a ballare.

0: Ok, siamo in ritorno, stiamo salutando i nostri amici del programma Prima di Noi. Non ci fermano perché loro sono dispiaciuti che Gianni non c'è, e allora si hanno venuto solo, vengono qui, passano e non vogliono salutare al pubblico, ma noi ci diamo la mano, arrivederci, ma non l'abbiamo salutato, e buon viaggio a casa.
1: Io saluto uguale, complimenti per il programma, in tanti che vi ascoltano sono veramente, aspettano le 8 di sera per rimanere svegli e ascoltarvi, che fate un ottimo programma, continuate così.
0: Grazie Michele.
2: Ciao.
1: Buona serata a tutti.
3: Buona serata a voi.
0: Allora Domenico vai
3: a no, pubblicità.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
6: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherston, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 13 a martedì 26 maggio. Olio vegetale Coppa d'Oro, 4 litri, $18. Provolone dolce Solesina, $24.95 al chilo. Pasta congelata Maruzza, 750 grammi, $10.95. Passata di pomodoro Bagnomaria, 680 grammi, $3.75. Pomodori Siena pelati o a cubetti, 400 grammi, $1.
7: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
8: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
0: Va bene, ci vediamo tutti alla festa. Ok, allora Domenico, finisci un poco di parlare di Mother's Day.
3: Mother's Day, ma Giovanni, io ho detto quasi tutto lunedì che ci abbiamo trovato qua nello studio e abbiamo accennato qualcosa, però devo dire che mi fa sempre piacere di vedere diciamo le mamme che vengono a messa e si prendono quell'omaggio che il Comitato di Monte Vergine fa quel giorno là per le mamme, e portarlo con loro, coloro che hanno magari qualcuno al nursing home o al cimitero, se lo portano con loro. E cosa posso dire? Noi siamo stati a casa sabato, 10-12 di noi, abbiamo messo assieme questi piccoli fiori e non so, non l'ho contati precisamente, però hanno superato i 700 fioretti che per tutte le messe del weekend, sabato sera fino alla domenica sera, e c'è stato abbastanza per le gente che volevano portarle pure al cimitero.
0: 700 mazzetti di fiori.
3: Sì, sì.
0: Ogni mazzetto hanno dovuto legarlo.
3: Sì, le donne piuttosto hanno fatto la anocco, come si dice per
2: il fiocco, fiocchetto.
0: Sì, però sì. hanno dovuto toccare 700.
3: Erano Giovanna Gallarello, mia moglie, e c'è stava Filippo Izzo, sua moglie, dunque si sono messi là, quattro di loro, a legare queste ribbons. C'era mio fratello con il figlio di zia Carmela, John, che hanno pulito i fiori, pronti per essere messi nel giaretto.
0: Good luck to them.
3: Sì, sì, sì. Allora, è stato bellissimo e ci, con l'augurio di, diciamo che ci ritroviamo assieme l'anno prossimo. Lo stesso, se è possibile, faremo dei fiori per tutte le mamme. Auguri di nuovo.
0: Ok. Maria, tu sai qualcosa che vogliamo informare i nostri? Tu sei stata mamma, sì. Nonna, sì. Volontaria.
2: Sì.
0: Ha fatto la parte dove?
2: No, ancora la faccio.
0: Ancora?
2: Ancora.
0: Vabbè, ma sai, è passata.
2: Sì, però vada stai
0: dove... La mamma non finisce mai
2: no,
0: di essere mamma.
2: No, cioè, tutti i giorni. Tutti i giorni, quando senti che ti chiamano, mamma, vieni qua, mamma, va là. Va nell'altra stanza, no? Domenico, che mi fai dire?
3: No, io non ti ho messo parole in bocca, niente.
2: No, però, diciamo, come tutti...
3: La mamma è 24 hours a day,
2: sì,
3: ma... 7 days a week.
2: Sì, però dunque... ci deve essere pure l'obbedienza dei figli,
3: guarda...
2: dei partners, tutto questo
3: sì,
2: qua.
3: Sì, sì, sì. Maria, questo... dobbiamo crescere i nostri bambini con l'educazione, certamente, però dobbiamo pure darci quel appoggio che... se dicono qualcosa si insegnano, si imparano
2: sì,
3: a come comportarsi nella vita.
2: Sì,
3: è come quando uno li alza in piedi per cominciare quel primo passo invece a pecorella di camminare sulle loro gambe e li lasci e su plum, tu li alzi di nuovo e camminano di nuovo.
2: Ma oggigiorno lo fanno anche da loro perché vedono che si vogliono già iniziare
3: Walkers che c'erano una volta, ci sono ancora?
2: Sì, sì, adesso sono ancora migliori. Mo ci stanno
3: c'erano motorine.
2: E batterie.
0: Maria, il primo nipote quanto c'è?
2: A luglio fa 3 anni.
0: Allora già comincia a parlare?
2: Sì, parla. Quello ti fa già ti fa battibecchi.
0: Già come hai fatto? Come hai fatto dentro un paio di anni a impararsi a fare domande e risposte?
2: Guarda, ancora c'ha i bisnonni. C'ha... due set dei nonni ancora che facciamo babysit sia gli uno che gli altri, c'è la mamma o padre, adesso c'è il fratellino, allora come non può stare zitto?
0: Di quanti dialetti siete?
2: Oh, più o meno oh, ci sta uno veneto veneto un nonno, poi gli altri sono di Tufar, di San Leucio.
0: Allora, ma là pure già ci stanno poco.
2: Yeah, ma stiamo sempre là.
0: Qualche parola.
2: Ma stiamo sempre là, se ci capim.
0: E quel veneto come fa a parlare con voi?
2: Oh no, si arrangia.
0: Ah.
2: Sì, sì, parliamo in inglese.
0: Sono tanti anni, no?
2: Parliamo in inglese, ci capiamo. No, è abbastanza più... forse tu lo conoscevi il padre pure prima, lui faceva anche il cemento come Fedele Pietro Bon Vito.
0: Aspetta.
2: Pietro Bon
0: Vito
2: e quello è il nonno di mia nuora.
0: So tuo figlio sta sposata
2: la nipote, la granddotta di
0: Pietro Bon.
3: Vito Pietro Bon.
0: Gentilissimo signor, sì. La signora e lui.
2: E la signora è al Villaggio Italia.
0: E lui ci ha lasciato?
2: Sì, lui ci ha lasciato.
0: Un grande artista.
2: Sì, sì. Sì. No, proprio...
0: Quando si trattava dei Kevin, lui ha fatto, sotto Norwood Pride, ci sta un grande ruscello, sotto un cinema, vicino alla sala... a Ten Ho ci passa i car park sotto al cinema,
2: yes,
0: ci
2: yes.
0: passa per sotto a quei negozi
2: sì.
0: che va sopra su Kensington,
2: yes.
0: un grande
2: ruscello, diciamo.
0: Ruscello fatto e la prima volta che lui col suo operaio che stava pure nel comitato della chiesa, un paesano suo che
3: Ferraro
0: no No, no, no, no, no, no. Lui e la moglie è paesana vostra, questo signore, ha spostato il trattore, l'ha portato dentro al ruscello.
2: Così poteva
0: per fare il lavoro,
2: il cammino che poteva l'acqua camminare.
0: Quando noi vedevamo questo trattore là dentro, e se no come lo facevano a mano? So, hanno fatto tutto il pavimento di sotto, poi le mura e poi l'hanno coperto sopra. Ora quando tu passi
2: nemmeno non vedi.
0: Se non fosse uno come me che metto un asse dappertutto,
2: non lo sapevi, non lo sapevamo. Vedi, no, è buono sapere, perché l'ingegneria di tante persone non è solo di andare all'università, ma di capire tutti questi progetti, queste cose qua. Ci vuole la, come si dice, manuale, te ne vai... In...
0: Maria, però se era oggi, se lo fanno già nella fattoria, fanno il pavimento sotto e poi fanno i due lati con quello di sopra. Con la crane ce l'appoggiano.
2: Nessuno...
0: Tutti i lavori sono stati semplificati. Yes. Anche il lavoro che fa
2: Francesco.
0: Prima tutte queste cose, invece poi hanno uscito
2: macchinari, tante cose, sì, perché
0: cose.
2: Così si diminuisce la forza del lavoro, no? Diciamo, come questi macchinari che arrivano, no? Ma certe cose però ci vuole sempre la mano umana che devono fare, non sono tutte che premi il bottone e vai avanti, ci vuole anche la mano d'opera della mano che devi fare.
0: Francesco.
9: Sì, però volevo anche dire le cose di negative, perché a riguardo delle riparazioni su queste cose che vengono fatte con attrezzature che moderne, le riparazioni dopo diventano più difficili farli, se c'è un guasto dopo tu devi fare la riparazione tipo sulle autovetture, quando fai diciamo uno smash e dopo il bumper bar, che macchinare tutto fatto, clic clac clac, però se tu devi di riparare sto bumper bar che c'ha million piece and piece, clip clap clop, perché il macchinario non è che te lo fa, lo devi dopo fare la riparazione che è manuale, ed è molto difficile, ragazzi, le riparazioni diciamo,
0: ma tante assicurazioni non è che ti dicono mettici nuovo,
9: sì, ma anche nuovo viene piece and piece, non è che viene tutto montato
0: per montare,
9: exactly, è quello il problema, che le riparazioni dopo diventano più complicate e i costi aumentano proprio sulle riparazioni, exactly.
0: Andiamo di nuovo ai nostri sponsor.
9: Oh yeah, for sure. Radio Italiana 531.
4: Radio Italiana 531.
10: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
11: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca, sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road Prospect.
10: Domenica 31 maggio alle 3 del pomeriggio, preparati a un viaggio musicale unico attraverso l'Italia. Al Fogolar Furlan arriva Songs of Italy, From the Alps to the Island, con il celebre Oz Italian Community Choir, il coro italiano più grande del Sud Australia. Un ensemble di 40 coristi, diretti dal maestro Mario Bellanova, con il pianista Daniel Cheng e con Massimo Cavallo alla fisarmonica. Dalle Alpi alla Sicilia, vivi le canzoni più amate delle diverse regioni italiane, in un concerto emozionante, inclusa una deliziosa selezione di cibo italiano. Solo $50 a persona. Prenota ora chiamando Martino o Angela
12: allo 0416 243 251. Non perdere Songs of Italy, domenica 31 maggio alle 3 al Focolar Furlan.

0: Va bene, siamo in ritorno, siamo sempre qui nello studio Sanremo, 83 40 7 00, se qualcuno vuole partecipare con noi, noi siamo qui. Benissimo, andiamo a vedere chi è che è pronto.
1: Giovanni, sì. Vorrei parlare un pochino sto fatto che i nostri bambini oggigiorno incominciano piccoli con questi telefonini. Qua parla screen dependent sleep deprived children, cioè i bambini vogliono giocare con i telefonini, queste games che ci sono sopra, e non vogliono dormire. Hanno fatto un'indagine di più di 3.000 bambini, famiglie. C'hanno bambini dai 6 mesi che incominciano questi benedetti telefonini, fino, diciamo, se dai 6 mesi ai 6 anni, e hanno trovato fuori che per ogni ora che loro sono sul telefonino, loro ritardano andare a dormire di 30 minuti. Dunque perdono quella mezz'ora di sonno.
0: Di sonno che gli fa bene.
1: Gli fa bene. E mano a mano, arriva che dopo aumenta certamente lo stare sul telefonino, e non arrivano a comprendere, quando incominciano le scuole, non arrivano a comprendere precisamente i maestri che gli dicono come si devono pure comportare. Dice più del 40% di ragazzi ai 5 anni si portano il telefonino a letto con loro. Dunque, io non so, i telefoni sì, ci occorrono, però c'è solo il nome telefono qua che va bene per questo qua. Oggigiorno ci sono altre cose che non ti occorre fare telefonate, però puoi fare altre cose, è come una biblioteca in tasca. Per i bambini mi dispiace, ma dobbiamo cercare di vedere se è possibile di diminuire il tempo che loro sono sui telefonini. Tante volte l'ho visto anche con i miei nipoti quando sono nati, i genitori gli davano sto coso in mano e loro si vedevano giocare queste games. Si stanno

0: solo un paio d'ore alla sera, un'oretta alla mattina, però la povera mamma dice, state zitto.
1: Sì, è giusto, però c'è anche il fatto che adesso tanti genitori lavorano anche a casa e usano questo telefonino. Allora i bambini vedono i genitori sempre con questo telefonino in mano e loro non pensano che quello è per lavoro, loro può darsi che pensano
2: che pure i genitori
1: che giocano, allora devono fare, non castigarli, però fare una...
0: un'ora e basta, dopo esci fuori, vai a giocare con qualcosa tennis ball.
1: Quando è ora di andare a letto, di andare a letto, no telefonino, no niente. Ma forse... È difficile, noi quando avevamo i bambini piccoli non c'erano i telefonini, era differente ambiente, l'abbiamo cresciuti differente, però oggigiorno, come ho detto, io vedo mio figlio, lui lavora a casa, c'ha sempre questo in mano, e come fanno i bambini?
0: Sì, ma pure se uno, anzi particolarmente se uno lavora da casa, deve stare pure un po' quieto, per svolgere il lavoro, allora mettono sto coso al bambino, lui gioca là per conto proprio, si sta zitto e tu concentri al lavoro. Hanno fatto delle ricerche and I find serious consequences for a child's development. Dunque le conseguenze sono serie per il
1: development per i bambino che fanno. Yes.
0: Anche socialmente non sanno comportarsi se stanno in mezzo ad altri bambini, perché sempre queste cose
1: comunicano sempre con quella fare, non sanno fare mettere niente.
0: Tecnologia è bellissima, però uno deve pure saper agire, dopo ci troviamo indietro con mentalmente andando, cominciando le scuole, eccetera eccetera, credo.
1: Nelle scuole già è stato tolto il telefonino, lo devono mettere a parte durante le ore di scuola e poi lo prendono quando vanno a casa, e poi quell'altro che social media che hanno tolto ai ragazzi di 16 anni che non possono però come hanno detto pure adesso ancora c'è che magari prendono quello della mamma e si comportano differentemente così. Allora, aggiusta una cosa e rompi un'altra.
0: Queste cose dici che hanno tolto, hanno vietato di usare questi telefonini ai minorenni,
1: ecco,
0: invece di andare là. Fai un'altra strada e ci arrivo lo stesso. Questi che fanno questi programmi, loro si scialano.
1: Sì, perché le monete arrivano lo stesso. Peccato, però.
0: Giovanni, tu non ci hai passato questi telefonini?
2: No, io ultimamente mi ho trovato a 2 o 3 feste con questi bambini. Ora i miei nipoti, l'ultima c'ha 19 anni, non mi ho fermato a sentire ed ascoltare quanto parlano fra di loro e rispondono. Noi siamo andati a un compleanno, la mamma ci domandava cosa voleva per mangiare, io non mangio questo, non mangio questo, ho detto mamma mia, ma allora mia moglie diceva ma tu t'hai scordata, t'hai dimenticato i tuoi
1: com'erano,
2: ora i miei hanno 50 anni, i nepoti li vedi più poco, invece per me era mai sì, perciò ho domandato, ma come a 3-4 anni ti risponde di tutto?
1: Sì, ci fai una domanda, lui ti risponde, dice, no, e poi incomincia a fare, adesso why, you know, why, perché non fai questo, why, perché non vuoi fare questo, why, perché non lo posso fare?
0: Adesso why ce l'ho.
2: Perché, ma come fa così, come fanno così presto a impararsi?
1: Non lo so. E poi, come abbiamo detto, ci stanno queste cose qua, la televisione, un po' così, i genitori...
2: Ora più o meno questo tuo nipote, 5 anni hai detto?
1: No, nemmeno 3.
2: Nemmeno 3. Più l'inglese o più l'italiano?
1: Ho più l'inglese. La mamma e papà ci parlano più. Io cerco di parlarci in italiano, ma lui capisce quello che ci dico.

0: Vedi come ci dica aspetta, vedi come dice aspetta.
1: So, tu ci parli a...
0: quello che posso ci, ti dico Fabino, se ci...
1: ma quando stai intorno a te tu ci aspettano toccare
0: qualcosa,
1: tutte queste cose
0: e lui già capisce che significa aspetta, che significa devi aspettare, no? Per esempio la pasta scotta, no? Allora lui dice soffia, lui mi dice soffia e dico no aspetta, allora facciamo la conversazione,
1: tu neanche,
0: così
1: neanche ci badi più. Perché tu ci parli direttamente?
0: Come viene, come magari anche per inglese, esce qualche parola per inglese, no? Ma se no.
1: Francesco.
2: Sì, io avevo qualcosa da dire, però lo diremo dopo la pubblicità. Rimanete in ascolto.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Sono le 21 e un minuto.
5: L'Adelaide City FC celebra un traguardo storico, 80 anni di passione e grandi successi. Festeggia insieme al club con un esclusivo Gala Night, sabato 6 giugno presso l'Adelaide Entertainment Center. Vivi una serata indimenticabile con cena di altissimo livello, intrattenimento dal vivo e la presenza di giocatori, dirigenti e protagonisti che hanno fatto la storia del club. Prenota subito sul sito adelaidecityfc.com.au nella sezione Events. In più, partecipa alla raffle ufficiale. Come primo premio, una Volkswagen Tiguan da Solitaire Automotive Group. Adelaide City FC, 80 anni di passione e grandi successi. Sabato 6 giugno, non mancare!
6: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
7: Suor Quintilia vi invita alla messa solenne in onore di Santa Rita. Domenica 24 maggio, alle 11, nella chiesa del Sacro Cuore, ad Hindmarsh. Subito dopo la messa, nella sala della parrocchia, saranno serviti panini, dolci e bibite. Donazione di $10 a persona. Tutto il ricavato andrà devoluto ai bambini poveri di Pontevedra, nel Negros Occidental delle Filippine. Messa per Santa Rita, domenica 24 maggio. Non mancare!
8: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Francesco, tu hai detto che volevi dire
1: qualcosa. Sì, si parlava della famiglia, bambini e via dicendo. Però, my opinion, diciamo, l'educazione familiare si sta perdendo. Si sta perdendo perché non nel senso, diciamo, che si vuole perdere, perché i genitori sono troppo presi con la vita di oggi, la vita è cara, sono presi di col lavoro, impegni, che non è facile, diciamo, gestire, e non è come una volta, la moglie stava a casa e guardava i bambini, le dava l'educazione, quella. Oggi le cose sono cambiate, è difficilissimo, i genitori già vengono stressati dal lavoro, che oggi, o come oggi, no, serious, già sul lavoro non è facile, poi che arrivano a casa, i bambini gridano, quello, tu non puoi neanche gestirli, perché sai, oggi come oggi, tu, per dire, ci dai una sculacciata a un bambino, non sia mai, ti vede che il vicino, vai in trouble. Come fa un genitore a gestire questa situazione con lo stress che ha? E non è facile, ragazzi, non è assolutamente facile, però purtroppo, ahimè, non c'è nessuno che aiuta le famiglie oggi come oggi. Diciamocela chiara, perché vuoi portare i figli piccolini a ciò che ti costa un mucchio che di soldi. I nonni devono lavorare anche loro, perché sai com'è, la vita è cara anche per i nonni, no? Ora non è che è easy. Da chi li porti? I bisnonni? Proprio, no? E non ne parliamo, perché hanno bisogno di
2: assistenza. Se ci sono i bisnonni è una santa cosa.
1: Yeah.
2: I nonni, se possono, sono sicuro che
1: lo farebbero, 100%, ma anche i nonni hanno le loro responsabilità, che i loro impegni, e non
2: anche
1: è facile.
2: I nonni vogliono uscire ogni tanto.
1: Exactly. E poi tra l'altro anche l'esempio che danno i genitori coi telefonini, perché i genitori oggi come oggi si sa che si lavora coi telefonini oggi come oggi. Un genitore che arriva a casa già col telefono, perché lui è in red call, la gente lo chiama, è busy, e il figlio, e come fai a nascondere il telefonino al bambino? Il bambino guarda, impara, apprende. Perciò il problema non è che i bambini sono troppo a contatto con i telefonini, il problema è come gestire i bambini, o no, Divorami? Perché il telefonino va e viene, ma l'assistenza dei bambini, ragazzi,
2: Francesco,
1: qua è quello, l'educazione.
2: Questo parlava questo pezzo di giornale, che devono diciamo limitare il tempo che il bambino sta sul telefono. Un'ora al giorno già gli costa 30 minuti di sonno quando è tardi sera. Poi se lo portano a letto con loro, tu ti credi che loro dormono, invece loro sotto le coperte stanno ancora sul telefonino.
1: E parliamoci chiaro, io mi ricordo ai miei tempi c'erano gli asili. Vi faccio un piccolo esempio, gli asili gestiti anche dalle suore, vabbè, anche oggi come oggi, se non è che c'è tante suore, però che gestiti, i genitori portavano i propri bambini anche piccoli negli asili, costo zero, ragazzi, costo zero, e i bambini avevano un'educazione incredibile di questi istituti.
2: Sì.
1: Oggi come oggi, dove li porti i tuoi figli? Tu dimmi, dove li porti? Tu li porti nel ciolchea? Tu pensi che il ciolchea l'assistente non ha il telefonino? Tu pensi che non genera i telefonini? Anzi, lì forse non è che sia molto. No, volami, è sicuro, perché il bambino forse non scappa, non lo rapiscono, non si fa male. Però la situazione di educazione non penso che c'è,
2: no,
1: lì.
2: Come hai detto tu, c'è questa pressure del lavoro per i genitori, io stasera, adesso sono arrivato a casa, devo preparare la cena. Il bambino magari per qualsiasi ragione sta un po' disturbato, la maestra gli ha detto qualcosa o si vuole lamentare, e tu invece di ascoltare quello che ti dici, guarda, giocano un pochino, poi ci parliamo dopo.
1: Ma vi ricordate quando mettevate i bambini a dormire, le raccontavate la storia col libro? Oggi li mettono a dormire con l'iPad. Le mettono, no, serious,
3: sì,
1: le mettono.
3: Anche leggono,
1: yes,
3: sopra iPad.
1: No, ma le mettono proprio l'iPad con la musichetta
2: ti parla.
1: Acceso. Una volta era il genitore che le racconta. Io l'ho fatto con i miei figli.
2: Tecnologia?
1: Io l'ho fatto con i miei figli, che la raccontavo, che le storie, anzi, che bisticciavano, dicevano, oh papà,
2: Cappuccetto
1: il mio
2: Rosso.
1: Volevano che la raccontavo una all'altro. No, non le raccontavo Cappuccetto Rosso, le contavo storie assurde, io, che inventate, però era bello.
0: Inventavi le storie?
1: Sì, che inventavano storie, ma perché erano storie inedite. E i bambini sono curiosi, perché lui dice: papà, tu mi racconti la storia di Pinocchio? Cioè,
3: che la conosce, che già la so. La
1: io, le raccontavo storie inedite.
2: Yes, vabbè, guarda, sono sicuro che alla fine di tutto sì, quando cresceranno questi bambini si renderanno conto che magari il mondo non è come sul telefonino, può darsi avranno un po' più fatica a comprendere, a fatica a arrivare al punto giusto, però ci arriveranno lo stesso. E alla fine di tutto tecnologia sta qua dentro, signori. Noi, come hai detto tu, il nostro lavoro è sul telefono, qualsiasi ora del giorno, di notte. Dunque, se devi essere pronto. E i ragazzi si abitueranno. Già oggigiorno a scuola, mi ricordo quando io ho cominciato a scuola, si scriveva con il lapice, come si dice?
3: Quello con l'inchiostro?
2: No? Penso. Dopo, quando uno prendeva la calligrafia abbastanza bene, la suora ci dava la penna con l'inchiostro, perché il lapice si può cancellare, la penna no.
1: La stavo fatta. La matita, tu vuoi
3: la matita? La matita, l'aps.
1: Mamma mia, che nome! Che bello, no, che bello.
3: Francesco, tu sei calabrese, tu come lo chiami per in dialetto la matita?
1: È la matita la chiamiamo noi, oh, non ulaps, ulaps. Ulaps, che è sto laps? Se mi dicevo ulaps io pensavo lips. Ulaps.
2: No, lips per inglese. No, è la matita, no? C'è ragione. Ma il dialetto nostro era ulaps. E lui, dopo della, adesso oggigiorno già c'hanno iPads. Non si scrive più.
3: Sì, dunque, si batte tu, col dito.
2: Eccoci, tu hai il tastiere là, batti le lettere, eccetera. Se tu domandi a qualcuno di scrivere qualcosa oggigiorno, la calligrafia è come peggio della mia, come diciamo, e zamba e pallina, diciamo noi.
1: Distorta, distorta.
2: Sì, tutto distorto, sì. Le camminate di gallina.
0: Mamma mia.
3: Ci stiamo facendo
0: un po' di
3: distruzione.
1: Ok, allora io vi voglio mettere una canzone un po' moderna questa volta. È così, tu mi piaci tanto, per ringiovanirci un po'.
2: Allora,
1: tu mi piaci tanto.
4: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore, le t-

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend, Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Dinner Dance Night al Sicilia Club. Sabato 23 maggio dalle 6 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo tutta la sera con Legends Showcase. Con molti artisti, fra cui il tenore Mark Andrew Tabon e Jesse Lewis. Costo $85 a persona per i membri del club. Prenota con Rita allo 04 22 95 77 86. Sicilia Club Dinner Dance Night, sabato 23 maggio. Non mancare!
4: Ok, siamo in ritorno. Siamo sempre qui nel studio con la 531. Se volete partecipare con noi, 83407700, ma sempre che i telefoni, oggi nessuno vuole usare più i telefoni.
5: Fa troppo freddo.
4: Fa troppo freddo, tutti stanno abbracciati.
6: Sono arrabbiati per le nuove regole che hanno messo il governo, sono tutti upset.
4: Sono tutti upset. Allora, se qualcuno ci vuole parlare del budget...
5: Come dici Giovanni, riguardo queste cose, mangiate questa minestra o
6: vietate dalla finestra.
5: Eccoci, allora non possiamo fare niente in questi casi qua. Stasera sul news ho visto che la signorina australiana Deolta Goodrum canterà al festival Eurovision. Domani mattina sarà il primo semifinal. C'è anche questo nostro ragazzo
6: Sal Da Vinci,
5: che canterà la sua canzone Per sempre sì.
7: Dunque, la canzone che ha vinto a Sanremo.
5: A Sanremo. La porterà a Eurovision.
4: La puoi trovare?
6: Ce l'abbiamo pronta, ragazzi.
5: Benissimo. E la nostra australiana canterà la canzone Eclipse. Come Eclipse del...
6: Sole e la Luna.
5: Del Sole e la Luna, sì.
6: Eclipse è solare.
5: Sì, dunque è bellissimo. Purtroppo un vincitore ci sarà. L'australiana.
4: Ma come facciamo noi? Dobbiamo votare per quello italiano o per questo australiano?
5: Giovanni, per me sempre per l'italiano. Io ci tengo per la musica italiana. Eclipse è una bellissima canzone, l'ho sentita stasera un pochino.
4: Però la cantante è una bravissima cantante.
5: Bravissima, senz'altro, sì. Si sa esibire e, come ha detto Francesco, ci sono delle scenate che accompagnano la canzone, la cantante, il cantante, con dei ballerini, delle scenate, eccetera, che porta ancora più viva questa canzone.
7: La sua canzone.
4: Sì, questa cantante australiana, sono anni che io la seguo, a me mi piace come si comporta, come presenta, come canta, anche quando stava sul board dove decidevano i migliori cantanti, è stata sempre molto preparata. Poi viene questo ragazzo napoletano, mamma mia, ora come faccio io a spezzarmi in metà? Quello è una bella canzone, lui canta bene, ha conquistato Sanremo, ha conquistato...
7: Ha vinto Sanremo con la sua canzone.
4: Ha vinto Sanremo, sì. So, hell, è molto difficile per me se uno mi domandasse tu come fai, Madonna.
7: E dai, non punta una e non punta un'altra. Così sei libero, dai, ti scarichi tutte le colpe.
4: Ma
7: una a una.
5: E dopo si perdono tutte e due? Si dai due punti a uno.
7: Allora devi fare uguale. Se tu dovessi votare per loro, devi fare come tu ti senti, che non vuoi l'abbandono.
4: Io avevo anche promesso a me stesso. Quando veniva da Adelaide questa cantante, l'andavo
7: a vedere. Okay.
4: So, io sabato c'aveva la storia come essa ha cresciuta e ha fatta. Arrivato a incassare 30 milioni di dollari.
7: Sì.
4: È stata molto preparata anche nell'amministrazione. Sì. Perché tanti cantanti, loro quando... si danno tutto il loro lavoro a cantare e non guardano l'amministrazione. Tu vedi Sebastian, che anche lui è andato all'Eurovision.
7: Sì, sì, sì.
4: Si è fatto corto con il manager e hanno perso tanto tempo e tanti soldi. Ecco. Invece questa ragazza, lui ora si è fatto i dischi suoi, si è fatto la canzone sua registrato, si è fatto tutto completamente e...
5: She's in charge.
7: Yes.
4: So, io anche guardavo quella storia e dico, vedi, allora I'm backing the right horse. So, io, come si dice in italiano, io punto su quel cavallo
7: che vincerà.
4: Vince. No, non no. Parlava.
7: No, il fatto di vincere, no. Lei è sempre stata onesta, però.
4: Fatto di vincere, però dico... per me dico è stata molto brava di farsi avanti a rappresentare l'Australia,
7: sì.
4: Perché quando tu vai dall'Australia in Europa
7: è molto difficile per...
4: non c'hai nessuno, chi ti vota? Almeno che sei proprio la migliore delle migliori, ma là già si hanno fatto l'accordo, io voto a te, tu voti a me, sai come si fa?
7: Sì, sì, perché sono i country che
5: si passano
7: i voti dall'uno all'altro.
5: Dall'uno all'altro, sì.
7: Però sono...
4: Ma speriamo pure che no.
7: No.
4: Però, su tutte altre cose, quando si tratta che uno ha già più o meno sanno, quello deve vincere. Okay.
7: Va bene, quello poi quando ci sta la mano di qualcun altro che controlla tutte queste cose.
4: Ma tu sai, l'Australia è sola.
7: Sì, però...
4: Vedi quando siamo lontani. Chi è andato?
5: Ci sono pure i governi, credo, che aiutano a comprare i voti, così non solo il cantante,
7: ma l'unità del paese.
5: Il paese ne gode di questa vincita.
4: Hai seguito questo napoletano? A Salerno le hanno fatto la festa. I vari paesi da
7: a Napoli, a Piazza Prebiscito a Napoli, hanno creato un manicomio là, mamma mia.
4: Ma anche
5: l'hanno affollato.
4: Il pallone
7: ci
4: ha fatto, e cosa ci ha dato questo diploma, questa cosa. So, vuol dire che lui
7: è
4: dove è andato, è a tutti gli è piaciuto.
6: Ha colpito anche il Vaticano, perché lui ha lanciato un messaggio con questa canzone, per sempre sì, la famiglia unita, onore mio, una cosa proprio che ha toccato anche la religione, ragazzi.
7: L'ha detto davanti a Dio.
6: Yes.
4: Davanti a Dio ha colpito il Vaticano. Sempre sì era per il voto, sì o no.
6: Yes, anche il governo, È stato sponsorizzato da tante parti, lui, ragazzi. Però ha vinto il no, mi sembra. Di chi ha vinto? Il sì o il no?
4: No.
6: Ha vinto il no, perciò...
5: Ha vinto il sì.
6: Ha vinto il sì.
4: Andiamo a sentirla.
6: Ok, allora c'è questa bellissima canzone cantata da Sal Da Vinci. Noi ci auguriamo, speriamo che vinca anche, però che vinca il migliore. Per sempre sì, cantata da Sal Da Vinci.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
2: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
3: Unisciti a noi per The Cancer Council Biggest Morning Tea.
4: Mercoledì 27 maggio dalle 10 alle 12.
5: Qui a Radio Italiana 531.
3: Con soli $20 di donazione, goditi un delizioso morning tea.
4: Condivideremo storie con chi ha lottato o sta lottando con questa battaglia.
5: Vieni a giocare alla tombola
4: e partecipa alla raffle.
5: E soprattutto aiuterai a una causa importante e tutti i fondi raccolti andranno al Cancer Council.
3: Prenota ora chiamando Radio Italiana 531
4: 8340 2806.
5: Perché non vieni con noi a condividere un momento speciale?
3: Insieme possiamo fare
5: una grande differenza.
6: Sei arrivato in Australia da poco? Il Comites con il Dipartimento Skilled and Business Migration del Governo del Sud Australia ti invita a un seminario informativo. Scopri di più sui visti australiani, sistema bancario, tasse e servizi sanitari australiani. Fare network è fondamentale quando si vive all'estero. Martedì 26 maggio dalle 5 di sera presso Radio Italiana 531 ad Einmarsh. L'evento è gratuito, ma è necessario prenotarsi. Chiama Stefano allo 0474 826041. Ti aspettiamo!

0: Ok, siamo in ritorno, carissimi ascoltatori. Noi siamo sempre qui nello studio Sanremo con la 531. Francesco, Maria, Domenico e John. Domenico, io ti vedo così concentrato. Andiamo a vedere cosa c'hai di novità.
1: Si parla di mangiare.
0: Mangiare.
1: Michelin Food Guide has a taste for South Australia. Per coloro che Michelin, io una volta pensavo questi fanno le gomme per le macchine, invece questa è una agenzia che va in giro per il mondo guardando i ristoranti che ci sono e gli danno accreditation, una stella, due stelle, cinque stelle, dieci stelle, per far sì che loro, Giovanni, fanno tanto per far sì che il loro nome resta sempre preciso nel come gestiscono questi ristoranti. I ristoranti non sono
0: fanno
1: loro.
0: Fanno competizione.
1: Competizione, cioè, i ristoranti non sono loro, però gli danno questa accreditation. Se uno, diciamo, va a un ristorante e vede che è stato accreditato da questo Michelin Food Guide, tu magari paghi certamente di più, però sei sicuro che il mangiare,
0: la cucina è pulita, come lo fanno in Italia, fanno due o tre show sulla televisione, portano gente in giro e vanno a cinque ristoranti e poi queste persone che vanno a cena vanno a vedere. La prima cosa che fa quello che va in giro va a vedere la cucina, va a vedere quanta polvere c'è sul canapè, insomma dappertutto, nel frigorifero, la roba, come. E tante volte dicono che tu, per esempio, noi andiamo a Monghembia e prendi la roba di Monghembia, quella del trasferto, no, tale roba non è di Monghembia. E allora voi avete detto la bugia, che in Italia ci tengono. Questo è il vino della Toscana con l'olio, ma vogliamo vedere proprio
2: da dove viene, come il nome.
1: Sì, sì, sì. Ma certamente.
0: Questo vino è di Avellino.
1: Loro sanno i prodotti da dove provengono, sì. E perciò non gli danno queste, diciamo, 5 stelle se non sono precisi in come cucinano i prodotti che cucinano. E la servitù, Giovanni, qua in Australia non tanto la conosciamo, tu vai al ristorante, ti servono, sei contento, eccetera, però c'è una precisione nel
0: stile.
1: Servire, tu hai visto mai questi Michelin, ti portano il vino, ti mettono il vino, la mano dietro la schiena e ti mettono il vino,
2: sì.
1: Mamma mia.
2: E come pure queste persone che, come ha detto Giovanni, che fanno questi diners, queste cose, loro guardano la maitre d', quella che dirige la sala, come si comportano, come entrano le persone, dove li porta a sedere, tutto. Guardano, noi diciamo, pilo per pilo, per vedere e dopo fanno la cena e dopo loro devono dare i voti anche dei piatti che loro assaggiano,
0: sì.
2: Quello che devono fare.
0: Tu a vedere, a me mi piace
2: guardare, sì.
0: di guardare, sì. Di vedere l'attenzione che ci mettono. Io alcuni anni fa vendevo business e la prima cosa è anche come case, non mi mai dimentico. Quando sono andato in America nel 1971, una signora anziana vendeva queste case e essa ci portava le case, la gente le vitturava, aggiustava e poi ci portava la fornitura, che noi qui in Australia non lo facevamo. Ma io dicevo, ma perché ci portate la fornitura? Quella dice, se non la fai vedere,
2: addobbata,
0: non la vendi.
2: Addobbata, tutto come
1: la stanza vuota è sempre stanza vuota.
2: Ecco, allora
1: eccoci.
2: E adesso parecchi fanno anche questo qua, se vendono
0: una casa.
2: Affittano salotti.
0: Se non ti stai attento, ti costa di più per
2: aggiustarla,
0: addobbare e preparare.
2: che dopo che tu parte
0: di fuori ti portano piante, teste,
2: sì,
0: tu vai a tanta parte, no? Ci sono mure, mure di cimento, pavimento di cimento, no piante,
2: no.
0: Se tu vieni a casa non trovi piante,
2: no.
0: Arriva lì questo col camion, sbatte tutta questa roba. Quando vai lì dici, madonna quanto è bello. Tu guardi le piante e non guardi la casa.
2: Yeah. No, per, no,
1: a Greg no.
2: No, no, no, no, no, loro fanno
1: ma è verità.
2: Il sistema.
1: La prima volta che ci abbiamo capitato, proprio quando siamo venduto la casa di suocero, io credevo che era uno scherzo. Invece è vero, uno... la pulisce certamente, poi ci mette tutto l'addobbi dentro, salotto, la cucina,
2: sì,
1: dining room,
2: tutto
1: eccetera. La gente guarda e già lo sanno che questo tavolo non resta qua, però si danno un'idea come guarda la stanza con
2: decorata,
1: questo, sì, eccetera.
2: No, no, no, è giusto.
0: Ma io proprio oggi, noi 3-4 mesi fa siamo aggiustato una casa. Dopo giustata c'è sempre qualche piccola crack. Allora,
2: che viene fuori.
0: La moglie e il marito che stavano lì, lavorano insieme, ha detto: John, ti voglio far vedere. Non è venuto 3-4 settimane, ci sono due crack. Io ho detto: piglia una fotografia, ce la metti in Nantes, perché lui vende i vestiti. No? Questa signora è rimasta con un vestito male che cuseva. Dice: John, ma tu e come sei giusta? Dico: no, tu prendi una bella foto, sai, loro tengono tutte queste persone vestite con il vestito, no? Quindi la foto,
2: lo quadro, lo...
0: una là e una là, e sei giusta la Greg, che le dico: ma non pensa che può segare, ma che cade?
1: No, cade, oh. no, ma guarda,
2: però la Greg si può allargare.
0: Sì, ma insomma...
1: è lungo che sono.
0: No, ma hai capito? Quello hanno rimasto marito e moglie. Se noi aspettavamo tanto a te che tu venivi, dice: sei giusto, se vai esercito, c'è una solution. Vedi? Prende una foto, c'è la mitra, e stai a posto. Se John, e se dopo segate? So, vedi?
1: Ci sono metodi, guarda, tante volte Giovanni...
0: Però se... Ma per esempio c'è questa foto, se io rientro non la vedo.
1: No, la foto copre, però...
2: un problema rimane.
1: È come quando uno scopo, dopo la spazzatura mette sotto il tappeto. Non si vede, però la spazzatura sta ancora là.
0: Risponde il telefono Francesco che sei ritornato. Andiamo a vedere. Ci saluta Marco, ci sta salutando. No, ma è stato funny perché io non ci ho pensato mille volte. Ho detto: oh, aggiustiamo subito. Quindi siamo già, dice: mo giusto, mo, ma l'avevi vestita. Mettici una fotografia a Nantes. Hanno rimasto.
1: Ma, guarda,
2: non si aspettava.
1: Al momento, tante volte uno per fare subito. Per
0: va
1: fare
0: bene.
1: Subito uno fa qualcosa del genere, se no dopo arriverà un punto che uno che la greca deve essere aggiustata. Noi sì. Anni fa, Giovanni, a Hub Valley, là il terreno è peggio di dove
0: però,
1: siamo.
0: Domenico, tu, lui c'ha tutti i vestiti,
1: eh?
0: Devi togliere i bangoni, a togliere tutto. Quando tu vai a toccare, ci fa la polvere.
1: Sì.
0: Perché tu devi, la greca l'ha allargata, poi la giusta, la devi silicon è fatta, poi a dei obitori a pitturare. Io pensavo che era solo una pittura, ma già si vedeva una piccola crecca, no? Ma piccola, sai, come questo...
1: Yeah, non è.
0: Allora ho detto, l'unica cosa più facile. Mettici...
2: La fotografia.
0: Allora...
1: intanto noi adesso... se vogliamo gustare dei ristoranti Michelin, dobbiamo aspettare un pochino perché non hanno ancora fatto...
2: avuto il permesso di...
1: Chi è vincitore, per così andiamo a vedere che ci propongono...
0: So, qua
1: di...
0: in Adelaide?
1: In Adelaide, yes.
0: Ah.
1: We got, has a taste for South Australia. Dunque, qualche posto arriveranno... che è il Sud Australia.
0: No, quello però è buono, Domenico. Io
1: scusi Giovanni, the inaugural environment of restaurants in its South Australia will be in the 2027 guide. Dunque, l'anno prossimo loro ci daranno qual è il ristorante vincitore che ci danno questa medaglia come Michelin ristorante.
0: Fantastico, no, è importante. È importante perché, vedi, io sono stato 3 giorni a Granello.
1: Sì.
0: Venerdì, sabato e domenica. Siamo andati a 3, cioè di mattina breakfast a una parte, all'altra. Sono visitato 5-6 locali e mi piace di vedere
2: la differenza
0: di assaggiare
2: qualcosa,
0: una cosa una sera, una cosa un'altra. Però quando arriviamo a questa età non ci piace di camminare tanto. Purtroppo dove stava, proprio sotto, ci sono questi nuovi locali ora. Vai lì, ti prendi quello che vuoi dentro a questo container, gliela dai, loro la pesano e te la e da stir fry che te la frivano,
1: okay,
0: o te la fanno con il brodo.
1: Oh, vegetables?
0: Vegetables, tutto, riso,
1: wow,
0: Singapore noodles, insomma, tutto cinese, no? Mamma mia, i nipoti, quanto ce lo siamo detto? Ieri sera dove siete andati? Diciamo, io da là. Se noi ci partiamo dalla città, da Rastreva, per andare a Norodo in città, perché quello ora è il nuovo
2: stile,
1: mi ha fatto pensare, Giovanni, tu hai detto che metti la roba nel piatto, te lo pesano, poi te lo cucinano. Martedì sera siamo stati al Genghis Khan con i nostri nipoti, che gasavano che la carne sotto, voglio, press, erano chili sulle robe. Mentre che tu pesi e poi mi costava nulla. Meno male che là non pesano.
0: Ma
1: il piatto
0: non pesano.
1: No.
0: Simila, però là c'è un mucchio di più carne e cose.
1: Sì.
0: Qua era più,
2: vegetabile.
0: Però ti pesavano
2: tutto com'era.
0: Poi io, come sempre, il solito, mia moglie dice: non ti posso portare da nessuna parte, tu mi fai fare delle figure. Io ho detto: questo è crudo, me lo devo cucinare.
2: Se tu non sapevi che tu lo dovevi prendere e portarlo,
0: no,
2: a quell'altro,
0: voleva dire, perché io dico sempre: state attenti a one well cooked.
2: Yes.
0: Poi me lo portano, mia moglie dice: no, per me è buono, che sei crudo.
1: Ma i vegetali non devono essere scotti,
2: devono essere croccanti, vero?
0: No, però essa stessa è differente, come quello che l'hanno cucinato nel soup.
2: O quello che hai fatto stir fry.
0: Però quando mi è arrivato dopo, well cooked, era ok. Però a Gira finiva un riso, in uso Singapore, tanta di altre cose. Questo non mi piace.
2: Vabbè, c'era varietà che tu ti sei accontentato, vero?
0: Poi
1: digiuno non sei tornato
0: No, però poi la sera dopo hanno venuti tutti giù. Ci hanno prenotato a questo ristorante greco all'1:30, no? Mamma mia, io ho detto: ma l'Italia, a Puglia e a Grecia, uno ci può notare che differenza di mangiare.
2: Okay.
0: Mamma mia, questo ristorante, vado lì, questa signora dice: noi siamo sposati, tutto con te, non ho potuto dire niente. Allora, hanno portato quell'assaggino con quelli dip.
2: Niente.
0: Poi hanno portato certe cose lunghe che doveva. Allora io ho detto: mamma mia, era meglio cinese.
1: What about some octopus? The Greeks are good for octopus.
0: Aspetta, ma octopus tu se lo davi a terra, come lo fanno loro, era così duro. L'octopus ha passato tutti noi 14. Solo il mio genero se ne ha mangiato tutto quanto. Quando tagliava, manco un coltello poteva tagliare.
2: E come mai?
0: No, non so. Invece tu vai in un autobus italiano, dai pickled, you know, nice. Noi quando facevamo la sala lo bollavamo un poco, cioè i calamari e l'autobus, se le bollino poche e poi le fai sotto aceto, sono fantastiche.
3: Ti devo dire. All'Octopus ci deve dare le mazzate.
2: In Italia li sbattono sopra le pietre del...
3: Ci devi dare prima un morsicone. Un morsicone?
0: Quando con questi denti ho dovuto solo guardare. Poi è arrivato appleto con chicken, sempre ciacò. Appleto con carne, sempre ciacò. Mamma mia. Il pane che hanno fatto, sempre ciacò. Ciò vuol dire...
2: Era tutto ciacco.
0: Era tutto nei carbone.
1: Ma loro,
2: forse quella è la loro esperienza del loro ristorante. Yes.
0: E allora non mi ricordo chi ha detto la mattina dopo, cioè noi ieri sera siamo stati da Gaetano a Rossevo Pizza Bar. Madonna, ma quando era Larry Hell, io ho stato lì 4 giorni, mi parto da Rossevo per andare al mare di corsa. La sera prima, sa cosa mi ho mangiato a questo ristorante italiano? Cioè io, mia moglie si è presa sempre calamari fritti, salt and pepper,
1: salt and pepper squid.
0: E io non mi ricordo cosa mi ho preso, ma ho detto ho venuto da tanto lontano. Solo l'unica cosa che era buona, il pane aggrascato con... olio,
1: garlic bread.
2: Oh, che facevo un dip.
0: Ha già detto, ho ritornato quando noi eravamo giovani, quando facevamo l'olio, aggrascavamo il pane e monavamo dentro l'olio. Ha detto, ma che scoperta! Vengo da Rastreva, vengo all the way here. Allora,
1: nothing's changed.
2: No.
0: L'unica cosa, la mattina alle 6 andava da cibo. Il latte, il caffè, il cappuccino,
2: tutto tipo italiano.
0: A tipo italiano. Beh. Un dolce, una zeppoletta italiana. E allora abbiamo detto: ora, ha detto mia moglie, allora, vogliamo andare a tale parte? Dovevamo camminare. Volevi la macchina, stava in un garage. Allora dico: ma scendiamo qua, perlomeno scendiamo. No, va a prendere qualcosa, portalo qua, detto, no. Se tu vieni dietro a me, mangiamo. Se no, io mi vado a prendere Noiros.
2: Oh, yes, beautiful.
0: Quei grechi...
1: Lo sanno fa.
2: Quella agnello o quella chicken, ti sei presa?
0: No, a me mi piace mixed.
2: Ah, ok.
0: Agnello e chicken con quella... sauce, garlic sauce.
2: Oh, yes.
0: Poi te lo mangi.
1: Tzatziki.
0: Te fai un drink.
2: E stai sazio.
0: È la migliore cosa. Tante volte vai da McDonald's o da Hungry Jack. Ma allora dico, ma tu sai, io ho paura per andare a un ristorante, dai? Perché non so, o mangio fatto un poco schifoso a quest'età come anziano.
2: No, ma allora, se tu non c'hai quel tipo di mangiare, non ti gusta più, allora va a spendere tanti soldi.
0: Però vedi, quando è stato? No, tanto tempo fa, un altro compleanno in famiglia, siamo stati in città a un ristorante che io mi pensavo, quando vado a camminare dalla cucina in poi, ho messo le mani in capo, ho detto ma questo come cucinano? La cucinetta così piccola, non l'avevano pulita chissà da quanti anni.
2: E allora perciò ti viene pure quella cosa che tu non ti attira.
0: Poi l'altra cosa che ti devo dire, al ristorante che è stato a lunedì sera, parteva da $70 a $140 bottiglie di vino. $70 a $140, ho detto ma... Ma la gente come può fare?
2: Una bottiglia, 3 o 4 bicchieri, è finita la bottiglia.
0: È un bicchiere di vino $16. Quando che è una bottiglia di vino, se tu vai a comprarla,
2: Sei sempre là.
0: Se vai direttamente in fabbrica, paghi $7-8 e ti danno un bicchiere. Ma non un bicchiere come ha detto tu, quello che tu metti
2: no,
0: così.
2: Quello ci sta la misura.
0: Io ci ho detto assaggiato, mo riempi. Quindi ho detto, no, questo è...
1: No, loro ti chiedono, you want a big glass or small glass?
2: Yeah.
1: 100, 150 ml o 250 ml?
0: Sì, ma puro quello grande, non ti riempie fino a coppa.
1: No,
0: come
1: no,
0: quando
1: no.
0: Li facciamo noi. No. Noi se non ti stai a corso con una bottiglia, ci escono quattro bicchieri, quattro e mezzo. Yep. Invece loro ce ne escono dieci.
1: È la, perciò se ti compri la bottiglia, it's cheap.
0: No, ma dopo mia moglie comincia a dire, ma sei sempre qua, ne vai sempre là. Ma io dico, vado a domandare al cameriere, dice, ma questo è per assaggiare?

0: show stasera, e ci risentiremo giovedì prossimo con altre notizie. Ciao ciao, buona settimana.
1: Ciao Domenico, da me rimane a ringraziarvi a voi tutti, in particolare a Francesco. Arrivederci, buonanotte e buona fortuna.
2: Buona serata anche a voi campani. Sono 56 minuti passate le ore 21. Oggi è il 14 di maggio del 2026. Al momento qui in Animash la temperatura è 18 gradi e la Radio Italia 531 vi auguro a tutti un buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
2: Un giorno da pecora.

0: Ping, dice Trump, evitiamo di cadere nella trappola di Tucidide. E Trump non commenta. I detrattori lo accusano di non aver compreso il riferimento, non conosce i testi antichi. I fan lo difendono. Non è che uno si può ricordare a memoria tutte le posizioni del Kama Sutra.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, oggi con noi c'è...
2: Chi c'è?
4: Edoardo Ricci. Chissà se in vacanza va alle bici. Edoardo Ricci.
2: Edoardo Ricci.
3: Vice ministro ai trasporti e alle infrastrutture, lo chiamano Rixi, ma si chiama Ricci, vuole più bene ai trasporti o alle infrastrutture, vice ministro? Lo so.
5: Domanda difficile.
3: Lo so. Ma...
2: Vabbè, quella è più difficile allora da affrontare. I trasporti o i
5: trasporti? Domanda difficile.
2: Benissimo.
5: Nel senso che, come posso dire,
2: come girite
5: giri sono male. Come una coppia che deve andare insieme. Basta che una delle due cose non vada, poi quando non vanno delle volte tutte e due, è ancora peggio.
3: A proposito delle coppie andare insieme, ma alle elezioni vi alleate con Vannacci oppure no, voi della Lega e del centrodestra?
5: Bene, noi abbiamo già provato una volta con Vannacci, non mi sembra finita molto bene.
3: Ah, quindi no, dice?
5: No, non lo so, deciderà il centrodestra.
3: Sì, no, dico, ma lei cosa ne pensa?
5: Ma io credo, insomma, che ha deciso il suo percorso, lo fa e raccoglierà i risultati del suo percorso.
3: Quindi no, mi pare di capire, se fosse per lei.
5: Ma se fosse per me, sarei abbastanza contrario.
3: Però c'è un sacco di voti, c'è già al 3,5, 4.
5: Ma i voti si contano,
3: certo,
5: nelle urne.
3: Sì. Non ha paura che vi sorpassi alle urne?
5: Ma no, se saremo bravi non ci sorpasserà, se sbaglieremo ci sorpasserà. Nella certo. vita così ci si mette in discussione.
2: Senta, vediamo che succede.
3: Zaia, come mai è andato a incontrare Marina Berlusconi secondo lei?
5: Ma per quello è andato anche a incontrare Mattarella, è andato a incontrare tante persone.
3: No, però Mattarella, diciamo, non l'ha fatto a casa
5: Marina
3: di Mattarella.
5: Marina Berlusconi non è mica una pericolosa.
3: No, per nulla. No, magari per voi una pericolosa avversaria.
5: No,
3: sì.
5: No.
2: Però sono... è andata a casa. Non si sono
5: se l'ha invitato, se mi invita a me ci fanno anch'io. Ma sì,
3: l'ha invitata lei?
5: No, l'ha invitata.
3: No, ma lei Zaia l'anno prossimo, diciamo, tra un po' lo vede più come segretario della Lega o come segretario di Forza Italia?
5: Io lo vedo in Lega.
3: In Lega?
5: È nato in Lega e rimarrà in Lega.
3: Ma perché non gli avete proposto di fare il vice segretario?
5: È stato proposto, stiamo discutendo,
3: non vuole
5: trasformazioni. No, ma io credo che Luca, insomma, ha una sua personalità e sa benissimo quello che vuole dalla vita. Secondo me è una grande risorsa, non solo per la Lega, per il paese, però ha rappresentato e rappresenta per la Lega una persona di grande riferimento. Quindi
3: senta, ma lo sente
5: anche
3: un
5: grande gruppo di persone, soprattutto a livello territoriale, che possiamo benissimo valorizzare.
3: Senta, ma lo sente anche lei questo desiderio di pareggio che c'è da qualche parte del mondo della politica che si immagina?
5: Vabbè, ma in Italia si vuole sempre pareggiare, no? È come quando ci sono le squadre in difficoltà che tutte vogliono arrivare a, come posso dire, la partita pari e patta. Mettersi d'accordo prima, ma non è così.
3: Il biscotto, dice.
5: Ma, esatto, ma non è così. Cioè, le elezioni si faranno, deciderà la gente e bisognerà vedere in quel momento la gente cosa deciderà. Un anno e mezzo dalle elezioni, capire oggi gli umori che ci saranno tra un anno e mezzo dipende anche da quegli incontri che vedevo prima tra Trump e il resto del mondo.
3: Cioè, lei dice
5: che
3: si vota tra un anno e mezzo, quindi?
5: Sì.
3: Non prima.
5: No.
3: Ma la nuova legge elettorale, voi della Lega, piace un po', insomma?
5: A noi ci piace fare delle osservazioni sulle cose.
3: Sì.
5: D'altra parte, non è una caserma, è il governo.
3: Cos'è? Certo, se vi tolgono i collegi uninominali, per voi della Lega è una bella batosta,
5: Sì, ma più che altro a noi ci interessa che rimangano delle ripartizioni a livello regionale, poi i collegi uninominali sì o no, bisogna capire quale sarà la legge, però noi siamo disposti al dialogo. Devo dire che oggi siamo il partito forse che a livello governativo è quello che dialoga di più con tutti, sia con Fratelli d'Italia che con Forza Italia.
3: Ma perché un elettore di centrodestra che non vuole votare, diciamo, il centro della coalizione dovrebbe poi voler votare la Lega e non Fratelli d'Italia?
5: Ma a parte che, come posso dire, noi siamo più a sinistra dei Fratelli d'Italia.
3: Vabbè, non è che ci voglia molto, adesso oggettivamente, non è che l'ha detto come
5: quindi
3: fosse
5: io
3: una...
5: Io mi sento abbastanza al centro della coalizione, è Forza Italia che si sta andando un po' a sinistra della coalizione.
3: Ah, lei dice che nel centrodestra, cioè Fratelli d'Italia è la destra, voi siete il centro e Forza Italia sono
5: la sinistra.
3: I comunisti del centrodestra, diciamo.
5: Vabbè, Renzi, sì. Calenda, sì, un sì, po' sta gente.
3: Beh, d'altra
5: qua.
3: Parte quel comunista di Tajani.
2: Sta gente qua, dai, sta certo. Gente qua.
3: No, però Marina, a Marina non piace tanto Tajani perché è troppo, cioè dovrebbe essere più di centro.
5: Non lo so, non lì so. Sono questioni delle altre forze politiche e noi vogliamo bene a tutti.
3: Quindi c'è Antonio Che Guevara Tajani, diciamo, un po' quella cosa lì. Vabbè, se così. Ma e invece questa cosa che ha detto Paolo Mieli un po' di giorni fa, che se cade il governo Meloni torna Draghi?
5: Non lo so.
3: Sì, no, chiedo. No, non lo so, le piace Re, no.
5: Di cosa?
3: Draghi, dico, siete stati, avete sostenuto il governo.
5: No, la faccia sembra che ci voglia un po' di novità, no?
3: Sì, certo, però...
5: Mi sembra proprio di primo pelo,
3: no,
5: Draghi.
3: No, ma neanche Salvini, quanti anni è che è segretario?
5: Beh, insomma, direi
3: no,
5: che
3: dico, siete,
5: cioè, è un po' più di età Draghi di Salvini, no?
3: Questo è vero.
5: Quindi, senta, secondo me ci voglia invece, e credo che l'attuale premio lo dimostri, che è un po' anche una capacità di cercare di interpretare le cose e di guardare avanti. Chi è... ha la forza anche di essere giovane, di rilanciarsi, guarda anche un po' più avanti. Magari c'è certa gente che
2: proprio per guardare
5: il futuro,
2: no?
5: Non guarda tanto.
2: Ieri Meloni ha annunciato il possibile ritorno, certo, del nucleare in Italia.
5: Finalmente. Finalmente è una scelta. Io un anno e mezzo che dico che bisogna aprire l'agenzia nucleare.
2: A lei piacerebbe a Genova?
5: Sì.
3: Cioè, no, perché Salvini ha detto che lo vorrebbe una centrale nucleare a Milano.
5: Ma guarda, noi avevamo il saldo nucleare, poi con quel referendum abbastanza assurdo fatto in un momento di pathos dopo Chernobyl, è stata chiusa, ha creato...
3: Referendum, si è votato.
5: Sì, ok, su una questione particolarmente delicata che ha condannato il nostro paese ad avere l'energia che costa il doppio rispetto ad altri paesi europei. E tra l'altro noi abbiamo una centrale vicina, che è vicina a Nizza in Francia, quindi il problema ce l'abbiamo, e anzi compriamo l'energia al doppio, e l'anno prossimo i francesi la manderanno in manutenzione, ovviamente togliendo l'energia agli italiani e non ai francesi.
3: Quindi a lei piacerebbe comunque la centrale nucleare a Genova?
5: Ma a me piacerebbe ovunque, nel senso che oggi le nuove,
3: di Genova,
5: le nuove...
3: vorrebbe fare anche il sindaco, qualche volta le piaceva fare il sindaco di Genova?
5: Ma non lo so,
3: no,
5: a me piacerebbe fare il sindaco, piacerebbe fare...
3: Basta,
5: mi piacerebbe anche andare in montagna con la famiglia.
3: Questo sì, però
5: sono due cose, vacanza qualche volta.
3: Sono due
5: però...
3: cose diverse, signor Rixi. Cioè,
5: più divertente. Beh, a Genova ci sono le montagne.
3: Questo è vero, però era magari in montagna anche. Era fatto delle montagne importanti.
2: Diciamo, è un grande appassionato di montagna. Ha partecipato a numerose spedizioni in Himalaya, Ande, in Kenya.
3: È più facile scalare l'Himalaya o rivincere le elezioni?
5: Dipende, perché in Himalaya, a parte il tempo, anche in Himalaya devi vedere che tempo trovi,
3: certo, anche
5: bisognerà vedere tra un anno la situazione che ci sarà a livello internazionale. Oggi noi paghiamo tantissimo la crisi sia in Ucraina che quella nel Golfo Persico.
3: Però certo, il rischio di fare 5 anni di governo rispetto ai governi di soliti che durano 1 anno e mezzo è che poi uno dice, certo, 5 anni bisogna aver fatto tante cose, poi, perché se uno governa 1 anno e mezzo,
5: ma tante cose sono state fatte anche a livello di opere pubbliche. Io dico solo questo, guardando ci vicino, abbiamo aperto l'opera marittima più grande del continente europeo, che è la diga di Genova. Stiamo riuscendo a chiudere un'opera che per 21 anni è andata avanti a Singhiozzo, che è il terzo valico. Stiamo andando avanti con la TAV dopo che i governi precedenti, soprattutto anche la lite che avevamo avuto con i 5 Stelle nel 2018, era assolutamente a rischio. Stiamo chiudendo il tunnel del Brennero, stiamo facendo lavori che questo paese non ha visto da tempo. È chiaro che il problema qual è? Che oggi creiamo dei disagi e che le generazioni che verranno si troveranno le opere, però anche quando i romani facevano gli acquedotti o costruivano le strade, non è che mentre costruivano tutta la gente era contenta.
3: Siete un po' i romani moderni.
5: No, però l'Italia deve tornare a costruire, a credere nel lavoro, a credere nel futuro e di creare futuro per le prossime generazioni, facendo anche sacrifici.
3: Le manca Toninelli come ministro dei trasporti? Lei era vice...
5: No, non mi manca, però mi ho trovato simpatico.
3: Vabbè, meno simpatico. Adesso con noi c'è...
2: Chi c'è? Del Santo,
3: la più grande showgirl di tutti i tempi, signora Lori, buongiorno.
2: Buongiorno.
6: Ciao.
3: Signora Lori è protagonista delle notizie di cronaca di queste ore, perché lei è stata una delle vittime spiate dell'organizzazione che rubava informazioni dalle banche dati e le rivendeva, smantellata dalla squadra mobile di Napoli e dalla polizia postale. Ma cos'è successo, signora Lori?
6: Ma è incredibile, cioè io mi sento spiata. Pensa che ho pensato di uscire, che ogni volta che esco mi devo truccare perché magari
3: no, no,
6: ti filmano.
3: No, signora Lori, no, non credo sia questo.
6: Io ho capito, cioè, i dati, ma ti spiano ovunque, no, ti spiano nella vita, i satelliti,
3: certo,
6: le telecamere,
3: sì,
2: ma lei aveva capito qualcosa, si era fatto un'idea.
6: Ma non lo so, secondo me ci sono delle organizzazioni che fanno il suo lavoro, cioè il loro lavoro.
3: Signora Lori, scusi, la interrompo solo per dirle che Sinner ha vinto i quarti 2-7-0 contro Rublev ed è in semifinale ai internazionali.
6: Esatto, che meraviglia! Due rossi, tra un po' non si capisce quale dei due, però insomma, speriamo in Darderi. Io vorrei una finale. Sì.
3: Va bene,
6: bello,
3: però torniamo,
6: no?
3: A questa cosa che lei ha capito che informazioni le sono state rubate a lei?
6: No, io sto cercando di capirlo effettivamente, perché vorrei, sai, il problema è quando non sai che sei indifeso,
3: certo.
6: E quindi
3: cioè qualcuno ha spiato, che ne so, i suoi dati fiscali piuttosto che
6: sì,
3: informazioni, lo stato di famiglia, certo, però lei non...
6: io grazie a Dio sono tutta in regola, sono
3: vabbè, certo,
6: una persona proprio metodica nell'onestà,
3: se
6: diciamo,
3: metodica,
6: però tutta la vita,
3: però
6: secondo me loro cercano, magari con certi personaggi non trovano, con altri invece sì,
3: però,
6: fanno male, magari ricattano.
3: Di solito sì, questo può essere una chiave, ma ci può essere anche un mandante, qualcuno che dice queste persone,
2: da questo va da quello,
3: no, dice, prova a cercare informazioni su questa persona, e chi potrebbe aver avuto interesse a spiare i suoi dati, signora Lori?
6: Sai che i nemici sono ovunque, possono anche essere gli amici, voglio dire, non si sa mai, quattro amici e nemici,
3: ma
6: qual
3: chiesto,
6: è la sponda?
3: Ha chiesto a Toy se sapeva qualcosa il suo fidanzato?
6: No, lui
3: no.
6: Adesso abbiamo litigato.
3: Come avete litigato, signora Lori? Ma quando?
6: Ma noi quando litighiamo è silente la cosa.
3: Ma scusi, cioè, quando è successo?
6: Non alziamo la voce, semplicemente non ci parliamo.
3: Ma scusi, signora Lori,
6: non ci parliamo.
3: Quando è successa questa lite con Toy, suo
6: fidanzato?
3: È una
6: settimana fa.
3: E siete sempre in casa insieme o è andato via?
6: Siamo sempre qua, ognuno mangia per i cavoli propri, ognuno fa le sue cose, ma non ci parliamo. Cioè, da una settimana che non ci rivolgiamo la parola.
2: Una
6: neanche
2: settimana
6: buongiorno,
2: è tanta roba.
3: Scusi,
6: ma è così, è il nostro modo.
2: L'argomento del contendere qual è?
3: La lite. La lite.
6: Era che lui mi ha chiesto un favore, io ritenevo che era mandare una email, cioè un favore era manda un'email a questa persona. Io ho ritenuto non giusto farlo, pensavo che fosse meglio che lo facesse lui. E lui ha detto che se lo sarebbe ricordato, che è una cosa grave, e che se lo metteva nel dito, cioè cosa nel dito.
3: Se lo legava al dito, si metteva la mail nel dito. Però certo è un po' grave, signora Lori, ma lei che lei non ha mandato la mail, e quindi da una settimana silenzio. Di solito
6: silenzio. Infatti ho la lugola, come si dice, non riesco neanche a parlare perché non parlo con nessuno da una settimana.
3: Beh, no, ieri ha fatto un sacco di interviste, ieri col Corriere della Sera, Repubblica, con la signora Elvira Serra su Repubblica, sul Corriere.
6: No, vabbè, ma cose brevi. Devo schiarirmi la gola perché
3: che bella immagine.
6: Non ho più l'abitudine di parlare.
3: Certo, ma senta, lei ha detto che per difendersi da questi attacchi, da questi cyber attacchi, cambierà tutte le password.
6: Sì, ho pensato di fare così, perché magari se hanno scoperto qualcosa vale la pena di rinnovare.
3: Certo,
6: no? È l'unica soluzione che mi viene in mente.
3: Perché lei aveva le solite password, Lori 123, quelle è chiaro, sono facili da scoprire.
6: Password efficienti proprio, sto rendendo conto. Solo che se le metti complesse, tipo 12 caratteri, come fai a ricordarti?
3: Certo, quello è il problema.
6: Poi vuoi accedere, ci metti mezz'ora per accedere solo per mettere la password.
3: No, deve metterle sul telefonino da qualche parte le password. Dove ce le ha lei di solito?
6: Ma che poi perdi il telefono, guarda,
3: non sai come fare, chiaro.
6: Cloud, se tu metti le
2: problema,
6: cose in cloud, peggio che andare di notte.
3: E poi se uno c'ha la password del telefonino, come fa per ricordarsi di aprire il telefonino per trovare le password? Certo,
6: guarda, è una, poi le casseforti, meglio non avere niente, perché le porte, tutte quei codici, oramai non ci sono più le chiavi. Viviamo in un mondo di avere un cervello veramente altro che intelligenza artificiale.
3: Senta, signora Lori, chi lo fa il primo passo di solito, lei, quando c'è la lite con Toy per
6: esatto, qui adesso è una gara, no? Chi chi dice la prima parola per primo. Io questa volta ho intenzione di resistere.
3: Ma addirittura, signora, ma guardi, ma non ha nessun senso.
2: Ma parlate, ne chiarite, no?
3: Ma sì, dice,
6: no, no, perché io
3: di principio
6: di un favore, io devo avere il diritto di poter dire di no se non lo ritengo opportuno.
3: Va bene,
6: scusa,
3: ma signora Lori, la vita è breve, è inutile stare a perdere tutto questo tempo litigando senza parlare. Comunque, senta, lo sa che c'è questa notizia che sembra che ci sia un altro ministro, un'altra amante, un'altra cosa, così si girano queste voci. Lei sa qualcosa, signora Lori?
6: Ma guarda che tutti i ministri hanno le amanti.
3: Ma non è vero, ma questo non è vero. Questo non è
2: magari
3: vero.
2: Qualcuno
3: ma
2: no.
3: Ma sicuramente in tanti non
6: magari
3: ce l'hanno.
6: Sì, qualcuno no, però sai,
3: ma
6: quando hai il potere vuoi avere la corte,
3: ma
6: no, la corte di Versailles.
3: No. Senta, signor Rixi, lei che è viceministro, che scusi, signora Lori, ha sentito anche lei che gira questa voce a Lecce?
5: A Roma girano tante di quelle voci.
3: Certo, ma e lei, no, glielo chiedo giusto perché fa il viceministro e che non è ministro.
2: Cioè, una viceamante forse.
3: Sì, lei c'ha lei ha l'amante?
5: La viciamante,
3: no, lei ha l'amante o
5: non c'ho l'amante?
3: A posto,
5: no, c'ho una moglie, mi basta.
3: Sì, no, vabbè, certo, però dicono tutti
5: la
3: così.
5: La cosa è già abbastanza impegnativa.
3: Dicono tutti così. Signora Lori, grazie, parli con
6: Prego.
3: Toi, parli con Toi, per favore.
6: Vi farò sapere.
3: Grazie,
2: buona giornata.
3: Arrivederci.
6: Ciao.
3: A lei mai stato le hanno mai rubato dei dati, qualcosa, no?
5: Sì.
2: Ah, sì,
3: tipo?
5: Vabbè, mi hanno hackerato dei codici, ma è chiaro che oggi siamo tutti legati.
2: La carta di credito, cosa?
5: Ma credo i codici bancari, un bancomat. E quindi ho dovuto bloccarlo, gestire. Poi il problema vero in queste situazioni qua è sempre che quando te ne rendi conto devi muoverti velocemente.
3: Certo, subito, che
5: e poi hai disagi per i due mesi successivi perché blocchi la carta di credito, ti si ferma il contratto con la televisione, quell'altro. Quindi
2: cose
5: problema,
2: che manco ti ricordi.
5: Esatto, che improvvisamente ti trovi che un giorno ti fermano tutto e non capisci perché.
3: Senta,
5: comunque,
3: lei che fa il viceministro dei trasporti, lei l'ha mai fermato un treno per scendere?
5: Mai
3: come ha fatto Lollobrigida? No. Chiedo, magari lo sapeva fare. Senta, lei il pesto come lo fa?
5: Col mortaio.
3: Col mortaio e...
2: Ah, è vero,
3: Con le patate anche.
5: Ma che con le patate. No, le patate e i fagiolini non sono nel pesto, sono aggiunti al pesto, sono le 30 avvantaggiate.
2: Sono messi nell'acqua,
5: viene quando cuoci la pasta.
3: Quindi senza fagiolini e patate.
5: E quello lì viene fatto dopo. Il pesto è senza fagiolini e patate. Sì. Invece le trenette avvantaggiate hanno...
2: Anche
5: avvantaggiate perché si chiamano così, perché le patate venivano utilizzate, soprattutto venivano utilizzate, si racconta una volta, visto che a Genova ogni tanto c'è un po' di macaia, che è questo vento, cioè questa umidità che arriva dal mare, quindi la pasta non seccava e allora per la patata consentiva di togliere un po' di amido dalla pasta per farla cuocere, quindi si mettevano le patate e i fagiolini, e quindi le tenete alla genovese spesso hanno fagiolini e patate.
2: Non si mette nel pesto normalmente.
5: Il pesto c'è basilico, formaggio grana, pecorino in parte,
3: l'aglio.
5: Chi lo vuole, l'aglio per forza,
3: per obbligatorio,
5: l'aglio ci vuole,
3: e
5: i pinoli, e
3: basta,
5: olio, sale.
2: Il segreto qual è?
5: È di pestarlo col mortaio.
3: Mortaio, cioè perché se non si pesta col mortaio
5: diventa un po' meno buono. Ho fatto anche mi hanno invitato a un evento che ho organizzato l'Italia in Canada.
3: Sì, a fare il pesto?
5: A Montreal, e ho fatto il pesto ai ministri giapponesi, a 6 ministri.
2: Bello!
3: È piaciuto a loro?
5: È piaciuto molto. In realtà ci ho messo un po' troppo aglio, anche perché lì non è che trovassi proprio dei prodotti di qualità.
2: Così c'hanno la litosi tutto il giorno.
5: Però,
3: quando facciamo la gara tra i politici che cucinano, la invitiamo. Adesso con noi, a proposito di cibo,
4: c'è Roberto Giachetti, fighi gli occhialetti.
2: Roberto Giachetti,
3: deputato di Italia Viva, al decimo giorno di sciopero della fame. Signor Giachetti, buongiorno.
7: Buongiorno a voi. Certo, potevamo fare un'entrata con un altro argomento.
3: Ha ragione.
5: Poi quando finisci lo sciopero vieni a mangiarti un po' di pesto con la pasta genovese.
2: Siamo già al decimo giorno.
3: È decimo giorno, signor Giachetti.
7: Sì, ci siamo visti un po' di tempo fa.
3: Spieghiamo per i pochi che non lo sanno, lei è al decimo giorno di sciopero della fame per quale motivo?
7: Per bloccare la paralisi della commissione di vigilanza che il centrodestra non consente si riunisca, essendo una commissione di garanzia
2: della Rai, parliamo.
3: Sì,
7: della RAI, chiedo scusa, e siamo, essendo la commissione che deve vigilare sulla corretta informazione, ed è a garanzia di tutti, non a garanzia mia o di qualcun altro, anche di chiunque altro, e quindi siccome sono 20 mesi che il centrodestra impedisce che si riunisca la commissione di garanzia facendo mancare il numero legale, io, dopo anche le parole del Presidente della Repubblica, ho ritenuto che fosse necessario intraprendere un'iniziativa non violenta.
3: Senta, e come sta dopo 10 giorni, signor Giacchetti?
7: Ma guardi, insomma, diciamo, è chiaro che adesso un'altra volta vi ho detto che eravamo al primo giorno,
3: Certo.
7: Ho detto adesso al 10° giorno cominciamo a dire, non abbiamo più un problema di fame, ma abbiamo qualche problema di, come dire,
3: di energia fisico. Cosa detto?
7: Un po' di si accume. Se si può dire così.
3: Ma l'ha già preso il secondo, lei ricordiamo, prende 3 cappuccini al giorno con lo zucchero?
7: Sì, l'ho già preso.
3: Quanti cucchiaini di zucchero mi ha messo dentro oggi?
7: Due.
3: Quindi si sente
0: poco.
3: Si sente stanco o debole?
7: No, debole. Un po' affaticato, però anche perché insomma, la giornata oggi è stata anche complessa.
3: Certo. Senta, quanti chili ha già perso, signor Giacchetti?
7: Guardi, siccome sapevo che facciamo il collegamento, mi sono presentato stamattina e peso 77,10, quindi ho perso quasi 5 kg.
3: 5 kg in 10 giorni, sono tanti.
0: Tanta roba.
7: Vabbè, ma quello per forza, sì, i primi giorni sono quelli inevitabili. Poi,
3: senta, ieri Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, ha detto che è seriamente preoccupato per la sua salute, come anche noi, signor Giacchetti.
7: E guardi, devo dire che se facciamo queste due eccezioni, voi che diciamo da subito, e Sigfrido, che francamente io, non avendo con lui un rapporto diciamo particolarmente idiliaco, ho apprezzato davvero la generosità con la quale ha fatto quella cosa. Il problema però è che voi giustamente vi preoccupate per me, io mi preoccupo per la democrazia di questo paese.
3: Ma qualcuno l'ha chiamata dicendo, guardi, no, stiamo facendo qualcosa, siamo là...
0: Intervista.
7: No, anzi, oggi, stamattina c'è stato, io non c'ero in aula, c'è stato un giro di solidarietà, ma anche ovviamente per ribadire l'importanza di risolvere questo problema da parte dei gruppi di opposizione, la maggioranza silenzio assoluto. Però se lei mi consente, devo dire, la maggioranza silenzio assoluto. Il panorama informativo in generale non è che abbia un atteggiamento molto diverso,
3: nel senso
7: che il tema di una vigilanza...
0: Interviste...
7: ma guardi, a me le dico francamente, non è che devo parlare di me, però questo è un problema, e non è un problema mio perché faccio lo sciopero della fame, è un problema del paese, è un problema anche della maggioranza, è un problema di tutti, è un problema
3: tanto...
7: che la commissione di vigilanza, che è una commissione di garanzia, non può essere paralizzata.
3: Senta, ha fatto anche una manifestazione l'altro giorno con un cartello appeso qua,
7: bianco.
3: E quello insomma.
7: Che era la bandiera bianca,
3: esatto.
7: Cioè, non per... le istituzioni che si arrendono e non è accettato.
3: Signor Giacchetti, il medico è tranquillo? Sì.
7: Sì, penso di sì, anche perché non l'ho sentito.
3: Ma come non l'ha sentito? Me lo deve sentire tutti i giorni, signor Giacchetti.
7: Ma che tutti i giorni. Adesso tra la settimana prossima faremo un'altra tirata di analisi e vediamo come stiamo.
3: Mi raccomando, signor Giacchetti, noi la seguiamo.
0: Grazie,
3: Roberto Giacchetti, 10° sciopero della fame per il blocco della commissione di vigilanza Rai. Grazie. Senta, signor Rixi, vuole fare anche lei poi i giorni sciopero della fame insieme a Giacchetti o c'ha sempre fame lei?
5: No, io posso invitarlo quando finisce lo sciopero della fame.
3: Sì, o anche invitare i suoi colleghi della maggioranza a bloccare la commissione vigilanza.
5: Non sono in commissione vigilanza, non so quali sono i problemi. Io posso metterci solo la mia capacità, appunto,
3: di fare il pesto.
5: Una volta che Giacchetti ha finito e che si è riunita ovviamente la commissione di vigilanza.
0: Ce lo fa assaggiare questo pesto?
5: Assolutamente.
3: Senta, il nostro CDM, il nostro Che Duo Meloni, la nostra Chiara e Aurora hanno una canzone per riassumere questa sua presenza qui oggi da noi.
8: All'ombra di Matteo Salvini sarà sopito ed origini. Dormiva troppo, era svegliabile. Che ha perso il materiale rotabile.
3: Sì, treno, diciamo, si chiama così.
8: La la la la la la la la la la la la la la la la la. E quindi il povero ed origini non è più andato alle Figi.
3: No, ma non ci andava in treno alle Figi. Scusi, no, dico perché certo il treno è lungo Genova-Figi. No, però
0: specialmente in mare.
5: Il mare è complicato.
3: Col materiale rotabile, insomma.
0: Ma c'è, ci vuole essere materiale.
3: Dove va adesso, signor Rigi?
5: Va da Genova.
3: A Genova? Come ci vai?
5: In aereo.
3: Poi Genova, poi bisogna...
5: No, Genova c'ha un aeroporto.
3: Fuori.
5: Un city airport.
3: Sì, e poi da Genova va in macchina.
5: No, non è proprio fuori Genova, è dentro Genova.
3: Sì, insomma. un pochino, sì.
5: Beh, a casa lì saranno 8 minuti con la
3: 8
5: macchina.
3: 8 minuti a piedi, no, con la macchina. E quindi cosa, come va? Ah, va già a casa perché oggi è giovedì, quindi è finita la settimana.
5: No, perché devo vedermi con il presidente della regione Liguria, devo andare in Piemonte, devo andare a fare una roba a Spezia, quindi io tendenzialmente il venerdì, giovedì pomeriggio, il venerdì pomeriggio faccio il nord-ovest.
3: Senta, e con la sindaca Salis di Genova come va? Non sei d'accordo?
5: Beh, ogni tanto ci prendiamo, è normale, abbiamo idee
3: diverse. Ma secondo lei vuole fare la candidata presidente del centro-sinistra?
5: Beh, dovete chiederlo a lei.
3: No, secondo lei
5: io credo di sì, cioè glielo chiedessero lo farebbe.
3: Le piacerebbe, così poi si fa l'elezione a Genova e lei si candida sindaco?
5: No, non so se mi candido sindaco.
9: Già l'aveva fatto una volta, sotto il banco.
3: Però le piacerebbe fare sindaco di Genova, eh?
5: Vabbè, a me Genova piace.
3: Beh, certo, sì, sì.
5: Piace anche l'Italia, certo. Mi piace Roma, sì, però chi non ama la città non ama neanche il suo paese, quindi.
3: Straordinario, bello questo proverbio. Grazie Edoardo Rigi ed Ettore Rixi, da chi sbaglia vice ministro ai trasporti. Vi ricordo che questa puntata la potete ascoltare tutta integralmente su Rai Play Sound e rivederla anche sul nostro account Facebook e su il canale YouTube della Rai. Questa è Rai Radio 1, questo è Giorno da Pecora, l'unica trasmissione a chi non piace la sua città,
9: ecco,
3: credo,
9: va bene,
3: non lo so.
10: Con ottimismo.
11: Radio 1, un mondo da sentire.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con lo sport, il tennis. Jannik Sinner è in semifinale agli internazionali di Roma dopo aver battuto il russo Rublev. Il servizio.
3: Ha vinto in due set Jannik Sinner, 6-2-6-4 contro il russo Andrei Rublev. Partita terminata davvero poco fa, 1 ora e 32 minuti, a simboleggiare, a segnare, a sottolineare questa giornata ancora storica per il tennis italiano, per Jannik Sinner, perché ha centrato la 32esima vittoria consecutiva nei tornei Masters 1000 come nessuno nella storia. Ha battuto tutti, ha battuto anche i record straordinari di Novak Djokovic. Firma gli autografi, il numero uno del mondo si gode quest'ennesima vittoria, vola in semifinale, affronterà il vincente dell'altra sfida tra il russo Medvedev e il lucky loser spagnolo l'Andalus, e dunque domani, probabilmente, quasi sicuramente domani sera, rivedremo in campo il re, rivedremo in campo Jannik Sinner in semifinale agli internazionali BNL d'Italia. Jannik Sinner, sempre più nella storia, sempre più numero uno del mondo. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: E siamo alla visita di Stato del Presidente Trump in Cina, oltre 2 ore di bilaterale con Xi Jinping. Il capo della Casa Bianca ha definito i colloqui estremamente positivi e costruttivi e ha invitato Xi negli Stati Uniti a settembre.
4: La relazione tra Cina e Stati Uniti è la più importante al mondo, proclama Xi Jinping nel brindisi con cui saluta Donald Trump al banchetto ufficiale. Dovremmo essere partner e non rivali, l'auspicio del presidente cinese. I nostri popoli condividono molti valori, il brindisi di risposta di Trump. Basandosi su questi valori comuni, abbiamo la possibilità di creare un futuro di prosperità, cooperazione, felicità e pace. Uno scambio di cortesia e cordialità che i resoconti registrano anche durante le oltre 2 ore di vertice bilaterale, quando si è discusso di una fitta agenda di temi, le relazioni economiche, gli scambi commerciali, l'apertura del mercato cinese, gli investimenti di Pechino negli Stati Uniti e poi Iran, Ucraina, penisola coreana, Taiwan, crisi in atto o potenziali. Washington e Pechino concordano, Teheran non potrà mai dotarsi di armi atomiche e la posizione comune su Hormuz. Lo stretto dovrà restare aperto, si legge nel comunicato della Casa Bianca, ma la questione iraniana non figura nel resoconto del vertice diffuso da Pechino, come nel resoconto statunitense non c'è traccia della questione di Taiwan. Un dossier prioritario per la Repubblica Popolare e il presidente cinese ha ribadito i consueti ammonimenti: se la questione non verrà gestita correttamente, i due paesi potrebbero scontrarsi, addirittura entrare in conflitto. Ma, assicura il segretario di Stato statunitense Rubio, la politica di Washington su Taiwan non cambia. Enzo Arcieri, GR1.
2: La visita del Papa all'Università Sapienza. Leone XIV denuncia il disagio dei giovani schiacciati da aspettative e competizione. Un sistema distorto, dice, riduce le persone a numeri. Critiche anche al riarmo globale che sottrae risorse a scuola e sanità e appello a vigilare sull'intelligenza artificiale. Prima di lasciare l'Ateneo, il pontefice ha invitato gli studenti a essere costruttori di pace e a collaborare per un mondo nuovo. Gran Bretagna, il ministro della Salute Streeting, rivale interno di Starmer nel Labour, si è dimesso dal governo aprendo così la strada a una sfida interna al partito. In una lettera aperta al Premier, il responsabile della salute ha scritto che sebbene i successi nel miglioramento delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale siano ottimi motivi per restare in carica, ha perso fiducia nel primo ministro. Sollecita quindi Starmer a ripensare al suo rifiuto a lasciare per facilitare il percorso verso una nuova leader. E ora il Salone del Libro di Torino. Dopo l'anteprima di ieri sera con Vinicio Capossela, si è aperto ufficialmente fino al 18 maggio un ricco programma di appuntamenti con grandi ospiti nazionali e internazionali.
5: 38esima edizione del Salone del Libro di Torino. Questa mattina erano già molti visitatori in coda per accedere alla fiera più amata dai lettori. Tema 2026, il mondo salvato dai ragazzini, di Elsa Morante. Uno spazio di 147.000 metri quadri trasformati in un magnifico laboratorio di resistenza culturale. 2.700 eventi, 1.250 editori, un luogo dove scardinare le convinzioni degli adulti e dare spazio alla freschezza dei sogni dei ragazzi. Lezio Magistralis affidata a Zadie Smith, ospiti giganti da Emmanuel Carrère a Dacia Maraini, Grecia paese ospite, Umbria regione d'onore. L'inaugurazione nell'auditorium Giovanni Agnelli con l'omaggio dell'orchestra Suzuki. Kabuki, che dopo l'inno di Mameli ha suonato l'inno greco e l'inno alla gioia. Arrivato anche l'augurio del Santo Padre, letto dalla direttrice del Salone Annalena Benini, e poi le parole del ministro della cultura Alessandro Giuli.
0: Una agorà ideale, si ritrovano gli specialisti, gli appassionati, curiosi, prigionieri politici, giunti qui come cittadini della parola scritta e del dialogo liberato da ogni dogmatismo.
5: Torino, Marcella Sullo, GR1.
2: La linea sulle strade del Giro, il prossimo GR alle 16.
1: Sulle strade del Giro.
6: Siamo ben trovati da Napoli, sede d'arrivo di questa sesta frazione del Giro d'Italia. Partenza da Pestum, nubi minacciose ma ancora nessun accenno di pioggia lungo il tracciato. 106 chilometri al traguardo finale. Davanti si è formato un gruppetto a 5 elementi. Manuel.
7: Proprio così, all'inizio erano partiti in due, Plancaert e Virgallito dell'Alpecin. Alpecin orfana del suo velocista Caden Groves, che deve inventarsi qualcosa. Successivamente sono fuoriusciti dal plotone della maglia rosa in tre Marcellusi, Tarozzi e Bais, Bardiani e Ponti, tutti e tre italiani. C'è stato il ricongiungimento e adesso si viaggia in cinque di comune accordo con una cinquantina secondi di vantaggio, come detto, quattro italiani e Plancaert, corridore dell'Alpecin. Il gruppo per il momento sta lasciando spazio ma non tantissimo. Cristiano,
6: 50 secondi il margine rispetto al gruppo della maglia rosa, Alfonso e Eulalio. Stiamo per salire, anzi stanno già salendo sull'unico GPM di giornata quest'oggi, 5 battistrada. Grotto,
8: sì, cavo dei tiri. Terreni, 6 km 400 metri, ma al 3%, quindi vuol dire poca roba. Qua si va un po' a caccia dei punti, ma non sono tanti. Gran Premio della Montagna di quarta categoria. Ha detto Manuel Codignoni, non lasciano spazio, evidentemente il gruppo ormai ha troppa paura di dare vantaggio, perché poi si fa tanta fatica a andarli a recuperare, ma comunque la media in questo momento sono dei 42 km orari.
6: Questo dunque il risultato di questi primi chilometri della sesta frazione con i 5 battistrada, tra cui Terozzi. Non hai capito tanto l'uscita del corridore della Bardiani, Giovanni?
9: No, non è che non la capisco. Tarozzi sta andando forte. Mi dispiace vedere un corridore come lui in fuga in una tappa come oggi, perché è andato in fuga anche ieri e questo è sintomo di grande condizione. Non è un corridore che va in fuga solo nelle tappe più semplici e secondo me potrebbe sfruttare le tappe più impegnative per provare a vincere la tappa e fare molti più punti per la maglia degli scalatori.
6: 105 chilometri al traguardo finale. La strada è bagnata, Manuel.
7: La strada è bagnata, i corridori adesso stanno arrivando nella zona di rifornimento, però non piove, segno che diciamo è comunque caduta un po' di pioggia, ma soprattutto non si vede il sole. In questo momento ci sono delle nubi basse che sono sulla corsa e questo ci fa capire che anche la temperatura non è caldissima come diciamo nella zona d'arrivo, ma insomma niente a che vedere con quello che è successo ieri, mentre intanto rientra il gruppo Milan che si era fermato evidentemente per delle inderogabili esigenze fisiologiche. A te.
6: Sì, scortato da Sobrero, ecco, oggi l'arrivo è da Milan, Giovanni, in un flash.
9: È da Milan, il Milan che conosciamo, deve cancellare dalla testa le prime due volate e tornare ad essere quello che è, perché è assolutamente uno dei favoriti.
6: E ricordiamo che ancora manca la vittoria per il friulano. Le due volate, quelle in terra bulgara, sono state vinte entrambe da Paul Magnier, che indossa anche la maglia ciclamino della classifica a punti. Ci risentiamo alle 15.31 sulle strade del Giro di Linea Roma.
1: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Come parla?
11: Senta, ma lei è fuori di testa!
10: E lui? Come parla?
1: Igora, la piazza social di Radio 1.
12: Signore e signori e signor, Igora, che sta per andare in onda, è un presidio radiofonico contro il reflusso gastroesofageo da buonismo imperante, micosi da inclusione a tutti i costi, acufeni da melassa ipocrita, irritazione tracheale da faziosità cronica e strumentalizzazione che rendono felici come mosche in un villaggio di estetici. L'ascolto quotidiano può alleviare nausea da politicamente corretto e seborrea provocata da pene al minimo sindacale giudiziario, improvvisi attacchi di condivisione compulsiva sui social. Igora aiuta a combattere la dipendenza da social. Dopo tre puntate il 45% degli ascoltatori ha ricominciato a guardare fuori dalla finestra e alcune nonne sono tornate a fare le crostate male perché ormai non si ricordano più le dosi.
13: C'è mia nonna su Facebook ed ha cambiato pure il look.
11: nel profilo c'è una foto.
12: E già adesso le nonne sono sui social a indignarsi, a fare reel motivazionali e a litigare nei commenti. Una volta facevano i biscotti che i nipotini portavano a scuola, ora i nipotini vanno in classe con le bombe a mano, i Kalashnikov e il macete. Le bambine allo spray e al peperoncino hanno preferito il lanciafiamme al napalm. Una volta i bambini andavano a scuola con il grembiule, oggi con il porto d'armi. Scusate, è entrato l'audio di una scuola materna. E allora buon pomeriggio Italia a tutte, a tutti e a tutte da Igor Rietti in diretta nell'Igora, la piazza social di Radio 1. Un saluto a tutti voi anche dal conduttore di questo programma, eccolo qua, il bassottino Byron, il pet influencer con oltre 240.000 follower sul suo account Instagram. In regia Cennino Giuliano, la parte tecnica Daniele Antelmi, redazione Maurizio Mellor. Un saluto a Carla Pagliai, la dog sitter del bassottino Byron.
13: Abbiamo preso l'influencer.
12: Immancabile, arriva lui, l'influencer con oltre 1 milione di follower sui social, voce della generazione Z, con 8 smartphone, 5 power bank, 4 luci di vari formati e 12 metri di fili. Lorenzo Castelluccio, ben trovato!
14: Ben trovato Igor, ovviamente anche Byron, e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
12: Enrico Rai è tornato a trovarci, il presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, l'onorevole Federico Mollicone. Buon pomeriggio e ben trovato!
15: Buon pomeriggio a voi, eccoci qui.
12: Eccoci, lei sostiene che il padiglione russo alla Biennale travalichi l'autonomia artistica e abbia invaso il campo del governo e dello Stato italiano, che è quello geopolitico. Ha scelto un gesto politico forte, disertando la conferenza di presentazione e consegnando una nicchia di samotraccia alla vice premier e ministro della cultura ucraina come simbolo di vittoria e libertà. Ma dove finisce secondo lei la libertà dell'arte e dove comincia invece la responsabilità politica e morale delle istituzioni culturali in tempo di guerra?
15: Sì, ho partecipato alla Biennale da presidente dissidente, tra virgolette, contro la scelta dell'istituzione culturale di ospitare il padiglione russo. Rispetto all'autonomia della fondazione, il presidente Buttafuoco, che stimo e che conosco da anni, ma non abbiamo come Parlamento affatto condiviso la loro decisione, e quindi ho voluto essere al fianco dell'Ucraina in maniera concreta, di tutte quelle nazioni confinanti con la Russia che difendono i valori comuni dell'Occidente e dell'Europa. E come ricordava, l'inaugurazione del padiglione ucraino è stata l'occasione per consegnare nelle mani della vice premier Tatiana Brezhna una nicchia di samotracia, simbolo delle nostre radici classiche un auspicio solenne, quello della vittoria e della libertà. L'esercizio del pensiero critico e l'autonomia delle fondazioni culturali sono sicuramente prerogative che non troverebbero spazio in contesti autoritari a partire dalla Russia. E ricordo, il padiglione è gestito da Anastasia Karneva, figlia di un alto ufficiale dell'FSB e socia di Vino Kurova, figlia del ministro degli esteri russo Sergei Lavrov, che spesso ha anche insultato i nostri, il nostro governo e i nostri parlamentari. Possiamo quindi dire che è una vera e propria gestione di regime. Per noi l'espressione artistica è un'altra cosa, la dissidenza artistica è un'altra cosa, e ci vuole libertà, ma questo è possibile solo perché siamo in Italia.
12: Certo, presidente Mollicone, la medaglia d'onore al merito della cultura polacca che le è stata conferita arriva in un momento in cui l'Italia e la Polonia sembrano sempre più allineate sia sul piano culturale sia su quello geopolitico, in particolare sul sostegno proprio all'Ucraina. Che valore politico e simbolico attribuisce a questa onorificenza e quanto può pesare oggi la diplomazia culturale nel rafforzare l'asse tra Roma e Varsavia dentro l'Europa?
15: È stato sicuramente un grande onore ricevere questa prestigiosa onorificenza. La ringrazio nuovamente il Ministro della Cultura e del Patrimonio Nazionale Marta Czernkowska, che ho avuto l'onore di conoscere appunto alla Biennale, inaugurando anche il padiglione polacco, e l'ambasciatore di Polonia in Italia Schneff, proprio per questa promozione culturale congiunta che occupa un ruolo fondamentale nella politica estera del nostro paese e costituisce uno dei principali strumenti di proiezione esterna e di soft power dell'Italia. In questi anni, insieme all'ambasciata di Polonia in Italia, abbiamo promosso e valorizzato molti artisti polacchi che vivono da anni in Italia con mostre, eventi e iniziative importanti. E a Palazzo Bonaparte, anzi anche un invito questo per tutti gli ascoltatori, c'è in corso una mostra molto bella su Hokusai, direi unica, organizzata da Artemisia e resa possibile grazie alla prestigiosa collezione del Museo Nazionale di Cracovia, che abbiamo promosso insieme all'ambasciata polacca e a quella giapponese, di cui ricorre il 160° anniversario dei rapporti diplomatici. C'è poi l'aspetto più diplomatico, il vertice Italia-Polonia a Palazzo Chigi della scorsa settimana, che ha confermato la solidarietà e la solidità del partenariato strategico e un nuovo corso di cooperazione rafforzata fra le nostre nazioni.
12: E proprio oggi è cominciata la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Secondo l'Osservatorio dell'Associazione Italiana Editori, nel 2025 i lettori sono aumentati fino al 76% della popolazione, ma il tempo e la frequenza di lettura sono invece diminuiti. Come interpreta questo apparente paradosso?
15: Come ha ricordato il presidente dell'AIE Cipolletta, il libro è vivo e l'editoria, pur con le sue innegabili fragilità, è un settore assolutamente in ottima salute. Lo dico anche da presidente della commissione editoria. Nel 2026 il comparto editoriale ha registrato una crescita significativa con 740.000 copie in più, con un incremento complessivo della spesa pari a 16,4 milioni di euro. E a trainare questo risultato sono stati proprio gli acquisti delle biblioteche, sostenuti dal fondo da 60 milioni di euro stanziato con il decreto cultura e voluto dal ministro Giuli, che proprio oggi al Salone del Libro ha annunciato anche la nascita del Salone delle Riviste, che hanno fatto un po' la storia della vita culturale nazionale. Sarà a Pistoia e comunque coincide con le iniziative anche del Parlamento di sostegno rispetto al comparto editoriale, di lotta alla pirateria digitale anche nell'editoria, grazie alla legge che ho l'onore di aver presentato come primo firmatario e che è in vigore.
12: Adesso le fa una domanda al nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Generazione Z.
14: Buon pomeriggio, Presidente.
15: Buon pomeriggio a voi.
14: Viviamo in un'epoca in cui i social sembrano aver ridotto il tempo dedicato alla lettura, ma contemporaneamente possono diventare strumenti potenti per diffondere idee e libri, anche proprio attraverso influencer e content creator. Secondo lei i social stanno impoverendo la cultura o possono diventare una nuova opportunità per avvicinare alla lettura soprattutto noi giovani?
15: Beh, guarda, i dati prodotti dall'Associazione Italiana Editori ci dicono che i figli, cioè voi ragazzi, leggono più dei genitori e di molti punti percentuali. Questa è la prova che le nuove tecnologie, che l'innovazione e i social non tolgono tempo alla lettura, ma la integrano in maniera cross-mediale. Penso anche appunto agli audiolibri o a programmi, sì, format social come BookTok di TikTok, che sono sicuramente una risorsa, perché in linguaggio veloce, sintetico, aiutano a promuovere la lettura.
12: Grazie al Presidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati, l'onorevole Federico Mollicone. Buon lavoro e alla prossima!
15: Grazie a voi.
14: A presto. A lei.

0: Smog.
1: Fulminacci, come l'ha detto me, siete all'ascolto di Corale Piazza Social di Radio 1, rigorosamente in diretta. Io sono Igor Righetti, sono le 15:18 minuti, primi secondi a nessuno nel Ligorè. Tornato a trovarci il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva. Buon pomeriggio e bentornato.
2: Grazie a lei, buon pomeriggio a tutti.
1: Il COPASIR, il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica, di cui lei è un componente, si prepara a una missione a Washington in una fase delicata di rapporti tra Europa e Stati Uniti dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca. Che obiettivo ha questo viaggio e quanto sono cambiate oggi le relazioni tra intelligence italiana e americana nello scenario geopolitico attuale?
2: Ma come dimostra anche il vertice in corso in queste ore a Pechino tra Xi e Trump, si sta riscrivendo in questi anni il nuovo assetto dei poteri mondiali e ci troviamo di fronte a una Cina che pone il tema di una sua nuova egemonia e alla crisi americana che si mostra anche come una crisi dell'Occidente. Davanti a tutto questo appare evidente che il sistema di amicizie, di relazioni, di alleanze deve essere aggiornato, adeguato e rafforzato, e questo passa da un lavoro di confronto che riguarda in particolare gli assetti più delicati e più importanti del sistema di sicurezza atlantico, che ha assicurato in questi 80 anni un'architettura di pace e di sicurezza. Direi che sta dentro questa cornice di un mondo, ahimè, oggettivamente più pericoloso, il tema del rafforzamento militare europeo nella cornice di una NATO riformata e moderna.
1: Senatore Borghi, oggi il dibattito pubblico passa sempre più attraverso le piattaforme digitali e gli algoritmi dei social decidono spesso quali contenuti diventano virali e quali invece restano invisibili. Ma non c'è il rischio che una parte del confronto democratico finisca nelle mani degli algoritmi di grandi piattaforme private come per esempio TikTok, ma anche Instagram o Facebook? In altre parole, la politica rischia di dipendere troppo dalle logiche dei social?
2: Guardi, oggi chi controlla l'algoritmo finisce per controllare anche la mente delle persone. Per questo oggi si pone, chiamiamola così, una nuova frontiera della libertà, della democrazia, cioè assicurare un sistema di regole e di responsabilità per garantire che l'algoritmo non venga usato ai fini malevoli, interessati o addirittura bellici. Ed è per questo che dal nostro punto di vista serve proseguire e rafforzare un lavoro che è già partito in Europa, nella consapevolezza che oggi noi europei non controlliamo un nostro algoritmo, ma lo fanno i russi, i cinesi, gli statunitensi, e troppo spesso lo usano a sproposito, fratturando le nostre società.
1: Adesso le fa una domanda il nostro influencer con oltre 1 milione di follower sui social, Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
3: Buon pomeriggio, senatore.
2: Buongiorno Lorenzo.
3: I social hanno accorciato la distanza tra politica e cittadini. Pensa che questo abbia migliorato il confronto democratico o aumentato la polarizzazione?
2: Ma penso entrambe le cose, nel senso che accorciare la distanza tra la politica e i cittadini è sempre positivo, certo. E se ci sono strumenti che allargano la conoscenza e la partecipazione sono sempre positivi. Il punto è capire che la tecnologia non è neutra, ma chi la controlla può anche utilizzarla in maniera eticamente non corretta. Vero, cioè può enfatizzare le spaccature, le divisioni, le tensioni di una società. Io credo che da questo punto di vista occorra un recupero della dimensione personalistica e dell'etica della responsabilità, che è la strada per evitare la manipolazione dell'uomo che porta alla fine alla privazione della sua libertà.
1: In Italia circa 100.000 adolescenti sono a rischio dipendenza dai social e 500.000 soffre di gaming disorder, ovvero di dipendenza dal gioco online, di cui si parla molto poco, devo dire, mentre il 77% degli adolescenti si dichiara dipendente dai dispositivi digitali. Ecco, davanti a questi numeri, senatore Borghi, il problema è tecnologico o soprattutto educativo e culturale?
2: Ma intanto vi ringrazio che ponete questo tema, perché a mio giudizio non dobbiamo sottovalutare l'allarme che ci arriva dalla comunità medica, che ci parla già di della cosiddetta cocaina digitale per descrivere l'impatto di alcuni social sulle giovani generazioni. Del resto, se il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno stabilito il divieto per i propri dipendenti o per i pubblici ufficiali, ad esempio, ad utilizzare TikTok, è evidente che abbiamo un problema. E lo stesso lo hanno fatto grandi paesi come l'India, il Bangladesh, il Pakistan, l'Indonesia, che hanno messo al bando questa applicazione con l'esplicita accusa di danneggiamento del tessuto sociale. Quindi è evidente un dato che i social non sono neutrali, non sono asettici, e dal modo in cui vengono usati possono dipendere delle conseguenze anche pesanti. Quindi, per rispondere in sintesi alla sua domanda, è un problema educativo, è un problema culturale e soprattutto un problema politico.
1: Grazie al senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva. Buon lavoro e alla prossima.
2: A voi.
3: A presto.
1: Ennio Ligorai, torna a trovarci il direttore del quotidiano L'Identità, Adolfo Spezzaferro. Buon pomeriggio, direttore, ben trovato.
0: Buon pomeriggio, ben ritrovati.
1: A te, sulla base dei dati del report del Reuters Institute, tra i 18 e i 24 anni il 64% si informa ogni giorno, ma lo fa soprattutto su social, quindi Instagram al 30%, YouTube al 23% e TikTok al 22%. La radio invece, grazie al digitale e al podcast, continua a crescere per fortuna. Come si riconquista questa generazione?
0: Allora sì, questa ricerca è stata oggetto anche di un mio editoriale per il quotidiano Identità, perché mi ha molto colpito questo fenomeno, ossia oggi c'è l'illusione, soprattutto per i più giovani purtroppo, sì, di sapere tutto, di essere continuamente aggiornati su tutto, perché siamo perennemente collegati allo smartphone e quindi alla rete. Ecco, però se noi andiamo a vedere proprio i risultati di quello studio che abbiamo appena citato, si scopre per esempio che praticamente tutti fanno il cosiddetto scrolling, cioè nessuno, quasi nessuno cerca attivamente una notizia, ma vengono intercettati diciamo casualmente, perché c'è questo bombardamento continuo tra cui anche le news. Il problema vero qual è? Il problema è che oggi siamo di fronte all'avvento ormai, diciamo, più che iniziato dell'intelligenza artificiale, in che senso? Che c'è chi la utilizza anche per informarsi, cioè mentre tanti online usavano Wikipedia, no? Adesso addirittura si rivolgono all'intelligenza artificiale per informarsi.

0: l'articolo classico scritto che uno può trovare online. Immaginare che l'informazione tradizionale possa essere usufruita anche online, ovviamente ormai è passatista, è preistorico.
1: Cioè i giovani non cercano più attivamente le notizie, ma le incontrano scorrendo i social. Adesso ti fa due domande il nostro influencer e social media manager Lorenzo Castelluccio, voce della Gen Z.
2: Buon pomeriggio, direttore.
0: Buon pomeriggio.
2: Il 51% di noi giovani si fida più dei creator, influencer che dei brand editoriali. Secondo lei è una crisi di credibilità dei media tradizionali o un cambio inevitabile del linguaggio?
0: Allora, io ho una rubrica settimanale che si chiama Gli occhi del boomer, cioè io da boomer cerco di raccontare le cose dei giovanissimi, come la generazione Z, appunto. Dal punto di vista di chi è passato attraverso una serie di grandi cambiamenti epocali per arrivare a avere un disincanto, diciamo, oggi su quello che avviene oggi. Ecco, secondo me la crisi in realtà, come dicevo prima, è nel modo in cui viene fatta informazione oggi, cioè l'informazione ha delle regole rigorose che sono appunto la fonte e la l'attendibilità e quindi l'autorevolezza nasce dall'attendibilità della fonte e da come viene data la notizia, però assolutamente bisogna rimodulare l'informazione e la comunicazione giornalistica quindi sui social con gli stessi identici strumenti, perché ripeto, un giovane non si leggerà mai l'articolo titolo, sommario, testo, quando invece la stessa cosa in un minuto gliela puoi dire con un video. L'identità ha una divisione social che fa proprio questo, per l'appunto.
2: Direttore, in un sistema dominato dagli algoritmi e dai feed personalizzati, il rischio di disinformazione e bolle informative aumenta. Secondo lei chi deve farsi carico di questo problema?
1: Un minuto.
0: Ecco, in questo caso è proprio importante che noi, che facciamo i giornalisti e che facciamo informazione cosiddetta tradizionale, riusciamo a imporci affinché le fake news, che ormai sono sempre più diffuse, vengano subito riconosciute come tali, perché appunto mancano tutti quei requisiti che sono l'attendibilità della fonte, la autorevolezza della testata, altrimenti il ragazzo si fida dell'influencer o del podcast della radio magari non verificato quello che abbiamo detto, pensa che sia vero perché non ha la controprova, cioè non ha un podcast giornalistico altrettanto interessante e acchiappante che possa incuriosirlo.
1: Abbiamo ancora 30 secondi. Un giovane su tre dice di non sentirsi rappresentato dai media attuali. Il problema è nei contenuti, nei linguaggi o nelle redazioni troppo distanti da questa generazione?
0: E qua chiudiamo proprio il cerchio. Il problema è nel linguaggio, ripeto, perché è ovvio che i media tradizionali non è che sono lontani dalla realtà, perché noi facciamo informazione, noi giornalisti stiamo sulla realtà come forse nessun altro, ovviamente, continuamente, però è il linguaggio che va aggiornato, assolutamente.
1: Grazie al direttore del quotidiano L'Identità, Adolfo Spezzaferro. Andate a seguire anche l'edizione digitale e il sito. Buon lavoro e a presto!
0: Alla prossima, grazie a voi.
2: A presto.
1: E Igora tornerà lunedì prossimo, sempre diretta alle 15 su Radio 1 e su Rai Play Sound, dove trovate tutte le puntate che vi siete persi in fila per tre col resto di due. Se volete scrivere a me oppure a Byron, lo potete fare sul nostro account Instagram, Righetti Igor o Byron.Righetti. Grazie per essere stati con noi anche oggi. Buon proseguimento sempre qui su Radio 1 da Igor Righetti.
2: Da Lorenzo Castelluccio, vi aspetto sul mio account Instagram, Lorenzo.Castelluccio.
1: Naturalmente da lui,
2: Da Byron.
1: Già si sta guardando in cagnesco.
3: Certo.
1: Lo so, non ci dimentichiamo di te, Byron.
2: Mai.
1: Altro, Ma tu non devi andare dal pedicure, Byron. Devi andare
2: adesso corre.
1: Adesso corre. A lunedì, grazie.
2: A lunedì.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità. Sono le 15:30 e 14 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 1, tratto Campano. Qui segnaliamo la chiusura tra il nodo A1 e Acerra Fragola delle uscite Caserta Sud, Villa Literno e Acerra in entrambe le direzioni per il passaggio del Giro d'Italia. E poi andiamo per le altre notizie al traforo del Monte Bianco, dove troviamo code allo svincolo piazzale lato francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 1 ora e 45 minuti. In A23 Palmanova Tarvisio in Friuli Venezia Giulia si registra un incidente tra Udine Sud e l'allacciamento alla 4 in direzione Palmanova. In Liguria in A12 ma al confine con la Toscana tra Masse e lo svincolo Versile in direzione però Rosina

0: Mignano, 3 km di code per un veicolo in fiamme. In A1 tratto Lombardo, tra la barriera di Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano in direzione Milano, il traffico è intenso e proprio a Milano in tangenziale nord code per un incidente tra Sesto San Giovanni e la tangenziale est in questa direzione. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 1 alle 18:24. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS.
2: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.
1: Sulle strade del Giro.
3: Ben trovati da Napoli, 88 km e 900 metri alla conclusione per il gruppetto di testa formato da Vergalitto, Marcellusi, Tarozzi e Bais. Hanno però soltanto 28 secondi rispetto al gruppo della Maglia Rosa, nubi minacciose lungo il tracciato, finora però senza pioggia. Questa sesta frazione del Giro d'Italia, ma gli attraversamenti cittadini possono creare problemi e così è stato poco fa. Manuel.
4: Eh sì, perché sono finiti per terra in due Olivera della Movistar e soprattutto Nico Denz del team Red Bull Bora Hansgrohe, tra l'altro corridore che va forte anche in salita, corridore che potrà dare una mano importante anche a Giulio Pellizzari, a Jainde in salita. È caduto praticamente di faccia il tedesco, che al giro di qualche anno fa vinse due tappe consecutive, tra l'altro fu una cosa abbastanza particolare. È comunque ripartito, anche se leggermente stordito, ma insomma non so se riuscirà a rientrare in gruppo, se il gruppo lo aspetterà, vedremo. Nel frattempo il gruppo viene sempre condotto dagli uomini della Unibet Ross Rockets, che è la squadra di Dylan Groenewegen, o Groenewegen se preferite la pronuncia olandese, e davanti erano in 5, sono rimasti in 4 poco fa, stavano per essere ripresi dal gruppo, si sono anche girati, si sono visti la Balena Rosa a una decina, quindicina di secondi di ritardo, dopodiché il gruppo ha rallentato perché effettivamente conviene tenere quei 4 là davanti e adesso si è tornati intorno alla trentina di secondi. A te.
3: Giovanni Visconti, che lettura dai della caduta di Dance? Potrebbe essere un problema, una macchia d'olio, qualcosa? Che interpretazione dai?
5: Beh sì, una macchia d'olio è sempre possibile, ma essendoci passato diverse volte da in queste zone nei miei giri d'Italia, mi ricordo bene che dopo delle ore di pioggia la strada si asciuga, sembra asciutta, però si crea quella patina che poi appunto può provocare queste cadute. Quindi da queste parti mai essere così certi che nelle rotonde, che nei attraversamenti cittadini sia tutto così semplice. Sempre massima attenzione.
3: Anche perché Dance, cadendo di faccia, ha dato l'impressione quasi di non essersi accorto che stava scivolando.
5: Sì, e appunto quello ci ha fatto capire che è andato giù in un momento in cui non se l'aspettava, una curva abbastanza semplice, anche leggera salita, però quando vai giù non te l'aspetti e quando ti fai più male.
3: In effetti l'abbiamo visto abbastanza dolorante e intontito. Diamo un'occhiata però anche alle classifiche. Ovviamente la maglia rosa è sulle spalle di Eulalio, che però comanda anche la maglia bianca, quella della classifica cosiddetta dei giovani.
6: Eh sì, cosiddetta dei giovani, che sempre è molto ambita per coloro che partecipano per le prime volte al Giro d'Italia, ma infatti rispecchia un po' la maglia rosa perché c'è Eulalio e c'è Arrieta, il corridore che ha vinto ieri una tappa un po' così complicata, e poi abbiamo Raccagni Noviero, corridore della Soudal Quickstep, compagno di squadra di Magnier, che oggi insomma lo attendiamo qua protagonista. Se mi permetti, ultima nota, c'è anche la classifica generale a squadre per tempi, che anche questa è sempre molto interessante perché dà un valore alla squadra, dove troviamo la XDS Astana di Scaroni e Ulissi, e ha la Movistar un distacco di 31 secondi, la Tudor è già a 6 minuti e 15.
3: E questa è la classifica per quanto riguarda le squadre. Allora, le squadre del gruppo Maglia Rosa come si comportano? Quelle di Vigo ovviamente. Manuel.
4: Diciamo che in questo momento stanno affidando l'onere di condurre il gruppo alle squadre dei velocisti. Non a caso davanti c'è la Unibet Ross Rockets di Groenewegen, c'è un uomo della Lidl Trek che abbiamo imparato a conoscere bene anche ieri, ovvero sia l'eritreo Emmanuel Gebreyegzabier, che è lì davanti a dare una mano, e c'è anche un uomo della Soudal Quickstep, la squadra di Paul Magnier, che è maglia ciclamino. Così chiudiamo anche insomma l'elenco delle varie maglie che si spartiscono il compito di guidare il gruppo. Le maglie dei big, diciamo, c'è la Bahrain Victorious, che è la squadra della maglia rosa, lì dietro si intravedono anche le maglie gialle della Visma, ma ripetiamo, più per tenere coperti i propri capitani che effettivamente per andare a tirare.
3: Oggi 5 km di neutralizzazione, insomma, per i big bisogna anche un po' risparmiare le gambe per domani, no Giovanni?
5: Bisogna risparmiare le gambe, Questa è una tappa semplice, però attenzione, i corridori vengono da una tappa invece molto difficile, quella di ieri, e non è così semplice recuperare energie in un giorno. Chi sarà più bravo a staccare, a resettare il tutto, recupererà prima. Il nostro Pellizzari, per esempio, è uno di questi. Sentendo le sue interviste si vede già come ha voglia di giro, ha voglia di far bene, ha già dimenticato la giornata impegnativa che ha appena passato.
3: Già se l'ha dimenticata Giulio Ciccone, che stamattina è partito con un po' di raffreddore visto quanto è successo ieri. 85 chilometri alla conclusione, davanti sono in 4, hanno però soltanto 36 secondi di margine sul gruppo della maglia rosa. Noi ci risentiamo alle 16:31, linea Roma.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Wannabe, il futuro che vorrei.
7: Sono le 15:36 minuti, quasi 37. Ben trovati da Francesca Romana Ceci, benvenuti a Wannabe, raccontiamo le nuove generazioni. I nostri contatti 335-699-2949 per i vostri messaggi durante la diretta e poi l'indirizzo di posta elettronica wannabe@rai.it. Ed è Le Nuove Generazioni che è dedicata alla 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, che si è aperta oggi fino a lunedì, Il Mondo Salvato dai Ragazzini, il titolo scelto per quest'anno richiamando il celebre libro di Elsa Morante uscito in Italia il 4 maggio del 1968, il giorno dopo che gli studenti della Sorbona occuparono l'università parigina dando il via al maggio francese. Un messaggio di speranza, come ha detto la direttrice del Salone Annalena Benini, il mondo non è ancora stato salvato, ma se c'è qualcuno che può farlo sono i ragazzi. Il messaggio che attraversa il programma del Salone quest'anno c'è una nuova sezione specifica che porta proprio il titolo del Salone, curata da 5 giovani, nella quale discutere e riflettere sui temi più urgenti che riguardano le nuove generazioni. E due dei curatori sono con noi e li saluto. Francesca Tassini, ciao Francesca.
8: Ciao.
7: E poi Lorenzo Riggio, un saluto anche a te Lorenzo.
9: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
7: Voglio citare anche gli altri tre ragazzi curatori di questa sezione, Veronica Frosi, Gloria Napolitano e Sebastian Tanzi. Intanto raccontateci l'atmosfera che si vive a Torino in queste prime ore del Salone. Ci sono tanti giovani, Francesca?
8: Sì, moltissimi. Poi i primi giorni, giovedì e venerdì, sono quelli ricchi di classi, delle scuole, quindi tantissimi, tantissimi. Più giovani che adulti, sinceramente.
7: E questo, insomma, il Salone lo aveva previsto e ha dedicato questa edizione appunto ai giovani. Allora, grande responsabilità avete, ragazzi, sulle spalle. Quali sono gli argomenti che avete scelto di portare al centro del dibattito in questi giorni, Lorenzo?
9: Allora, noi abbiamo, dopo esserci un po' parlati, abbiamo deciso che sarebbero stati 5 principalmente. Abbiamo l'amore, quindi le relazioni, l'intelligenza artificiale, poi lo sport, la memoria, la questione della memoria, e poi sicuramente me ne sto mancando uno.
7: Forse Francesca può venirti in aiuto?
8: Le periferie, giusto?
9: Ok. Esattamente.
7: Quindi sono i temi sui quali appunto da una vostra discussione, dibattito, riflessione collettiva sono usciti come temi importanti per le nuove generazioni sui quali soffermarsi.
9: Sì, esattamente, proprio perché appunto di tematiche ce n'erano tantissime, poi abbiamo capito che ovviamente dovevamo decidere quali secondo noi ci toccavano di più e dopo aver discusso siamo riusciti un po' a concordare su queste appunto 5 tematiche.
7: Ecco Francesca, il mondo salvato dai ragazzini, da dove iniziereste? Da quale approccio?
8: Beh, diciamo che siamo tutti quanti abbastanza concordi che la comunicazione, soprattutto tra questi ragazzini che vogliono salvare il mondo e gli adulti, sia la cosa più importante. Quindi in generale comunicare e cercare in ogni modo un dialogo, come un po' sto cercando di fare anche il Salone, ovviamente inserendo ad esempio questa sezione anche con questo titolo quest'anno.
7: Quindi insomma l'ascolto delle nuove generazioni, Lorenzo, questo forse è qualcosa che ancora manca?
9: Diciamo che è stato avviato, però è come se non ci fosse abbastanza, perché effettivamente noi nuove generazioni, essendo poi quelle che dovranno andare a lavorare e stanno arrivando a realizzare un po' il proprio futuro, diciamo che è come se a volte non ci sentiamo abbastanza ascoltati anche da chi effettivamente governa, chi effettivamente muove le cose. Però a noi vorremmo molto poter creare questo dialogo, anche perché siamo disposti ad imparare, a comprendere, a sbagliare e a migliorare sempre di più.
7: Ecco, sbagliare, l'errore, anche il presidente Mattarella in questi giorni, parlando ai ragazzi, agli studenti del Politecnico di Milano, ha sottolineato l'importanza dell'errore, lo sottolineano, viene sottolineato anche al Salone da Gianrico Carofiglio, che è uno degli scrittori ospiti del Salone, che proprio con un libro dedicato alle nuove generazioni. Di quali strumenti avete bisogno, secondo te, Francesca, per avviare questo dialogo, avviare questo ascolto, e quali sono gli ostacoli che invece impediscono ai giovani di crescere, di realizzarsi, di costruire il futuro e a volte anche di sognare?
8: Diciamo che per me, per questo dialogo, deve esserci come, diciamo, predisposizione anche la voglia di sentirsi dire magari stai sbagliando, o piuttosto che appunto far notare un errore. E soprattutto, secondo me, è molto importante per i giovani informarsi e cercare in ogni modo, con curiosità, di conoscere il mondo che hanno intorno.
7: Sentiamo di sottofondo le voci del Salone. Lorenzo, quali sono le scritture, le letture, gli scritti, i libri che sono stati importanti per te?
9: Allora, diciamo che io faccio questa piccola premessa: non nasco effettivamente come lettore. Okay. La mia vocazione è arrivata proprio in terza liceo, quindi non c'è effettivamente età per
7: meglio tardi che mai, però
9: meglio tardi che mai, perché effettivamente, io ammetto, l'ho sempre visto un po' come un'imposizione. Diciamo che uno dei libri, una delle letture che effettivamente mi è rimasta molto dentro e che ho letto qualche tempo fa è Porci con le ali.
7: Perfetto. E per te invece, Francesca, qual è una lettura che può essere importante?
8: Beh, in generale invece io, a differenza di Lorenzo, sono sempre stata una lettrice. La lettura è una passione che mi è stata trasmessa da mia madre, e mi ricordo con molto affetto quando da bambina mi leggeva Mary Poppins, prima di andare a dormire leggeva Mary Poppins, e quindi questo qua è un libro che effettivamente mi ha lasciato molto.
7: Ecco, questo vostro gruppo di 5 giovani curatori di questa sezione del Salone di Torino, come si è creato, come si è formato, Lorenzo o Francesca?
9: Allora,
7: vai Lorenzo.
9: Allora, vado io. Allora, praticamente noi, sia io che Francesca, ma anche Sebastian, Veronica e Gloria, siamo stati già parte del Salone nello spazio della Biblioteca delle Passioni, e dopo un po' di anni che effettivamente eravamo qui dentro, alla fine nata quest'idea, diciamo che c'è stata una sorta di selezione, siamo stati poi chiamati a parlare con la direttrice Annalena Benini, e poi alla fine siamo stati poi scelti come nuovi curatori.
7: La Biblioteca delle Passioni, lo ricordo, è un progetto appunto pensato per i ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 22 anni, che è appunto uno dei progetti creati dal Salone del Libro di Torino, che davvero è da sempre vicino ai giovani. Anche un altro progetto era Ci prendiamo il mondo con la città di Parma, e quindi insomma ci sono anche ragazzi appunto che vengono da questa realtà. E un'ultima cosa, mi interessava anche il discorso della memoria. Chi dei due vuole soffermarsi su questo?
9: Allora, se Francesca mi permette, vado io, in quanto saremo io e Gloria, perché ovviamente non tutti possiamo far tutto, e in questo caso poi anche noi abbiamo deciso di dividerceli equamente. Noi volevamo parlare un po' di memoria, perché secondo noi diciamo che c'è un grande problema di sfruttamento della memoria. Non voglio scendere in nessun merito assolutamente, perché io non ne sarei in grado, non sono un esperto, però vediamo, soprattutto dal nostro punto di vista giovane, che la memoria molto spesso è fin troppo utilizzata o come giustificazione oppure come qualcosa che non ce n'è fin troppo bisogno.
7: E allora, buon salone a voi ragazzi e buon salone in generale. Vi ringrazio per essere stati con noi, Lorenzo Riggio e Francesca Tassini. Ciao, buon lavoro.
9: Grazie
8: ciao,
9: mille, buona
8: grazie
9: giornata.
8: Grazie mille, buon lavoro.
7: E al Salone di Torino in questi giorni c'è anche Pegah Moshirpour, scrittrice, attivista iraniana per i diritti umani e digitali, 35 anni, in Italia dal 99, una delle voci più ascoltate della diaspora iraniana in Europa e della battaglia per l'emancipazione delle donne iraniane. Benvenuta Pegah.
10: Ciao a tutte e tutti, grazie mille a voi per l'invito.
7: Grazie a te. Presenti il tuo nuovo libro, La casa dimenticata, per Garzanti, uscito in questi giorni, il 12 maggio, un libro ambientato a Teheran durante la guerra dei 12 giorni lo scorso giugno. Protagonista Farah, classe 97, generazione Z, insieme ad altre due giovani donne. Ecco, c'è la posizione delle donne nella società iraniana, il conflitto tra abbandonare il paese in guerra e restare per il paese. Ecco, in che narrazione ci porti con questo libro?
10: Allora, questo libro questa volta ha come prima e ultima parola la generazione Z, che fa i conti con il passato per avere un futuro, e quindi sono coloro che mettono in discussione lo status quo dalle famiglie fino alla società.
7: Ecco, tu lo racconti proprio attraverso la protagonista, e il Salone del Libro di Torino quest'anno è proprio dedicato alle nuove generazioni, lo abbiamo detto, il titolo dalla raccolta di poesie di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini, sono loro il futuro, un messaggio di speranza, ha detto la direttrice del Salone Annalena Benini, più che mai vero quando si parla del tuo paese.
10: Sì, l'Iran in questo momento è ancora di più sotto un silenzio e un buio che non solo è voluto dal regime, ma in qualche modo anche dalla comunità internazionale, perché è proprio quella generazione Z che fino a gennaio del 2026 era per le strade a manifestare per la libertà, per la propria vita, ha dato la propria vita. E quindi sono sacrifici che non passano. Tutti i giorni noi stiamo sentendo di esecuzioni di ragazzi brillanti, universitari, semplicemente perché chiedono un paese democratico, un paese libero dove potersi esprimere. Ed è quello che tanto adesso fa male più del 2022, devo dire la verità, perché eravamo vicini a far capire al mondo che cosa stava accadendo in Iran da 47 anni. Invece il mondo adesso sta pensando al benessere economico globale.
7: Tu appunto dicevi, hai raccontato la generazione Z e le rivolte tra dicembre e gennaio di quest'anno. Ecco, oggi con questo nuovo conflitto in corso, che cosa fa, che cosa dice, che cosa pensa, che cosa sogna?
10: La gente purtroppo adesso si trova in un caro vita mai avuto precedentemente. Comunque le proteste sono sempre state anche per le condizioni economiche, la mal gestione del regime, ecco perché si vuole la fine di questo regime che è fortemente corrotto. Adesso la gente vuole vivere, vuole continuare sicuramente la sua resistenza, la sua battaglia, ma che purtroppo con la repressione interna, che è molto più brutale rispetto a prima, ecco, rischia ancora una volta di essere totalmente dimenticata.
7: Dicevi, la generazione Z attraverso questo libro, dalle prime alle ultime parole, infatti tu ringrazi questa generazione alla fine del libro insieme alle donne iraniane. Grazie Gen Z, scrivi perché avete il coraggio raro di guardare il mondo senza addolcirlo, di riconoscere la ferita senza trasformarla in abitudine, di non accettare come destino ciò che vi è stato consegnato come normalità. E anche in un passaggio del libro lo dice anche la protagonista, voglio restare perché questo paese non è solo un posto, è l'unica cosa che abbiamo. Ecco, la forza di questa generazione nonostante tutto.
10: Sì, perché appunto è quella generazione che ha deciso di rompere tutte le catene, da quelle diciamo familiari, quindi questa lotta intergenerazionale molto familiare, le proiezioni dei genitori sui propri figli, ma anche di come vogliono pensare con la propria testa e vogliono agire con il proprio corpo senza essere intermediati da nessuno. Quindi questa è la forza della generazione Z in tutto il mondo, però in Iran ovviamente ha una valenza ancora più preziosa, perché è proprio quel 70% della popolazione che ha meno di 35 anni che si sta giocando tutto, e col giocarsi tutto deve essere reso ancora di più pubblico, anche per magari avere dei modelli di riferimento un po' diversi, che questa volta magari possono essere dall'Iran e non dall'Occidente.
7: Cosa dirai a chi verrà ad ascoltarti al Salone di Torino per presentare questo libro? Anche tanti ragazzi ci saranno.
10: Sì, infatti appena sono entrata sono stata immersa dalla quantità di bambini e ragazzi che ci sono, e sono veramente molto emozionata, perché i ragazzi si aspettano sempre delle soluzioni magari da persone più grandi. Ecco, le soluzioni noi probabilmente non ce le abbiamo, perché le soluzioni le possiamo avere solo quando parliamo tra di noi in maniera anche intergenerazionale. Possiamo solo unire le forze ed andare avanti. Questo è quello che mi piacerebbe dire. Prima di tutto scusa alla generazione Z che non stiamo facendo abbastanza per il mondo, per la pace, per l'ambiente, ma dall'altro lato anche uniamoci, perché la nostra battaglia è la stessa.
7: La casa dimenticata è l'ultimo libro di Pegamo Shirpur per Garzanti, un libro appassionante che davvero si divora. Grazie Pega.
10: Grazie a voi, viva la lettura.
7: E chiudiamo il nostro spazio quindi sul Salone di Torino, che sarà raccontato però in questi giorni da Radio 1, nei giornali e nei programmi. Oggi va in onda in diretta da Torino Zapping, e noi ci spostiamo a Milano, dove domani si apre un altro evento che mette al centro le nuove generazioni, il We World Festival, fino a domenica 17 maggio nel Centro Culturale Base Milano. Saluto Greta Nicolini, che è direttrice del We World Festival. Buon pomeriggio Greta.
11: Buon pomeriggio e grazie mille per questo invito.
7: Unite e plurali, meglio parlarne prima che mai, il titolo scelto per quest'anno ad indicare che cosa?
11: Abbiamo voluto puntare l'accento sul fatto che le conquiste in tema di diritti non sono mai individuali, ma le lotte delle une sono sempre lotte di tutte, e soprattutto che non cambierà mai nulla se non mettiamo al centro le nuove generazioni. Quindi proviamo a parlare di parità di genere tenendo sempre al centro un occhio alle nuove generazioni. Sarà un programma molto intenso, sono 3 giornate di talk, performance, cinema, mostre, laboratori e tante anteprime, per parlare proprio dei temi che per noi sono più urgenti rispetto al presente, quindi diritti, corpi, relazioni, nuove generazioni, ma anche guerra, ambiente e la rappresentazione del mondo.
7: Tra l'altro, tra gli ospiti ci sarà anche Pegamo Shirpur, che abbiamo appena ascoltato. Con quale altra voce si potrà ascoltare in questi dibattiti?
11: Sono tantissime le voci, le amiche e gli amici che hanno scelto di esserci, da Lidia Ravera, che fa per noi uno spettacolo inedito che chiude proprio questa edizione del festival, a Claudia De Lillo, Sara Zambotti, Alex Maioli, che è un incredibile fotografo magnum che porta un lavoro inedito sulle periferie milanesi, Jonathan Bazzi, ma anche per una nota di leggerezza Alice Mangione, Chiara Becchimanzi, l'economista Azzurra Rinaldi, ma anche Alessia Nobile. Insomma, sono tantissime le voci e sono anche tantissimi i linguaggi che portiamo a questo festival, perché appunto l'idea è proprio quella di unire anche il cinema, le mostre fotografiche, l'arte in generale. Tanto è vero che chiudiamo, oltre appunto allo spettacolo di Lidia Ravera, che porta in scena le voci delle mamme dalla Striscia di Gaza, dai nostri progetti, con il nostro documentario Everyday in Gaza, che è stato prodotto da WeWorld e che la settimana scorsa ha vinto il Davide Donatello, un'emozione grandissima per il lavoro di un ONG.
7: E posso immaginare, i complimenti per questo.
11: Grazie.
7: Per questo riconoscimento. Ecco, da 16 anni questo festival va avanti, quali cambiamenti avete registrato?
11: Allora, i cambiamenti sono tanti e attraversano un po' tutte le sfere della quotidianità. Il nostro festival cerca di mettere appunto al centro le nuove generazioni proprio per ascoltarle. Infatti in questa edizione lanceremo anche la nostra campagna per l'educazione affettiva, che prende nome dal titolo. La campagna si chiama Parliamone, meglio prima che mai. Questo proprio perché abbiamo ascoltato i ragazzi e le ragazze. Crediamo che l'educazione affettiva non possa essere un privilegio, ma debba essere universale e poter essere accessibile per tutte e tutti in tutte le scuole. Per cui lanceremo questa campagna, che vedrete in questi giorni proprio dai palchi del festival. E forse questo è uno dei cambiamenti più grandi che abbiamo registrato. I ragazzi chiedono spazi senza, spazi non giudicanti, spazi dove avere le parole giuste per affrontare alcune situazioni che magari li hanno fatti sentire sbagliati, che li hanno fatti sentire senza le parole adeguate. Allora ecco, noi sia che siamo genitori o no, siamo parte della comunità educante e dobbiamo fare di tutto perché queste parole arrivino a tutte le scuole.
7: Tra l'altro l'amore è uno dei temi, prima abbiamo parlato con i ragazzi curatori della sezione, proprio quella dedicata ai giovani del Salone di Torino. L'amore è uno dei temi sui quali hanno deciso di concentrare e di riflettere, quindi insomma conferma che è uno appunto dei temi urgenti delle nuove generazioni. Abbiamo ancora un minuto, è aperto a tutti questo festival, come si può partecipare? Ci saranno tanti giovani, immagino.
11: Il nostro è un festival pensato per tutte le età e aperto anche alle famiglie con bambini e bambine di tutte le età. Abbiamo tra l'altro un laboratorio bellissimo sul circo, proprio sull'affettività per i bambini dai 5 ai 10 anni, spazi gioco pensati per permettere appunto ai genitori di assistere ai vari appuntamenti. Il festival è completamente senza barriere e pensato a chi ha fragilità uditive, tra l'altro per i due spettacoli serali, la cassetta degli attrezzi femminista e Letter from Gaza, avremo anche il supporto LIS. Tutti gli appuntamenti sono appunto gratuiti e ad accesso libero, con consigliata la prenotazione, e possono essere trovati sul nostro sito, che è weworld.it.
12: Allora, Greta Dicolini, grazie per averci raccontato quanto accadrà in questo fine settimana a Base Milano. Lo ricordo, il festival di WeWorld, aperto a tutti. Buon lavoro e buon festival, Greta.
11: Grazie, vi aspetto, a presto.
12: E allora noi ci fermiamo qui, invece ringrazio la redazione di Wannabe, Cristiana Faitati, Valeriana Semeraro, Ludovico Suppa alla regia, oggi Stefano Catini con noi in console, e la linea va al GR1 delle 16, poi c'è il pomeriggio di Radio 1 e fino a fine maggio, l'avete sentito anche prima di noi, sulle strade del Giro per seguire il meraviglioso Giro d'Italia. Buon proseguimento d'ascolto da Francesca Romana Ceci, buon weekend, a lunedì 15:30 Wannabe, il futuro che vorrei.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Ulisse, ho voglia di navigare.
2: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
1: No, voglio navigare con il gigante.
2: Ah!
3: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
9: Via, via.
8: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
11: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Giorgio Schiavoni. La visita del Papa all'Università di Roma La Sapienza da Leone XIV, ancora un richiamo alla pace tra gli applausi degli studenti.
3: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
4: È il mandato che Papa Leone affida agli studenti dell'Università Sapienza. Il mondo è storpiato da guerre e parole di guerra. Si tratta, sottolinea il Papa, di un inquinamento della ragione che dal piano geopolitico invade ogni relazione sociale. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare, in particolare in Europa, è stata enorme.
3: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
4: Perché impoverisce, smentisce fiducia nella diplomazia, arricchisce elite. Prevost denuncia la disumana evoluzione delle nuove tecnologie nelle guerre. Una spirale di annientamento, lo si vede in Ucraina, a Gaza e nei territori palestinesi, in Libano. Studio, ricerca e investimenti siano un radicale sì alla vita. Agli studenti dice: siate artigiani di pace, disarmata e disarmante. Ai docenti, Papa Leone ricorda, insegnare è una forma di carità. Quanto deve esserlo soccorrere un migrante in mare, un povero per la strada, una coscienza disperata. Insegnare è dire la verità. Con Gennaro Strazzullo, Francesca Paltracca, GR1.
2: È durato 2 ore e un quarto il vertice bilaterale tra il presidente americano e il suo omologo cinese. Le relazioni tra i due paesi sono le più importanti del mondo, ha detto Xi Jinping durante il banchetto ufficiale con Trump. Abbiamo la possibilità di creare un futuro di prosperità, cooperazione, felicità e pace, ha replicato il capo della Casa Bianca. Stati Uniti e Cina concordano sul fatto che l'Iran non può avere armi nucleari e che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Tuttavia, il presidente cinese ha avvertito che se la questione di Taiwan non verrà gestita correttamente, i due paesi potrebbero scontrarsi. E sulla scia del confronto costruttivo tra Trump e Xi, le borse europee sono positive e il petrolio in lieve calo. Ci colleghiamo con Chiara Merico a Milano.
5: Apertura e rialzo per la borsa statunitense, mentre a Pechino prosegue il vertice tra Donald Trump e Xi Jinping, un incontro a cui gli investitori guardano con particolare attenzione sia per i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina, sia per l'evoluzione del conflitto in Medio Oriente. Il Dow Jones guadagna circa 0.5 punto percentuale, il Nasdaq avanza dello 0,44% e la seduta prosegue all'insegna dell'ottimismo anche sulle principali piazze finanziarie europee. Milano guadagna circa 1 punto percentuale, così come Francoforte. Rialzi più contenuti per Parigi e Londra, che si muove poco sopra la parità. A Milano il FTSE MIB si è portato in corso di seduta sopra i 50.000 punti, a un passo dal massimo storico dei 50.109 punti di marzo del 2000. Sul listino principale, tra i titoli in evidenza, STM sulla scia del buon momento per il settore tecnologico e poi Stellantis e A2A dopo la pubblicazione di conti trimestrali migliori delle stime. Diamo anche uno sguardo alle borse asiatiche. I futures indicano un'apertura con il segno meno, in linea con la chiusura precedente per Tokyo e Hong Kong. A voi.
2: La cronaca con il caso Garlasco. I Poggi sono pronti a restituire il risarcimento ottenuto da Alberto Stasi per la perdita della figlia Chiara, qualora intervenga una sentenza che cambia la responsabilità. Lo ha dichiarato il legale della famiglia della vittima. Intanto i magistrati della procura di Pavia hanno acquisito appunti scritti a penna in cui sarebbero stati segnalati indizi di colpevolezza a carico di Andrea Sempio, indagato nell'ambito della nuova inchiesta sul delitto. A Taranto, nuovo arresto nell'inchiesta sull'omicidio di Sacco Bacari. Si tratta di un giovane di 22 anni che, secondo le accuse, ha preso parte all'aggressione del bracciante 35enne originario del Mali da parte di una baby gang. È il sesto componente del gruppo, composto da 4 minorenni e da un altro 20enne, che oggi non ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari. Alle 17.30, sit-in antirazzista organizzato da diverse associazioni. E allora lo sport con il Giro d'Italia, sesta tappa da Pestum a Napoli, gli aggiornamenti in diretta con uno dei nostri inviati.
6: Siamo a Napoli, serie d'arrivo di questa tappa proprio davanti a Piazza del Plebiscito. La corsa ha superato la sua metà di questa frazione perché mancano appena 66 km e 700 metri al traguardo. Davanti resiste la fuga dei quattro coraggiosi che sono partiti praticamente subito. Vergallito, team Alpecin, Marcellusi e Tarozzi, team Bardiani, e Mattia Bais, team Polti. Hanno un vantaggio però decisamente risicato, appena 28 secondi nei confronti del gruppo della Maglia Rosa, ma soprattutto del gruppo dei velocisti che quest'oggi vorranno giocarsi la vittoria vittoria di tappa e non ha mai lasciato spazio alla man scoperta. Proprio le squadre di tre favoriti per oggi, ovvero sia Magnier, la maglia Ciclamino, Jonathan Milan, che non ha ancora vinto una tappa in questa corsa rosa, e Dylan Groenewegen, ovvero sia la squadra, la Lidl Trek, ovvero sia la Unibet Rose Rockets e la Sudal Quick Step, sono loro a condurre il gruppo e a tenere sotto controllo questa fuga. Fino a questo momento non è piovuto, ma c'è il rischio pioggia sulla corsa. Vedremo all'arrivo come sarà la situazione anche dal punto di vista meteo. E con Danilo Ambra, a te la linea.
2: E con questo è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, due confezioni di pomodori pelati da 400 grammi delizie dal sole a un euro.
9: La spesa intelligente.
10: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
11: Ulisse, ho voglia di navigare.
12: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave.
11: No, voglio navigare con il gigante.
12: Ah!
13: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare. Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia. Info regolamento su ilgigante.net.
14: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
15: Il pomeriggio di Radio 1.
16: Quando riprendiamo alle ore 16 e 7 minuti il nostro spazio di approfondimento, prima di dare la linea alle strade del Giro, l'arrivo di tappa del Giro d'Italia, Raffaele Roselli al microfono con Simona Rigoni e Claudio De Tommasi.
17: E un buon pomeriggio di Radio 1 a tutti voi all'ascolto. Con i nostri ospiti oggi rivolgiamo l'attenzione a Pechino per il vertice tra i leader delle due superpotenze mondiali, Donald Trump e Xi Jinping. Prima però, come sempre, la musica di Radio 1.
18: E ogni volta chiamata la musica risponde puntuale, anche se parlare di un nuovo singolo per un gruppo che ha iniziato più di 60 anni fa sembra strano, no? E beh, più di 1962. Sembra che però per loro forse le leggi del tempo, della fisica, dell'energia di questo universo non valgono, almeno fino
16: tengono
18: a prova contraria.
16: Il tempo del rock.
18: Allora, in questo caso spronano coloro che sono all'ascolto a inseguire la propria fortuna, però senza dannarsi l'anima per inseguirla, proprio come hanno fatto loro. Il messaggio della canzone è quello di non darsi mai per vinti fino a che non colpisce il fulmine, e forse loro dal fulmine sono stati colpiti. Si chiama In the Stars. Sono loro, i Rolling Stones.

0: secondo i Rolling Stones, perché dei Rolling Stones si tratta, se proprio manca questa fortuna, beh, comunque uno può comunque ballare, continuare a ballare finché il tetto non crolla. Questo era Into the Stars e sono loro i Rolling Stones.
1: Intanto sono diventate le 16:12, mentre a Pechino ora sono le ore 22, con il banchetto di Stato si chiude una di quelle giornate storiche in cui a trovarsi faccia a faccia sono i leader delle due maggiori potenze mondiali.
2: E nel Brindisi di apertura il padrone di casa Xi Jinping ha affermato che il progresso cinese è compatibile con il Make America Great Again promosso dal presidente americano Trump.
1: Allora, cosa significa? Quanta economia oltre che geopolitica in questo incontro? Una domanda che giriamo al direttore di Milano Finanza, Roberto Sommella. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a tutti e a chi ci ascolta.
1: No, poco prima Trump aveva definito i colloqui estremamente positivi e costruttivi, annunciando di aver invitato il leader cinese alla Casa Bianca a settembre. Cosa sta accadendo?
3: No, sta accadendo quello che da un po' di tempo avevamo capito, che il vero antagonista degli Stati Uniti di Donald Trump, dell'economia americana, è il colosso cinese. Per tanti motivi, ne indicherei tre: per motivi di competitività e di costi di produzione, per motivi tecnologici, perché sta facendo passi da gigante dal punto di vista tecnologico, pensiamo anche ad esempio all'intelligenza artificiale, la Cina, e il terzo motivo è anche legato evidentemente alla difesa. Dunque, con un gigante del genere è meglio non scherzare, anche perché tra qualche anno sarà la prima economia mondiale la Cina e a breve 2 auto su 3 nel mondo saranno cinesi, ma è meglio trattare da pari a pari. Donald Trump questo lo sa fare bene, perché Donald Trump utilizza sempre la lente commerciale e finanziaria quando si muove, quindi con la Cina non si può fare guerreggiata. Si può fare sicuramente una guerra attraverso i dazi, che poi alla fine la campagna dei dazi partita dall'aprile del 2025 di Trump ha come obiettivo colpire in qualche modo la Cina, ma evidentemente ci si deve sedere al tavolo e discutere. Quindi questa è una buona notizia non solo per i due paesi, ma direi un po' per tutti quanti, che si calmassero un po' le acque, ne abbiamo bisogno.
1: Eh sì.
2: Anche se, direttore, il presidente cinese, quando si rivolge a Trump, dice: noi siamo partner, non siamo rivali. Su un punto però è stato molto chiaro, il nodo Taiwan, anche perché lì si potrebbe entrare veramente in conflitto se la questione non fosse gestita nei dovuti modi.
3: Ah certo, sono dei partner. Pensiamo alla più grande azienda manifatturiera del mondo oggi, è la Apple. Penso che si possa dire, perché è una notizia. Però l'Apple, il telefonino è pensato negli Stati Uniti, ma è assemblato in Cina. Più partner di così. Il secondo punto che sollevavi, anche quello è importante, perché ad ogni buon conto, dai tempi della diplomazia del ping pong, qualcuno si ricorderà di Henry Kissinger, erano lontanissimi quei mondi. Ci volle lo sport, che spesso riavvicina gli estremi, per avvicinare la Cina agli Stati Uniti. Ecco, da che mondo è mondo, un paese che fa della sua forza anche militare, gli Stati Uniti, e un paese che fa della sua forza il commercio, la Cina, devono in qualche modo integrarsi.
1: E Sommella, una sì. Cosa, no? Citavi, voglio dire, Apple. Con Trump a Pechino i leader del capitalismo tecnologico e finanziario, no? Gente geniale li ha definiti il presidente, da Elon Musk a Tim Cook, da Larry Fink a Jensen Huang, il fondatore di Nvidia, che tra l'altro è americano di origine taiwanese. Insomma, comunque un'agenda orientata al business.
3: Ma no, ma non c'è dubbio. Ma poi il genio, le idee non hanno confine, non hanno colore, quindi magari hanno più difficoltà a prendere corpo, a diventare realtà. Negli Stati Uniti è un pochino più facile, pensiamo alla forza della Silicon Valley. In Cina è ancora più facile, perché lo studio, la formazione, l'università, l'accademia sono diventati diciamo un elemento fondante della Repubblica Popolare Cinese e anche l'uscita dalla povertà di 100-200 milioni di persone. Quindi però, se torniamo poi all'intelletto, alla genialità, è chiaro che puoi stare, un Einstein può esserci in qualsiasi parte del globo, bisogna trovarlo, bisogna sostenerlo, bisogna individuarlo.
2: Direttore, tra l'America e la Cina oggi però c'è anche l'Europa, c'è l'Europa nei discorsi di Mario Draghi, un discorso per rifondare di fatto l'Unione Europea. Draghi dice: per la prima volta noi europei siamo soli insieme, l'azione a 27 è inadeguata. Come si pone proprio l'Europa oggi all'interno di questo difficile contesto internazionale?
3: Beh, l'Europa c'ha una storia un po' diversa, perché ha alle spalle due guerre mondiali in cui i paesi fondatori ci sono fatti la guerra con milioni di morti. Non era semplice metterla insieme, ma è già un grandissimo successo. Certo, può fare una cosa l'Europa: cominciare a fare delle leggi, dei regolamenti un po' più vicini alle famiglie, alle imprese europee, perché se nel mondo non ci sono le stesse regole che di quelle che ci sono nell'Unione Europea, penso ad esempio a quelle sul green, comunque uno la pensi, tu ti costringi a non crescere. Questo è il punto chiave. Noi per esempio prendiamo il Green Deal, noi abbiamo fatto una politica a favore dell'ambiente, per carità, ci mancherebbe che non siamo contrari, a favore dell'inclusione, della sostenibilità, però il risultato finale è che si vendono più auto cinesi che europee. Pensate che noi oggi abbiamo aperto MF Milano Finanza con la notizia che i cinesi di BYD sono interessati a produrre dentro lo stabilimento di Mirafiori, ex Fiat, il simbolo dell'automobile in Italia. Ecco, questa è una sconfitta per tutti.
1: E si parla di acquisizioni come Maserati, anche questo.
3: Esatto, è uscita oggi, addirittura Huawei che fa telefoni, quindi siamo di fronte a un'ondata di globalizzazione pazzesca. Se ci fermiamo col goniometro a vedere deficit PIL, debito PIL, a tassare pure la piccola pandina che inquina, secondo me
1: non si va lontano. Roberto Sommella, direttore di Milano Finanza, grazie per il tuo intervento.
3: Buon lavoro.
1: E invito al nostro pomeriggio di Radio 1 Claudia Astarita, insegna studi asiatici all'Università di Parigi Sciences Po, benvenuta.
4: Buonasera, grazie.
1: Parlavamo di Taiwan, Xi Jinping ha avvertito Stati Uniti e Cina potrebbero entrare in conflitto se la questione venisse gestita in modo errato. Cosa significa?
4: Beh, significa che la Cina resta coerente con la sua narrazione, ovvero che considera Taiwan un problema interno. Di conseguenza invita chiunque a trattarlo come tale, a non immischiarsi nelle rivendicazioni del Partito Indipendentista Taiwanese.
2: Ecco, c'è nell'accogliere Trump, Xi Jinping ha fatto anche riferimento a una trappola, no? La trappola di Tucidide nel vertice proprio con Trump, dove si fa riferimento a come le tensioni tra una potenza emergente e anche una di potere hanno poi spesso portato a una guerra, la guerra del Peloponneso, Atene, Sparta. Che significato oggi ha questa dichiarazione, questo riferimento a questa trappola?
4: Allora, intanto è un'idea che, diciamo, è uno dei pilastri delle relazioni internazionali di cui si parla da tempo, proprio per queste sostituzioni, diciamo, di egemoni nel sistema internazionale. In Cina ha un valore particolare, perché in realtà c'è uno studioso americano che si chiama Graham Allison, che proprio credo un anno e mezzo fa ha pubblicato un libro in cui utilizza il concetto della trappola di Tucidide per descrivere proprio la relazione tra Stati Uniti e Cina, dicendo che va evitato a tutti i costi di far ritrovare le due potenze in questo tipo di sistema. Quello che Xi Jinping in realtà vuole dire è che in qualche modo oggi, e sottolineo oggi, c'è spazio per tutti e due. Cosa vuol dire questo? Che la Cina vuole continuare a rafforzarsi, la Cina non ha ancora delle velleità egemoniche di rango internazionale, ma può coesistere con gli Stati Uniti, che comunque non hanno più quella capacità di proiettare il loro potere, la loro influenza a 360 gradi in tutto il mondo. Quindi questo è il messaggio che gli lancia: c'è spazio per tutti e due e possiamo continuare a coesistere senza conflitti.
1: Ecco, tra Xi Jinping e Trump un confronto, potremmo dire, non solo politico ma anche culturale, di personalità, no? Tra un leader così estroverso, impulsivo, esuberante come il presidente americano, e tutti questi aggettivi li potremmo usare al contrario per il leader cinese?
4: Indubbiamente, e quindi c'è quello, ma poi c'è anche l'idea di paese che entrambi rappresentano, no? L'idea anche proprio di nazione, di sviluppo, di crescita, cioè l'America è l'America, continua ad andare nella direzione del sogno americano, dell'individualismo, della persona che ha tantissime opportunità e può giocarsele per migliorare la propria vita. La Cina invece è quella della prosperità comune, quella dell'armonia, è quella in cui tutti devono comunque contribuire a quello che è l'equilibrio collettivo. E quindi diciamo che c'è proprio una visione opposta tra queste due nazioni che emerge, direi, in maniera chiara, anche proprio, come ricordava lei, dalla personalità dei due presidenti.
2: Quindi quando Xi Jinping afferma la Cina si aprirà ancora di più al mondo, che significato ha questa dichiarazione? Quali sono gli obiettivi della Cina rispetto a questa visita dunque, e quale ruolo giocherà davvero nello scacchiere mondiale?
4: Allora, secondo me bisognerebbe rispondere a questa domanda in due modi, ovvero sul fronte bilaterale è certamente vero che la Cina cerca la stabilità. Perché comunque la Cina ragiona in un'ottica di medio, lungo, lunghissimo periodo, quindi che cos'è l'unica variabile che non permette alla Cina di portare avanti il suo gioco? L'instabilità. Per questo il faccia a faccia con Trump è fondamentale, per questo faccia a faccia l'abbiamo visto dalla delegazione, l'abbiamo visto del fatto che Scott Bessent è stato un po' il direttore d'orchestra di questa visita. È tutto incentrata sull'economia. Ci sono vantaggi reciproci. Ecco, una cosa nuova, diciamo, delle relazioni tra Cina e Stati Uniti è che non siamo più in una fase in cui gli Stati Uniti riescono in qualche modo a imporre la loro volontà perché la Cina è più debole. Questo era 9 anni fa, quando i due presidenti si sono incontrati la prima volta. Oggi è molto diverso. Oggi hanno entrambi i paesi obiettivi differenti, ma entrambi usciranno vincenti di questo incontro. Donald Trump perché avrà più investimenti, perché avrà anche più acquisti da parte cinese di tutta una serie di prodotti essenziali per sostenere l'economia americana, Xi Jinping perché con questo tipo di apertura riuscirà a inquadrare meglio la propria, diciamo, strategia economica di medio e lungo periodo. A livello di ambizioni io risponderei diversamente, ovvero diciamo che il motore principale della crescita cinese è la crescita interna e il benessere per la popolazione. Poi l'appetito viene mangiando e quindi la Cina oggi si proietta molto di più sullo scacchiere internazionale, e lo abbiamo visto dal tentativo che la Cina ha fatto nelle varie crisi, parlo di Israele e Palestina, parlo dell'Ucraina, parlo dell'Iran, di provare a giocare un ruolo non tanto di mediatore ma comunque di paese significativo nella gestione dei conflitti.
1: E in questo poi, come la Cina ci ha abituati, anche lo fa sempre e comunque anche in modo sotterraneo, non così esuberante e visibile, ma sicuramente è un arbitro del gioco. La ringrazio per essere stato con noi, Claudia Starita.

0: sino alla regia.
1: Allora, Simona Arrigoni, giusto ricordare il compleanno di Giorgia Allegretti, e però musica adesso.
0: La musica a chiudere, che ci condurrà sulle strade del Giro, il Giro d'Italia della radio, come dicevamo. 1979 esce un doppio disco fondamentale per l'evoluzione del rock, si chiamava London Calling, e loro erano i Clash. Questa canzone già ci avvertiva di quelli che erano i pericoli dell'eccessivo commercio, della commercializzazione di tutto, dell'invadenza delle informazioni da ogni parte, da ogni punto di vista, e della commercializzazione delle informazioni, per cui il cerchio si è chiuso così. Si chiamava Lost in the Supermarket, sono i Clash, appuntamento a domani alle 16:05.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
1: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
5: Sulle strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
6: Ore 16 e 31 minuti da Saxa Rubra, vi parla e vi saluta Giovanni Scaramuzzino, saluti che naturalmente estendiamo a Ombretta Conti in regia e a Emanuele Rinaudo, che cura invece la parte tecnica. 335-699-2949 per interagire con noi, con i vostri WhatsApp, i vostri SMS, le vostre considerazioni, insomma, Giro d'Italia numero 100.

0: 1909, tappa a Napoli come nel 1909, anno della prima edizione della Corsa Rosa e con il traguardo odierno. Si tratta del quinto arrivo consecutivo nel capoluogo campano negli ultimi 5 anni. Giuliano Figueras, Salvatore Commesso, due nomi che hanno contribuito negli anni 90 a portare in auge il ciclismo napoletano, senza dimenticare però Crescenzo D'Amore, campione del mondo juniores a San Sebastián, Paesi Baschi Spagnoli, nel 1997, prova in linea. Crescenzo D'Amore, tragicamente scomparso 2 anni fa, e oggi sul percorso anche il passaggio dalla sua Brusciano. Oggi una novità, se vogliamo, nella collocazione del traguardo per via dei lavori di ripavimentazione che interessano Viale Caracciolo, quindi il lungomare. Sentiamo subito dai nostri inviati dove è posto lo striscione conclusivo. Anzitutto, buon pomeriggio, Cristiano Piccinelli.
1: Buon pomeriggio Giovanni, oggi ufficio di giornata bellissimo perché siamo in piazza del Plebiscito, ovvero il Salotto Buono di Napoli, piazze più iconiche d'Italia ed Europa, tra le più grandi, anche ovviamente sfruttata per concerti, per manifestazioni. È davvero una bella immagine della cartolina di questa città meravigliosa che Goethe nel suo viaggio in Italia descrisse nella maniera migliore: vedi Napoli e poi muori, anche se poi insomma le radici del detto sono ovviamente radici popolari. 46 chilometri, 800 metri al traguardo finale, davanti sono in 4 ormai da diversi chilometri Marcellusi, Tarozzi e Bais, ma con un vantaggio minimo 27 secondi sul gruppo Maglia Rosa. Il ciclismo
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: È mezzanotte, 4 minuti.
1: Ieri ci troviamo di fronte a spettatori che non rispettano i protagonisti della corsa, magari fanno un selfie, si affacciano, ma c'è anche chi fa peggio, Manuel.
4: Tu li chiami spettatori, io li chiamo imbecilli. Cristiano Piccinelli, buon pomeriggio anche da parte mia. Giovanni Scaramuzzino parlava di Crescenzo D'Amore. D'amore ce n'era ben poco da parte di questo deficiente, scusate anche in questo caso il termine, ma deficiente nel senso che defice evidentemente di materia grigia, che si è piazzato proprio all'attraversamento di Brusciano in una rotonda e ha cercato di far cadere dei ciclisti mentre passava il gruppo. Si è avvicinato tantissimo, ne ha sfiorati diversi, si è beccato quasi uno spintone da un corridore della Bahrain Merida che passava, della Bahrain Victorious, scusate, che passava in quel momento. Si è beccato un baffa sacrosanto da parte di Giovanni Aleotti, perché nonostante fosse trattenuto da un suo sodale evidentemente dotato di un po' più di materia grigia, si è buttato lì in mezzo, ha cercato di spingerli e di toccarli con l'intento evidente di cercare di farli cadere. Ecco, insomma, al di là uno può piacere o non piacere il ciclismo, è una questione di passione, ma innanzitutto se non ti piace stai a casa, e in ogni caso può non piacerti, ma devi considerare che questi sono ragazzi che stanno in questo momento esercitando la loro professione, stanno facendo un lavoro. Se tu li tocchi e cerchi di farli cadere, rischi di mettere non solo, diciamo, in difficoltà per questa gara, ma rischi di rovinare la stagione loro e di altri che sono lì. Questo signore evidentemente non si rende conto di questo, così come non si rende conto della maleducazione, della pericolosità di questo gesto, ed è per questo che l'ho chiamato prima imbecille e poi deficiente, perché insomma queste sono cose che non si fanno. Ripeto, può non piacerti il ciclismo, non è necessario, stai a casa, non andare a fare queste cose. Scusate la filippica, ma quando ci vuole ci vuole. Detto questo, situazione, i quattro davanti stanno per essere ripresi, ma credo che Cristiano fosse più importante dare questo messaggio.
1: Sì, e concordo su tutta la linea, compreso sull'appellativo di questo ragazzo che ha cercato in maniera plateale di sgambettare, perché il gesto era quello, i ciclisti in corsa. Mi è sembrato anche che abbia tentato di sputargli addosso, sarebbe ancora peggio, ma insomma al peggio purtroppo non c'è mai fine. E associo a questa fotografia anche quella durante la caduta di Nico Denz, che ha sbattuto violentemente il viso a terra. C'erano i dottori che lo stavano evidentemente curando e valutando anche il suo stato, e lì tutti intorno alcuni a fare il video, non so di che cosa, perché non so quanto riguarderanno o quanto potranno essere mai interessati a rivedere le immagini di un ragazzo sfortunato che si è fatto male. Ma vabbè, questa è ovviamente purtroppo la situazione al mondo d'oggi. Intanto però torniamo a parlare della corsa con Giovanni Visconti. Fuga destinata a esaurirsi, semmai ci sia stata una possibilità, però però lì dietro che succede?
5: Sì, zero possibilità, si sapeva sin dal via. Inizialmente due corridori, poi in cinque, poi ancora in quattro, in quanto un corridore dell'Alpecin si è fatto riprendere. Dietro hanno cominciato a tirare diverse squadre, tra le quali Lidl Trek, Rose Unibet, la squadra di Groenewegen, anche Sudal, Quickstep naturalmente. E hanno sempre tenuto i corridori lì. In questi casi è il gruppo che gioca un po' con la fuga, decide se dare più spazio o meno. Non c'era tanta voglia di un inseguimento forse nato, e questo è il motivo per cui li hanno tenuti sempre vicini, facendogli capire che oggi comandiamo noi, oggi comanda il gruppo.
1: E ovviamente sul lungomare, come ricordava giustamente Giovanni Scranzino, spesso e volentieri si è arrivati in volata. C'è stata anche una vittoria solitaria di De Gendt qualche anno fa. Non si arriva più là a Ghirotto, ma si arriva a Piazza del Plebiscito con un finale mica banale.
6: No, un finale mica banale. Aggiungo una cosa sul ragionamento iniziale, velocemente. Ecco, questi qua, fortunatamente succede poche volte al Giro d'Italia, ma devono essere presi dalla polizia, sbattuti dentro per qualche giorno, qualche settimana in galera, e poi capiscono cosa vuol dire la vita e il lavoro. Chiuso la parentesi. Un finale non banale, noi siamo andati a vederlo prima, l'abbiamo insomma un po' visionato, soprattutto perché si arriva ad un tratto dove ci sono dei ciottolati larghi e poi anche un tratto in pavé finale. Ma gli ultimi, diciamo, a meno 400 metri finisce questo strappo che è circa il 4%, e la nostra analisi fatta anche da Giovanni Visconti, che ha smesso dopo di me, tanto dopo di me, ha detto: attenzione, perché qua chi parte lungo può pagare dazio. E questo è un avvertimento a chi? Al nostro Jonathan Milan, che qualche giorno fa, forse partendo un po' troppo lungo, ha perso la volata.
1: Allora, ovviamente i velocisti sono i grandi favoriti. Groves non c'è più, De Lee non c'è più, rimangono sostanzialmente Groenewegen, Milan e la maglia Ciclamino Magnea. A te.
0: E ritorniamo allo studio di Roma. Indicativo questo voyeurismo con i telefonini che filmano e che servono appunto a ergersi a protagonisti anche in situazioni in cui se ne farebbe davvero volentieri a meno. Apriamo una parentesi tennistica, perché al Foro Italico per la settima volta due italiani hanno raggiunto la semifinale del Master 1000 di Roma. Era già accaduto l'anno scorso con Jannik Sinner e con Lorenzo Musetti, adesso è toccato allo stesso Sinner e a Darderi. Proprio Sinner ha battuto nel primo pomeriggio il russo Rublev con l'eloquente punteggio di 6-2, 6-4. Stasera conoscerà il suo avversario, può essere o lo spagnolo l'andaluse o il russo Medved. Sentiamolo, il numero uno al mondo.
7: Lo conosco ovviamente non benissimo, ci siamo allenati un paio di volte a Dubai, abbiamo giocato poi in Australia contro. Sai, credo che è bello, no? Il tennis italiano sta continuando a tirar fuori nuovi fenomeni. Sai, quando i giocatori poi diventano più forti, nello stesso tempo diventano anche, no, come posso dire, potenziali avversari, no? Quindi diventa sempre un po' diverso, ma credo che ho un buon rapporto con tutti. Siamo una bellissima squadra e siamo anche fortunati, no? Che abbiamo tutti o tanti giocatori italiani nei primi 20, nei primi 25, nei primi 30, ormai siamo veramente in tanti, e questo credo che è la cosa più bella che esista, no?
0: Questo l'omaggio a Luciano Dardari da parte di Jannik Sinner, e ritorniamo appunto a Piazza del Plebiscito. Cristiano, oggi se la stiamo prendendo un tantino comoda, direi come è giusto, tenuto conto della giornata da semitregenda di ieri e delle fatiche di domani. L'arrivo del Blockhaus, diciamo che poco meno di un'ora e ci siamo. Comunque dopo le 17:30 puoi confermarlo?
1: Sì, assolutamente, perché mancano 41 chilometri e 400 metri al traguardo, quindi facciamo una media proprio di 41-42. Allora ci siamo intorno alle 17:30, il possibile arrivo di quest'oggi per quanto riguarda ovviamente il gruppo, che procede comunque all'inseguimento dei quattro battistrada. Hanno 26 secondi di margine. Davanti si è messa la Unibet Rose Rocket, la squadra di Groenewegen, sostanzialmente una squadra che è venuta a giro invitata proprio per fare questo, per provare a vincere le volate. Tra l'altro non è che ne rimangono tantissime, perché abbiamo analizzato un po' il percorso, forse la Voghera Milano e poi quella di Roma, perché le altre tendenzialmente da volata, ma con qualche difficoltà altimetrica che possono rendere complicata la questione per i velocisti.
5: Sì, effettivamente le tappe a disposizione non sono più tantissime e quelle che ci sono vanno sfruttate al massimo. Oggi un po' tutte le squadre dei velocisti hanno apparecchiato la tavola al meglio, per questo arriva allo sprint, così doveva essere, così sarà, non volevano faticare, sono ripetitivo, ma è così, perché oggi non volevano faticare troppo, visto la tappa di ieri, visto le fatiche accumulate ieri, aver lasciato una fuga a 3-4 minuti, quando sappiamo tutti che le fughe oggi spesso vanno più avanti del previsto, ecco, loro hanno deciso di tenerli lì vicino in modo da lavorare un po' meno. La Unibet è una squadra che è piena di entusiasmo quest'anno, si affaccia al grande ciclismo, da pochissimo si è affacciato al grande ciclismo e sta facendo bene. Quando si crea quel gruppo e si trova quell'armonia, anche velocisti come Groenewegen, che fino all'anno scorso faceva fatica ad andare a sprintare, sta ritrovando quella verve, quella voglia di andare a sprintare, di rischiare, perché comunque quando passano gli anni per un velocista è sempre più difficile. Invece Groenewegen ci sta dimostrando che è ancora possibile quando c'è l'ambiente giusto.
1: Sulla testa della corsa con Manuel Codignoni, vai Manuel.
4: Continuano a farsi dietro i quattro coraggiosissimi, perché bisogna dire così, è evidente che il gruppo in questi lunghi rettilinei che caratterizza questo tratto di tracciato lo vedono. Adesso si stanno parlando tra di loro i due della Bardiani, Marcellusi e Tarozzi. Marcellusi scuote la testa, rialimenta poi l'azione, si piazza davanti. È evidente che la media oraria bassa la stanno facendo loro, il gruppo li tiene lì a portata di mano, tra l'altro anche con un certo dose di sadismo, perché sai, metterli a un minuto e mezzo almeno farebbe sì che le ammiraglie potrebbero piazzarsi dietro di loro per andargli a dare anche un po' di conforto. Invece sotto il minuto c'è quello che si chiama barrage, non ci possono essere le ammiraglie in mezzo e dunque di fatto si sono fatti tutta quanta questa fuga da soli. I quattro sono loro che dettano di fatto la velocità media di questa frazione. Non mi stupirei, tra l'altro, adesso l'ultimo rilievo che ci dà Radio Corsa è di 16 secondi, che il gruppo non rallentasse adesso ulteriormente per rimetterli là davanti, perché si sta rendendo conto che li stanno andando a prendere per tenerli ancora per una ventina di chilometri lì davanti, perché poi tutto sommato fa anche comodo, finché ne hai quattro davanti eludi anche qualsiasi tentativo di contrattacco, no? È un po', diciamo, un esercizio sadico che la Balena Rosa adesso sta facendo nei confronti dei quattro pesciolini là davanti, insomma, che credo che sia anche fisiologico, e consegno questi miei ragionamenti a Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto. Cristiano.
1: Ghiro.
6: Sì, allora, queste tappe a volte hanno questo schema tattico, no? Alla mattina la riunione dei direttori sportivi, in particolare queste squadre invitate, prima hai citato le squadre invitate, sono ben tre: la Bardiani, la Polti, la Unibet Rose Rockets. E appunto il direttore sportivo dice la mattina: guardate, siccome in questo momento il nostro giro è stato così così, andate in fuga, perché altrimenti non c'è nessun senso, no? Oggi è chiaro che tutto si concluderà nella parte finale con uno sprint. Però qual è l'unica soluzione? Che stai davanti. Oggi abbiamo capito che l'aspetto mediatico conta anche sotto il profilo economico per la pubblicità, e quindi questi ragazzi qua stanno là a bagnomaria con un minuto e qualcosa, 40 secondi, però si mettono in mostra e danno anche un senso a quello che è un po' la loro partecipazione, il loro invito.
5: Però scusami Massimo, io a volte non condivido il fatto di mandare troppi corridori in fuga. Secondo me un corridore della Bardiani oggi ci stava bene, uno come Tarozzi lo avrei tenuto buono, perché sta andando davvero forte.
1: 38 km, 800 metri alla fine, con il vantaggio dei 4 che scende a 12 secondi. Studio.
0: Pubblicità.
3: Spesa online per ripartire con energia e benessere, ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. Le strade del Giro.
0: Ore 16:45. Negli ultimi anni non è consueto parlare di maglia rosa abbinandola purtroppo ai corridori italiani. Non sono stati molti a indossarla recentemente. Uno di questi però è collegato con noi. Buon pomeriggio ad Alessandro De Marchi. Ciao Alessandro.
8: Buonasera a tutti.
0: Alessandro, grazie, anche scrittore, e anche scrittore, e tra poco ne parleremo, perché comunque ha fatto una bella cosa. Questo è ben più di un traguardo volante, questa sua opera, perché, come dire, verba volant, anche le fughe a volte, ma scripta manent, ma subito un salto indietro per ricordare quanto accadde 5 anni fa a Sestola.
9: Ultime centinaia di metri per uno stanchissimo Dombrowski e vicino anche Alessandro De Marchi. Attenzione, Alessandro De Marchi potrebbe essere la nuova maglia rosa questa sera.
10: Straordinaria giornata per Dombrowski che passa sotto il traguardo e lui a vincere la tappa di Sestola. Vediamo adesso il distacco di De Marchi, sono già passati 7 secondi, sta però per maglia arrivare rosa. Il corridore della Israel Startup Nation a 13 secondi. Dunque De Marchi, nuova maglia rosa del Giro d'Italia.
11: Pensavo di aver perso l'occasione e mi avrebbe dato davvero un grande dispiacere riuscire ad arrivare lì e poi perderla con qualche errore. E poi alla fine la buona, la vecchia regola, no? Non mollare mai. E alla fine siamo qui. Questo è un piccolo premio per i 1000 tentativi che ho fatto in 11 anni di carriera e quindi cercherò di godermi al massimo questo momento.
0: E che emozione a risentirsi. Alessandro c'era con Cristiano Piccinelli, Silvio Martinello a commentare appunto le pedalate conclusive. Dicevamo, anche scrittore Alessandro De Marchi, autore insieme a Filippo Cauzza del Numero Rosso, serie Pagine al Vento, Mulatero Editore. Dico subito, poi mi correggerà magari Alessandro, che non è una autobiografia nel senso più stretto del termine. Lo definirei in questo libro, non lo so, una sorta di viaggio di spessore, ben scritto, con un contenuto rilevante e con una prospettiva particolare, anche qui, quella dell'uomo in fuga, caratteristica che dovrebbe quasi essere specificata, direi, Alessandro, sulla tua carta d'identità, come si faceva una volta, alla voce segni particolari, va in fuga. Allora, il titolo, Ale, partiamo da qui, Numero Rosso, si rifà al corridore più combattivo durante le tappe del tour e poi le grandi corse a tappe, le frazioni varie, no, sia in Italia che in Spagna celebrano comunque il corridore più combattivo e chiaramente sì, però richiama anche il tuo eponimo, no, Rosso di Buia, sì, con il quale sei altrettanto conosciuto. A chi è venuta l'idea e quanto ci avete lavorato?
12: Innanzitutto è un lavoro che senza Filippo Cause e Gino Cevi sarebbe rimasto là nella lista di cose che uno vuole fare, quindi ho trovato due compagni di viaggio incredibili che nell'ultimo, diciamo, anno e mezzo, l'ultimo mio anno da professionista, da ciclista, è stato condito da questo lavoro racconto, registrazione e poi da parte di Filippo ovviamente di scrittura e il titolo diciamo a metà strada di questo viaggio ci siamo resi conto che dovevamo anche pensare a questa cosa, però due punti fondamentali sono stati la parola rosso ovviamente e per tutte quelle cose che hai detto anche tu, quindi sia per i premi e il premio che ho vinto nel lontano 2014, quel famoso numero, e poi il mio soprannome. E vicino a questa parola rosso poi ce n'era un'altra che girava tanto insomma nei nostri racconti, che era il cuore, e anche qui il rosso tornava e girava sempre qui e poi siamo tornati proprio semplicemente indietro e abbiamo detto da dove è iniziato tutto, da quel numero rosso, e quindi è stato naturale decidere di mettere quello come titolo, ecco.
0: Oggi il Giro arriva a Napoli e vi preannuncio, il libro l'ho letto e quindi complimenti davvero, comincia proprio con il racconto di una fuga che poteva anche concludersi vittoriosamente sul lungomare Caracciolo di Napoli. Oggi il Giro invece arriva per lavori di pavimentazione proprio da quelle parti, lungomare Caracciolo, un po' prima all'altezza di Piazza Plebiscito, e proprio lì torniamo perché Alessandro De Marchi sarà qualche minuto gentilmente a commentare con voi l'andamento di una tappa che purtroppo, Cristiano, le emozioni peggiori le ha offerte a bordo strada oggi.
1: Sì, decisamente, abbiamo raccontato di quel imbecille, io continuo a usare questo termine magari un po' forte ma che rende chiara l'idea del comportamento assolutamente censurabile di questo ragazzo, che spero insomma si renda conto di cosa stava facendo. 35 chilometri al traguardo finale, il gruppo nel frattempo è stato ripreso. Incognita vento, Manuel.
4: Incognita vento assolutamente, perché abbiamo visto in questi lunghi vialoni che stavano affrontando in precedenza i corridori tanto vento laterale e i corridori disporsi di fatto praticamente a ventaglio per cercare di coprirsi, anche un po' di parapiglia nella pancia del gruppo perché c'era una piazzola di sosta, molti hanno cercato di allargarsi da quella parte e poi la piazzola è finita, alcuni hanno fatto il pelo diciamo così alla guardrail. Adesso siamo in un attraversamento cittadino sotto lo striscione dei 35 km al traguardo, la velocità sta iniziando gradualmente ad aumentare perché come dicevo fino a poco fa di fatto la media la facevano i quattro davanti. Saluto Alessandro De Marchi e volevo ricordare con lui proprio quella fuga di cui accennava Giovanni Scaramuzzino. Io me la ricordo, era in fuga se non ricordo male con Simon Clark, furono ripresi proprio sul traguardo e io ebbi l'onore e la fortuna di intervistare entrambi. Alessandro, vi siete abbracciati quasi piangendo assieme, vi siete comunque ringraziati per la fiducia che avete avuto l'uno con l'altro in questo tentativo e anche un po' questi, il bello di andare in fuga è anche un po' creare questi legami, no? Poi tra due, se non sbaglio, tra voi due ne sbaglio, eravate anche proprio amici, è stato un momento molto commovente quello in cui avete parlato subito dopo essere ripresi al traguardo nonostante la delusione, Alessandro.
12: Sì, forse questa è la vera cosa che mi porto dietro da quel giorno, nel senso che ho... c'è stato un così un, una trasformazione, eravamo compagni di fuga, poi eravamo avversari perché abbiamo fatto entrambi la nostra gara per provare a vincerla, è andata male entrambi, però subito dopo, anzi forse ancora prima di passare la linea ci eravamo abbracciati ancora in bici probabilmente e io ricordo molto bene quello che chiesi a appena dopo la linea quando abbracciavo Sano, gli chiesi se fosse arrabbiato con me e lui mi disse ovviamente no perché hai fatto quello che avrei fatto anch'io e che ho fatto anch'io, quindi sì, quel giorno lì è qualcosa di un po' più di una semplice fuga andata male e chi leggerà, chi ha letto il primo capitolo del libro ovviamente capirà bene cosa intendo.
1: Un bel posto. 33 km e mezzo alla conclusione per il gruppo compatto, la Montonera, come si dice in Spagna, mi confermi Giovanni?
5: Esatto.
1: E abbiamo visto poco fa Damiano Caruso avanzare fino alla testa della corsa e parlare con chi era lì davanti. Ma che si sono detti, Giovanni?
5: Beh, Damiano Caruso, da uomo molto esperto qual è andato davanti da chi tirava, dicendo semplicemente di andare più tranquilli. Le strade sono asciutte adesso, ma abbiamo visto che le insidie ci sono sempre. Lui, da uomo esperto, ha detto: ragazzi, prendiamocela un po' più con calma, veniamo da un giorno difficile, perché correre così tanto? Effettivamente non c'è la fuga, questa è una legge non scritta un po', e poi gente come Caruso che è un po' leader in gruppo si può permettere di farlo, ecco.
1: Saluto ovviamente anch'io De Marchi. Ieri Giulio Ciccone secondo me non se l'è goduta tanto quella maglia rosa, cosa ne pensi tu che insomma l'hai indossata forse con maggiore risultato finale, perché ieri tra l'altro con quella pioggia poi si è vista anche poco la maglia rosa perché praticamente era nascosta dalla mantellina.
12: Beh, purtroppo si sa che se il giro va avanti non aspetta mai nessuno, quindi avere la maglia rosa e non riuscire diciamo a godersela sì, è un po' qualcosa che ti rimane un po' così, però insomma Giulio è uno che da qui alla fine del giro insomma secondo me ci tornerà a far sorridere, a gioire. E per quanto riguarda la mia di maglia rosa, anch'io non ero riuscito a godermela così tanto. Io onestamente ero stato un po' travolto da questa cosa e avevo così percepito più un senso di essere entrato in una lavatrice per quei due giorni in cui la vestì, però insomma sono ancora due giorni che ho davvero nel cuore, ecco.
1: Attraversamento a Fratta Minore, 32 km al traguardo, zona di rifornimento, gruppo compatto che sulle indicazioni del senatore Damiano Caruso ha rallentato. Ghirotto.
8: Sì, ciao Alessandro, piacere sentirti. Senti, allora andiamo un po' a una cosa, no? Adesso tu hai smesso l'anno scorso, adesso sei direttore sportivo alla Giaico a Lula, quindi c'è stato un cambio radicale, quindi adesso affronti una nuova avventura. Però ti faccio una domanda, da friulano a friulano, no? Se tu dovessi consigliare a Jonathan Milan oggi quello che deve in qualche modo limare nel suo atteggiamento per la volata, che cosa gli diresti?
12: Ma allora, premesso che io di volate non ne so tanto, perché non sono mai stato il mio pane, però credo che Johnny abbia solo una cosa da fare: deve rimanere tranquillo, non deve avere troppa foga, troppa voglia di, perché quando c'è questa cosa qui si rischia di strafare, di essere troppo avanti, di essere troppo indietro, quelle cose, quei piccoli dettagli che portano la differenza. Quindi lui sa come fare le volate, lui ha le gambe per fare un certo tipo di volata lunga, dove magari non ha nessuno, insomma, vicino alla ruota che può sfruttare il suo lungo sprint. Quindi queste sono, secondo me, le cose. Però prima di tutto la cosa in cima a tutto è deve stare tranquillo, non deve avere la pressione di voler dimostrare chissà cosa, tanto insomma sappiamo tutti quello che è in grado di fare.
1: Reset mentale.
12: È una sorta, sì, una sorta. È difficile quando si entra in un circolo così insomma esigente, quando tutti si aspettano, tutti vogliono, e anche tu sei il primo a volere, le cose si sommano e forse a volte si rischia di avere troppa foga, troppa fretta, e non aiuta.
1: 30 km, 200 metri al traguardo, con gli attraversamenti cittadini che possono creare problemi, ma si procede con relativa tranquillità verso il traguardo di Napoli. L'anno scorso vinse Groves sul lungomare Caracciolo. Groves si è ritirato, vedremo cosa succederà tra poco sul traguardo di Piazza del Plebiscito a Napoli, dove per fortuna splende il sole. Studio.
0: Sì, e noi concediamo naturalmente a Alessandro De Marchi, ricordo, il suo libro, Il Numero Rosso, e ricordo anche tantissimi attacchi, no? Ci sono, fra l'altro, in questo libro una sorta di, come dire, di fuga che è quasi un segnalibro, io mi permetto di dire questo, perché in ogni capitolo, Alessandro, c'è un attacco, ecco, poi resta qualcosa alla fine. A me personalmente è rimasto, come dire, impresso la tenacia nel volerci riprovare sempre, anche se la fuga è andata male. Magari già il giorno dopo, più volte tu sei ripartito anche il giorno dopo, seppur stanco, nuovamente all'attacco. Ecco, un messaggio per i giovani prima di salutarci, perché io credo, Alessandro, che tu sia un punto di riferimento, perché non bisogna vincere Parigi-Roubaix o Tour de France per poter, come dire, comunicare quelli che sono dei valori, non soltanto in sella una bicicletta, ma anche quando la bici o la si appende al chiodo oppure la si posteggia in garage. Ale.
12: Vabbè, innanzitutto ti ringrazio, perché sei sempre troppo gentile.
0: No, è la verità, non è che sono io.
12: Quello che mi piacerebbe riuscire a far passare è che a volte dobbiamo riuscire, non è facile, ma dobbiamo riuscire a staccarci un po' dall'idea di risultato, perché il risultato, ahimè, è un qualcosa che non dipende solo dal mio impegno, dal mio sforzo, dal mio sacrificio, ma anche dall'avversario, e io non posso controllare l'avversario, troverò un avversario più forte a volte, quindi il risultato non è solo nelle mie, diciamo, nel mio controllo, e facendo questo, secondo me, si può arrivare a quello che è successo molte volte a me, quindi di amare il fatto della fuga, di tentare, semplicemente perché mi realizzavo, perché stavo facendo qualcosa che mi piaceva, che mi faceva sentire, diciamo, me stesso. E probabilmente, riuscendo a fare un po' questo, si vedono molte più vittorie di quello che può dire semplicemente un comunicato a fine tappa. Quindi ci sono molte più vittorie che si può raggiungere al di là, insomma, della mera classifica che si legge nel giornale o appunto nel comunicato. Quindi facendo questo poi viene naturale ripartire anche dopo delle delusioni, ripartire dopo una fuga andata male, ecco.
0: Il Numero Rosso di Alessandro De Marchi insieme a Filippo Cauz, e poi però non c'è segnato, avevi ricordato un altro nome di un che ha collaborato.
12: Gino Cervi, che è il nostro, diciamo, editor che ci ha seguito fin dall'inizio.
0: Ecco, quindi un lavoro a sei mani, Mulatero Editore, è uscito pochi giorni fa. Alessandro De Marchi con noi a Radio 1. Grazie, buon giro.
13: Grazie anche a voi e buon lavoro.
0: E il lavoro adesso ci porta a salutare, anzitutto lo facciamo con piacere, Giorgio Schiavoni che è qui accanto a me per l'appuntamento con le notizie flash del GR delle 17, secondo più, secondo in meno, Giorgio.
14: Sì, cominciamo dal vertice bilaterale tra il presidente americano e il suo omologo cinese. Le relazioni tra i due paesi sono le più importanti del mondo, ha detto Xi Jinping. Abbiamo la possibilità di creare un futuro di prosperità, cooperazione, felicità e pace. La replica di Trump, Washington e Teheran concordano sul fatto che l'Iran non può avere armi nucleari e che lo stretto di Hormuz deve rimanere aperto. Tuttavia il presidente cinese ha avvertito che se la questione di Taiwan non verrà gestita correttamente, i due paesi potrebbero scontrarsi. Il dispiegamento in Europa di circa 4.000 militari americani della brigata Black Jack è stato sospeso, lo riferisce il sito specializzato Stars and Stripes, citando un funzionario del Pentagono. L'armata era partita dal Texas una settimana fa per una missione in Polonia e altre zone sul fianco orientale della NATO della durata di circa 9 mesi. Il piano è stato bloccato nonostante la maggior parte dell'equipaggiamento dell'unità fosse già stata spedita in Europa. Ancora un richiamo alla pace da parte del Papa, che questa mattina ha visitato l'Università Sapienza di Roma. Non si chiami difesa il riarmo che aumenta tensioni e insicurezza ed depaupera gli investimenti in educazione e salute, ha detto Leone XIV, che ha esortato i giovani a essere artigiani di pace. È conferito a Mario Draghi il premio Carlo Magno 2026, al cerimonia al municipio di Aquisgrana in Germania, alla presenza della Presidente della Commissione Europea von der Leyen e del Ministro Foti. L'azione a 27 è inadeguata, non riesce a fornire quello che il momento richiederebbe, ha sottolineato Draghi. Serve, ha aggiunto, federalismo pragmatico. A Milano la Corte d'Assise ha condannato i responsabili del rogo nell'emporio in cui nel settembre 2024 morirono 3 giovani cinesi, 30 anni e 2 mandanti, 21 anni all'esecutore materiale. Il movente sarebbe stato un debito del titolare del negozio all'interno del quale le 3 vittime stavano dormendo. A perdere la vita 2 fratelli di 17 e 18 anni e un 24enne. Sono 257 i comuni italiani che quest'anno hanno ottenuto la bandiera blu, 11 in più rispetto ai 246 del 2025. Il riconoscimento della Foundation for Environmental Education viene dato alle località marittime e lacustri che risultano avere acqua, ambiente e servizi migliori. 14 nuovi ingressi, tra questi figurano Rimini, Lipari e Monte Argentario. Tra le regioni rimane in testa la Liguria, salgono i riconoscimenti in Calabria. E in chiusura, polvere di stelle tra i ghiacci dell'Antartide, trovate rare tracce di ferro che si sono formate grazie all'esplosione di una supernova. Questa, la scoperta pubblicata sulla rivista Physical Review Letters, che ha preso in esame campioni di ghiaccio antartico risalenti a un periodo compreso tra 40.000 e 80.000 anni fa. E per ora con l'informazione è tutto.
0: Grazie a Giorgio Schiavoni. Intanto, dopo la qualificazione tra i migliori 4 ottenuta questo primo pomeriggio, vincendo contro Rublev dall'Alto Atesino, Jannik Sinner, in campo femminile la statunitense Coco Gauff, come l'anno scorso, ha raggiunto la finalissima dopo aver eliminato la Cirstea in 2-7. Adesso aspetta di conoscere la sua avversaria, che uscirà dalla sfida tra la Swiatek e la Svitolina. Ma è il momento di ritornare a Piazza del Plebiscito, un nuovo aggiornamento dalla Corsa Rosa Cristiano.
1: 25 km, 800 metri al traguardo, 2000 metri al traguardo volante, che concede buoni termini di secondi. Manuel,
15: il gruppo ha iniziato adesso a viaggiare forte, si è usciti da un attraversamento cittadino abbastanza impegnativo per la tortuosità delle strade, non particolarmente larghe oltretutto, e anche per via dell'affolto pubblico, in questo caso però dobbiamo dire disciplinato. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, diamo a Fratta Minore quello che è di Fratta Minore. Adesso davanti la velocità è aumentata, nella pancia del gruppo invece si cerca di mantenere un'andatura un po' più rilassata. Di certo adesso io credo che i velocisti cercheranno di portarsi avanti, perché magari potrebbe essere l'occasione, non so, per provare, per cercare di scaldare la gamba, diciamo così, quando mancano 25 km al traguardo. A te.
1: Eh sì, adesso insomma si comincia già un po' a ragionare su come posizionarsi. Manca ancora abbastanza al traguardo, strade abbastanza larghe, però insomma bisogna iniziare a stare lì davanti, o no?
5: Sì, assolutamente, bisogna cominciare a star davanti. Non so quanto convenga per i velocisti che puntano alla tappa oggi pensare di sprecare energie per questo sprint. Probabilmente qualcuno la farà, è importante, ci sono punti importanti comunque sempre in palio. Sarà interessante vedere anche se qualche uomo di classifica proverà a prendere gli abbuoni. Non credo che sia così necessario oggi, però vedremo.
1: In effetti i distacchi, insomma, non l'abbiamo detto, ma dopo la tappa di ieri sono molto ampi tra Eulalio e i cosiddetti big, perché sono tutti a oltre 6 minuti, però evidentemente il portoghese al momento non è considerato un pericolo per coloro che vogliono arrivare a Roma sul podio del Giro 109. Mancano 800 metri allo sprint Girotto, allora ce lo gustiamo, vediamo cosa può succedere in questo traguardo volante che concede a buoni termini di secondi 6-4-2 a primo, secondo e terzo, che ha ingolosito un po' Vingegaard nelle ultime tappe.
16: Assolutamente sì, ma abbiamo visto Bernal qualche giorno fa che proprio in un momento così nessuno era interessato, è andato a prendersi appunto 6 secondi di abbuono. In questo momento non c'è grande velocità, tant'è che il gruppo è proprio aperto nella strada, quindi non c'è la classica fila indiana, ma probabilmente si farà questo sprint proprio nell'ultima parte, negli ultimi 300 metri, e chissà, come ha detto Giovanni, che qualcuno non voglia approfittarne. Io lancerei così un messaggio a Giulio Ciccone.
1: Eh sì, che evidentemente però deve anche recuperare lei. Intanto lo sprint viene lanciato dal team Polti per accompagnare Pablo Diego Siviglia, il detentore della maglia azzurra degli scalatori, con l'avanzata anche al suo fianco del dorsale 141 Ben O'Connor, l'australiano che oggi ha perso Engelhardt, non è partito il compagno di squadra, la Jai Kalula. La vittoria invece se la contendono quelli della Bardiani del team Polti, dovrebbe essere stato
5: Filippo Magli.
1: Filippo Magli, bravo Giovanni Visconti ad individuare colui che è andato a conquistare il primo posto in questo traguardo volante. Insomma, gli uomini di classifica non hanno partecipato allo sprint. 23 km e 600 metri al traguardo finale, gruppo compatto verso il traguardo a Piazza Plebiscito qui a Napoli. Torniamo da Giovanni Scaramuzzino.
0: Giro a Napoli, si diceva, più che una consuetudine in questo terzo millennio, con campioni veri che hanno associato il loro nome alla città partenopea, come è accaduto ad esempio nella Corsa Rosa edizione del 2013. Si arrivava appunto sul lungomare Caracciolo e quest'oggi invece, per i lavori di ripavimentazione, la corsa è tornata, perché di un ritorno si tratta, dalle parti di Piazza Plebiscito. Io ricordo ad esempio un successo nel cronometro del 79 di Francesco Moser, gara partita dalla piazza antistante la Reggia di Caserta. Dicevamo appunto grandi nomi sul lungomare Caracciolo anche ultimamente. Ascoltiamo cosa è successo nel 2013.
17: Attenzione, Cavendish potrebbe aver perso le ruote dei migliori. Girotto.
18: Sì, assolutamente sì, questo sicuramente provocherà qualcosa, perché c'è stata una spezzatura del gruppo e comunque rientrati dentro i 3 km, quindi tutti a pari gruppo.
0: Continua la Cannondale a tirare a questo punto in testa, vero Mazzeo? Sono rimasti una quindicina di corridori.
19: Sì, si è frantumato il gruppo e adesso sono quei 15 a volare verso il traguardo. Noi in questo momento siamo a 700 metri e allora linea a voi del palco.
0: È l'ultimo chilometro, linea che passa insieme al microfono Emanuele Dotto.
17: Lanciata la volata, Matthew Goss nettamente al comando, spalla a spalla con Dagenpolt, va a vincere il corridore Cavendish, che è riuscito a recuperare.
0: E insomma, un vincitore davvero molto ma molto importante anche per l'albo d'oro, non solo della tappa della città in questo caso, ma proprio dell'intero Giro d'Italia. State scrivendo in molti, naturalmente, per protestare per quanto avviene a volte sulle strade del Giro, e Maurizio da Roma ti chiede, Massimo Ghirotto, se ricordi quella caduta, perché si rischia moltissimo. La caduta ce la ricordiamo, purtroppo, quella di Rodolfo Massi contro l'arco di Santa Maria a Capua Vetere, era credo la fine degli anni 80. Tu correvi quell'edizione del Giro, ti chiede Maurizio.
6: Sì, sì, certo, me lo ricordo, fu una caduta veramente, insomma, anche dura, no? Da un punto di vista proprio fisico. E beh, quello mi pare si passava sotto un arco, se non ricordo male, e probabilmente non segnalata bene, ma probabilmente anche un po' una distrazione dei corridori, perché attenzione, non bisogna sempre dare la colpa all'organizzazione, perché ormai in questi periodi, in questi tempi, l'organizzatore fa di tutto per mettere in sicurezza gli atleti, e lo stiamo vedendo anche in questo Giro d'Italia. A volte sono delle distrazioni.
0: Tappa per sprinter, subito si pensa agli abbuoni, no? Quelli all'arrivo 10, 6, 4, quelli in corso d'opera, traguardi intermedi 6, 4, 2. Sono diversi i nostri radioascoltatori che vi chiedono se vi convince questa ripartizione, oppure secondo voi cosa sarebbe meglio? Ancora linea a Napoli prima dello spot pubblicitario.
1: 20 km 9 intanto al traguardo, gruppo compatto ha provato a fuoriuscire dal gruppo Segart della Bahrain Victorious, ripreso però dal gruppo che ha aumentato la velocità. Che ne pensi degli abbuoni, Giovanni?
5: Beh, in effetti gli abbuoni forse vanno visti in un altro modo le prime tappe, perché possono consentirti di indossare anche la maglia rosa, ma man mano che il giro va avanti raramente hanno fatto la differenza, quindi credo che vada bene come siano ripartiti in questo momento.
1: Anche perché Emanuele, noi l'abbiamo detto, nella prima tappa addirittura il secondo poteva indossare la maglia rosa, no? Per una serie di concatenazioni di eventi.
15: Come per tutti gli sport, io credo che nel momento in cui tu ci metti più di 30 secondi a spiegare come funziona una cosa, probabilmente non è così che deve funzionare, perché diventa troppo complicata. Vi segnalo una cosa: quando proprio stanno arrivando i corridori allo striscione dei 20 km al traguardo, così come nella prima tappa in Bulgaria, anche quest'oggi la Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard e la Bora Red Bull di Giulio Pellizzari pedalano costantemente da tanti chilometri nelle ultime posizioni del gruppo. Lì avevamo parlato peraltro con i tecnici della Visma, avevano detto abbiamo scelto di fare così perché avevamo considerato che si spende di meno, e questo lo sappiamo tutti, e che le strade non erano particolarmente pericolose. Sono curioso di vedere se andando avanti si riporteranno in avanti per coprire i capitani, oppure se resteranno sempre nelle parti posteriori del gruppo. Cristiano?
1: Insomma, è una scelta tattica inusuale, Ghirotto.
6: Sì, questo è un ragionamento che fanno a tavolino alla mattina. Certamente oggi abbiamo detto che la neutralizzazione partirà dai meno 5, quindi ci saranno il grande lavoro dei leader che la squadra tenterà, anzi deve tenere davanti, per poi farsi sfilare e andare più in protezione. In caso di caduta, allora in quel punto non ci sarà nessun secondo di penalizzazione. Diciamo che in questo momento i corridori stanno attraversando, sono entrati in una superstrada, quindi c'è anche un po' di agevolazione in quello che è un po' la gestione di questo schema tattico.
1: Con soprattutto la Sodal di Magnè lì davanti, insomma Magnè è un velocista che ha dimostrato di valere, già due tappe vinte a questo giro.
5: E io credo che sia anche nuovamente il favorito numero uno oggi, in quanto il finale, come abbiamo detto anche prima in un altro collegamento, è impegnativo, non è una volata semplicissima, non si tratta di un rettilineo, ma nel finale, dopo l'ultimo chilometro, i corridori svolteranno a sinistra e poi in sequenza due curve a destra, una grande curva U in pratica li metterà su questo rettilineo d'arrivo con questo basolato che è davvero impegnativo, fa sì che le volate possano essere un po' più scombinate, ci possa essere un rimescolio delle carte, e quindi sarà difficile. Lui è uno di quelli più adatti a questo tipo di volate, sa saltare da una ruota all'altra, anche se per dei compagni può essere lì al momento fondamentale.
1: Prima posizione anche per la Decathlon che ha in Andresen il proprio velocista, e per la Movistar di Aular e di Mas, la squadra spagnola molto attiva in questo inizio di Giro d'Italia. Davanti anche la Groupama, una delle formazioni francesi presenti alla Corsa Rosa. Intanto il vento è stato un po' oscurato dalle nuvole, ma insomma sembra scongiurato il rischio pioggia. Siamo adesso a Volla, 17 km al traguardo finale qui a Piazza Plebiscito. Torniamo allo studio.
0: Pubblicità.
20: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
21: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
20: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
3: sulle strade del Giro.
0: 17:15 sulle strade del Giro, che si avvale della collaborazione in regia di Ombretta Conti, mentre alla console, quindi a seguire la parte tecnica, abbiamo il nostro giovane amico, il nostro nuovo ingresso, Emanuele Rinaudo. Buon lavoro a entrambi e buon lavoro anche ai per la volata finale, che a questo punto arriverà qualche minuto dopo le 17:30. I nostri quattro moschettieri sulle strade del Giro. C'è un bel messaggio per Giovanni Visconti, arriva da Rimini. Oscar ti ricorda e ricorda soprattutto le scritte alla Coppa della Pace, che a livello di Under 23 è uno dei punti di riferimento più importanti. Pensa, no? C'è chi va lì per far cadere i corridori e c'è chi a distanza di anni, Giovanni, si ricorda le scritte a te dedicate. Questa è vera passione. Nuovamente Napoli.
1: Peraltro Giovanni, poi alla Coppa della Pace ci vai adesso, in un'altra veste, ma ci andrai.
5: L'ironia della sorte, alla Coppa della Pace tornerò appena finito il Giro d'Italia e lo farò da direttore sportivo, per la mia prima apparizione come direttore sportivo in Italia con il nostro team satellite. Io lavoro per Jaico Alula, la Hagens Berman Jaico, e sarà una bella esperienza, un bel ricordo.
0: E magari vi conoscerete direttamente proprio con il nostro amico Oscar. Adesso tutto ad un fiato per questa probabile volata. Quanto manca e che cosa sta succedendo in corsa, se succede qualcosa naturalmente, ma si è capito che oggi non è aria di alzare troppa polvere. Cristiano.
1: Direi proprio di no. 15 km da 100 metri al traguardo, davanti alle formazioni della Sodal Quickstep per Magnela, Groupama per Pino, e poi ovviamente l'abbiamo detto, la Decathlon di Andresen. Manuel Codignoni.
15: Andresen, un altro che si lancerà in questa volata, corridore molto interessante, corridore che insomma ha già fatto vedere di avere uno spunto veloce assolutamente non indifferente. Tobias Lund Andresen, corridore della Danimarca, che peraltro ha vinto una tappa quest'anno al Tour Down Under, che è la corsa che tradizionalmente Down Under, come suggerisce il nome, in Australia va ad aprire la stagione. L'andatura adesso si è aumentata, si viaggia costantemente tra i 50 e i 60 all'ora. C'era stata una foratura, un problema meccanico per Kopecky, uno dei due Kopecky, in questo caso parliamo dorsale numero 203, corridore del team Unibet Ross Rockets, Mattias Kopecky, che è rientrato però in gruppo, un uomo di Dylan Groenewegen che pedala tranquillamente al centro gruppo, così come il nostro Jonathan Milan, ben protetto dai propri compagni di squadra. Abbiamo parlato molto a lungo ieri del comportamento della Lidl Trek, che si è di fatto disinteressata anche per manifesta inferiorità, diciamo, in salita della maglia rosa di Giulio Ciccone. Quest'oggi la squadra di Jonathan Milan è chiamata però ad effettuare un lavoro il più pulito possibile, proprio per cercare di vendicare anche la brutta giornata di ieri. Cristiano.
1: 14 km, 300 metri al traguardo finale, con l'avanzata anche della Lidl Trek. Ieri l'ho detto lo stesso Giulio Ciccone, dopo aver perso la maglia rosa, la nostra squadra è stata pensata per le volate, per Jonathan Milan. Ma nel gruppo, Ghirotto, c'è uno che di volate ne ha vinte tante.
2: E ne ha vinte tante, lo ha citato poco fa il nostro Manuel, e si chiama Groenewegen, io l'ho detto spero in modo corretto.
1: All'olandese perfetto, dialetto di Groningen.
2: Benissimo, e tra i corridori presenti a questo Giro Italia, quello che ha vinto più di tutti, 81 gare. Attenzione, perché al secondo posto chi c'è? Il nostro Diego Ulissi, che di tappe al Giro Italia ne ha vinte ben 8. Poi troviamo Vingegaard, 48 vittorie, Hack 41, al quinto posto Filippo Ganna, che sarà chiamato alla decima tappa in una cronometro lunga adatta a lui.
1: L'unica cronometro di questo Giro d'Italia, 42 km da Viareggio a Massa, e con insomma anche Ackermann, che magari un po' meno brillante nell'ultimo periodo, ma è ben piazzato sempre nelle volate a questo giro, Giovanni.
5: Sì, sta ritrovando smalto anche Ackermann, un altro dei velocisti esperti, un altro di quei velocisti per cui è diventato più difficile andare a sprintare, però il piazzamento del primo giorno gli ha dato morale ed effettivamente è sempre lì presente e si vede che ha voglia di far bene.
1: Davanti il gruppo aumenta la velocità, piede sul gas Manuel,
15: e si porta avanti peraltro anche il team Tudor, che cerca in questo momento di portare in avanti probabilmente il proprio capitano, ovvero sia Michael Storer, australiano, ma evidentemente anche loro avranno un uomo pronto da spendere nella volata. L'andatura è leggermente rallentata perché adesso siamo in un tratto di falso piano di leggera salita, è scesa a 42 km orari dopo uno svincolo che porta verso una nuova superstrada a tre corsie, adesso si allarga a ventaglio, davanti anche uomini del team Polti Visit Malta, anche loro hanno un velocista interessante, anche loro cercheranno di lanciare Giovanni Lonardi verso un buon risultato. Cristiano.
1: E poi c'è la NSN, la ex Israel, per Vernon, anche lui piazzato, un terzo posto nella prima volata.
5: Sì, è tra l'altro un corridore molto adatto a questi finali, perché ricordiamo il finale non è pianeggiante, gli ultimi 150 metri sì, ma sono in basso lato, un terreno molto difficile, pesante, dove ci si può piantare, come si suol dire nel ciclismo. Lui è molto adatto a questo tipo di arrivi.
1: Eh sì, e poi ovviamente è uno degli specialisti per questa formazione, la NSN Cycling Team, che ha anche in Pinarello, forse il capitano, forse un po' esagerato, ma l'elemento di punta, l'elemento più interessante, giovane, che può dire la sua anche in questa edizione del Giro d'Italia per quanto riguarda la classifica generale. 12,2 km al traguardo finale per il gruppo che procede compatto verso il traguardo di piazza del plebiscito. Abbiamo fatto tanti nomi, ovviamente c'è anche quello di Blikra della 1X, Malucelli del team Astana, Van Uden del team Picnic, Mozzato della Tudor, per citare un po' tutti i velocisti presenti in gruppo, anche il corridore estone della Education First, Michels.
16: Eh sì, hai fatto un panorama veramente ampio, piede sul gas, attenzione, bisogna tenerlo ben in equilibrio, perché qua il gas nella parte finale serve molto. Attenzione, faccio un altro nome interessante, secondo me, se ha un po' recuperato le botte della caduta, Zambanini. È un arrivo abbastanza adatto, perché quella parte lì, quello strappo finale, l'avevi anche marcato, quindi vedo che insomma sei sul pezzo.
5: È un arrivo che può riservare sorprese. Io ne faccio un altro ancora. Ballerini, XDS Astana, che ha un bel morale alto come squadra. Ballerini che ha vinto pochi giorni fa l'ultima tappa al Giro di Turchia in un arrivo molto simile. Quindi speriamo bene, perché sarebbe bello per i nostri colori.
16: Allora uno lo prendiamo, no?
1: Beh, l'abbiamo detto quasi tutti.
5: L'abbiamo detto tutti.
15: Forse ne manca uno, forse mi sono perso, intervengo anch'io. Ben Turner, il velocista del team Company Neos, non so se lo avete detto, è un altro che in salita tiene abbastanza, un altro che potrebbe provare, diciamo, un colpo di mano su questo arrivo. Non so cosa ne pensate.
1: Sì, abbiamo un po' chiuso il cerchio, intanto 11 km al traguardo, davanti a destra della carreggiata la Sodala di Magnier, affiancata dalla Little Track di Milan, poi la Tudor per il corridore Mozzato, che ha fatto una seconda posta alla Fiandre due anni fa, il team Polti, la 1X, la NSN, la Unibet Rockets, la Astana e poi ovviamente la Bahrain della maglia rosa Eulalio. Manuel.
15: E si stanno formando quelli che, come raccontiamo oramai di solito da tanti anni, sono i treni delle varie squadre. Una volta c'era una squadra che si prendeva l'iniziativa ed iniziava a mettere il gruppo in fila indiana, sin magari non dai 10 km, sì, ma magari da verso i 5-4 al traguardo. Adesso invece c'è questa tendenza con tutte quante le squadre che si mettono in fila indiana e si creano dunque i treni delle varie squadre, messe uno di fila, uno di fianco all'altro, e in questo momento su questa larga strada a tre corsie tutte quante le squadre sono una in fila indiana, si viaggia a 52-53 km orari, pronte a cercare il posizionamento. Il problema avviene quando poi la strada da tre corsie diventa due o magari a una, perché tutti là davanti non ci si sta, adesso si passa sotto il traguardo dei 10 all'arrivo, e in quel caso succede che il capitano, oppure anzi il pesce pilota, si perde il proprio capitano e lì nasce il parapiglia. Cristiano.
1: 9,8 km, un giro caratterizzato dalle cadute, soprattutto la prima, insomma, che di fatto ha reso la volata a ranghi ridotti, perché poi molti sono stati bloccati, addirittura tutto il gruppo è stato bloccato perché tanti sono stati coinvolti nella caduta.
5: Ma sì, perché come diceva Manuel, tutti vogliono stare davanti, ma tutti non possono stare davanti, e lì sta alle squadre più brave riuscire a interpretare nel migliore dei modi il finale di gara. È sempre molto difficile, io ricordo da corridore che in questi frangenti mi mettevo dietro e tremavo davvero, perché le volate al Giro d'Italia sono davvero difficili e pericolose.
1: Davanti la NSN, anche la Bahrain ovviamente di Eulalio, Tudor, Decathlon, insomma tutte le squadre che hanno al loro interno un velocista nelle posizioni, nell'ultima parte del suo treno, Jonathan Milan.
16: Jonathan Milan, esatto, parliamo proprio della sua squadra, perché se è stata costruita per lui, vale a dire Sobrero, Teutenberg, Weisscheid, ma soprattutto con Sonny, che abbiamo visto in queste due due volate dove Milan insomma è stato un po' abbandonato, si deve un po' riscattare, deve riuscire a tenerlo là davanti, ma soprattutto Jonathan Milan deve avere fiducia del suo compagno di squadra, perché io di volate, caro Giovanni, ne ho fatte tante, non io, Bontempi e Abdulgiaparo per esempio, per noi. E il mio direttore sportivo mi diceva sempre una cosa, Boifava: non state mai in centro, o state a sinistra o state a destra, perché in questo modo voi con l'occhio riuscite a capire chi arriva e chi vi sorpassa. Naturalmente in quel caso bisogna avere la gamba per accelerare e non sempre ci riesce.
1: 8,6 km al traguardo, con anche l'avanzata della Pinarello, la formazione svizzera lì davanti nelle prime posizioni, insieme anche al team Polti, ovviamente alla Stana, la Unibet Rockets, la NSN, la Little Track di Jonathan Milan, il gruppo compatto. Non ci sono in questo momento problemi legati ad attraversamenti cittadini, perché siamo, come detto, su una sorta di tangenziale superstrada, con un però rallentamento generale da parte del gruppo perché la velocità è scesa. Manuel?
15: Eh sì, la velocità è scesa anche perché in questo momento la strada volge leggermente all'insù, e questo ha fatto sì che adesso si viaggi intorno ai 43-42 km orari. Come detto, spiccano per la loro assenza la

0: comunque forte, se davanti a te succede qualcosa non si può far niente.
1: E aumenta adesso l'andatura, ho visto insomma un tanti corridori nel gruppo a capobasso per stare il più possibile sui
2: aumenta tantissimo adesso, perché i corridori tra 3 chilometri circa gireranno a destra e cominceranno a costeggiare il porto di Napoli, e da lì bisogna essere davanti. Infatti lo volevo dire, tra poco vedremo i corridori, il gruppo che era finora troppo tranquillo aumentare tanto la velocità, e così è quello che sta succedendo.
1: Sale anche il team picnic per Casper Van Uden, 7000 metri al traguardo, si va forte con il passaggio dal porto di Napoli nel lungo rettilineo che procede verso il traguardo, saranno circa 4 chilometri tutti dritti, ma poi Ghirotto arriva la parte tecnica per salire fino a Piazza del Plebiscito.
3: Sì, arriva la parte tecnica e lì sicuramente dovranno i corridori e i velocisti che vorranno sprintare essere davanti, essere nelle prime posizioni, è fondamentale, e fidarsi, come ho detto prima, dell'uomo, l'ultimo pesce pilota. In questo momento siamo al chilometro, mancano 6500 metri all'arrivo, un chilometro e mezzo, poi ci sarà la neutralizzazione.
1: Con il gruppo che va forte, Manuel.
4: Sì, adesso va forte, ci sono i corridori della Decathlon che stanno parlando in questo momento proprio con il direttore sportivo. Abbiamo visto l'uomo della Decathlon là davanti che ha messo proprio la mano all'orecchio destro per parlare con la radiolina e per parlare con l'ammiraglio. Adesso si volta e lui davanti a tutti a cercare proprio, evidentemente, il proprio capitano, a cercare il proprio treno. È successo praticamente quello che vi stavo cercando di raccontare. Nel momento in cui la strada si è ristretta, si sono tutti quanti un po' persi. Adesso è bellissimo vedere come si vadano a ricomporre una volta che la strada è tornata ad allargarsi. Adesso si vanno a riformare questi serpentoni con le squadre che dalla destra verso la sinistra rispetto alla serie stradale si vanno ad unire, ma da qui in poi di strada larga non ce ne sarà tanta, ci saranno rotonde, ci saranno sparti traffico, e come dice Massimo Ghirotto, fidarsi del proprio pesce pilota sarà fondamentale. Bisogna anche dire una cosa, che i pesci pilota sono un po' una specie in via d'estinzione, non è a caso se uno come Mikhail Morkov ha corso da professionista fin quasi a 40 anni e nonostante tutto era il più ambito di tutti, perché come lui non lo sapeva fare nessuno. Di ultimi uomini come Mikhail Morkov non ce ne sono poi rimasti tanti, e questo spiega anche a volte certe volate un po' disordinate. Cristiano,
1: 5,2 km, tra poco ci sarà la neutralizzazione, la Astana ha questa doppia chance, eccola, perché è molto attiva lì davanti la formazione kazaka.
2: Sì, va ricordato che c'è anche Maluselli che si è già piazzato in questo Giro d'Italia, molto forte allo sprint, forse un po' meno adatto di ballerini per un arrivo simile. Intanto vediamo la velocità è aumentata vertiginosamente, stanno per arrivare alla curva di cui parlavo prima, ai 4 km a destra e poi 4 km quasi interamente dritti fino all'ultimo chilometro, dove ci saranno prima una curva a sinistra e poi una doppia curva a destra, e lì bisogna essere davanti.
1: 4 km sette dal traguardo, si va ai 60 all'ora, allunga il gruppo la Unibet Rose Rockets di Groenewegen, costeggiando il porto, costeggiando il Golfo di Napoli. Purtroppo oggi è una giornata con poco sole, ma lo spettacolo c'è.
3: Lo spettacolo c'è tantissima gente che sta aspettando la volata, e c'è veramente la Unibet Rose Rockets che sta facendo un'andatura veramente folle. Groenewegen che ha ben 5 compagni di squadra che lo stanno così cercando di tenere davanti, è in posizione centrale della strada. Ripeto, questo non va fatto, bisogna stare o a destra o a sinistra.
1: La curva che crea un po' di impaccio, Manuel.
4: La strada si restringe e fisiologicamente, visto che tutti davanti non ci possono stare, c'è stato un rallentamento, anche qualche sbandamento. Adesso la strada torna nuovamente ad allargarsi e tornano nuovamente a formarsi questi treni. Si rilancia l'azione in maniera importante, in uscita di curva si torna a lambire i 45-50 all'ora, 4 km al traguardo, siamo all'interno della neutralizzazione, che però vale solamente in caso di cadute o di incidenti meccanici. Se prendi il buco sono secondi che paghi, quindi massima attenzione anche per quello che riguarda gli uomini di classifica. Il manto stradale è in discrete condizioni in questa fase, è asciutto, non è bagnato, siamo fortunati, non piove, il pavé e questo sottolato avrebbero potuto creare problemi in caso di volata bagnata. Adesso va a salire anche la Tudor, il cielo però è scuro, attenzione perché magari qualche goccia di pioggia proprio nel finale potrebbe arrivare. 3,5 km al traguardo.
1: Grande forcing della Unibet di Groenewegen.
2: Sì, adesso ci sarà un aumento ancora ulteriore della velocità, perché sarà fondamentale entrare davanti nella curva ai 650 metri. Ricordiamoci anche che il finale è composto da una strada difficile con il pavè, con il ciottolato, quindi entrare lì davanti sarà fondamentale, e chi non lo farà sicuramente non potrà più sprintare.
1: Segnali di pioggia, qualche goccia sta cadendo, Ghirò.
3: Attenzione perché questo ciottolato, questo pavè, diciamo così, è molto 8 per i

0: pericoloso proprio in funzione anche di questa curva finale che possono complicare le cose. C'è anche la leader track di Milan che sta salendo nelle prime posizioni, vediamo Valscheid che parla anche al microfono, sta cercando di capire come è messa la situazione, perché non si può girare in questi frangenti, è molto pericoloso, ma vedo anche Consonni.
1: 2700 metri al traguardo, curva leggera a destra, una sorta di chicane, Manuel.
2: E adesso sale avanti anche la Soudal Quickstep di Meunier, che fino a questo momento era rimasta sur Nyon, era rimasta dietro, ma gli uomini del Wolfpack sanno benissimo come muoversi come un solo uomo, e adesso ai 2 km e 400 metri dal traguardo sono loro a prendere l'iniziativa, simile agli uomini del team Unibet Ross Rockets, e questo insomma significa che hanno speso meno rispetto agli altri, che potrebbero arrivare nel finale con un po' più di lucidità nelle primissime posizioni. Vediamo infatti proprio Paul Meunier con la sua, meglio Cyclamen, con la sua maglia ciclamino portarsi in avanti, e c'è Milan che battezza la ruota proprio dello stesso Meunier, è a ruota del campione francese. A te.
1: Con l'avanzata della Soudal, Unibet, poi Lidl, queste le prime squadre lì davanti a 2 km dal traguardo.
3: Sì, Lidl Trek che passa al comando in questo momento, Jonathan Milan che aveva un attimo perso i compagni, li ha ritrovati adesso, sta battezzando la ruota di Meunier, credo che sia la cosa fondamentale per oggi, ma adesso inizia quella seconda volta, quello sprint, perché dopo l'ultimo chilometro ci sarà questa curva ed è importantissimo essere davanti.
1: 1700 metri, sale anche la Decathlon, Manuel.
2: E infatti adesso c'è il forcing da parte di un uomo della Decathlon che cerca di portare avanti Tobias Lund Andresen, forse ha speso un po' troppo la Unibet Ross Rockets, che resta sempre lì davanti ma che ha spremuto tantissimo i propri uomini. Questa è la fase cruciale, qui si decide la volata, perché se dalla curva che arriverà fra 400-500 metri esci dietro non ce la puoi fare. Chiede il cambio infatti adesso l'uomo della Decathlon, torna in avanti la squadra di Groenewegen, il serpentone si allunga.
1: È rimasto solo però Jonathan Milan a 1100 metri dal traguardo.
0: È rimasto solo, sì, ma ormai deve battezzare una ruota, se non hai più un compagno di squadra devi puntare a qualcosa, evidentemente Groenewegen è quella ruota che forse oggi può essere quella vincente, ma il gruppo è totalmente in fila indiana e questo può facilitare coloro che hanno un po' di gambe in più e poter rimontare e andare davanti.
1: Qualche brivido della curva con Milan che però è dietro Groenewegen, dietro Milan c'è la maglia ciclamino di Paul Meunier, curva a sinistra, si entra nel pavé, un po' umido il pavé in questo finale, l'avanzata del treno della Unibet Ross Rockets per Dylan Groenewegen, a ruota c'è anche Ballerini, lo riconosciamo, c'è Milan, c'è Meunier, si prova ovviamente ad anticipare i tempi con il corridore della Lidl Trek che resta lì davanti nelle prime posizioni, un po' staccato, caduta davanti a Milan con anche Groenewegen e Meunier che perdono contatto. Milan prova a ripartire, ormai impossibile fare qualcosa in questo frangente finale con gli ultimi 200 metri in salita, con Ballerini che ha evitato la caduta e si propone lì davanti, prova a forzare
2: e Stoiven alla sua ruota, altro uomo molto veloce
1: con Ballerini che sta cercando ovviamente di andare a conquistare la vittoria, prova a recuperare Paul Meunier in ritardo, c'è ovviamente Milan ma va a vincere Ballerini,
2: grandissima vittoria
1: Stoiven e Meunier.
2: Grande vittoria di Ballerini, lo avevamo detto, poteva essere favorito per una volata del genere, magari non era questo il modo in cui voleva vincere, ma sarebbe stato lì perché era posizionato benissimo. Purtroppo ha cominciato a piovere proprio nel momento finale, una caduta che ha coinvolto tutti i velocisti principali e Ballerini ne ha approfittato e ha vinto una grandissima tappa.
1: Ballerini davanti a Stuyven e a Meunier che ha fatto un gran recupero perché aveva messo il piede a terra. Sfortunato Milan perché il corridore della Movistar che è caduto gli è caduto davanti, quindi praticamente hanno incastrato le bici. Ma che azione di Ballerini!
0: Beh, è stato lesto, è stato lucido, ha capito che insomma bisognava stare davanti e insomma era un po' sfilato, non era proprio nelle prime posizioni, ma evidentemente quello è stato l'attimo vincente e lì è riuscito un po' a riconcentrare le energie e a sprintare e insomma ha vinto bene.
1: E sottolineiamo che quella di oggi è la prima vittoria italiana a questo giro 109, vince Davide Ballerini, altra vittoria per l'Astana che ha avuto anche per due giorni la maglia rosa. Torniamo allo studio.
4: Pubblicità.
5: Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve. Acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.

0: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Fuori giro, il dopo tappa.
3: Radio 1, il grande ciclismo, la regia affidata a Ombretta Conti, un saluto a Federico Foroni che cura per quest'ultima mezz'ora, anzi 20 minuti circa, quella che è la parte della nostra trasmissione dedicata ai commenti. Tutti si aspettavano quasi Jonathan Milan, ma ecco, Giovanni Visconti, il nome di Ballerini l'avevi fatto. Ora, al di là, voglio dire, di quella che è la casualità anche di trovarsi al momento giusto, al posto giusto, ovviamente...
4: Ti chiedo scusa, siamo con Jonathan Milan. Jonathan, innanzitutto, cos'è successo?
5: Mi sembra assurdo fare un arrivo così, quando qualche anno fa si poteva andare semplicemente dritti. Pericolosissimo. Letteralmente pericolosissimo, infatti sono caduti davanti e erano in una buona posizione. Non capisco perché bisogna andare a cercare questi arrivi di tappa così, e si sapeva che sarebbe potuto accadere qualcosa anche semplicemente con un bel tempo, ma no, dobbiamo andare a cercare sempre arrivi del genere e non so, lo trovo semplicemente assurdo.
4: Tu hai messo solo il piede a terra o sei proprio caduto?
5: No, guarda, sono riuscito a tenermi in piedi, a rimanere in piedi, e purtroppo ho quasi preso Dylan che si è fatto molto male al petto e tutto. Perché? Perché pioveva, è iniziato a piovere, due gocce d'acqua e... Sì, è come andare sul ghiaccio.
4: Ti lasciamo andare perché sta piovendo, grazie. A voi la linea.
3: E insomma, immancabile a un certo, punto del giro, sono immancabili. Giovanni ne ha corsi tanti di Giri d'Italia, sono immancabili anche le polemiche relative al percorso. Questa volata come l'hai vista e come mai a un certo punto il nome di Ballerini, appunto? Mentre intanto, ecco, dalla regia mi comunicano che è collegato con noi Fabio Felline. Buonasera Fabio.
6: Buonasera a tutti e grazie dell'invito.
3: Grazie a te per averlo accolto. Insomma, si parla adesso, non so se hai avuto la possibilità di ascoltare le dichiarazioni di Jonathan Milan, che però se la prende con chi ha disegnato questo finale al posto del consueto arrivo sul lungomare Caracciolo, però lungomare che al momento è oggetto di ripavimentazione e quindi è stata scelta un'altra soluzione. Fabio, facciamo un po' d'ordine con quanto è successo oggi.
6: Ma si sa, Napoli è una bellissima tappa, ma ha sempre avuto le sue criticità se vogliamo parlare di asfalto. Io mi ricordo ancora anche nel 2022 quando ho fatto la tappa, c'è sempre stato il pavé, cioè si sa che è una tappa particolare. È stata una caduta banale, è stata una caduta fatta a una velocità relativamente bassa, ma non era una curva pericolosa, è una curva da affrontare nel pavé come si va in Belgio quando entri nel pavé. Ci sono i rischi, c'è stato un vincitore, un degno vincitore. Dispiace perché ovvio se fosse tutto liscio ma non è questo il ciclismo, ecco, quindi fa parte dei giochi, tutti lo sapevano. Io ho ascoltato la cronaca, veniva detto che ci sarebbe stato questo pavé, quindi era una cosa che si sapeva. Un peccato sicuramente perché Jonathan sta cercando questa vittoria da molto tempo, cioè da molto tempo rispetto ai suoi standard, ed è un peccato magari perderla per una banale scivolata, però fa parte dei giochi.
3: E allora con Fabio Felline ci riposizioniamo proprio a Piazza Plebiscito. Cristiano.
7: Sì, ricordiamo ovviamente la vittoria di Davide Ballerini, la prima in assoluto italiana a questo giro, la prima alla Corsa Rosa per il corridore dell'Astana, che si è messo le mani in testa, come dire, non ci credo, ho vinto la mia prima tappa davanti a Stuyven e a Magnè, detentore della maglia Ciclamino, terza piazza per lui che aveva conquistato le due vittorie, scivolata sulla curva che portava poi al traguardo finale, prima per i due della Unibet Rockets, poi scivolata Olara, sono scivolati in 4 e 5, parapiglia, c'è chi è stato come Jonathan Milan costretto a fermarsi sostanzialmente per che la sua bici era rimasta incastrata con quella di Olara e quindi ovviamente impossibilitato a partecipare allo sprint. Saluto ovviamente Felline per questa tappa bagnata di Napoli. C'è stata anche un po' di sfortuna perché poi praticamente sempre sole e la pioggia è arrivata nel momento in cui non doveva arrivare, quindi evidentemente anche un po' di sfortuna. Però secondo te Ballerini, diciamo in condizione normale, poteva dire anche la sua lo stesso, oltre insomma aver vinto oggi, ma poteva essere protagonista indipendentemente dalla caduta?
6: Ma io l'ho visto al chilometro che ha guadagnato posizioni, era in una posizione perfetta facendo tutto da solo, quindi già questo, già fino a lì aveva fatto un lavoro perfetto. Poi sui watt nel testa a testa l'avrei messo in una top 5, però vedendo poi la prestazione che ha fatto nei confronti di Stuyven, che non è l'ultimo arrivato, magari non ci fosse stata questa caduta, poteva magari giocarsi un podio. Ovvio che a watt un Magné, un Milan è decisamente superiore, però per fortuna, dico per fortuna nel senso, se ci facessero le volate con i watt in partenza ci saprebbero già gli ordini di arrivo. A volte succedono queste cose e ti dico, se non riesco, cioè, sono dispiaciuto, ma sono anche contento che un ragazzo come Ballerini abbia avuto questa, cioè, non riesco a essere troppo critico perché ha vinto anche un amico, no? Come lo è anche Milan, quindi oggi è andata bene a uno, una volta andrà male all'altro e viceversa, questo è il ciclismo, ecco.
7: Andrea da Manuel Codignoni, che oltre ad aver raccolto, diciamo così, l'amarezza di Milan, ha trovato anche uno dei big, vero Manuel?
4: Sì, abbiamo intercettato anche Giulio Pellissari. Tra l'altro è vero, sono cadute due gocce di pioggia e si è creato il parapiglia, ma se la corsa fosse arrivata 5 minuti dopo sarebbe arrivata sotto il diluvio, quindi sarebbe stato veramente un disastro, tanto che, come appunto avete sentito quando parlavamo con Jonathan Milan, a un certo punto l'abbiamo proprio lasciato andare perché insomma diluviava, e lasciare un corridore che deve fare ancora tante tappe di Giro d'Italia sotto la pioggia, francamente non ce la siamo sentita. Abbiamo intercettato Giulio Pellissari, con cui abbiamo parlato della tappa di oggi, brevemente della tappa di domani mentre iniziava a piovere. Ascoltiamo il commento del Duca di Camerino. Giulio Pellissari, oggi una giornata in cui era importantissimo soprattutto cercare di stare lontani dai guai.
8: Sì, dai, diciamo che ci siamo riusciti, quindi siamo contenti.
4: Avete sempre corso praticamente nelle ultime posizioni del gruppo per cercare di risparmiare anche, no, quest'oggi, sia voi che la Visma?
8: Ma più che altro era per evitare cadute, la cosa importante è non cadere, siamo riusciti, quindi dai, tutto bene.
4: E domani sarà una giornata campale invece?
8: Sì, domani sarà una tappa durissima, speriamo vada tutto bene.
4: Grazie. Speriamo vada tutto bene, dice Giulio Pellissari. Saluto Fabio Fellino, volevo chiedergli, siamo un po' rebus, la tappa di ieri così impegnativa sotto tutta quella pioggia, potrà in qualche modo influenzare la tappa di domani, considerando diciamo le energie che si sono spese?
6: Ma io dico sempre che il centro Italia barra il sud, se volentieri non viene sempre un po' sottovalutato anche dai telespettatori, perché si pensa sempre che la diretta la facciano le salite mitiche, quelle alpine. Però io le più grosse fatiche tante volte le ho fatte in queste tappe dove inaspettatamente ti trovavi con questi dislivelli che uno non pensa, ma ieri erano quasi 4.000 metri, che è degno di una tappa alpina. Sicuramente ieri il meteo ha creato le sue problematiche, quindi tappa dura associata allo stress e alla pioggia e al freddo, secondo me domani ci potrebbe essere qualche risentimento, magari in più rispetto a una situazione in cui magari ti facessi correre una tappa dura, ma gestendola, no? Quindi potrebbe aver aperto degli scenari curiosi sicuramente.
7: E allora ricordiamo ancora una volta la prima vittoria italiana a questo Giro 109 di Ballerini. Nulla cambia in classifica generale, sempre con Eulalio in prima posizione in maglia rosa con 2 minuti e 51 su Arrieta, 3:34 su Scaroni, quarto poi Raccagna 3:39, Ciccone è sesto a 6:12 e tutti gli altri oltre 6 minuti. Scaroni dell'Astana terzo in classifica, Sanac ha vinto due tappe. Insomma, io credo che pochi avrebbero preventivato un inizio così della formazione kazaka. Giovanni Visconti per il nostro ospite.
9: Ciao Fabio, un piacere averti tra noi. Allora, io concordo in tutto e per tutto con l'analisi perfetta che ha fatto Fabio, sia per quanto riguarda la vittoria di Ballerini, perché se lo merita, perché ha fatto una grande volata, probabilmente anche senza la caduta lo vedevo almeno sul podio, perché ha fatto una volata di 300 metri e uno come Stuyven, che come diceva Fabio è molto forte allo sprint, non ha avuto la capacità di venire fuori neanche dalla ruota, da uscire dalla ruota di... appunto
7: dalla ruota di Stuyven, dicevi? Di Ballerini. Abbiamo qualche problema, non ti preoccupare Giovanni, lo risolviamo presto. Ricordiamo ancora una volta la volata di Ballerini, c'è stato un problema tecnico, nulla di grave, vai Giovanni.
9: E poi per quanto diceva riguardo Milan, anche lì sono d'accordo. Allora,
4: mi chiedo scusa, vi interrompo perché siamo con Matteo Malucelli. La prima domanda, ma che giro state facendo come squadra?
10: Ci sta venendo tutto quasi bene, a parte qualche caduta in qua e là, però dai, tutto sommato abbiamo già vinto due tappe, abbiamo messo la maglia per qualche giorno, quindi un giro più che buono per il momento, dobbiamo continuare così.
4: Raccontaci questo finale molto convulso. Jonathan Milan ha detto è inaccettabile fare arrivi di questo tipo troppo pericolosi, anche un po' il vostro punto di vista oppure no?
10: Ma sappiamo sempre che gli arrivi da queste parti qua, specialmente quando piove, sono molto pericolosi. Purtroppo è cominciato a piovere giusto alla fine, il tempo che è bastato per cadere.
4: Come festeggerete stasera?
10: Ma sicuramente per il Baller è una gran vittoria, sta attraversando un gran bel periodo, doveva tirarmi la volata, io sono caduto, lui ha vinto, quindi vuol dire che ha veramente una grande gamba. Il giro è ancora lungo, vediamo cosa possiamo fare, intanto stasera sicuro un po' di vino non ce lo toglie nessuno.
4: Anche perché adesso si entra un po' in modalità sopravvivenza per voi ruote veloci, no? Per qualche tappa.
10: Sì, adesso diciamo che fino a Milano si vivrà un giorno alla volta, una montagna alla volta e vediamo come andrà.
4: Grazie.
10: A voi.
7: Un po' di vino, ma si beve il vino dopo la vittoria di tappa, Giovanni?
9: Si deve bere assolutamente, anche perché XDS Astana sta facendo un grande giro. Come dicevo prima, il morale è altissimo. Avevo visto Ballerini tra i favoriti. Oggi doveva tirare probabilmente la volata a Malucelli, ma sarebbe rimasto davanti perché era un arrivo davvero difficile. Ma detto questo, volevo fare una domanda al nostro ospite Fabio Felline. Ho avuto modo di incontrarlo poco tempo fa ad una gara juniores. Anche lui va un po' in giro a vedere i giovani per adesso. Lui ha avuto un fine carriera non semplicissimo. Aveva smesso molto giovane, secondo me, ha poi ricominciato e smesso nuovamente. Forse non ha ritrovato l'ambiente del nostro primo ciclismo, forse qualcosa non funzionava più da quel verso. Quello che vi voglio chiedere, come ti vedi adesso? Perché secondo me hai ancora qualcosa da dire nel ciclismo, te ne intendi tantissimo, da come parli si capisce benissimo, sei stato un bel corridore e secondo me puoi dare molto ancora al ciclismo. Come ti vedi da ora in poi?
11: Ma io, come detto, sto avendo un occhio molto interessato e anche molto clinico nei confronti dei giovani. Adesso mi sono fermato in una piazzola, ma ero a seguire dei giovani di una squadra locale, proprio perché vorrei trasmettere e vorrei valutare quelle cose che magari quando io sono passato, essendo un po' l'unico piemontese, magari non ho trovato, no? E poi diciamo che la mia panoramica si amplia un po' di più a livello nazionale, proprio nel cercare giovani in cui mi piacerebbe volerli indirizzare verso la strada giusta. Un primo esempio l'ho avuto l'anno scorso con Gabriele Scagliola, che è andato nella Devo della Trek. Adesso c'è un altro giovane che ha deciso di ascoltare i miei consigli, quindi man mano spero che il tempo, dicono sempre che il tempo sia galantuomo e che questa cosa qua verrà apprezzata. E per rispondervi alla domanda, io sono come si dice aperto, frequento il ciclismo, mi piacerebbe dare ancora qualcosa, ma in questo momento quello che sto dando diciamo me lo sto creando, no? Quindi cioè, come posso dire, nel senso sono aperto, tutto e disponibile, ma per ora mi sto dedicando a questa
9: ciclismo, diciamo, nel ciclismo ci vuoi stare, questo è certo.
11: Ma sicuramente sì, come hai detto tu, cioè cose da dire ce ne sono, e ce ne sono tante, quindi vedremo, dai. sicuramente questo è un bel modo, è un bel modo che mi piace per come starci. Poi, come dico, il tempo darà le sue risposte nei confronti di quello che sarà poi il mio impegno verso il ciclismo, ecco.
7: Intanto abbiamo rivisto la volata e Groenewegen praticamente è caduto davanti a Ballerini, una bella schivata per il ballero.
12: Quindi da lì capisci la furbizia, l'intelligenza, il senso tattico di questo ragazzo che era in terza posizione, e quindi non c'è nulla da dire, non è che oggi abbia approfittato delle sfortune degli altri.
9: Non ha rubato
12: oggi
9: niente a nessuno.
12: Ha vinto meritatamente, perché poi le volate si vincono anche in questa maniera, se poi volata è anche stata. Se posso approfittare di Fabio Fellini, lo saluto con piacere. Allora Fabio, una domanda, no? Dal lato della tua esperienza, che è tanta, concordo con Giovanni Visconti, fai un'analisi un po' così veloce su quello che è il Giro d'Italia, perché oggi si è conclusa una tappa in volata, ce ne saranno altre due per velocisti, cioè Milano e Roma, e forse quella che arriva a Pieve di Soligo, ma c'è il muro del Cadelpoggio che è posto a poco dall'arrivo, quindi lì i velocisti non so se riusciranno a scollinare. Nel complesso, che giro è e se ti piace?
11: Un po' come da corridore lo sto vivendo tappa per tappa, quindi in verità se mi chiedessi domani che salite ci sono, voglio essere onesto, non lo so, ma ogni giorno poi vado a vedere, un po' come facevo da corridore, non ho fatto un'analisi lunga su quello che sarà, però cioè, ascoltando le tue parole, sicuramente un Cadelpoggio vicino all'arrivo è sicuramente un ostacolo che creerà dei problemi per i velocisti, e sicuramente ci sarà una parte di corridori, quelli che cercano l'attacco, i finisseri che non vogliono far arrivare i velocisti, quindi si chiama Giro d'Italia, ma all'interno del Giro d'Italia c'è la gara dei velocisti, la gara degli attaccanti e la gara degli scalatori, quindi man mano che si andrà avanti tante logiche non saranno più logiche, perché giustamente ci saranno dei corridori che vorranno in qualche modo andare contro le logiche, perché se fosse tutto scontato si avrebbe sempre un esito certo. Quindi ad oggi mi sta piacendo molto, mi sta piacendo vedere anche come la Astana, cioè vedere un giovane come Silva che vince una volata con questa autorità è bello, perché non è una vittoria a caso, cioè non è una vittoria arrivata perché il gruppo ti ha lasciato andare. Oggi Baller è un altro corridore di qualità che ha dimostrato qualcosa. Ieri, dall'altro giorno, mi ha dato una foto a Cicco, perché è l'ultima volta che aveva vestito la maglia gialla, ero in camera con lui e mi ha fatto un piacere immenso vederlo, quindi nel complesso mi sta piacendo molto, ecco.
7: E allora risata omerica di Davide Ballerino, non potrebbe essere altrimenti, per la vittoria di tappa. Studio.
3: E io ringrazio davvero Fabio Fellini, in bocca al lupo e d'obbligo più che mai alla luce anche delle parole che hai detto, e ci sentiamo presto, magari con un nuovo incarico ufficiale in questo mondo così in evoluzione, così in cambiamento, che insomma ha bisogno anche di forze fresche, di gente che ha smesso da poco con l'agonismo. Grazie a Fabio Fellini.
11: Grazie a voi, grazie mille, a presto, ciao.
3: Allora, ci avviciniamo alle conclusioni, torniamo subito a Napoli. Massimo Ghirotto, si può parlare con questi distacchi, no? Mi pare che adesso ce la ricorderà la classifica. Rieta è a poco meno di 3 minuti da Afonso Eulalio, poi c'è Scaroni a oltre 3:30, vado a memoria, poi mi correggerete voi, ma più che altro conta la classifica dei grandi favoriti. Si può già parlare pensando a potenza di fuga bidone, e quanto secondo te il Blockhaus basterà a ridisegnare, non dico a mettere a posto, a ridisegnare questa classifica generale, Massimo?
12: Beh, allora sicuramente Eulalio, che ha in questo momento, diciamo, da Pellizzari, che è undicesimo classificato a 6:18, la possibilità di difendere la maglia rosa, perché 6 minuti credo che questo ragazzo non li possa perdere, ma sarà una corsa tra i leader, no? Vingegaard la sta aspettando questa tappa, Blockhaus, che sarà una salita molto difficile, molto dura, e attenzione a Jay Hindley, perché Jay Hindley in questa salita lui ci ha già vinto diversi anni fa, proprio quando ha vinto il Giro d'Italia, quindi tutto si può disegnare. No, direi che la fuga a bidone a questo punto io non la considero. Io mi ricordo la tappa dell'Aquila, forse Giovanni c'era ancora.
3: Ti ricordi
12: tu,
3: l'acqua che abbiamo preso, mamma mia.
12: L'acqua che abbiamo 2010. Preso, eravamo in moto insieme. Mamma esattamente. Mia. No, io la escludo, la tappa a bidone, perché domani entrerà in azione la squadra di Vingegaard, appunto, e pertanto penso che anche una fuga difficilmente potrà andare.
7: Allora ricordiamo la vittoria di Vallerini, la prima di un'italiana a questo giro 109, maglia rosa che resta sulle spalle di Alfonso Eulalio, il portoghese della Bahrain Victorious, davanti a Rieta e Scaroni. Questi primi tre, maglia azzurra per Diego Pago Siviglia, maglia ciclamino sulle spalle di Magnier, arrivato terzo quest'oggi sul traguardo bagnato di Napoli, con le polemiche di Jonathan Milan bloccato dalla caduta di Groenewegen e di altri e dunque impossibilitato a partecipare allo sprint. Vi ricordo le pagelle sulla nostra pagina Facebook Radio 1 Rai con Giovanni Visconti e Massimo Ghirotto attorno alle 18.40-18.45. però Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Albert Solari, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Giuliano Travaglia, Jacopo Teodoro, il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. A te Giovanni.
3: E la nostra squadra qui con in cabina di regia, nel vero senso del termine, Ombretta Conti con Federico Foroni che ha dato il cambio a Emanuele Rinaudo alla console e quindi alla parte tecnica a firmare appunto come è giusto che sia la messa in onda di un programma da vivere in diretta, non soltanto relativamente al ciclismo, per carità, abbiamo anche ascoltato la voce di Sinner che si è qualificato per le semifinali e ricordiamo che ieri era toccato a Darderi, sono nella stessa parte del tabellone. Finisce qui sulle strade del Giro che ritornerà domani, adesso la linea passa ai colleghi dell'informazione. Grazie a tutti per averci seguito e naturalmente non perdete i nostri programmi che seguiranno. Grazie ancora.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. Tragedia alle Maldive. 5 italiani sono morti durante un'immersione subacquea. Ci aggiorna in studio Simona Decina.
3: Sì, purtroppo la notizia è confermata, è stata data prima dalla polizia maldiviana, poi confermata dalla Farnesina. 5 italiani sono morti durante un'immersione. Sembra che fossero scesi ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Naturalmente la ricostruzione dell'incidente nelle acque dell'Oceano Indiano è ancora in corso e non sono stati soprattutto resi ancora i nomi delle vittime. I 5 turisti che erano ospiti su una barca da crociera subacquea sono scomparsi durante un'immersione vicino ad Alimatà, che è una località molto frequentata dagli appassionati di diving. Si sono immersi al mattino tutti insieme e l'equipaggio della barca ne ha segnalato poi la scomparsa quando non li ha visti riemergere nemmeno a mezzogiorno. E quello che va detto è che un altro elemento che può anche aver ostacolato la situazione di ritornare su a galla in qualche modo sono le condizioni meteorologiche nel sito di immersione, che oggi sono pessime, tanto che l'Ufficio Meteorologico Nazionale aveva emesso un'allerta gialla, che è ancora adesso in vigore. Più tardi, appena avremo maggiori notizie, vi informeremo.
2: Oltre 2 ore di vertice bilaterale tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping. Molti dossier sul tavolo: commercio, tecnologia, crisi internazionali. C'è intesa sulla questione Iran, ma resta aperta quella di Taiwan.
4: Un invito all'amico sia alla Casa Bianca per il 24 settembre. Trump conclude così il suo brindisi al banchetto di Stato offerto dal presidente cinese alla delegazione americana. Nell'ultimo evento della giornata Xi definisce storica la visita dell'omologo statunitense e il benvenuto non è stato da meno. Davanti alla grande sala del popolo su piazza Tiananmen, Trump è stato accolto da fanfare e salve di cannone, guardia d'onore e bambini festanti. Nel bilaterale tanti temi sul tavolo: commercio, sicurezza, tecnologia e le crisi internazionali. C'è intesa sull'Iran, no all'atomica per Teheran e riapertura dello stretto di Hormuz. Su Taiwan il presidente cinese dice: dobbiamo essere partner piuttosto che avversari. I nostri due paesi potrebbero scontrarsi se la questione venisse gestita male. Ma la politica nei confronti dell'isola non cambia, ribadisce il segretario di Stato Rubio. Al seguito del presidente americano una folta delegazione di top manager. A loro Xi Jinping promette una Cina ancora più aperta. Da Pechino, Nello Puorto, GR1.
2: Consiglio dei Ministri nel pomeriggio, approvata la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove, provvedimento che ora passa al vaglio del Parlamento per la necessaria autorizzazione. Prima della riunione a Palazzo Chigi, vertice tra la Premier Meloni e Vice Salvini e Tajani. Fermato a Taranto un 6° giovane nell'inchiesta sull'omicidio del bracciante maliano Bakary Sako, ucciso il 9 maggio scorso. Un 22enne accusato di avere partecipato all'aggressione insieme con altri ragazzi, anche minorenni, che avrebbero accerchiato la vittima mentre andava al lavoro in bicicletta. Il pestaggio sarebbe poi degenerato fino alle coltellate mortali. Le indagini proseguono tra immagini di videosorveglianza e testimonianze. A Ostia un uomo accoltellato dalla compagna è in pericolo di vita.
5: Una lite appena svegli, i toni che si alzano, poi l'esplosione della violenza alle 7 del mattino davanti agli occhi di sua madre. Stamani presente nella casa di via dei Romagnoli a Ostia, un giovane di 27 anni è stato accoltellato dalla compagna di 25. Diverse le ferite profonde inflitte probabilmente con un coltello da cucina, lo stesso che è stato poi trovato dai carabinieri sporco di sangue. Uno dei fendenti però ha raggiunto il torace del giovane uomo. Soccorso dal 118, il 27enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi e sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. Ora è ricoverato in prognosi riservata. La compagna è stata arrestata dai carabinieri perché gravemente indiziata del reato di tentato omicidio e condotta rebibbia. I primi accertamenti confermano che si è trattato di un episodio di violenza tra le mura domestiche a seguito del violento diverbio scoppiato tra l'uomo e la donna, entrambi romani. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Ci fermiamo qui, linea è il rosso e il nero e il giornale torna alle 19.
0: Il rosso e il nero.
1: La RAI, Radio Televisione Italiana, inizia oggi il suo regolare servizio di trasmissioni televisive. Signore e signori, buon divertimento.
6: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
7: Era il 3 gennaio 1954, questa era la voce di Fulvia Colombo e fu il primo annuncio televisivo della storia.
8: Che nostalgia, non ero nemmeno nato, eppure c'ho nostalgia.
7: Perché scusa, quando sei nato tu?
8: 59.
7: No, pensavo...
8: Sono tuo coetaneo.
7: Dopo credo. Cristo.
8: Sono tuo coetaneo.
7: No, io sono più giovane di te.
8: Molto.
7: Capito?
8: Più giovane.
7: Beh, ma io sono un po' come i prodotti.
8: Ti levi questi occhiali?
7: Come i prodotti caseari pugliesi. Sono buona sia da fresca sia da stagionata.
8: Mm.
7: Caro Francesco.
8: C'era la bruttina stagionata, ti ricordi?
7: Ma che c'entro io con la bruttina?
8: No,
7: un'associazione di idee. Luxuria e Storace con il rosso e il nero fino alle 19. Oggi abbiamo deciso.
8: Perché poi ti devi presentare.
7: Perché sono educata.
8: Col nome d'arte, Luxuria.
7: Perché
8: sono Storace d'arte?
7: No, tu non hai arte né parte. Per cui il cognome quello è e quello resta. Sei
8: va
7: solo anagrafico.
8: Ora parto.
7: Oggi abbiamo deciso di omaggiare questa azienda che ci ospita. Abbiamo voluto fare una puntata speciale dedicata alla RAI, Radio Televisione Italiana, sia come radio sia come televisione. Cominciamo con l'editoriale nero di Francesco Storace.
8: Con un numero di telefono anche, 335-699-2949. Quanti anni ha la RAI? E la TV? E la radio? Sono giorni, settimane, mesi, anniversari in cui c'è sempre un motivo per celebrare una grandissima azienda culturale e anche noi, come ha detto Vladimir Luxuria, non intendiamo sottrarci con una puntata un po' speciale. Chissà chi li ricorda, persino quei fantastici dibattiti moderati da Iater Jacobelli nella TV in bianco e nero delle tribune politiche. Prima di trovarmi qui al microfono, sai, la RAI l'ho conosciuta dalla commissione di vigilanza.
7: Eh sì, perché tu eri presidente, no?
8: Grande presidente.
7: Vabbè, ma non esagerare. Dai.
8: Ancora ricordo quel libro mai stampato su Enzo Siciliano.
7: Cioè?
8: Con quel presidente ero arrivato quasi alla fine del libro, quasi 400 pagine di episodi, aneddoti, persino un manuale di autodifesa dell'utente del servizio pubblico, ma si dimise prima di arrivare in tipografia. Il colpo di grazia se lo diede da solo.
7: Cioè, poi alla fine questo libro che ha fatto? Che diventa finito?
8: Insomma, manco dove trovarlo più. Ho visto tanti protagonisti aspiranti, giornalisti e soubrette.
7: Eccomi qua.
8: Ognuno diceva di essere meglio degli altri, però dovevo far fede al soprannome che mi attribuirono, Epuretro.
7: È vero!
8: Nacque da Fini, un'intervista a Carlo Fusi, che allora era il Messaggero, perché non ero presente al colloquio, e dissero, ma dove sono? Ci starà Epurando.
7: Epuretro.
8: In fondo era meglio di quel Riciclator, vedi quando mi emoziono. Cioè,
7: non sai chi stava pensando Epuretro? Pure Giulio un po' Epuretro, secondo te?
8: Per favore, mi va via la voce. Meglio di quel Ricicleto che aveva caratterizzato altri presidenti e che fu coniato per ironia dai ragazzi di Destra di Terni alla mia prima uscita pubblica da presidente.
7: Vabbè, che bei ricordi,
8: editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
7: All'inizio fu la radio. Era il 1924 e non si chiamava ancora RAI, ma Unione Radiofonica Italiana. Poi nel nel 1927 diventa EIAR, ovvero Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche. Sì, c'era pure Radio Balilla, sì, me lo ricordo. Le famiglie si riunivano attorno alle radio, che in realtà non erano piccole come adesso, erano dei veri e propri armadi per ascoltare la musica e le notizie, cioè proprio pendevano dalle labbra che non vedevano di questa radio. La radio poi diventa Visione e il 3 gennaio 1954 nasce appunto la RAI. All'epoca era un unico canale, non come adesso che ci sono le piattaforme tutte.
8: Un unico programma, il rosso e nero, non c'è altro.
7: Importante perché insegna insegna l'italiano la RAI in una nazione dove si parla prevalentemente in dialetto, con programmi indimenticabili che hanno segnato la storia del nostro costume. A Torino dal 1993 c'è un museo vicino alla Mole che ripercorre la storia della RAI, Radio Televisione Italiana, dove abbiamo il privilegio di lavorare.
8: Lavorare, guarda, è una parolona riferita a te.
7: Grazie. Ma abbiamo il piacere proprio di avere con noi il direttore del Museo della Radio e della Televisione RAI di Torino, che ho visitato, Alberto Allegranza. Direttore, buonasera.
9: Buonasera a voi tutti.
8: Buonasera direttore, come sta?
9: Io sto alla grandissima, grazie.
8: Pure se sei in un museo.
7: Ma perché? No, guarda, quell'Egizio dove c'è anche conservata la mummia Storax è un altro museo. Questo è il Museo della Radio e della Televisione RAI di Torino, che appunto ho visitato, è bellissimo.
8: Nel prossimo museo ricordatemi com'ero prima del programma e poi dopo.
7: Senta direttore, com'è nata l'idea di questo museo?
9: Ma il museo in realtà esiste da più di 30 anni, ma quando mi hanno chiesto di occuparmene circa 7 anni fa sono partito proprio dall'idea di creare un museo non un museo, quindi qualcosa che parlasse a tutti, ai giovani, aperto, senza teche, proprio con l'idea di uscire solo dall'idea che il museo è un luogo del passato, ma che fosse soprattutto un luogo del presente e che potesse dare anche ispirazione per il futuro. Poi ho un grande amore per le persone e per la vita, e quindi ho pensato che alla fine la RAI è un'azienda fatta di persone, e attraverso un museo dovevamo raccontare la passione e anche la competenza e l'amore che c'è per le persone della RAI, per la RAI, e che noi riscontriamo nel pubblico tutti i giorni.
8: Direttore, tra i tanti visitatori c'è qualcuno che chiede di vedere dove avete messo tutte le raccomandazioni RAI?
7: Ma che dire?
9: Francesco, in realtà no.
8: Una teca, qualcosa.
9: E scrivono fuori nel nostro libro, scrivono spesso veramente viva mamma RAI, si fanno dichiarazioni.
8: Beh, c'è il mito della raccomandazione RAI, no?
9: C'è il mito, ma noi la trasmutiamo questa cosa.
7: Senti, ho visitato il museo appunto di Torino e mi sono rimasta molto colpita dalle dimensioni delle radio. A Torino magari ti... fategli pagare il biglietto. Ma non si paga il biglietto.
9: L'unico,
7: solo per te pagherei il biglietto, guarda. Perché erano enormi le radio, sembravano dei veri e propri mobili queste radio. Ho visto radio veramente... sembravano
8: la trasmittente.
7: Sì, proprio... E sono esposte al museo.
9: Ricordiamoci che anche all'inizio l'abbonamento sia in radio che in TV era per pochi, quindi chi poteva permetterselo comprava, voleva in casa oggetti belli e eleganti che fossero coerenti magari con case di un certo tipo di livello, quindi diciamo che anche questa cura era figlia di quel momento storico in cui non era ancora per tutti né la radio né la televisione, ecco, e quindi questi sono anche belli proprio per questa ragione.
8: Senta, che storia racconta il suo museo?
9: Racconta una storia di amore per la vita, letteralmente. Il filtro è stato, quando entri nel museo della RAI e dell'infinita storia della RAI, un giovane, un visitatore, doveva essere colpito almeno da una cosa. Quindi noi abbiamo preso, non potendo fare la sintesi della storia della RAI in un luogo comunque relativamente piccolo, abbiamo preso della storia della RAI quello che avesse un'ispirazione nel presente. È chiaro che giochiamo facile con Raffaella Carrà, gli abiti di Canzonissima e quello che ha rappresentato, ma dei racconti che fossero Sanremo, anche il Sanremo. Ogni anno noi aggiorniamo la console, c'è una console molto carina con 4 TV antichi e un TV moderno, il visitatore schiaccia un pulsante e sceglie lui il contenuto della TV in bianco e nero oppure dell'ultimo Sanremo. In questo modo noi abbiamo veramente tantissimi giovani.
8: Che curiosità mi sta mettendo.
7: Certo, devi andare a vederlo, è bello.
9: E l'altra cosa che non è banale è che veramente noi non abbiamo le teche, cioè gli oggetti sono tutti hanno tutti una relazione col pubblico, quindi siamo un po' romantici, crediamo che ogni oggetto abbia un'anima, abbia una sua storia, quindi magari super appassionato viene e si relaziona col telegrafo, con una radio antica e si emoziona. Vi racconto questa perché è bellissima. Un giorno una visitatrice si è inginocchiata davanti a un TV antico ed è stata 10 minuti in ginocchio piangendo, perché quel filmato in bianco e nero le ha acceso dei ricordi d'infanzia e quindi noi vediamo anche cose di questo genere, ma la cosa più bella per me è vedere i giovani che fanno il vostro lavoro, perché noi abbiamo un'area esperienziale dove il pubblico è invitato a fare il conduttore.
7: Direttore, le voglio far sentire quest'uccellino.
8: Entro uccellino.
7: Oh, nel 1936 nasce l'uccellino della RAI.
8: Eccola.
7: No, non ce l'ho con te. Ci spiega come funziona la riproduzione del cinguettio dell'usignolo, perché tu sei una cornacchia. Scusi.
9: No, proprio noi all'ingresso del museo la prima cosa che trova il visitatore è proprio questo uccellino, che in realtà è una delle poche cose che è in una teca ed è una scatola, quindi apparentemente è un ingranaggio, è qualcosa di magico che emette questo suono che sembra quello realmente di un usignolo, ma in realtà dentro c'è un meccanismo a soffietto completamente di tipo meccanico che con opportuni ingranaggi, girato da una manovella, riproduce il suono dell'usignolo.
7: Ma lo fate risentire? Oh, che bello.
8: Senza uccellino non campa.
7: Allora, fino a quando non sono avvoltoi, vai.
8: Allora, qual è il più grande protagonista che vede l'attenzione dei visitatori?
9: Vado controcorrente e parlo dei bambini delle elementari. Sembra incredibile, ma il telegrafo. Il fatto di scrivere il loro nome con questo codice un po' magico, punto linea, linea punto, schiacciare il tasto Morse e pensare che nell'Ottocento comunicavano così, crea un fascino nei bambini che è veramente sorprendente. La Carrà è la più amata, non posso non dirlo, la Carrà è...
7: Sono esposti gli abiti della Carrà.
9: Sono gli abiti della Carrà ed è amatissima da tutte le generazioni, poi quando vengono i turisti sudamericani o spagnoli ballano il tuca tuca veramente in modo spontaneo.
7: Lo facciamo tutti i giorni io e Storace, il tuca tuca, lo sai?
9: Immaginavo, sì, immaginavo.
8: Non sfogo la sua fantasia.
7: Senta, direttore, io con grande emozione, come un auspicio affinché finiscano tutte le guerre, tutte le morti civili, vorrei un giorno riascoltare questo annuncio di una fine di tutte le guerre. Era il 9 maggio 1945 e Corrado annunciava in radio la fine della Seconda Guerra Mondiale.
10: Interrompiamo le trasmissioni per comunicarvi una notizia straordinaria. Le forze armate tedesche si sono arrese agli anglo-americani. La guerra è finita. Ripeto, la guerra è finita.
7: Che emozione ascoltare questa voce di Corrado, del grande Corrado. Quanti anni avevi tu nel 1969, Francesco?
8: 10.
7: Io 4. Era il 20 luglio 1969.
8: Eri già vecchia?
7: Ascoltiamo l'allunaggio del modulo lander dell'Apollo 11. Era la voce di Tito Stagno. Ascoltate.
11: Ha toccato il suolo lunare.
8: Che posto ha, direttore, la radio nel suo museo?
9: È il posto da principe, nel senso che addirittura ancora in tanti il nostro museo lo chiamano museo della radio, perché nasce come museo della radio e la sua storia era totalmente collegata alla radio.
8: Che bello, il principe e non la principessa, caro Vladimir.
9: È proprio così. Io ho fatto semmai un lavoro di arricchimento e ho dato un po' di spazio alla TV, perché proprio non c'era lo spazio nella TV quando ho realizzato il museo. Quindi la radio è totalmente protagonista. Le due cose che avete fatto sentire, noi le facciamo sentire, ci sono 6 radio nella parte emozionale delle radio, dove di nuovo schiacci un pulsante e senti la voce di Corrado nella radio dell'epoca di quel comunicato. L'idea è proprio che la radio è viva. Un'altra cosa che è molto bella, a proposito di guerra e di desiderio di pace, ci sono le radio della speranza fatte dai deportati nei lager, che con mezzi di fortuna hanno creato radio montavano in pochi minuti e lì si sente proprio Radio Londa, Radio Bar. Mi sembra un po' la vostra sigla, ecco, diciamo così, un linguaggio.
7: Basta che non ci sia un pulsante e si senta la voce di Storace, se no mi scappano.
8: Senta,
7: tutti
8: io
7: i visitatori.
8: Le prometto una cosa: quando verrò voglio fare una scritta sul muro, viva l'apostrofo a radio.
7: Vabbè. Direttore, andresti con noi? Perché c'era la mitica sigla di Fantastico 1982 che ci sta benissimo. Viva la RAI, il grande Renato Zero.

0: Hai anche il video meraviglioso. Siamo sempre col direttore del Museo della Radio e della Televisione Rai di Torino, Alberto Allegranza. Io voglio ascoltare con lei un estratto da Non è mai troppo tardi, che era un programma televisivo italiano di Alberto Manzi, prodotto proprio dalla Rai, che era proprio in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione tra il 1960 e il 1968.
1: Imparare a leggere e scrivere per conoscere tutto il resto dell'umanità.
0: La RAI è stata utile, la radio è stata utile anche per uniformare linguisticamente l'Italia.
2: Certo, infatti noi una delle cose che abbiamo proprio nella TV in bianco e nero è questo racconto meraviglioso del maestro Manzi e di come effettivamente la televisione ha permesso, ha facilitato un'armonizzazione culturale nel dopoguerra, ed è una delle cose che anche queste più emoziona il pubblico di tutte le età, e lo usiamo moltissimo con le scuole, perché quando facciamo i percorsi didattici far vedere appunto il maestro Manzi quel periodo storico ai bambini degli elementari intanto appassiona molto le maestre, perché c'è il senso educativo anche della visita al museo, e per i ragazzi è di nuovo un flash di consapevolezza e forse anche di gratitudine per dove siamo oggi, perché bisogna anche guardare il lato positivo.
3: Ho un'ultima mia domanda, sai, io sono come lei ospite di lussuria in questa trasmissione, perché comanda lei.
0: Anzi, poi portami pure il caffè.
3: Sì. Senta, ci sono pagine di sport che mettete in evidenza?
0: Sì, le sta chiedendo se c'è la magica, capito?
3: No, non chiedo.
2: La magica, diciamo che abbiamo una radiocronaca di Nicolò Carosio, meravigliosa, dei mondiali, dove abbiamo vinto per 2-1 i mondiali in Italia, e quella è la prima pagina proprio per onorare la radio, quando la radio raccontava il calcio e non c'era ancora la televisione.
0: C'è un abito in particolare che mi emoziona molto, perché col Museo Nazionale del Cinema quest'anno e il Museo della Radio e della Televisione Rai di Torino, lei ci ha dato la possibilità di far vedere l'abito della Vaudetti proprio dentro la mole, al suo primo annuncio a colori.
3: La mole della Vaudetti?
0: La mole antonelliana.
2: Sì, anche questa è una storia molto bella e romantica, perché Rosanna Vaudetti, che secondo me è una donna veramente eccezionale per intelligenza e sensibilità, è venuta con una visita privata al museo senza dirci niente. Abbiamo scoperto durante la visita che era lì, si è innamorata del nostro museo, che ha definito un museo affettuoso per racconti, e poi mi ha cercato e mi ha proposto di accogliere questo suo abito iconico, e quindi tutto nasce da un suo gesto d'amore, e poi questo abito appunto è arrivato anche a dare, come dire, la sua energia all'Overs Festival, e quindi è una storia che è viva, anche perché ci tengo molto a dire che il nostro è proprio un museo del presente, e sappiamo che Rosanna sa benissimo, e magari ci sta anche ascoltando, quindi è un museo che vuole parlare non solo del passato ma del presente e anche del futuro con fiducia.
0: Ovviamente noi ricordiamo anche con tanto affetto i grandi, tra cui Pippo Baudo, ma anche Enzo Tortora, che dopo l'assoluzione nel 1987 ritornò alla conduzione di Portobello.
4: Dunque, dove eravamo rimasti?
0: Ma visto che noi vogliamo finire in allegria, vogliamo finire così.
4: Allegria!
0: Ricordando il grande Mike Buongiorno e ringraziando il direttore del Museo della Radio e della Televisione Rai di Torino, Alberto Allegranza.
3: Buonasera, buona serata,
0: grazie.
2: Grazie a voi, a presto.
0: Grazie. E a proposito di voci, voi dovete prestare attenzione a questa voce, che sarà l'ospite misteriosa nella seconda parte. Ascoltatela bene.
3: Donna.
0: Certo.
5: Ciao Vladimir, ciao Francesco. Sto arrivando da voi. Avete capito chi sono?
0: Accento statunitense. Non diamo mamma aiuti,
3: mia, Mamma mia.
0: Capito? Oh.
3: Vale.
0: Un mio stilista preferito era Valentina.
3: No, Valentina. È una che vale.
0: E non crepax mai, tra l'altro. No, è sempre viva. È sempre... Il numero qual è?
3: 335-699-2949. Vediamoci al più presto.
0: Informazioni regionali sul traffico, rientriamo.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
8: Onda Verde, viaggiare informati. E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 18:25 minuti sulla 26, la Genova Gravellona Toce, tratto chiuso per un veicolo in fiamme tra Ovada e Masone in direzione di Genova Voltri. È un veicolo in fiamme che ha preso fuoco da pochi minuti. Sulla A4 coda tratti tra Cessalto e San Stino in direzione di Trieste, sulla A22 code per 4 km per traffico intenso tra Nogarolle Rocche e Verona Nord. Ancora sulla 13 code tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la A14. Sulla 1 la Roma Napoli coda tratti segnalate tra Asse Mediano e Casoria in direzione di Napoli. Sulla 16 code per 2 km tra Pomigliano d'Arco e l'allacciamento con la 1 in direzione Napoli, tempi di percorrenza 40 minuti circa. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
14: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli Internazionali d'Italia.
13: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
15: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
16: Via, via.
15: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.

0: per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
1: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo. Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: RTR, giornale radio del Lazio.
1: Ostia, un 27enne accoltellato al torace dalla compagna durante una lite in casa e ricoverato in prognosi riservata. La donna, 25 anni, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio. Muore dopo aver dato alla luce due gemelli in un ospedale romano. La donna era una maestra 31enne di Sonnino. Saranno gli accertamenti clinici e l'autopsia disposti dalla procura capitolina a stabilire con esattezza le cause della tragedia. Derby, nessun accordo tra prefettura e Lega sulla data e l'orario di Roma-Lazio. Si attende a minuti la decisiva sentenza del TAR. Buon pomeriggio da Ines Siano in studio per questa edizione del giornale radio del Lazio. In apertura, un grave fatto di sangue è accaduto ad Ostia. Una violenta lite scoppiata all'interno delle mura domestiche sarebbe stata l'origine dell'accoltellamento di un uomo di 27 anni. A colpirlo la compagna 25enne, il ferito ricoverato in pericolo di vita.
2: Ha accoltellato il compagno al culmine di una furiosa lite in casa. La donna, 25 anni, è stata arrestata con l'accusa di tentato omicidio e si trova ora nel carcere di Rebibbia in attesa della convalida. La violenza è esplosa questa mattina intorno alle 7 in via dei Romagnoli a Ostia. L'aggredito, un uomo di 27 anni, è stato soccorso dal 118 e trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi con diverse ferite di arma da taglio, una delle quali al torace. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, è ricoverato in prognosi riservata ed è in pericolo di vita. I due, entrambi noti alle forze dell'ordine, avrebbero problemi di tossicodipendenza e in questo contesto, secondo la ricostruzione dei carabinieri, sarebbe scaturita la lite. Poche ore prima dell'accaduto l'uomo era stato fermato mentre acquistava crack. La donna, dopo averlo saputo, si sarebbe scagliata contro il compagno, passando presto dalle parole ai fatti. A dare l'allarme sarebbe stata la madre della vittima, che si trovava in casa al momento del ferimento. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia di Ostia, che hanno trovato un coltello da cucina sporco di sangue compatibile con l'aggressione. Paola Cortese, TGR Lazio.
1: Si chiamava Erika Caroccia, una maestra di 31 anni di Sonnino in provincia di Latina, morta dopo aver dato alla luce due gemelli nell'ospedale Isola Tiberina Gemelli di Roma. Sconvolta la comunità pontina, dove la donna era molto conosciuta. Saranno gli accertamenti clinici e l'autopsia disposti dalla procura capitolina a stabilire con esattezza cosa abbia provocato il decesso. Le condizioni della 31enne sarebbero precipitate dopo il parto. I due neonati godono di buona salute e sono costantemente monitorati dal personale sanitario. Sono un maschio ed una femmina, nati prematuri alla 33esima settimana. In una nota, l'ospedale

0: esprime fiducia nel lavoro della magistratura e certezza che ogni elemento utile alla comprensione di questo tragico evento sarà approfondito. Un morto e un ferito gravissimo sulla 1. L'incidente la notte scorsa, un mezzo pesante carico di monitor televisivi è uscito fuori strada, era condotto da un 67enne residente in provincia di Roma e deceduto sul colpo, ferito il collega che viaggiava con lui. Il conducente, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo. La tragedia nel tratto della 1, compreso tra Ponte Corvo e Cassino, nel territorio del comune di Villa Santa Lucia. E ora le notizie sul traffico nella capitale dall'Agenzia di Roma per la Mobilità.
1: Traffico intenso in via Portuense tra Largo La Loggia e via della Casetta Mattei, sulla circonvallazione Genicolense in via Aurelia Antica, via Gregorio VII, via Anastasio II e via Cipro, in via Emo sulla circonvallazione Clodia, in via Boccea, via di Torrevecchia e via del Foritalico, in viale di Tor di Quinto, in via Salaria, via dei Monti Tiburtini e la tangenziale Est, in viale del Muro Torto, in via Tiburtina, in via Casilina e via Tuscolana, in via Pianuova, in via Ardeatina e via Laurentina e sul raccordo anulare tra lo svincolo autostradale per Napoli e via Laurentina. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Il caos sul derby di Roma, nessun accordo tra la prefettura e la Lega Serie A sul possibile ritorno alla data di domenica 17 maggio. Si aspettava la decisione del TAR del Lazio. La notizia dell'ultima ora è che i giudici amministrativi hanno rinviato la decisione all'Avvocatura dello Stato per invitare le parti a trovare una soluzione condivisa. Potrebbe esserci a breve un tavolo tecnico. Le posizioni restano dunque distanti. La Lega insiste per giocare domenica alle 12, mentre le istituzioni continuano a preferire l'ipotesi dello spostamento a lunedì sera per evitare la concomitanza con la finale dell'Internazionale di tennis. E sono le 18:34:40. È tutto per questa edizione del Giornale del Lazio, coordinata da Marco Curatolo, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Francesco Pio Naglieri. Da Ines Siano a voi tutti un buon proseguimento d'ascolto.
2: TGR, Giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire. Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta.
3: Dal 20 al 24 maggio il Festival dell'Economia di Trento ti aspetta con un palinsesto straordinario. Dal mercato ai nuovi poteri, le speranze dei giovani è il tema della 21esima edizione, con oltre 300 eventi tra festival e fuori festival che animeranno piazze e teatri di Trento. Premi Nobel, economisti, imprenditori e protagonisti della scena nazionale e internazionale ti attendono al Festival dell'Economia di Trento dal 20 al 24 maggio. Scopri il programma e registrati su festivaleconomia.it.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti. Gli urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
5: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
6: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
7: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Il rosso
9: e il nero.
10: Siamo rientrati Luxuria e Storace con la seconda parte del Rosso e il Nero. Devo dire che i nostri ascoltatori sono stati bravissimi a indovinare.
11: Un trionfo.
10: Riascoltiamo la voce misteriosa.
12: Ciao Vladimir, ciao Francesco, sto arrivando da voi. Avete capito chi sono?
10: Che voce sensuale!
13: Allora, vi leggo un messaggio, perché al 335-699-2949 hanno scritto un sacco di gente indovinando la nostra ospite, e uno ha chiesto: ma il numero di lei?
10: No, capito? A che punto siamo? Non ci provate. Benvenuta Demetra Hampton, grazie di essere con noi.
13: Valentina!
14: Grazie a te, grazie di avermi.
13: Senti, sì. Il primo marito dopo 3 mesi di fidanzamento, il secondo dopo 11 anni, non urge una via di mezzo?
14: Sì,
13: una via di mezzo
10: ci vuole. Riflettuto poi dopo.
14: No, diciamo che ho imparato la lezione di non sposarsi al lampo, di conoscere le persone che vuoi passare le rette della tua vita insieme. Allora, con Paolo, sì, siamo stati fidanzati per 11 anni, l'ho fatto aspettare anche se mi chiedeva, però ero molto molto deluso dal primo, così ho imparato di conoscere le persone che desidero di passare tutta la resta della mia vita, e infatti siamo insieme da 18 anni adesso.
10: È vero che un agente ti chiese di rifarti il naso perché secondo lui il naso a patata non funzionava e tu poi giustamente ti sei rifiutata?
14: No, veramente mia madre mi ha salvata, perché avevo solo 16 anni quando mi hanno scoperto le strade di Filadelfia. Mi invitò a New York per un appuntamento e giustamente il famoso agente di Alice in Casablanca ha detto che il naso era un po' troppo petata, insomma. Però ovviamente se ci pensi, a 16 anni il viso è ancora una bambina, non è formato da donna. Infatti in giro di un anno e mezza, si è sfinata da sola, cioè insomma il mio naso è mio naso, non ho mai toccato niente sul mio corpo è stato toccato. E si è formata da solo a questo naso un po' francese, non so.
13: Quanta umanità ha fatto sognare Valentina di Crepax? E Luxuria mi sta ricordando...
10: No, è un fumetto che poi è diventato anche un telefilm.
13: Perché se non è precisa lei, non ci sa stare.
10: Sono dal Gisa, la speaker precisa.
14: Ma penso tutto il mondo. Penso che ancora fa sognare. Quando cammino per le strade mi chiamano ancora Valentina. E questo è un grande onore, però ho fatto tantissime altre cose. Però l'operai quando mi vede, oh Valentina, dopo tanti anni, allora questo mi dà una grande soddisfazione.
10: Ma non c'è solo Valentina, c'è anche Valentino, il grande stilista, è vero che stravedeva per te?
14: Sì, ho sfilato per Valentino a Parigi 2 volte. E l'ho conosciuto, abbiamo fatto anche tante pagine per Vogue con Valentino Cortese, che il titolo era Valentina di ieri e Valentina di oggi con Valentino Cortese. 20 pagine per Vogue Italia, bellissima.
10: So che tu sei una appassionata di sport estremi. Io ho provato una volta, cioè l'ho fatto, mi sono lanciata col paracadute per una trasmissione televisiva. Un'adrenalina incredibile. Quanta adrenalina? Sì, l'ho fatto. E io soffro di vertigine, quindi è stata per me davvero una grande sfida. E mi ricordo il terrore quando mi dovevo lanciare con questo paracadute, però l'ho fatto. E mi ricordo che poi per tutta la notte non sono riuscita a dormire per l'adrenalina. Quanta adrenalina ti danno questi sport estremi? Quante volte ti sei lanciata col paracadute?
14: Io mi sa che ho una 150 volte.
10: 150?
14: Sì, 150, perché è iniziato come un scherzo a mio 22esimo compleanno, mio amico me l'ha portato e io ho detto no, assolutamente no. Una volta stavo in volo, ho detto sì. Poi ho preso il brevetto, è diventata mia passione, cioè proprio è l'unica cose che mi fa sentire assolutamente libre, senza pensieri, a vedere tutto il mondo sotto, che tu voli e vedi la bellezza e il cuore che va a mille in dentro le orecchie, e tu hai quelle 2-3 minuti di adrenalina che ti dura 2 giorni.
10: Ma lo fai da sola o sempre con l'istruttore?
14: L'ho fatto prima con l'istruttore, poi ho fatto le scuole, però sempre da solo poi dopo.
13: È vero che sei stata una ginnasta mancata?
14: Sono stata la seconda in America fino a 84. Devo andare alle Olimpiadi a Seoul, però purtroppo mi sono fatto malissimo alla caviglia e sono stata squalificata.
10: Peccato, davvero. Comunque, diciamo, la carriera l'hai fatta, eh? Hai fatto un altro tipo di carriera. Tra cui, ricordo, la signora officina nel film Good As You di Mariano Lamberti a tematiche LGBTQ+, caro Storace.
13: Mamma mia.
10: Te la ricordi questa signora officina?
14: Sì, mi ricordo tutto, certo. È stato un film carino, divertente.
13: Nelle tue biografie si parla anche di te su una cosa molto speciale, una mangiafuoco, ma è vero?
14: Non ti perde niente, sì, io mi butto, le cose che mi diverto e mi dà l'adrenalina, mi butto.
13: E come lo facevi questo mangiafuoco?
14: La mangiafuoco è iniziato in una vacanza, non lo so, 15 anni di fa, e vedevo in questo club queste persone che facevano queste cose, e io mi incuriosiva e l'ho detto, vabbè, lo voglio provare.
13: Poi ma eri a Piazza Navona, dove eri?
14: No. Sì, ho fatto qualche spettacolo per divertimento. Non è che li faccio più, però l'ho fatto all'epoca per divertimento.
10: Ah. Niente problemi
14: però
10: con il flusso.
14: Però se mi dice di andare a mangiare fuoco, ci vado un attimo.
10: Ah, andiamo insieme, guarda. Tu fai il mangiafuoco e lui fa il lanciafiamme.
13: Io mangio quello che cucini col fuoco.
10: Facciamo la griglia. Demetra, ti chiedo di esprimere un desiderio. Non in euro, però.
13: Ma lei in dollari, casomai.
14: Ma no, il desiderio di continuare come sto andando nella mia vita in questo momento, che sto andando nella mia mamma a Seattle domani, e il mio desiderio è di passare tanto tempo con lei per i prossimi 10 giorni.
10: Che bello.
14: Perché la mamma è sempre la mamma.
10: Bellissimo, davvero un bellissimo desiderio. Senti Demetra, noi ti vogliamo ovviamente salutare con un brano che ti vogliamo dedicare, perché appunto tu sei diventata popolare in Italia, hai fatto tante cose, ma ti ricordiamo molto nel ruolo della Valentina di Crepax, e c'è il ricordo anche di una grande cantante che è Ornella Vanoni, che ha scritto proprio un brano che si chiama Vai Valentina, tutto per te. Grazie di essere stata con noi a Demetra Hampton.
13: Ciao, ciao.
14: Grazie.
10: Grazie
14: a voi.
10: Buon viaggio.
14: Grazie.

0: era Ornella Vanoni con Vai Valentina e noi invece andiamo con i podi.
1: Però guarda che gli ascoltatori hanno capito che era Ornella Vanoni, la devi smettere di dare indicazioni.
0: Podio rosso che al terzo posto.
1: Di chi è il podio rosso?
0: Mio. Oh, che bello. No, oggi voglio dedicare il podio proprio alla RAI, visto che abbiamo intervistato il direttore del museo della radio della RAI di Torino. Quindi al terzo posto ci metto Chi l'ha visto, non dedicato al a Flore sessuale di Storace, no. Chi l'ha visto su Rai 3 con Federica Sciarelli, che non scivola mai nel morboso, ma è riuscita anche a far ritrovare persone scomparse, purtroppo non sempre in vita, e anche questo è servizio pubblico. E al secondo posto il grande Piero Angela. Pensa che sopra la RAI di Torino hanno dedicato proprio un bellissimo murales a lui, un esempio di come si può rendere la cultura comprensibile e godibile per tutti, principio che continua con suo figlio Alberto. E al primo posto
2: eccomi,
0: senti la voce della Carrà. Questo è Mille Luci, il varietà del sabato sera del 1974, regia Antonello Falqui con la mitica coppia Storace Luxuri. Ah no no, Mina Carrà. Pensavo, avevo 9 anni e me lo vedevo con mia nonna che aveva la TV in alto su un mobile come un tempio sacro. Poi mi rinchiudevo in camera e facevo l'imitazione della Carrà.
1: Un fan prodigio. Lo pagavate il canone?
0: Certo, abbiamo sempre pagato. Podio nero gratuito.
3: Ecco comunque la Lazio con Recepone. Recuperato il pallone, lo lancia sulla destra.
4: Scusa Mary, sono destinato a interromperti oggi.
1: Terzo posto, un mito assoluto come Enrico Ameri, che ci ha deliziato tante radio domeniche con Sandro Ciotti. E al secondo posto non lo lascio solo a te questo podio, Raffaella Carrà.
0: Bravo.
1: Regina senza monarchia per tutti gli italiani.
0: A far l'amore comincia tu.
1: No.
5: Salute a tutti, sono Pippo Baudo e sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio e attraverso Radio 1 in particolare.
1: Al primo posto Pippo Baudo, manca a tutti la sua ineguagliabile capacità di fare televisione. E in una giornata come quella attuale non può mancare il tweet di Vladimir Luxuri.
0: No, non può mancare la tua gaffe, perché non si chiama tweet, si chiama così.
6: Pensiero stupendo.
0: Il mio pensiero stupendo va al giornalista Rai Giovanni Anversa.
1: Un mito.
0: Grazie, perché la mia prima apparizione Rai è avvenuta proprio grazie a te, quando conducevi Racconti di vita ed era il 1998.
1: Lo sai che è un bellissimo ricordo di Anversa?
0: Perché?
1: Bella persona,
0: sì.
1: Mi piaceva tanto.
0: Sì. Allora, vizia virtù.
1: La virtù è volere la Rai indipendente quando si è all'opposizione. Il vizio è scordarsene quando si è in maggioranza, e vale per tutti, nessuno escluso.
0: Quanto mi fa soffrire dover dire che sono d'accordo con te, guarda, questa volta.
1: Perché sei una ragazza che soffre con l'apostrofo.
0: Che soffre, voce del verbo soffrire, cosa dici? A soffriggere, sì, vabbè. Francesco, al Museo della Radio e della Televisione di Torino, che oggi abbiamo intervistato il direttore, è esposto anche il pianoforte rosa che suonava il grande Fred Buscaglione.
1: Mi pare che non ci mette
0: nei club,
1: la ciliegia sua.
0: Nei club torinesi, e te lo de... No, non è Eri piccolo così, ma Eri piccola così. Fred Buscaglione.
1: Chiediamo scusa.
7: T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così.

mai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola.

0: sto viziata, coccolata, latte, burro, marmellata.
1: Eri piccola,
0: piccola, piccola, così.
1: Che cretino, sono stato anche il gatto, mai venuto tutto, ma eri piccola, già, piccola.

mio, facevo il grano col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo sfavorato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. 4 schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Eh beh, spara. Spara. Spara.

0: Eccola così, Fred Buscaglione, che bella! Allora, che bella, ti è piaciuta questa puntata dedicata tutta alla Rai?
1: Guarda, c'era una persona di troppo.
0: Immagino.
1: Saluti
0: che
1: e baci!
0: Baci a tutti, appunto alla squadra Rai, la nostra squadra composta da Moreno
1: e
0: Amantini.
1: Ma l'ultima ora c'è.
0: No, non c'è, qual è?
1: Sì, fa poco c'è il TG1, TG2.
0: Al massimo il GR1, GR2, visto che siamo in radio. Però...
1: vabbè, però è tutta la famiglia.
0: Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi sono i nostri autori in Rai. Suppa è veramente una maestranza della regia Rai, per non parlare della consulenza Rai musicale di Duccio Pasqua, e oggi alla parte tecnica Adriano Lippi. Appuntamento a domani.
1: Ma quanta emozione lo ha detto questo Adriano Lippi.
0: Con un'altra puntata qui su Radio 1. Buona serata a tutti.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedesbenz.it.
6: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
7: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
6: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile! Dammi qua!
8: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini!
9: Ulisse, ho voglia di navigare!
10: Certo, Penelope, ti porto io con la mia nave!
9: No, voglio navigare con il gigante!
10: Ah!
11: Al gigante c'è la Summer Collection firmata a Navigare! Fino al 28 giugno ricevi un bollino ogni 15 euro di spesa con Blue Card e ottieni splendidi premi per la spiaggia! Info regolamento su ilgigante.net.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Maldive, tragedia durante un'escursione subacquea, 5 italiani morti in una grotta, tra le vittime una docente di Genova e la figlia. Sintonie e distanze, il faccia a faccia Trump, Xi Jinping a Pechino, accordo su Teheran, senza atomiche, libera navigazione Hormuz, fumata nera su Taiwan. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga delle missioni internazionali e a nuove operazioni. Il provvedimento passa al Parlamento, a Palazzo Chigi, vertice tra Giorgia Meloni, Tajani e Salvini. Mario Draghi scuote l'Europa, ormai siamo soli, il compromesso non ha funzionato, serve fermezza con gli Stati Uniti. Mario Draghi scuote l'Europa, ormai siamo soli. L'omicidio di Bakary Sakho, fermato il sesto componente della Baby Gang. A Taranto, sit-in per ricordare il bracciante maliano. Ma il mare è sempre più blu, assegnate le bandiere alle migliori spiagge italiane. Riconoscimenti in 257 comuni e 87 approdi turistici. Liguria in testa, seguono Puglia e Calabria. Lo schiaffo a Brigitte diventa un caso editoriale, la lite tra Macron e la moglie. Un libro svela, tutto nasce da messaggi inviati a un'attrice iraniana. A Cannes arrivano i grandi nomi del cinema d'autore, presentati Fatherland e Storie parallele, e c'è anche un po' d'Italia. Tennis, Sinner in semifinale agli internazionali, il russo Rublev battuto in due set, ciclismo a Napoli, vittoria in volata di Ballerini, il portoghese Eulalio sempre in rosa. Buonasera da Sonio Ranges. In apertura dunque la tragedia alle Maldive, sono appena stati resi noti i nomi dei 5 italiani morti durante un'immersione subacquea e sarebbe già stato recuperata una delle vittime.
3: Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino sono i nomi delle vittime, tutte italiane, scomparse oggi durante un'immersione nell'Oceano Indiano. Monica Montefalcone, 51 anni, era una ricercatrice dell'Università di Genova, professoressa associata in ecologia. Ascoltiamo la sua voce in una vecchia intervista.
4: Ancora oggi purtroppo il mare si conosce poco, si conosce un decimo di quello che c'è sotto ai primi, diciamo, 40-50 metri dell'acqua, e non si conosce ancora praticamente quasi nulla di quello che c'è fino agli abissi di qualche migliaia di metri.
3: Secondo le prime informazioni, 5 turisti a bordo della Duke of York, un'imbarcazione da crociera subacquea, sono morti durante un'immersione vicino ad Alimatà, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving. Si sono immersi al mattino e l'equipaggio ne ha denunciato la scomparsa quando a mezzogiorno non erano ancora emersi. Si sarebbero immersi a 50 metri per visitare alcuni giorni.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Xi Jinping, le crisi internazionali ma anche l'economia, il corrispondente da Pechino.
6: Discorsi di amicizia, brindisi, il banchetto di Stato offerto all'illustre ospite e alla folta delegazione nella grande sala del popolo che affaccia su piazza Tiananmen, chiude la lunga giornata. Iniziata alle 10 in punto, quando Xi Jinping inizia a scendere i gradini della scalinata dell'edificio simbolo del potere comunista cinese. La liturgia delle grandi occasioni, tappeti rossi, onori militari, bambini festanti, il primo faccia a faccia, dove si parla anche di Taiwan, l'isola della discordia. L'indipendenza e la pace nello stretto sono incompatibili, la gestione errata di Taiwan può portare al conflitto, dice Xi. Gli Stati Uniti ci hanno ribadito pieno sostegno, fanno sapere subito da Taipei, mentre Rubio in un'intervista afferma la politica USA su Taiwan non cambia. Sull'Iran, vogliamo entrambi che Hormuz resti aperto, dice Trump, e che l'Iran non abbia il nucleare, riferisce la Casa Bianca, anche se di questo non c'è traccia nel resoconto diffuso dalla parte cinese. Un gran posto, la Cina è bellissima, così Trump al Tempio del Cielo, a chi gli chiede come è andato il faccia a faccia con Xi, atto d'amore o tattica per sviare la domanda. Cina e Stati Uniti, due superpotenze in naturale competizione, nonostante i convenevoli a favore di microfono. Pechino, Marco Clementi, GR1.
2: Resta alta l'attenzione sul fronte iraniano. Teheran ribadisce che lo stretto di Hormuz è sotto il suo controllo. Secondo Reuters, uomini iraniani avrebbero sequestrato una nave battente bandiera dell'Honduras al largo degli Emirati Arabi. Da Israele, il ministro della difesa Katz afferma che lo Stato ebraico è pronto a nuovi interventi militari. Intanto, secondo il Financial Times, l'Arabia Saudita avrebbe discusso con gli alleati occidentali un possibile patto di non aggressione tra i paesi del Golfo e l'Iran nel dopoguerra. Tensione a Gerusalemme, dove il ministro israeliano dell'estrema destra Ben Gvir ha sventolato la bandiera israeliana sul monte del Tempio per i musulmani, spianata delle moschee, affermando "è nelle nostre mani". Intanto l'UNICEF denuncia che dal 2 marzo in Libano sono stati uccisi 200 bambini e oltre 800 feriti nei raid israeliani. A Washington è in corso il terzo round di colloqui tra Israele e Libano. La visita del Papa all'Università Sapienza. Leone XIV denuncia il disagio dei giovani schiacciati da aspettative e competizione. Un sistema distorto riduce le persone a numeri, ha detto. Critiche anche al riarmo globale che sottrae risorse a scuole e sanità. Di appello a vigilare sull'intelligenza artificiale. Prima di lasciare l'Ateneo, il Pontefice ha invitato gli studenti a essere costruttori di pace e a collaborare per un mondo nuovo. E Mario Draghi ha ricevuto il prestigioso premio Carlo Magno. Nelle sue parole, un forte monito all'Europa. Da Bruxelles, l'inviato della RAI.
7: I convenevoli durano poco nel discorso di Mario Draghi. Da qui sgrana un pamphlet per chiedere un cambio di passo alle istituzioni europee. Ricevendo il premio Carlo Magno, il massimo riconoscimento per chi lavora per l'integrazione nel vecchio continente, l'ex premier scandisce: per la prima volta siamo soli, ma insieme. È la sintesi di un intervento che guarda all'America, con cui Draghi ha sempre avuto solide relazioni, per dire che non possiamo più dare per scontato che i custodi dell'ordine del dopoguerra restino impegnati a preservarlo. L'ex premier riconosce i successi dell'Unione Europea, dall'euro alla libertà di movimento, ma adesso dice: siamo in ritardo in settori chiave come l'intelligenza artificiale e dipendiamo troppo da risorse esterne. Serve più coraggio, un federalismo pragmatico, dice, e cita il rafforzamento del mercato unico, la difesa comune, il potenziamento delle decisioni politiche. La Germania, che pure non gli ha mai risparmiato critiche, lo saluta con una standing ovation.
8: Super Mario.
7: Il cancelliere Merz ironizza: non stupisce che lo chiamino Super Mario. Da Bruxelles, Gerardo Vitali Rosati, GR1.
2: Gran Bretagna, rimane in bilico il premier laburista Keir Starmer, sotto assedio da parte del suo partito. Il primo ministro risponde a Wes Streeting, ministro della salute dimissionario. Sono molto dispiaciuto che tu abbia lasciato il governo, scrive Starmer. Ora bisogna essere all'altezza di una battaglia per l'anima della nostra nazione. La corrispondente.
9: Le dimissioni del ministro della sanità, che rappresenta l'ala bleriana del partito, cambiano ancora lo scenario. Streeting scrive una lettera durissima al primo ministro Starmer. Parla di risultati elettorali senza precedenti in termini di entità della sconfitta. Dove serve visione c'è un vuoto, scrive ancora. È chiaro che non sarai tu a guidare il partito laburista alle prossime elezioni. E il Labour è nel caos, anche perché formalmente la sfida per la leadership non è partita. Servono 81 deputati che sostengano una candidatura. C'è chi pensa che Streeting non li abbia ancora o che il suo sia un modo per convincere Starmer ad accettare il passo indietro ma arrivare alla conta finale in tempi più lunghi, il che darebbe modo all'altro candidato forte, Andy Burnham, sindaco di Manchester, di essere eletto in Parlamento ed essere quindi anche lui in gara. L'altra incognita è chi altro si candiderà tra i nomi possibili, quello del sottosegretario alla difesa Alistair Cairns, ex membro dell'esercito. Molti nel Labour si domandano se Starmer possa ancora fermare la slavina. Dalla sua parte, molti ministri del governo, i sondaggi sugli elettori sono già partiti. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
2: Rai Radio 1, sono le 19:09. Uno stanziamento di quasi 8 miliardi dal governo per la strategia spaziale dell'Italia. Ad annunciarlo Giorgia Meloni, che ha presieduto il comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio. Nel pomeriggio a Palazzo Chigi il Consiglio dei Ministri.
8: Un consiglio dei ministri lampo poco più di 10 minuti per approvare una serie di accordi con paesi esteri e la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove, provvedimento che ora passerà all'esame del Parlamento. Prima della riunione di governo, un incontro ristretto tra la Premier e i suoi vice Antonio Tajani e Matteo Salvini. Sul tavolo, secondo quanto filtra, ci sarebbero state le spese per la difesa e le nomine di Consob e Antitrust. Questa mattina invece Giorgia Meloni ha presieduto a Palazzo Chigi la riunione del Comitato Interministeriale su Spazio e Ricerca Aerospaziale, ha approvato il documento strategico di politica nazionale che serve a tradurre in concreto gli obiettivi del governo grazie ad un pacchetto di investimenti.
10: 7,8 miliardi di euro fino al 2028, un investimento record che è destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca, alle competenze.
8: Si aggiunge un tassello importante nel dominio spaziale, una priorità nazionale, ha spiegato la Premier, che sabato e domenica sarà prima in Grecia e poi a Cipro per una serie di impegni istituzionali. Al centro degli incontri, anche con i leader del Sud Europa e dei paesi del Golfo, i principali dossier internazionali con focus su energie, migrazione e una nuova cooperazione tra Mediterraneo e Golfo per unire Occidente e Oriente, coinvolgendo anche Europa, Asia ed Africa. Carla Macrellino, GR1.
2: Il Senato ha approvato il decreto fiscale con il voto di fiducia. Il testo passa ora alla Camera e va convertito entro il 16 maggio. Soddisfatta la maggioranza, che parla di un provvedimento concreto che continua il percorso di riduzione delle tasse, sostegno alle imprese e rafforzamento della competitività del sistema produttivo italiano. Per le opposizioni invece si tratta dell'introduzione di nuovi balzelli senza trovare una soluzione stabile e credibile per i rincari energetici. Sentiamo nel dettaglio i contenuti del provvedimento.
11: In primo piano la cosiddetta rottamazione quinques. Il testo prevede l'estensione della definizione agevolata anche agli enti locali, includendo quindi debiti come IMU, TARI, bollo auto e multe, con la possibilità di pagare senza sanzioni e interessi. La rottamazione riguarda i carichi affidati dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 agli agenti della riscossione, in un massimo di 54 rati bimestrali di pari importo a decorrere dal 2027. Nel decreto trovano spazio anche misure specifiche per settori economici, come l'esenzione da IRES e IRAP per le società legate all'America's Cup. Salta invece una delle misure più discusse, la stretta sul telemarketing selvaggio. La norma avrebbe esteso il divieto anche alle società di telecomunicazioni. Oggi è previsto per energia e gas e viene rinviata a un prossimo provvedimento. Il percorso parlamentare prosegue adesso alla Camera per l'approvazione definitiva. Lorenzo Opice, GR1.
2: L'inchiesta sull'omicidio di Garlasco. Dopo le denunce dei genitori di Chiara Poggi, ha aperto un fascicolo per le offese ricevute via social, mentre nell'inchiesta su Andrea Sempio finisce un appunto su una precedente archiviazione.
12: Un foglietto scritto a mano con una bozza dell'archiviazione ottenuta da Andrea Sempio nel 2017. Gli inquirenti lo hanno trovato in un faldone del nucleo informativo dei carabinieri di Pavia, che all'epoca non era il reparto che indagava su di lui. Per capire chi l'abbia scritto e perché fosse lì, gli atti sono stati trasmessi alla procura di Brescia, che indaga già sulla presunta corruzione tra l'allora procuratore di Pavia Mario Venditti e il padre di Sempio. L'ex fidanzata del nuovo indagato ricorda la sua irritazione quando scoprì che i carabinieri avevano sottratto una tazzina in un bar per prelevargli il DNA. I difensori di Sempio continuano a dirsi certi di poter smontare ogni accusa, compreso l'audio intercettato in cui, secondo i PM, ammette di aver visto i video intimi di Chiara Poggi. Dopo le centinaia di denunce presentate dai genitori della vittima, aperta a Milano un'inchiesta per diffamazione e stalking nei confronti di blogger, giornalisti e commentatori web per le offese alla memoria della figlia. Gianluigi Tizzoni è il loro avvocato.
13: C'è chi ha sostenuto che Chiara Poggi fosse incinta, magari del fratello, cose che faccio veramente fatica a raccontarvi e che ci sono.
12: Simone Zazzera, GR1.
2: Taranto, per l'omicidio di Bakary Sakho, fermato un sesto giovane di 22 anni, sarebbe dunque uno dei componenti maggiorenni della Baby Gang. L'altro, Fabio Sale, di 20 anni, in mattinata ha affrontato l'udienza di convalida senza però rispondere alle domande del giudice. Manifestazione sul luogo dell'aggressione.
14: La foto di Bacari Sacone nel centro di Piazza Fontana a Taranto, uno striscione, recita: la violenza non ha colore. Sono in centinaia a sfidare la pioggia e mantenere un presidio proprio lì dove il 35enne Magliano, bracciante agricolo, è stato ucciso all'alba del 9 maggio da una banda di ragazzi a caccia, secondo le indagini, di un extracomunitario da aggredire. E soprattutto la comunità africana e subsahariana a chiedere giustizia per un uomo, dicono, che era arrivato in Italia per lavorare e mantenere la sua famiglia.
15: Questa aggressione è dettata dall'odio.
16: Il ragazzo che è morto è un ragazzo lavoratore. Adesso chi è che si pensa a questi bambini?
14: Accanto a loro ci sono associazioni, sindacati, semplici cittadini.
17: Non è umano quello che è successo.
18: Ha colpito tutti, che non dovrebbe succedere né a Taranto né ovunque.
14: Intanto proseguono le indagini degli inquirenti che questa mattina hanno arrestato il sesto componente della banda. Si tratta del 22enne Cosimo Colucci che insieme agli altri ragazzi, due quindicenni, due sedicenni e il ventenne Fabio Sale, si avventarono su Sacò. In particolare Colucci sarebbe intervenuto in un secondo momento, impedendo al 35enne di rifugiarsi in un bar e partecipando alle fasi finali dell'aggressione. Le immagini delle telecamere di sorveglianza restituiscono poi la violenza cieca del branco. C'è anche una ragazza che non fa nulla per fermarli. Giuseppe Lisi, GR1.
2: Assegnate come sempre a metà maggio le bandiere blu. Il riconoscimento è conferito alle località costiere che soddisfano determinati criteri di qualità delle acque e dei servizi offerti.
19: Molto più che semplici medaglie, il rito delle bandiere blu a primavera inoltrata in qualche modo anticipa l'estate stessa, riempendola di elementi simbolici, emozionali, in una cornice di controllo e qualità che avvicina e rassicura il nostro desiderio di mare. Quest'anno le bandiere blu sventolano in 257 comuni italiani, 11 in più rispetto al 2025, e non è solo una questione di acque limpide, è il segno di un'attenzione fatta di servizi, rispetto ambientale e accoglienza. In cima resta la Liguria, una striscia di terra sottile dove le spiagge sembrano ritagliate con precisione e cura. Seguono Puglia, Calabria, Campania, Marche e Toscana. E tra le novità spicca Rimini. Da sempre associata alla sua vocazione popolare e festosa, oggi finalmente premiata anche per qualità ambientale e gestione del territorio. Mauro Zanda, GR1.
2: In Francia fa discutere il retroscena rivelato in un libro sullo schiaffo ricevuto un anno fa dal presidente Macron dalla moglie Brigitte durante un viaggio ufficiale e catturato dalle telecamere. Il corrispondente da Parigi.
20: L'agenda ufficiale di Macron riguarda ancora una volta la situazione in Ucraina. Sul piano interno tiene però banco anche una vicenda legata al gossip. Dopo che Florian Tardif, giornalista del settimanale Paris Match, torna in un libro sull'episodio dello schiaffo di Brigitte Macron al marito Emmanuel scendendo dall'aereo presidenziale al loro arrivo in Vietnam nel 2025. Tardif scrive di una reazione scatenata dalla gelosia dopo che Brigitte avrebbe letto alcuni messaggini tra Macron e l'attrice franco-iraniana Golshifteh Farahani, rifugiata a Parigi dal 2008. Lo stesso giornalista parla di una relazione platonica tra l'inquilino dell'Eliseo e l'attrice, mentre l'entourage di Brigitte smentisce una reazione legata a sentimenti di gelosia. Tutto questo mentre è quasi terminato il secondo mandato di Macron e il dibattito politico è sempre più concentrato sui candidati che si sfideranno alle presidenziali del 2027. Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
2: Immobili RAI, è stato ufficialmente avviato il cantiere di Viale Mazzini a Roma, atteso da oltre 20 anni. A comunicarlo in una nota è l'amministratore delegato Giampaolo Rossi. Non una svendita o un ridimensionamento del servizio pubblico, rivendica Rossi, ma un progetto di ammodernamento che accompagna la trasformazione della RAI nella Digital Media Company prevista dal contratto di servizio. Nel percorso di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio aziendale anche le decisioni relative al Teatro delle Vittorie. E l'amministratore delegato della RAI Rossi è l'autore della prefazione del volume Onde e Cavalli a Vapore, che sarà presentato sabato al Salone del Libro di Torino. Storia dell'Italia attraverso mezzi, tecnologie e persone che hanno portato radio e TV in tutto il paese. Racconto di un servizio pubblico, scrive, che da più di 100 anni continua a guardare avanti senza mai tradire le proprie radici. L'inviata.
21: Onde
0: cavalli vapore come il servizio pubblico ha messo in moto il paese, un volume che nasce dalla collaborazione tra la RAI e l'ASI, Automoto Club Storico Italiano. Tra i capitoli che lo compongono, il primo è scritto da Tiziana Ribichesu, vice direttrice Direzione Comunicazione Relazioni Esterne e Comunicazione Corporate.
2: Questo è un racconto che parte dal 1924 con la nascita della nostra azienda. Tutti questi mezzi da allora ad oggi hanno praticamente raccontato il paese, facendolo conoscere da nord a sud agli italiani che allora molto spesso non conoscevano neppure la neve, ad esempio, come quando nel 56 noi facemmo la radio telecronaca delle Olimpiadi di Cortina. Da 2 anni appena avevamo la televisione e lì abbiamo scoperto la nostra grandezza.
0: Qual è la finalità di questo libro?
2: Non dimenticare, ricordando attraverso questi mezzi mobili l'innovazione tecnologica, l'evoluzione dei sistemi radiotelevisivi, intrecciandolo al lavoro delle persone.
0: Torino, Marcella Sullo, GR1.
21: E ora a Cannes, dove al Festival del Cinema sono arrivati i film di 2 grandi autori molto attesi. In entrambi i film c'è anche un po' d'Italia e stasera sul tappeto rosso arrivano le star francesi.
22: Fatherland, ritorno di Pawlikowski a Cannes con Thomas Mann nella Germania divisa del 49, è in coproduzione con gli italiani Giannani e Mieli di Our Film. Storie parallele, vicenda parigina dell'iraniano Faradì, è coprodotto dalla Lucky Red di Andrea Occhipinti, perché l'industria italiana a Cannes c'è. 2 dei titoli più attesi, peraltro. Faradì, 2 volte premio Oscar, è stato praticamente sempre premiato a Cannes e stavolta dirige le star di casa, da Catherine Deneuve a Isabelle Huppert, una scrittrice che spia i vicini per rubare storie, finzione e realtà che si mescolano, con Virginie Efira e Vincent Cassel, che si ritrova a sua volta a spiare. Il pregiudizio, il dubbio, la gelosia, ci ha detto, c'è chi non può farne a meno. In relazioni così non si può vivere, ed è tutta per loro la Montée des Marches serale. Can, Miriam Mauti, GR1.
21: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia Fabio Cardinali e Alessandro Campanella. Tra poco la pagina sportiva da Sonia Oranges. Una buona serata.
23: Il tempo fugge. Accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
24: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
25: Come passa l'estate a un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
26: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
27: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
5: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
4: Mi hai detto che ami l'Islanda.
5: Ma vivo in Italia.
4: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
6: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
7: GR1 Sport.
9: In studio Alessio Maldini. Dopo Luciano Darderi, Jannik Sinner. Sono due tennisti italiani approdati in semifinale agli internazionali del Foro Italico. Nel primo pomeriggio la vittoria in due set del numero uno del mondo sul russo Rublev.
10: Il sogno nel cassetto, una finale tutta tricolore davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per vivere una domenica perfetta. Prima c'è da scalare la semifinale Darderi-Rud e a seguire ecco Jannik Sinner, oggi 6-2-6-4 al russo Rublev, 32 vittorie consecutive nei 1000, record assoluto. Sinner focalizzato sulla semifinale di domani sera pensando a Parigi.
28: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi devo recuperare più possibile, perché domani sera sarà una partita difficilissima, scambi lunghi, fisicamente sarà tosta.
10: L'avversario di Jannik uscirà dalla sfida tra il russo Medvedev e il lucky loser spagnolo Martin Landaluz. Intanto in finale nel singolare femminile Coco Gauff, che pone fine alla favola della rumena Kirstea. Collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
9: E l'incontro tra Medvedev e Landaluz è iniziato tra pochi minuti. Lo spagnolo Landaluz è in vantaggio 4-0 nel primo set. A seguire la seconda semifinale femminile tra la polacca Swiatek e l'ucraina Svitolina. Calcio, era attesa per questo pomeriggio la decisione del TAR sulla data e l'orario del derby Roma-Lazio, per il momento fissato lunedì alle 20:45, ma il tribunale amministrativo ha rinviato il caso all'avvocatura dello Stato, che inviterà la Lega Calcio e la prefettura a trovare un accordo entro stasera. Ricordiamo che in contemporanea al derby si giocheranno le partite delle altre quattro squadre impegnate nella corsa Champions: Napoli, Juve, Milan e Como. Carlo Ancelotti resterà commissario tecnico del Brasile fino al 2030, lo ha comunicato la Federcalcio brasiliana. Il suo contratto era in scadenza alla fine del mondiale. E infine il ciclismo: al Giro è arrivata la prima vittoria italiana.
29: Da Napoli la prima gioia azzurra al Giro d'Italia, nel modo forse più inaspettato ma anche più bello. Si arriva di fronte a Piazza del Plebiscito, ultimo chilometro insidioso, doppia curva sul pavè, in salita, piovigina, scivola Gronevega, nel gruppo si spezza, Milan resta dietro così come Magnè. Davide Ballerini si trova davanti, tira dritto, resiste al ritorno di Stuyven e conquista a 31 anni il primo successo in carriera al Giro.
30: Penso di non rendermene conto neanche ora io, sono riuscito a entrare in testa, ho visto che i primi due sulla sinistra

0: Codignoni GR1.
1: La pagina sportiva termina qui, la più cordiale buona serata.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
4: Suzuki è passione per il riciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Cosa fanno davvero là dentro?
8: Siamo solo appassionati di cinema.
9: Non può essere solo un film club.
10: Lei ha un ragazzo.
7: Wow.
11: Vediamo tre volte lo stesso film.
10: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
11: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
8: Devo andare.
12: Qualcosa che non va, tesoro.
11: Forse dovremmo parlarne.
13: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
14: Ufficio cose smarrite?
15: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
14: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proissiti in pronta consegna.
15: Mi sento già più carico.
14: Info su toyota.it.
16: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
17: Il tempo fugge. Accelera. Ti rincorre. Non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
18: Onda Verde, viaggiare informati.
19: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 19:31 minuti. Continua a essere chiuso il tratto tra Ovada e Masone sulla A26, la Genova Gravellona Toce, per un veicolo in fiamme, il tutto in direzione di Genova Voltri. Sulla 7 code per lavori tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone. Spostiamoci in Lombardia, tangenziale ovest di Milano, coda tratti tra Baggio e la statale 33, coda tratti poi tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni sulla Milano Brescia, code tra Monza e la tangenziale est. Sulla Venezia Trieste, coda tratti tra Cessalto e San Stino in direzione di Trieste. Sulla 13, code tra Bologna Interporto e l'allacciamento con la A14. Siamo sulla 1, code per un veicolo in avaria tra Incisa e Firenze Sud. Sulla Roma-Napoli ci sono invece code a tratti tra Asse Mediano e Casoria. Chiudiamo con la tangenziale di Napoli, code tra Doganelle e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Per il momento è tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
18: In collaborazione con il CIS.
20: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
21: Cosa direste di un commissario a cui piacciono le macchine d'epoca? Appassionato di cinema.
22: Qui hanno girato Domenica d'Agosto di Luciano Emmer.
21: E che ancora ascolta i vinili.
23: Ma sei proprio un boomer.
21: Mi hanno affidato il comando di un commissario.

0: studiato in centro a Roma.
1: Ma se non mi sei così male.
2: Ma gli arma la Brancaleone.
0: Certi colleghi che lavorano qui non sono la creme della polizia.
1: Ma ad oggi le cose cambiano.
3: È in arrivo il commissario più ironico e disarmante della TV. Dai romanzi di Walter Veltroni. Buon vino, misteri a Villa Borghese. Questa sera alle 21.30, Rai 1.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle, da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80! 80 anni! Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
6: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
7: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
8: Il premier mette a punto in queste ore.
9: The president did what he always would.
10: The Afghan government says they're not surprised.
11: Zapping.
12: Le 19.34 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi, non in studio come al solito, ma a Torino, sul palco del padiglione Rai, qui a Torino, in occasione della 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Ci saremo questa sera, questa è la nostra prima puntata di Zapping dedicata al Salone del Libro, ci saremo anche domani per una seconda puntata. Siamo quindi in diretta dall'inizio alla fine, una puntata tutta dedicata ai libri, al loro mondo, a chi li fa, a chi li scrive, a chi li pubblica, a chi li racconta. Abbiamo molti ospiti questa sera, cominceremo con Francesco Costa, che è il curatore della sezione informazione qui al Salone del Libro e anche il direttore del Post, autore di molti libri, lo conoscete spessissimo, nostro ospite a Zapping quando si tratta di spiegare e di capire che cosa succede in America. Poi sarà con noi Annalena Benini, che del Salone del Libro è la direttrice editoriale, e insomma sarà poi con lei un po' un racconto di questa 38esima edizione. Ci sarà poi Francesco Pacifico, che invece si occupa, che, con cui parleremo del suo ultimo libro, La voce del padrone, un monologo, e di parecchie altre cose legate allo scrivere, al saper scrivere, all'insegnare, all'imparare a scrivere. Poi andremo avanti con Beatrice Mautino, una biotecnologa e divulgatrice scientifica che porta qui al Salone Vertigine, storia di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo. Poi quest'anno c'è una sezione nuova al Salone, una sezione dedicata ai giovani, il mondo salvato dai ragazzini è, diciamo, lo slogan inaugurale del Salone, ma è anche una sezione fatta, pensata, animata dai ragazzini, dai ragazzi, dai giovani. Saranno con noi un po' dei ragazzi che l'hanno pensata e animata. Poi ci sarà Sebastiano Nata, è un scrittore, porta il suo libro Esercizi di salvezza, parleremo di questo libro e anche dei suoi precedenti e delle molte tante altre cose che fa. Poi parleremo di un libro che ci riguarda, un libro edito dalla Rai, Onde e cavalli a vapore, tra i suoi autori c'è Tiziana Ribichesu, ed è un libro che ci racconta come il servizio pubblico radiotelevisivo ha messo in moto il paese, ma in moto in senso metaforico, ma anche su come lo ha messo su ruote, le macchine, le motociclette, gli elicotteri, insomma tutto quello che nella storia della Rai è servita, insomma, a scoprire, a esplorare, a raccontare il paese, soprattutto ovviamente nei grandi eventi sportivi, penso al Giro d'Italia e tante altre cose. Bene, questa è la nostra puntata di oggi, come sempre la cominciamo con i titoli del TG3, così mentre ci seguite siete anche aggiornati su quello che accade nel mondo, e poi saluteremo Francesco Costa.
6: Trump a Pechino per il vertice con Xi, siamo d'accordo sull'apertura di Hormuz e sul no all'atomica iraniana. Alto là del leader cinese su Taiwan, se la questione viene gestita male si rischia la guerra. Il Papa agli studenti della Sapienza di Roma, non si chiami difesa o riarmo che aumenta l'insicurezza. In un mondo storpiato dai conflitti siate artigiani di pace. Vertice tra Meloni e vice premier su nomine e spese per la difesa, tensione tra Crosetto e Giorgetti, centro-sinistra, stop a commercio con insediamenti illegali di Israele. 5 italiani morti alle Maldive durante un'immersione, esploravano una grotta a 50 metri di profondità, tra le vittime una docente dell'Università di Genova e la figlia. Fermato un altro giovane a Taranto, sarebbe il sesto componente della gang accusata di aver aggredito e ucciso Bakary Sakho in città sit-in contro razzismo e violenze. Sinner batte Rublev e vola in semifinale agli internazionali. Con il 32esimo successo di fila, un Master 1000 segna un nuovo record. Sono contento, ma sento la stanchezza.
12: 19:38 minuti, questi erano i titoli del TG3. Bentornati a Zapping. 335-699-2949, sms, whatsapp, messaggi vocali, se volete essere con noi oggi qui a Torino, 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro. E con noi c'è Francesco Costa, bentornato, benvenuto. Zapping un po' a casa tua, insomma, ci sentiamo spesso.
5: Buonasera, molto volentieri. Zapping al Salone del Libro, doppiamente a casa.
12: Allora, questo è il terzo anno, mi pare, che tu ti occupi di portare il giornalismo all'interno del Salone del Libro. Al di là del fatto che anche il giornalismo ha a che fare con leggere e con lo scrivere, in che altri modi si aggancia, si interseca alla grande macchina del Salone?
5: Scusami se ridimensiono un attimo, il giornalismo al Salone del Libro c'era già anche prima che arrivassi io, che arrivassimo noi, ma perché non vorrei sentirmi investito di un'eccessiva responsabilità. Ma non solo, come dici, i libri contengono informazioni, informazione, sapere, e oltre che sui giornali, sui libri di saggistica, nei romanzi troviamo un sacco di informazioni che ci aiutano a capire noi stessi il mondo. In questa fase storica in particolare, in cui moltissime persone hanno domande, molte domande, a cui non è detto nemmeno che esista la risposta, tipo come andrà a finire in Iran, cosa accadrà con l'intelligenza artificiale fra 5 anni, che ne sarà dell'Europa,
12: chi vince le midterm,
5: allora non dico che le risposte si trovino nei libri, perché le risposte non ci sono, ma dentro i libri trovi moltissimo che ti aiuta a orientarti e a capire quantomeno quello che sta accadendo. Il mondo salvato dai ragazzini poi ci dà una chiave di lettura in più. Questa è un'edizione particolare anche per questo: il mondo che attraversa un momento particolare, il mondo in fiamme, il mondo agitato da eventi che ci colpiscono, traumatici, anche quando non ci coinvolgono direttamente. Forse, se c'è una speranza, la speranza nel fatto che l'informazione, il sapere, i libri formino delle generazioni diverse da quelle che hanno portato il mondo nelle condizioni odierne.
12: Fammi di fare una domanda personale. Certo. Tu sei contemporaneamente un giornalista, certo, e uno scrittore. Si può fare un paragone? Cioè, qual è la tua attitudine quando lavori da direttore del Post, quando scrivi un articolo e quando ti avventuri nella scrittura di un libro?
5: Ma sai,
12: è un percorso più lungo.
5: È sicuramente un percorso più lungo. Vedo una differenza nel mio caso, ma in molti altri più piccola, perché io scrivo solo saggistica, non scrivo narrativa, romanzi, e non scriverò mai un romanzo. Dice, ma mai,
12: mai?
5: Dire mai.
12: Ecco.
5: No, sono abbastanza sicuro.
12: Questo me lo segno.
5: Non giocherò mai
12: un romanzo,
5: sono abbastanza sicuro.
12: Te lo vengono a rinfacciare.
5: E quindi è comunque un'attività di indagine della realtà. Ma è vero che il tempo, il passo e il livello di approfondimento è molto diverso. Io lavoro in un giornale online, faccio i podcast, le newsletter, è tutto molto istantaneo. Per dire delle cose, anche per chi è nato e cresciuto nel mondo digitale, è ancora necessario lo spazio e il tempo del libro. È lo spazio e il tempo del lettore, che si prende un momento della sua giornata per capire una cosa che dura più di un minuto e mezzo, di un TikTok.
12: Senti, raccontaci un po' quali sono gli highlights della tua operazione sul giornalismo qui in questa edizione del Salone.
5: Sì, ovviamente ci sono tantissimi incontri che parlano di informazione, giornalismo, centinaia, e non è che ci sia il mio zampino, naturalmente.
12: Però tu sei presente in tanti, ho visto.
5: Io sono presente in molti, e soprattutto ho cercato, sul mandato appunto della direttrice, di provare a organizzare degli incontri che centrassero alcune grandi questioni. Per esempio, domani, venerdì mattina, parliamo dell'informazione e delle notizie sui social media, se è stata o no una buona idea.
12: Tu hai una risposta?
5: È che non credo sia stata una buona idea, ma domani lo chiederò ai rappresentanti, imprenditori di 3 grosse, importanti aziende italiane che fanno informazione sui social media, Torcia, Will e Factanza. Poi parleremo anche con grandi giornaliste, da Monica Maggioni, con cui parleremo sia del suo lavoro in Rai, ma del servizio pubblico in generale.
12: Siamo qua.
5: Francesca Mannocchi della Stampa, su come si racconta la guerra, e Mannocchi da qualche tempo la racconta, oltre che con i reportage, con la poesia, che è una cosa interessante e non scontata. Ivan Osnos, che è un giornalista premio Pulitzer del New Yorker, che in questo momento è a Pechino a seguire l'incontro.
12: Però ci ha lavorato tanto a Pechino, se ricordo bene.
5: Ci ha lavorato moltissimo, uno dei più grandi esperti.
12: Per il Chicago Times, mi pare.
5: Esatto, di relazioni tra Stati Uniti e Cina, e quindi mai così attuale. Avremo poi sabato Bernie Sanders, senatore statunitense di grande popolarità.
12: Non uno scrittore, però sì, ha scritto pure lui qualche libro.
5: Beh, ormai tutti scriviamo i libri, figuriamoci se Bernie Sanders non
12: si è fatto sfuggire l'occasione.
5: È un libro importante perché poi in America ha dato il via a una serie anche di manifestazioni e di slogan contro l'oligarchia, che è il titolo del suo libro.
12: A un certo punto si diceva che l'unica, come dire, emergenza, l'unico affioramento del mondo democratico era Bernie Sanders che girava per l'America, no?
5: Perché dopo la sconfitta del 2024 era l'unico rimasto tra i grandi leader
12: meno intronato.
5: Sì, e con un capitale di credibilità personale, perché tutta la classe politica che nel corso del 2024 insistette a lungo su Biden poi finì abbastanza screditata dalla fine di quell'esperienza. Sanders sosteneva Biden, sì, ma ha una storia politica e una serietà per cui anche chi non è d'accordo con lui gli riconosce l'essere un politico di razza, ecco.
12: E oggi che ruolo svolge secondo te? Che cosa racconta? Che cosa ha da dire?
5: Oggi lui mi sembra l'unico che ha delle risposte dentro il Partito Democratico, che non è detto che siano quelle giuste o quelle necessarie, e anzi lui ha delle idee piuttosto radicali e controverse, ma mentre il resto del partito mi sembra non avere ancora davvero capito, per Sanders la risposta c'è ed è la stessa di prima però, ed è un passo, proporre agli Stati Uniti un passo in un senso che per gli europei tutto sommato è normale, più da una sinistra socialdemocratica che esiste dal governo anche in diversi paesi, per gli Stati Uniti è una novità radicale. Dirsi socialisti lo è già. Lui oggi controlla un pezzo significativo del Partito Democratico, ma minoritario. Eppure è la parte in cui c'è tutta l'energia, l'entusiasmo. L'altro pezzo è quello maggioritario e sta ancora molto male per quella sconfitta e non sa.
12: Quello non lo controlla
5: ripartire.
12: Nessuno.
5: Quello oggi non lo controlla nessuno. C'è una grande gara aperta tra tanti maggiorenti, dal governatore della California Newsom al senatore della Georgia John Ossoff, a Kamala Harris stessa, che sicuramente
12: vuole rientrare in gioco. No?
5: Si contendono in questo momento l'interesse di un elettorato, quello democratico, che però è innanzitutto arrabbiato. A me osservare il dibattito americano oggi ricorda certe fasi del dibattito italiano negli anni di Berlusconi, in cui hai una figura attorno alla quale ruota tutto e attorno a cui tutti si dividono, e chi non è dalla sua parte in questo momento non trova altro che dire che Trump è cattivo, e lo dice in tanti modi diversi, in modo molto duro. Dobbiamo farlo in modo ancora più duro? È ok, ma non arriverà un livello di severità tale per cui l'americano dice ah ok, mi avete convinto, e quindi serve uno scarto in più.
12: Torniamo alla questione del giornalismo e dei social. Non voglio farti anticipare le cose che direte in quell'interessantissimo incontro che ci hai annunciato, però tu hai detto una piccola anticipazione che forse non è stata una buona idea. Eppure i ragazzini, giovani ragazzi, chiamiamoli come vogliamo, forse hanno a che fare con le notizie proprio solo e soltanto con i social, quindi se glieli spegniamo che cosa gli resta?
5: Ma non solo non penso che bisogna spegnerli.
12: No, certo, però è un'esasperazione.
5: Certo, ma non penso nemmeno che sia stata una cattiva idea, quindi non avremmo dovuto portare le notizie sui social, perché sui social c'è tutto, c'è la vita e ci sono comunque le notizie, ci saranno in ogni caso. Il punto è aver pensato che a quello strumento si potesse delegare interamente l'informazione di un essere umano, e quindi con una scelta fatta non dall'essere umano stesso ma da un algoritmo il cui scopo è farti vedere più pubblicità, non darti quello che ti serve, cose di qualità o vere, e in una successione che ci propone i morti a Gaza, le vacanze dei miei amici, il video di un cane che fa molto ridere, il gol di ieri in Serie A e Zelensky che parla, e tutto questo alimenta la confusione del mondo che già c'è, ma nella nostra testa il caos diventa inafferrabile, non capiamo nulla, siamo solo stimolati sul piano emotivo.
12: Forse corrisponde alla confusione che c'è nel mondo.
5: Probabilmente lo è il riflesso di una condizione del mondo in generale che sui social trova questa forma. Però alla maggior ragione è forse l'idea che i social possano essere non qualcosa da cancellare, ma da cui partire per poi magari leggersi un libro o ascoltarsi un podcast o leggersi un giornale o ascoltare una trasmissione alla radio, andare in un locale in cui si presenta un libro senza nemmeno che serva comprare il libro, ti siedi lì e ti ascolti una conversazione tra due persone che ne sanno, uscire dal telefono, ecco, ma non definitivamente, sapere che c'è anche quel mondo.
12: Ecco, ma le esperienze che tu hai citato prima, Factanza, Torcia, anche il Post se vuoi, no? Che cosa ci hanno detto di nuovo sulle potenzialità di un giornalismo che non è più soltanto carta stampata, che non è più quel fortilizio che io vedevo quando ho cominciato a fare il giornalista? O entravi o non facevi il giornalista, se stavi fuori eri tagliato fuori. Oggi semmai c'è un vantaggio, le notizie le posso avere anche se non vengo, come dire, investito con la spada e tutti i crismi. Da oggi sei un giornalista, posso inventarmelo, quindi forse questo è un po' un vantaggio.
5: È un vantaggio, e non solo, noi sappiamo che questi algoritmi, se è vero che non premiano la qualità o la verità, premiano l'interesse delle persone. Se TikTok scopre che tu sei molto interessato a una certa razza di gatti, vedrai soltanto video di quel tipo. Ci sono così tante informazioni e così tanti contenuti sull'attualità che girano sui social perché c'è quell'interesse. Questa è un'altra buona notizia. Abbiamo scoperto che non è che i giovani non leggevano i giornali perché erano disinteressati al mondo. Forse era quel prodotto che non parlava la loro lingua, ma sono interessati e come al mondo. Poi, come valeva prima per i giornali di carta e valeva prima e vale ancora per la TV, vale anche per i social, cercare di avere uno sguardo un po' critico e sapere che non ci si ferma lì. Ma te ne dico un'altra di opportunità che ha creato tutto questo: l'accesso alla professione, mostrare che hai del talento, mostrare che hai la capacità di dire le cose. Se vuoi fare il nostro mestiere e fare il giornalista o la giornalista, oggi hai tantissimi modi in più per provare, per farti notare. Prima dovevi solo bussare a un grande quotidiano e non è che era male, ma oggi sono sempre di meno i quotidiani e gli spazi nei quotidiani.
12: Senti, a proposito dei grandi quotidiani, no? Si parla sempre con in termini un po' sprezzanti, i giornaloni, i giornali mainstream, però poi questi giornaloni, anche almeno qualcuno di questi, il modo per sopravvivere, anche per prosperare, l'hanno trovato. Penso al New York Times, prima c'era Maria Latella che parlava di una sua conversazione con Fenoglio delle Monde, che anche è riuscito, insomma, a crescere, a espandere le sue capacità, il suo reach, no? Il suo modo di raggiungere pubblici diversi. Quindi questi giornaloni, come li dobbiamo considerare?
5: Allora, intanto, come dicevi, ci sono dei modelli di successo anche economico, e il New York Times è il più eclatante, quelli che citavi tu, ce ne sono altri, il Financial Times, Diario, anche casi più piccoli. Poi anche sui giornali, nei giornali che sul piano economico vanno male o hanno difficoltà nei conti, io continuo a leggere ogni mattina sui famosi giornaloni cose interessanti, cose utili, cose che aggiungono informazioni a quelle che ho già facendo questo mestiere, quindi lo trovo molto prezioso. Tutti i casi però che abbiamo citato di successo anche economico hanno una caratteristica: sono giornali che sono riusciti a coinvolgere i loro lettori, le loro lettrici, in una forma di finanziamento dell'attività giornalistica che un tempo si faceva comprando il giornale in edicola. Oggi
12: però questa è una cosa interessante, perché io mi ricordo un po' di anni fa tutti dicevano come se fosse una verità rivelata: su internet nessuno lo vuole pagare perché tanto c'è talmente tanta roba gratuita che tu un euro dalla tasca di uno che va su internet non glielo levi. Invece poi si è visto che non è così.
5: Infatti nessuno compra niente su internet, no? Lo diciamo col senno di poi, col vantaggio di avere il senno di poi, possiamo dire che abbiamo detto, usando il plurale, una sciocchezza. Non era così, le persone comprano su internet, sono abituati all'idea, nella vita nostra è così, che se vuoi un prodotto, un servizio di un certo livello minimo di qualità, qualcosa dovrai pagare. Se te la regalano il piatto di pasta, forse non sarà buono come quello che hai pagato. Ma soprattutto vuol dire smontare un po' un meccanismo per cui i giornali non lavorano necessariamente per il loro pubblico, ma per gli inserzionisti pubblicitari generati da quel pubblico. Questo gioco oggi funziona sempre meno perché le grandi società del web fanno il pieno della pubblicità, da Meta a tutte le altre, e noi dobbiamo ricostruire delle comunità di lettori. I giornali sono comunità, e quelle comunità, se fai delle cose per cui vale la pena pagare, abbiamo scoperto, pagano, e quindi questa è una gran buona notizia.
12: Per cui anche tu, il fenomeno dei festival dove queste comunità, certo, si incontrano, si
5: riconoscono. I
12: giornalisti
5: a teatro, persone che pagano un biglietto per andare a vedere un giornalista e riempiono teatri da 1.000-1.500 persone,
12: Cruciani, per
5: tournée,
12: esempio.
5: Cruciani e anche altri meno noti, e che pure hanno un pubblico che è interessato a quell'attività lì. Il giornalismo dal vivo, ma tanti formati cambiano, e questa è un po' la storia del giornalismo. Le svolte tecnologiche hanno sempre cambiato qualcosa: la stampa a caratteri mobili, e poi internet, e poi social media, e ne verranno delle altre. È rimasta l'esigenza
12: artificiale.
5: Certo, ma è rimasta l'esigenza di conoscere cosa accade nel mondo, e l'intelligenza artificiale stessa non sa scoprire nessun dato che non è stato già immagazzinato da lei, su cui non è già stata addestrata. Non può scoprire cosa c'è qui fuori, serve che una persona ci vada, e poi magari lo racconterà all'AI e l'articolo lo scriverà all'AI. Ma la parte più importante del nostro lavoro non è mai stato scrivere, è stato raccogliere le informazioni che poi finiscono nel pezzo.
12: Va bene, ci fermiamo qui. Grazie Francesco Costa, grazie che ci
5: grazie
12: hai raccontato
5: voi,
12: un po' della tua sezione dedicata all'informazione. Grazie, buon salone e buon lavoro. Allora, Annalena Beniti, veniamo al cuore di questo appuntamento.
11: Buonasera.
12: Veniamo ai libri. Abbiamo parlato di giornali, di social, però siamo qui per
11: abbiamo
12: i libri.
11: Abbiamo parlato di comunità, e anche il salone
12: è una grandissima comunità.
11: Una comunità di lettori e di lettrici che si espande.
12: Ma io quando vengo al salone è un po' come se venissi al compleanno del libro, no? Che una volta l'anno il libro compie gli anni e uno ci va sia per il festeggiato, sia perché ritrova tutti gli amici che normalmente vanno alla festa di quella persona che compie gli anni. anni, quindi mi sento, ecco, il Salone del Libro all'inizio di maggio è la festa del libro.
11: È la festa del libro, è vero, è la festa del libro e anche di delle persone che i libri li scrivono. E se ci pensi, le persone che scrivono libri, gli scrittori, le scrittrici, dedicano la loro vita alla costruzione, alla creazione di un tempo bello per gli altri, che è il tempo di leggere. E noi al Salone dedichiamo le nostre energie tutto l'anno alla costruzione di questi giorni, perché siano belli, perché siano vivi, perché siano pieni di libri e persone diverse.
12: Ti posso fare una domanda provocatoria?
11: Certo.
12: Che differenza c'è tra venire al Salone del Libro e andare al Salone della piastrella o della rubinetteria o della carta da parati? Cioè, è la stessa cosa o c'è qualcosa di diverso?
11: Beh, non è. Mi vuoi provocare?
12: Esattamente.
11: Molto. Non è la stessa cosa. Non sono mai stata al Salone della piastrella e potrebbe anche molto interessarmi. Però al Salone del Libro c'è al centro di tutto la parola, le parole, tutto ciò che crea immaginazione. Non voglio arrivare a dire cultura, perché forse è troppo.
12: È molto sorvegliata questa. Però io la domanda te la facevo per la cosa sottintesa era dire, ma siamo, è più importante, più perché leggere ci rende più buoni, ci rende migliori, ci rende cittadini migliori, c'è questo, o invece è un altro il motivo per cui noi onoriamo con tanta festa, con tanta gioia il libro?
11: Leggere ci rende più disposti a capire, a metterci nei panni degli altri, a prendere o non prendere le parti di un personaggio magari miserabile, a scoprire altri mondi. Non so se ci rende persone migliori, mi sembra troppo. Sappiamo anche che ci sono grandi scrittori che non sono grandi brave persone, ma
12: però magari chi legge, però magari chi legge quei libri potrebbe in qualche modo porsi delle domande che altrimenti non si porrebbe.
11: E quindi leggiamo per scoprire qualcosa di noi e degli altri.
12: Beh, il Salone del Libro è una grande macchina di scoprimento, non so se ti dica in italiano, di scoperta, perché insomma mette attorno al libro tantissime cose. Quante sono ormai le sezioni? 9. Fate un sacco di collegamenti,
11: sono 9,
12: no?
11: Sì, sono 9 e le sezioni arricchiscono il programma già ricco del Salone. 2800 incontri. Ed è bello perché veramente ogni incontro è pensato, curato. Sono 2008, ognuno di questi 2008 è pensato perché sia anche un qualcosa di più della semplice presentazione di un libro. Infatti poi ci sono lezioni, ci sono monologhi, ci sono incontri, speriamo, sorprendenti. È tutto pensato perché possa stupire. Naturalmente bisogna anche avere lo stato d'animo del lasciarsi sorprendere, per questo anche il mondo salvato dai ragazzini, anche questo tornare a una fanciullezza che ti permette di lasciarti avvincere, sorprendere, stupire e quindi,
12: ecco,
11: leggere.
12: Diciamolo due parole su perché hai scelto il titolo del libro di Alzamorante. Ha detto, ho visto un po' di interviste, una scrittrice importante, perché è un libro molto strano, è un libro fatto di tante cose, di tanti pezzi, un po' poesia, un po' teatro, un po' autobiografia, un po' qualsiasi altra cosa, no?
11: È un libro totalmente ibrido e inclassificabile, anche nell'impaginazione, così come credo che sia inclassificabile il mondo dei ragazzi, che ci sforziamo continuamente di interpretare, capire, giudicare, raccontare al posto loro. Invece il Salone quest'anno voleva ancora di più dare la parola a loro, che ce lo dicano loro qual è qual è il punto, qual è la bellezza, qual è il tormento, qual è il dubbio, qual è il desiderio.
12: Noi ne avremo qualcuno di queste ragazze che hanno curato la sezione, appunto, Il mondo salvato dai ragazzini. Con che idea è nata questa sezione? Che cosa poi gli avete chiesto di fare?
11: Gli abbiamo chiesto di indicarci e di costruire, ideare e poi condurre gli incontri che rappresentano le loro istanze e quindi come cambiano le relazioni, le nuove forme di lavoro, lo sport come competizione ma anche come inclusività. Abbiamo chiesto soprattutto di ribaltare gli stereotipi, di provare a ribaltare i cliché, ma non c'è stato bisogno di chiederlo perché sono arrivati con le idee piuttosto chiare. E quindi ad esempio anche la sociologia del Maranza, che è stata un'idea che hanno portato immediatamente loro per così capovolgere un'idea che noi ci facciamo leggendo i pensosi editoriali di noi adulti
12: che analizziamo sì. Il mondo dei ragazzi. E c'è qualcosa, una, che mi puoi dire che in questa terza edizione adesso sai che non sapevi nella prima, che sai fare, che hai capito?
11: Bene, ho capito parecchie di cose da 3 anni a questa parte. Una cosa che non sapevo.
12: Che non ti aspettavi di dover fare o di saper fare o di vedere.
11: È che poi che veramente al salone c'è qualcosa di magico e quindi anche quando mi sembra che, non so, c'è la defezione dell'autore, lo tsunami che arriva e solleva le coperture, il ritardo mostruoso, la fila, poi qualcosa magicamente.
12: Beh, la chiave magica anche di Alsamorante.
11: È la chiave magica di Alsamorante.
12: Che si rimaterializza.
11: Speriamo ci porti fortuna in questi giorni.
12: grazie Annalena Benini. Buon lavoro per tutto il lavoro che ti aspetta. Abbiamo appena cominciato. Diciamo.
11: Appena cominciato, grazie.
12: Allora, sono le 20 in punto. Abbiamo appena salutato la direttrice del Salone del Libro, Annalena Benini. E abbiamo un altro ospite già piazzato qui sul palco della all'oval del Lingotto ed è Francesco Pacifico. Buonasera. Bentornato, non è la prima volta. Io volevo accoglierti con una clip musicale, vediamo se ce la fanno sentire dalla regia.

0: O patriarcato è vietato. Da domani che fa o patriarcato, se busca molta cazzo.
1: E va bene, amore mio.
2: Va bene, va bene, che Cozzalone che gioca sulla fine del patriarcato.
3: Grazie, molto bene.
2: È finito sto patriarcato?
3: No.
2: Non può finire?
3: Non può finire per ancora un secolo.
2: Ah, un secolo, hai fatti i conti?
3: Sì, ho fatti i conti.
2: E lo hai raccontato nella voce del padrone, un monologo, il tuo ultimo libro, Ad Editore.
3: Sì, non può finire, diciamo, quello che io ho raccontato era il patriarcato.
2: Però può andare in rovina, cioè...
3: Sì. Senza finire. Sapete un po', state seguendo la politica internazionale, cosa succede quando una cosa non finisce ma va in rovina? Sarebbe meglio se finisse, magari così può succedere qualcosa di nuovo.
2: Cioè, è il vecchio che non finisce, il nuovo non può, cominciare. Non può cominciare, no? È una roba gramsciana.
3: Esattamente quello.
2: E quindi siamo costretti.
3: Ma pensavo di Checco Zalone.
2: Vedi, ma forse l'ha ripresa anche lui. Forse. Ma quindi siamo costretti a camminare tra le macerie?
3: Sì. Sì, anche con dignità. Anche.
2: E questa è la nostra condizione di maschi?
3: Secondo me sì, secondo me sì. Stavo facendo un esempio oggi, una cosa che ho raccontato nel libro, a un incontro qua fuori, e dicevo, mi chiedevano cosa ti ha fatto capire il femminismo. Quando sono andato a vivere con mia moglie, che è la protagonista di questo libro, e ho scoperto che teneva un trolley pieno, verticale addirittura, dentro lo sgabuzzino, e dice, lì ho capito... che no, ha detto perché c'è questo trolley pieno dentro lo sgabuzzino, e lei mi ha detto perché io quando vivo con un uomo voglio sempre avere una valigia pronta per scappare, e questa cosa mi ha illuminato. Quando io l'ho raccontata nell'incontro ho detto è stato assurdo, è stato come se mi avesse detto che teneva una mazza da baseball sotto il materasso, e la donna che mi intervistava, Margherita Schirmacher, mi ha detto ammazza, cioè hai preso una cosa che non era minacciosa, non era violenta, l'hai fatta diventare una cosa violenta. Questa è la cosa che rimane, almeno
2: quindi noi ci aggiriamo tra le rovine, ma ce l'abbiamo anche dentro di noi.
3: Le rovine sono per lo più dentro, nel senso che io con tutte le letture femministe che mi sono state imposte in questo ritiro spirituale che è diventata la mia vita, da quando sono sposato appunto con una femminista, ho letto, ho fatto delle pratiche, ho cambiato, e comunque mi viene come metafora di una innocua valigia tenuta per sicurezza da una donna che non si fida molto degli uomini, uso come metafora una mazza da baseball, capito?
2: Perché tu parli di questa cosa come di un evento aereo, mi pare, come se fosse un meteorite che cade dall'alto?
3: La cosa che volevo dire su questo era che noi uomini ci piace molto razionalizzare, spiegarci la realtà in modo da salvare il nostro posto nella realtà, e ho visto molte posizioni sia progressiste sia reazionarie abbracciate come delle grandi verità. Invece quello che voglio dire è che se per millenni la donna è subordinata e considerata un po' meno che umana, diciamo, nel momento in cui inizi a parlare è come se un animale iniziasse a parlare e sei sotto shock. Noi invece prendiamo, sia che siamo conservatori appunto, sia che siamo che abbracciamo le nuove idee, le prendiamo come se fosse una decisione nostra. Invece secondo me è importante vederla proprio per quelle macerie, come per una volta vederci non come quelli che hanno in mano la cosa, ma come quelli che sono stati sovrastati dalla cosa. Penso che sia un movimento che permette molta più novità.
2: Però è interessante il dualismo che si apre, tu lo racconti, no? Da un lato noi maschi siamo contenti di prendere questa corona che ci è pesata sulla testa e sulle spalle per tanti anni, e questo ci dà un senso di liberazione.
3: Deporla, sì.
2: Dall'altro però poi ci viene a mancare qualcosa, cioè ci viene a mancare, diciamo, una sfera di potere e di, come dire, di autoconservazione che viene meno.
3: Sia questa che dici tu, che è quella pratica, sia quella simbolica, che è quella che veramente ti fa sentire che hai il potere, perché un potere senza simboli difficile immaginarlo per le creature rituali che siamo. No, io cerco di dire queste due cose insieme, cioè che noi siamo un po' confusi, secondo me, dal fatto che questo arrivo della donna sembra toglierci qualcosa, quantomeno appunto una posizione simbolica, quando non qualcosa di materiale, ma al tempo stesso sembra aprirci a delle possibilità di una maggiore connessione con noi stessi e con gli altri, no? Una maggiore capacità di parlare, ascoltare. Allora, come fa l'uomo che è stato educato a essere qualcosa di granitico, perché la nostra identità è ci mettiamo l'abito scuro e quello è il nostro vestito, non ci vestiremo mai diversamente, come si fa ad accettare l'idea che possiamo essere più multipli, possiamo entrare e uscire da diversi abiti secondo la situazione, secondo anche il rapporto di potere che si crea, noi non riusciamo a accettarle, quindi fondamentalmente, mi dispiace citare sempre Checco Zalone, ma ci spezziamo perché non riusciamo a piegarci, cioè siamo il contrario della resilienza, non riusciamo a essere tenaci, a piegarci e poi a ritornare al posto, ma ci spezziamo direttamente perché l'equilibrio è stato educato quantomeno fino a me, che sono del 77, del 1977, è un equilibrio per cui ti devi spezzare appena ti ha richiesto un cambio di identità.
2: Ma non ci difende da questo il fatto, come tu fai capire in qualche modo, che anche nel progressista, non voglio dire nel femminista, ma insomma nel progressista c'è un elemento di conservazione, c'è un po' dell'essere conservatori, e probabilmente anche nel conservatore c'è un elemento un po' progressista. Questo ci dovrebbe mettere un po' in equilibrio.
3: Però il problema è che non ci guardiamo dentro e troviamo questi elementi. Sì, io sono d'accordissimo con quello che dici, anzi spesso quello problematico è il conservatore, che poi è il progressista, perché poi da dentro gli escono fuori cose conservatrici, come me per esempio. E quindi diciamo il problema, appunto, ritorno alla questione dell'identità, sarebbe una soluzione sapere di essere sfumati, di avere più cose dentro, di contenere moltitudini, come diceva un poeta non a caso omosessuale come Whitman, sarebbe la possibilità di un inizio di una vita un po' più duttile, in cui ti puoi adattare veramente ai cambiamenti della storia. Tipo un giorno sei un paese potentissimo, il giorno dopo sei un po' meno potente e vai in crisi completamente identità, perché non ci si può adattare, capire, riformulare piani, desideri, obiettivi, capito?
2: Un'ultima cosa volevo chiederti, un po' la tua esperienza del Salone, visto che fai un sacco di cose anche in questa edizione, no? Su un percorso molto legato allo scrivere, all'imparare a scrivere, all'insegnarlo, a come si pensa un libro, raccontami qualcosa di questo.
3: Allora, intanto io sono venuto per la prima volta al Salone quando avevo 25 anni, nel 2003, quando era stato appena comprato da Minimum Fax il mio primo romanzo. Quindi il Salone innanzitutto per me è, come dicevi prima, il compleanno, diceva Danna Elena Benini, no? Ed è anche un po' sempre un mio compleanno di scrittore, perché ricordo quando sono stato presentato, mi sto commuovendo mentre lo dico, dal mio editore come il prossimo che sarebbe uscito qualche mese dopo. E quindi è un mio compleanno perché misuro la mia crescita, il mio invecchiamento, le cose che prima mi facevano più paura adesso meno, o viceversa. Quindi questo visto dalla mia prospettiva. E poi mi piace fare molte cose, perché appunto dalle persone che conosco di più a quelle che conosco poco, cioè io so che sto tornando a parlare con te, a fare l'esperienza di questo tuo modo incredibile di parlare e pensare velocissimo, no? È un'esperienza che fa parte della mia vita letteraria e culturale. Allo stesso modo mi piace infilarmi negli eventi, perché poi rincontro amici, incontro conoscenti,
2: è la festa del
3: libro, cose. È proprio la festa del compleanno, sì, la vivo anch'io così.
2: Grazie Francesco Pacifico, grazie di averti in questo Salone. Buon grazie lavoro. Ci fermiamo per le notizie del meteo.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
4: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
6: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vivendo, guardando o apprezzando.
4: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app. L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
8: Vacanze in Italia al miglior prezzo? Ma fai da Conad!
9: Via, via!
8: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
11: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
13: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
14: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
13: E il signor Alessandro Volta?
15: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
13: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dall'11 al 17 maggio, solo con l'app Eurospin Family, 12 würstel di pollo, suino e tacchino, Tobias, a 2 euro.
16: La spesa intelligente.
17: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
18: Amore, è fatta.
19: Che cosa?
18: Ho trovato la nostra nuova auto.
20: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
19: Sì, vabbè, ma non esiste.
20: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
21: Meteo Radio.
22: Previsioni del tempo sull'Italia. Nel corso della serata continua il maltempo al settentrione, estendendosi anche sulle regioni del centro. Migliora al sud, con spazio ancora per qualche pioggia sulla Campania. Domani, venerdì 15 maggio, al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna, con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
23: Zapping.
2: 14 minuti, bentornati a Zapping in diretta dall'Ingotto per la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Diamo subito il benvenuto qui sul palco della RAI all'Oval a Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice scientifica e autrice di Vertigine, storia di chi si affida alla scienza e di chi impara a farlo. Grazie per essere con noi.
24: Grazie a voi, buonasera a tutti.
2: Allora, ci racconti che cosa racconta questo tuo libro?
24: Allora, il libro parte da una storia personale, una malattia che è arrivata nella mia famiglia e che mi ha colpita in maniera particolare perché io ho una formazione scientifica, lavoro nel mondo della scienza e però mi sono trovata un po' a vacillare di fronte a questa situazione. Quindi magari sono rimasta un po' attratta da soluzioni di non provate efficacia oppure respinta, diciamo così, dai metodi della scienza che io ho sempre spiegato.
2: E difeso.
24: E quindi mi è venuta paura, appunto, un po' alla vertigine. Ho detto, caspita, ma allora può capitare a
2: tutti. Capito il meccanismo,
24: può capitare
2: con cui si
24: anche a me, esatto, e allora ho cercato poi, riapplicando la mia parte razionale, ho cercato di capire quali sono le forze che spingono verso il baratro, fatto di guaritori, insomma di persone che magari cercano di approfittarsene, e invece le forze che ci tengono no? Al di fuori, ci tengono ancorati al sistema, al mondo, diciamo così, della scienza per come l'avevo sempre conosciuta. E quindi, insomma, il libro è una raccolta di storie, ognuna racconta un pezzetto di queste forze, ognuna è una
2: immagino
24: forza.
2: Che la prima forza che ci, diciamo, che ci disancora dalla razionalità sia la paura in questi casi, no? La sì. Paura che ci fa dire le provo tutte.
24: La paura,
2: soprattutto
24: un po'
2: se qualcuno ci dice, un dottore, qualcuno con un camice bianco, certo, ci dice di noi o di un nostro caro, non c'è cura.
24: Esatto, la disperazione forse, però il sentimento che per me è stato quello più subdolo è stata la speranza, che è molto collegata a quello, no? E tu non hai speranza, ti dicono non c'è speranza, e poi magari arriva qualcuno che invece quella speranza te la offre, no? E allora lì le barriere, per quanto possono essere solide, è chiaro che scricchiolano un pochino, no? Perché comunque tutti vogliamo sperare di avere una soluzione, no? E quindi speranza subdola, paura già più facile da riconoscere, diciamo, speranza subdola, però poi c'è il coraggio, insomma ce ne sono veramente tante. Ognuna di queste costruisce questo nostro rapporto che abbiamo in generale con la scienza, poi la porta di accesso di tutti alla scienza e alla medicina, insomma quella più immediata, no?
2: Questi fenomeni li vediamo succedere continuamente. Io in questi giorni guardo sui social, su X, i commenti della gente alle notizie sull'antivirus, i meccanismi sono sempre gli stessi, ve lo siete inventato, è tutta una bufala, e le società farmaceutiche vogliono inventarsi un nuovo finto vaccino, farci soldi, i virologi vogliono tornare in televisione, è tutto inventato, è tutto finto, lasciateci in pace.
24: Beh sì, perché comunque la reazione, abbiamo la pandemia passata che è molto fresca, per cui tutte le notizie che hanno a che fare con virus, mascherine, distanziamento, no?
2: Quarantena,
24: non ne vogliamo sapere, e le colleghiamo a quell'esperienza lì, per cui per quanto l'antivirus sia una cosa completamente diversa, no? dal coronavirus, proprio per le dinamiche e per anche la pericolosità, noi leggiamo tutto con quegli occhi lì. E quindi quando hanno messo in quarantena questi quattro italiani che erano sull'aereo, no? Insieme alla moglie del primo paziente morto, e questi qua stanno bene, non hanno nessun sintomo, però immediatamente sono diventati, no, la nuova Codogno, no, i nuovi pazienti da seguire minuto per minuto, tutto quello che fanno, poi che fanno? Stanno a casa, uno dice vado sul tapirulan per far passare il tempo, insomma.
2: Oppure c'è chi dice tutta questa segregazione non serve, ci state, certo, prendendo in giro.
24: Sì,
2: no?
24: Il virus è inventato, perché poi entrano in gioco dei meccanismi anche di negazione, perché insomma per molte persone, per la stragrande maggioranza delle persone, la pandemia è stata una cosa terribile, no? Dover stare chiusi in casa, magari in una condizione dove non è piacevole stare in casa, si sono sentiti costretti magari a vaccinarsi, insomma ci sono delle ferite ancora aperte, e quindi il fatto di vedere adesso delle notizie che si collegano a quello, dici no, ma ci siamo di nuovo a quel punto lì, siamo di nuovo lì.
2: Tu nel libro racconti delle storie, no?
24: Sì.
2: Per esempio quella di Stamina è una che a me colpì moltissimo all'epoca, perché lì furono anche le istituzioni in qualche modo a cadere nella trappola del, diciamo, del binomio speranza, sì, e paura. Io mi ricordo che a un certo punto Stamina veniva erogata, somministrata dagli ospedali di Brescia.
24: Sì. Sì, sì.
2: Come l'hai vissuta?
24: Un disastro,
2: questo?
24: Tra l'altro io sono di Torino e Stamina nasce a Torino da Vannoni. Che in un sottoscala in centro, lui aveva un'agenzia di marketing, sostanzialmente in questo sottoscala faceva queste infusioni di cellule staminali a detta sua a persone che appunto andavano lì perché disperate, no? Perché non avevano speranze, e lui è riuscito, proprio grazie forse anche alla sua abilità nel marketing, no? Lui si occupava di persuasione, direi che da quel punto di vista lì
2: è stato bravissimo,
24: molto bene, è riuscito alla fine a convincere un politico, poi il politico ha convinto un qualcuno nell'ospedale,
2: ci fu anche la televisione a dire non ve lo vogliono dare, ve lo tengono nascosto,
24: perché
2: anche qui Big Pharma non ci guadagnerebbe, quindi è per questo che non, esatto, ve lo danno, e la gente andava in piazza a pretendere una cura che non esisteva.
24: Sì. Io all'epoca avevo iniziato a fare questo mestiere, ero stata proprio in piazza a parlare con queste persone che erano arrabbiatissime, perché vedevano una soluzione e vedevano avevano le istituzioni invece contrarie. Poi in realtà si è scoperto che non c'era niente di sostanzioso dentro a quel metodo, non c'era probabilmente niente neanche dentro a queste infusioni, e alla fine poi insomma il tutto ha preso la via del processo, insomma Vannoni è stato poi incarcerato e poi alla fine è anche morto per un tumore, insomma, quindi si è spento tutto, però quella ferita lì è rimasta.
2: C'è forse da dire che la scienza, gli scienziati dovrebbero inventarsi o essere capaci di comunicare in modo diverso, no? Perché c'è sempre un po' la sensazione che loro sono in una specie di torre d'avorio, chiunque li contraddica bestemmia il metodo scientifico. Forse un piccolo sforzo per farsi capire, per non far cadere dall'alto le loro regole, che spesso sono regole dolorose, perché se tu mi dici questa medicina non te la do perché non ti può curare o comunque ti fa peggio, io ci devo credere, no? Ci sono delle malattie, certi tumori su cui magari uno viene amputato e magari sta benissimo. Certo. Che fiducia deve avere uno nella medicina, no? Per farsi fare un'operazione magari invasiva mentre sta benissimo soltanto perché una macchina gli ha detto c'è qualcosa?
24: Il tema della comunicazione, poi figurati, sfondi una porta aperta, perché poi è il mio mestiere.
2: Però un altro punto di vista da cui vedere tutta la questione.
24: Assolutamente, e il fatto di sentirsi respinti dall'istituzione, di fatto è un pezzo, no, di quelle forze che dicevo prima, e quindi è una di quelle cose che in qualche modo ti spingono poi nelle mani di questi personaggi che sono invece molto bravi ad accoglierti, ad ascoltarti, ti dedicano un sacco di tempo, no? E quindi lavorare di più sulla fiducia, su quella corda.
2: Vincono su quel certo, fronte lì, certo. Ti ascolto, ci sono certo. Per te, ti convinco, tu mi convinci.
24: Certo.
2: È così, è una vertigine.
24: Sì.
2: grazie a Beatrice Matino, vertigine, storie di chi si affida alla scienza, di chi impara a farlo, di Mondadori. Grazie ancora per essere stata con noi.
24: Grazie mille.
2: E buon salone del
24: grazie,
2: libro.
24: Grazie, anche a voi.
2: Allora, ho con me adesso due altri ospiti, e sono, credo, Francesca Tassini, esatto, e Lorenzo Riggio.
0: Esattamente.
2: Che sono due di un gruppo di ragazzi che sono stati invitati qui al Salone a dirigere, a inventarsi una nuova sezione. Chi comincia a raccontarmela?
1: Comincio io? Sì. Va bene. Allora,
2: Francesca.
1: Sì, Francesca. Siamo in cinque e siamo i curatori della nuova sezione Il mondo salvato dai ragazzini, che quindi è, diciamo, legata al titolo di questo salone. È stata creata dalla direttrice proprio per dare un po' più di spazio a questi ragazzini, per un po' dire quello che gli interessa e parlare di quelli che sono gli argomenti importanti per loro. Quindi noi cinque ci siamo iniziati a riunire, a un po' parlare tra di noi e capire quali erano le cose che volevamo dire in questo salone.
2: Sì. Lorenzo, me lo vuoi dire tu le cose che vi sono sembrate importanti, che necessità avevate di dire? Quali erano le cose che vi premevano?
0: Allora, principalmente diciamo che abbiamo parlato molto, ci sono stati chiamate Zoom infinite in cui erano lunghissime, poi effettivamente dovevamo arrivare con delle tematiche che a noi sembravano molto vicine, quindi in questo caso siamo riusciti a trovarne, e tra queste appunto abbiamo la memoria, la questione delle periferie, l'intelligenza artificiale, l'amore ai tempi dell'ectatico che appunto si è svolto poco fa, e anche la questione del lavoro e dello sport, che per noi premeva molto di più raccontare, anche perché le viviamo in prima persona e sono cose che sì, ci interessano e a volte anche ci preoccupano, sono proprio cose nostre.
2: Ecco, ma queste tematiche che avete individuato come si manifestano poi nel salone? Incontri, presentazione di libri, dibattiti, cioè che cosa poi succede all'interno di questa sezione?
1: Allora, all'interno del salone abbiamo creato e ideato alcuni incontri, quindi scegliendo proprio noi gli ospiti, e abbiamo anche avuto un po' l'onere e l'onore di contattare, facendoci anche a volte dire qualche no, qualche
2: succede sempre,
1: non risposta,
2: succede ovunque,
1: esatto. E siamo proprio stati noi in prima persona però a pensare questi incontri e andarli proprio a ideare, e oltre a questi incontri abbiamo anche ideato un nuovo spazio all'interno di questo salone, che si trova all'interno del padiglione 4 nel padiglione del Bookstock, che è il salotto. In questo salotto è un luogo un po' più intimo, proprio come se fosse il salotto di casa in cui, non so, dopo la cena di Natale tutti quanti si mettono a discutere di politica un po', e quindi quello lì era un po' la modalità che volevamo ci fosse. Quindi ci sarà un ospite ad ogni giorno, ci saranno vari incontri, ci sarà un ospite ad ogni incontro, e quest'ospite introdurrà una tematica che poi su cui poi si farà un dibattito. Quindi tutte le persone sono però chiamate a fare questo dibattito, e quindi sono tutte quante al pari dell'ospite che è lì, ma si mette un po' alla stregua del pubblico, diciamo. Quindi è una modalità molto più orizzontale di essere al salone, anche questa.
0: Io mi ricollego subito a quello che ha detto Francesca. Secondo me cosa si manifesta dei nostri incontri e delle proposte all'interno proprio del salone e l'interesse delle persone e anche dei ragazzi giovani. Il salotto, diciamo che è un luogo meno convenzionale perché appunto è nuovo e propone di portare autori a parlare con pochissime persone. E da oggi, perché appunto oggi sono incominciati gli incontri, abbiamo avuto per esempio i Giabascego, Daniele Mencarelli, quindi è stato molto bello perché non erano solo loro a parlare come scrittori ma come persone, e le persone in un certo senso si sentivano veramente ascoltate e neanche giudicate, che questa secondo me è la cosa che c'è non solo all'interno di questo ambiente ma nel salone.
2: Quindi la novità, se capisco bene, è in una situazione in cui i giovani non sono un oggetto di studio o di indagine, ma sono loro stessi i protagonisti di qualcosa che vogliono portare a essere studiata o indagata. Cioè non è affrontiamo i problemi giovani, ma affrontiamo i problemi che i giovani ci dicono essere problemi per loro.
0: O per me affrontiamo i problemi insieme ai giovani, anche perché, visto che noi siamo praticamente il futuro, noi vorremmo molto parlare, dialogare con la generazione di adesso che governa, che controlla, che lavora, anche perché noi abbiamo tanta voglia di fare, e sentirsi ascoltati ci anche predispone, secondo me, molto di più anche a lavorare, ad ascoltare e anche ad accettare gli errori, sbagliare e poi correggersi.
2: Mi racconti un po' come è nata meglio la cosa? Cioè, voi vi conoscevate prima? Vi siete visti per la prima volta quando vi hanno chiamato? Avete cominciato a incontrarvi e a pensare? Quanto tempo ci avete messo a mettere in piedi la sezione?
1: Allora, diciamo che abbiamo iniziato verso settembre, siamo stati contattati dalla direttrice, dal salone, e sono stati fatti un po' delle sorte di colloqui e siamo stati, diciamo, selezionati. Non ci conoscevamo.
2: Ma pescati a dove? Nelle scuole?
1: Siamo stati un po', diciamo, presi dalla Biblioteca delle Passioni, un po' tutti. Diciamo che abbiamo già in qualche modo avuto contatti col salone tramite la Biblioteca delle Passioni, che è uno spazio proprio dedicato ai giovani che si trova all'interno del Bookstock sempre. E facciamo tutti quanti parte di dei gruppi della biblioteca, ad esempio io e Lorenzo del gruppo di lettura del Bookstock, infatti ci conoscevamo già per questo motivo. Veronica e Sebastian del gruppo del Festival di Mi Prendo il Mondo di Parma, e invece Gloria del

0: un mondo da sentire.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia? Ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
11: Zapping.
12: Le 20:32 minuti, bentornati a Zapping. Prima di andare avanti a salutare il nostro prossimo ospite Sebastiano Nata, vi tengo aggiornati sulle notizie di oggi con i titoli di Rai News 24.
13: 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive, a comunicarlo la Farnesina che ha avvisato le famiglie, non sono più riemersi da una grotta a 50 metri. Trump Xi intesa sull'Iran senza atomica, ma resta il nodo Taiwan. La Cina, siamo partner, non rivali, il tycoon lo invita alla Casa Bianca. Gran Bretagna, Streeting si dimette da ministro della sanità e lancia la sfida Starmer, che resista al suo posto, si apre la corsa per la guida del Labour e del governo. Draghi più assertivi con gli Stati Uniti, ora siamo davvero soli, il compromesso non ha funzionato, l'ex premier ad Aquisgrana per ricevere il premio Carlo Magno. Ovazione per il Papa alla Sapienza di Roma, cercate occasioni di dialogo, apprezzo la creazione del corridoio umanitario universitario a Gaza, ha sbagliato chiamare difesa un riarmo che impoverisce. Dopo Darderi vittorioso, dopo 3 ore di tennis contro la rivelazione di Codarra, che Sinner stacca il biglietto per le semifinali degli internazionali di Roma, ha battuto Rublev in 2 set.
12: 20:33 minuti, questi titoli di Rai News 24, bentornati a Zapping in diretta dal Lingotto di Torino per la 38esima edizione del Salone Internazionale del Libro.
14: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
15: Sono le 4:04.
12: Il libro qui al Salone di Torino.
16: È comunque un riconoscimento anche di attenzione della casa editrice, perché non tutti quelli che pubblicano in una stagione vengono portati qui, quindi io sono molto grato.
12: Lei lo presenta qui anche?
16: Sì, sì, l'abbiamo già presentato, quindi questa è una cosa bella. Poi Frassinelli riesce dopo alcuni anni di

0: diciamo di pausa quasi, quindi c'è un rilancio con una nuova grafica e sono molto contento di essere tra i primi quattro autori che la casa editrice porta qui al Salone.
1: Che cosa passa per la testa di uno scrittore quando sente gli altri parlare del proprio libro in una presentazione?
0: Non è una domanda facile. Penso che innanzitutto la prima cosa che sentiamo più che pensiamo è se quello che viene detto in qualche modo ci risuona, cioè se quello che il presentatore dice del romanzo rispecchia quello che noi volevamo dire scrivendo. Di solito è così, qualche volta ci sono delle piccole differenze, ma poi una volta che un libro è stampato ed esce, poi è nell'interpretazione di ciascun lettore, quindi non controlliamo
1: l'autore, ne perde
0: niente.
1: Il controllo,
0: sì, assolutamente.
1: Allora parliamo del libro di questa volta, Esercizi di salvezza, appunto edito da Fassinelli. Io leggo la quarta di copertina in cui si spiega: gli esercizi di salvezza sono pratiche di resistenza, non indicano strade facili ma un modo per restare, per non cedere, per non amare,
0: per amare.
1: Me lo spiega meglio che cosa sono questi esercizi di salvezza.
0: Allora, io credo che molta della sofferenza che ci viene deriva dal nostro ego. C'è una sofferenza inevitabile che è legata alle morti delle persone care, ad una situazione di guerra, alla povertà, e queste sono sofferenze con le quali dobbiamo fare i conti. Poi, specie nel nostro mondo occidentale e per alcuni ricco, molta della sofferenza non viene da queste cose, ma viene piuttosto da ferite dell'ego, e quella è una sofferenza evitabile.
1: Quando sentiamo che il mondo non ci riconosce come vorremmo.
0: Sì, esatto, oppure noi abbiamo una così alta considerazione di noi stessi che se questa stessa considerazione non ce l'hanno gli altri, ci sentiamo incompresi, feriti, ci abbattiamo, ma questa è una malattia.
1: E come si cura, essendo una malattia?
0: Appunto,
1: c'è una cura?
0: E questi sarebbero gli esercizi di salvezza, cioè che poi sono collegati naturalmente al romanzo che ho scritto, ma anche un po' alla mia vita. Io credo che le strade per la salvezza siano essenzialmente due. Una che viene molto esplorata nel libro ed è una cosa, penso, rara, cioè questo rapporto questa esperienza spirituale, che non necessariamente deve essere religiosa, no? Cristiana o musulmana, non necessariamente questo, anche se i protagonisti del mio romanzo sono dei cristiani. E quindi per un cristiano...
1: Quindi in questo senso gli esercizi di salvezza sono un po' degli esercizi spirituali.
0: Sì, si parla moltissimo degli esercizi spirituali di Ignazio da Loyola, che sono delle giornate, delle settimane di silenzio in cui si leggono dei brani della Bibbia, vengono letti da chi dà gli esercizi, cioè da un gesuita, e poi c'è tutto il giorno per riflettere. Ci sono quattro sessioni quotidiane e incredibilmente, anche se a volte, come è successo a me e a tanti altri, uno arriva a questi esercizi carico dei problemi della quotidianità, e anche all'inizio quasi non risuonano i passi che vengono letti, poi qualcosa accade che io cerco di descrivere. Non è facile perché sono delle sensazioni molto sottili, e infatti io la scelta stilistica che ho fatto, che racconto quello che succede, anche il dialogo con il Signore, ma senza costruirci sopra, diciamo, è fattuale su una cosa che è spirituale. Questa è una via. L'altra via, cioè quindi ad allontanarsi dall'ego e avvicinarsi all'anima, l'altra via è quella di capire che noi siamo qui su questa terra per prenderci cura uno degli altri. Ed infatti nel romanzo, che è la storia di uno scrittore appunto frustrato nell'ego, il libro inizia nell'ego e mi auguro finisca nell'anima, questo scrittore mollato dalla fidanzata, non riconosciuto come uno scrittore
1: che non ha il successo che vorrebbe,
0: che voleva, e che cosa fa? Pensa di riscattare la sua vita scrivendo un romanzo che spera che sia di successo, e poi invece alla fine del libro qualcosa accade che non è collegata a lui, ma è collegata agli altri, appunto. Va a finire controvoglia in un centro per il recupero dei bambini e delle bambine di strada in Etiopia, dove viene pure trattato male dalla direttrice perché sta lì pignola a prendere appunti, e poi per contrarietà, anche come dice Guccini, qualcosa accade e lui toglie progressivamente lo sguardo da sé, dall'ego, non da sé, dall'ego, e vede l'altro, che in quello che io racconto sono questi bambini che vengono accolti in questo centro, che sono bambine che si prostituivano, bambini drogati che rubavano, e con una disciplina rigorosissima dopo alcuni anni sono i più bravi studenti di questo paese dell'Etiopia che si chiama Soddo, e cominciano anche ad avere rispetto per se stessi, perché quando arrivano lì non hanno alcun rispetto per se stessi e per gli altri, sono, diciamo così, dei selvaggi. E poi piano piano
1: lei ci è riuscito a distogliere lo sguardo dal suo ego? È riuscito a fare questo percorso?
0: Se me lo dice, se me lo domanda a me, io credo abbastanza, ma non perché sono bravo, perché molte delle mie sofferenze, nella mia ormai abbastanza lunga vita, sono derivate proprio da questo, dal fatto che io volevo, a volte non riuscivo. Io ho avuto una vita abbastanza piena di successi, diciamo collegati all'ego, forse per questo anche li ho sviluppati, ma poi se uno li mette sulla bilancia, soddisfazioni e ferite, per me sono sempre state più le ferite, appunto perché uno è nevrotico, ma credo nella maggior parte delle persone. Cioè, la felicità viene da un rapporto più sano con la propria anima e soprattutto dal capire che siamo qua non per competere, ma per darci una mano uno con gli altri.
1: Ma in tutto questo ha sempre a che fare la fortuna o il dono di avere la fede?
0: No, io credo che...
1: O una fede qualsiasi, voglio dire.
0: No, credo che la fede sia un dono, quindi diciamo chi ce l'ha forse per alcuni versi è avvantaggiato, ma ci sono tante persone che non hanno fede, che si battono per gli altri con grinta intelligenza, quindi non è indispensabile. A me ha aiutato, anche perché nei momenti di maggior difficoltà, anche di depressione, poi uno si aggrappa a qualcosa, e anche il protagonista del mio romanzo, dopo aver provato l'analisi, l'amore fluido e chi più ne ha più ne metta, quasi per caso arriva in questa casa di gesuiti a Bologna e fa gli esercizi spirituali, e lì qualcosa accade, cambia il suo sguardo su se stesso e sul mondo.
1: Ma quindi la fede, quando uno ce l'ha, è una sorta di scorciatoia per arrivare al superamento dell'ego, o invece è qualcosa di ancora più difficile e esigente?
0: È una domanda difficile questa, perché a volte chi ha fede non si libera dell'ego e chi non ha fede si libera dell'ego. Il libro si apre, no, con questo protagonista che sognava di essere come Gandhi, che diceva, Gandhi diceva che doveva ridurre il suo ego a zero, secondo noi ci è riuscito, che se dal mondo le parole...
1: È ascetismo a quel punto.
0: No, è proprio la capacità di non vedere. Nicola Cusano, questo diciamo filosofo e teologo del XV secolo, diceva che ci sono tanti centri nell'universo per quante persone esistono. Cioè, il fatto di vedersi al centro dell'universo e guardarsi l'ombelico non è un buon modo per essere felici, indipendentemente se uno ha fede o meno. Poi nel caso dei protagonisti di questo romanzo la fede ha aiutato, ma ci sono poi tante fedi, perché cos'è la fede per un cristiano? Il rapporto con il Signore, quindi come diceva Papa Francesco, no? La verità è un incontro con l'altro, e chi ha fede anche con Dio.
1: C'è un collegamento, un'evoluzione, una connessione tra questo libro e il suo Il Dipendente, di cui insomma si è molto parlato, si è molto scritto, insomma.
0: Sì, Il Dipendente è stato il mio primo libro, il libro d'esordio, che è stato ripubblicato adesso dopo 30 anni in Economica Feltrinelli. Un collegamento c'è, nel senso che il dipendente, il protagonista del Dipendente, completamente mangiato dalla sua ambizione, perché era un manager che voleva sempre crescere, diventare più importante, non ci riusciva, alla fine crolla emotivamente e quindi la fine non è certa, ma si intuisce che è una fine tragica. Invece in questo libro si va dall'ego e quindi per usare una parola abusata, dalla depressione, dalla tristezza verso la gioia.
1: Lì in quel libro c'era molto quest'idea che ognuno di noi è sostanzialmente la propria busta paga, no? Se è quella la nostra carta d'identità. Sì, sì. Quanto valgo, quanto sono pagato.
0: Una carta d'identità tra l'altro segreta, perché nel mondo delle aziende non si sa quanto guadagnano gli altri, perché è la misura del tuo valore in un ambito aziendale spesso, e quindi non viene rivelata. Invece io credo che noi valiamo di più di quello che ci pagano, e questo libro cerca in qualche modo, da romanzo, di spingere verso questa direzione.
1: Perché lei ha avuto un'esperienza di manager in una grande azienda.
0: Sì, è così che funziona. Io l'ho vissuta così, forse se avessi avuto la consapevolezza che ho adesso l'avrei vissuta meglio, però in strutture dove l'unico valore è il valore, io direi, se non proprio unico, di sicuro, di gran lunga, il più importante, che non è il profitto ma la massimizzazione del profitto, è difficile vivere dei rapporti sani con se stessi e con gli altri, perché si cerca di produrre denaro, denaro, denaro, e questo non è molto sano. Devo dire che le giovani generazioni adesso, cioè per esempio i miei figli, o anche persone un po' più giovani di mie figlie, hanno un rapporto molto più equilibrato con il lavoro, cioè non pensano solo a crescere professionalmente ma anche alla cosiddetta qualità della vita, che è un passo avanti.
1: Grazie a Sebastiano Nata, ci fermiamo qui. Ricordo il suo libro Esercizi di Salvezza, edito da Frassinelli. Andiamo verso la chiusura di questa puntata, tra poco saluteremo Tiziana Ribichesu, prima però i titoli del TG2.
2: Morti 5 italiani alle Maldive, tra loro una nota ricercatrice di Genova. Al TG2 l'ambasciatore italiano a Colombo, erano esperti, facevano immersioni a 50 metri di profondità. Trump in Cina incontra Xi, entrambi d'accordo, noto amico all'Iran, confronto anche su economia e conflitti in Ucraina. I leader di Pechino, su Taiwan rischiamo il conflitto. Papa Leone alla Sapienza, non chiamate difesa o riarmo pericoloso, l'ascolto attento dei docenti. Poi il messaggio agli studenti, siate artigiani di pace, sia un radicale sì alla vita. Il CDM proroga le missioni internazionali, vertice tra Meloni e vicepremier su nomine e spese per la difesa, confronto maggioranza opposizioni su legge elettorale e nucleare. Garlasco, riemergono appunti e fascicoli fotografati sull'indagine Sempio, nuovo filone per corruzione a Brescia e 100 querele contro fake e diffamazioni sulla famiglia Poggi. Il mondo salvato dai ragazzini, da un libro di Elsa Morante il tema del Salone del Libro a Torino, migliaia agli eventi, tra i com accordo per valorizzare gli archivi di Stato. Tra poco la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest, 15 le nazioni in gara, ma solo 10 accederanno alla finale. Sal Da Vinci domina nelle classifiche streaming.
1: Le 20:47 minuti, questi erano i titoli del TG2, bentornati a Zapping, ultimo appuntamento di questa puntata, e con Tiziana Ribichesu, vice direttrice delle relazioni esterne e comunicazione corporate della RAI. Buonasera, grazie per essere qui con noi su questo palco.
3: Grazie per averci invitato, grazie.
1: Allora, io ho tra le mani questo libro, Onde e Cavalli Vapore, come il servizio pubblico radiotelevisivo ha messo in moto il paese. L'ho visto, l'ho sfogliato, l'ho letto, e devo dirti, Tiziana, è un libro che mi ha fatto venire un brivido di orgoglio di essere dentro questa azienda, di far parte della famiglia Rai, perché ci si intravede una grande avventura di talenti, di capacità, di innovazione, di sviluppo, di azzardo, di cose osate e riuscite, no? Deve essere stato molto divertente e interessante metterlo insieme.
3: Beh, non è stato soltanto molto divertente, è stato in qualche modo, per me, vorrei dirti, una scoperta. Io lavoro in Rai da tantissimi anni e so che cos'è la Rai da molto tempo. Noi siamo nati nel 1924, il 27 agosto, tra l'altro proprio qui a Torino, quando ci chiamavamo URI. Però scoprire anche queste piccole storie che hanno raccontato in qualche modo la grandezza di quello che siamo stati è per noi che abbiamo lavorato a questo libro un esempio da seguire. Abbiamo fatto un'operazione di corporate heritage che voleva raccontare quello che siamo stati, la nostra storia, ma per guardare al futuro sapendo cosa stiamo stati e cosa possiamo essere ancora, cosa siamo e che cosa possiamo essere ancora. Guardando a quello, ascoltando le parole che tu hai detto, quello che mi ha colpito di più è stato azzardo. Questo è stato proprio quello che ci ha differenziato fra tutti. Questo è un libro che è nato da un progetto della mia direzione, la direzione comunicazione della RAI, quindi ringrazio anche i miei direttori che sono stati così intuitivi da capire che dietro queste tre macchine che noi abbiamo, questi tre mezzi che abbiamo portati,
1: siamo sul palco,
3: che abbiamo portato qui al salone, una Fiat 1500 del 67, una Guzzi 850 T3 dell'85, un BMW degli inizi degli anni 90 che però ha la carenatura bianca con le farfalline che sono quelle degli anni 2000, quindi ci fa capire che ha lavorato molto quella moto, quel BMW. Ecco, grazie anche alla loro intuizione, i miei direttori Fabrizio Casinelli e Marco Zela hanno capito che raccontare questo percorso, di cui questi tre mezzi sono un esempio, e tutte quelle macchine, camion, motociclette, elicotteri, furgoni, pullman, che hanno raccontato il paese portando la RAI, lei, l'URI, l'EIAR e poi la RAI dopo la guerra, fuori dai palazzi per raccontare quelle piccole cose e farle conoscere all'Italia. Noi parliamo di anni in cui, ad esempio, noi con le Olimpiadi del 56 di Cortina abbiamo fatto scoprire agli italiani la neve, perché chi non
1: l'aveva mai vista, chi non abitava al nord,
3: estremo nord, non sapeva che cosa fosse la neve. Che cos'era il Bob? Incredibile, un po' come quando noi abbiamo scoperto il Carley, no?
1: Quello strano sport, con le cipolle che scivolano.
3: Sì, con quelle specie di forme di formaggio. E loro hanno scoperto, grazie alla RAI, l'Italia. Abbiamo insegnato in qualche modo, noi della RAI, diciamo agli italiani l'italiano a tutti, parlavamo in dialetto, e tutto questo l'abbiamo fatto trasportando la RAI, l'EIAR e l'URI fuori dai palazzi attraverso i nostri mezzi. Qui ci sono almeno un centinaio di foto che raccontano.
1: Perché poi qui si dice, no, il servizio pubblico ha messo in moto il paese, esatto, che sia in senso metaforico sia in senso materiale, perché qui abbiamo davanti proprio le ruote che hanno messo in
3: moto.
1: Voleva
3: essere proprio un gioco di parole che evidentemente è riuscito, perché noi abbiamo proprio messo in moto il paese. Noi abbiamo avuto la prima vettura prima ancora che nascesse la Fiat, era un furgone Ceirano. E con quello, un primo studio mobile, abbiamo raccontato quello che succedeva. C'era una storia, ad esempio, che mi piace di ricordare.
1: Sì, dici qualcuna delle storie.
3: Ci sono delle storie meravigliose. Quando un nostro collega, un tale Gomez, decise di andare con una macchina Artena, ne avevamo due bellissime, decise di andare facendo un lungo viaggio, non c'erano le strade di adesso, non c'era neanche l'autostrada, da Roma, dalla nostra sede di Via Asiago, sino al Vesuvio. Ma in cima al Vesuvio, non giù. Su. E siamo andati su con quella macchinina quasi sul cratere, e lui con il suo tecnico decide di mettere questo microfono con un filo lungo almeno 200 metri giù in fondo al cratere per far sentire il rumore del vulcano,
1: il borbottio. Questo è l'azzardo.
3: Questo è l'azzardo di cui abbiamo parlato. O come quando nel 1940 decidiamo di far andare due macchine che costruiamo apposta per quelle aree. Stiamo parlando della Tripolitania, c'è la guerra, contavamo di vincerla in 6 mesi, andavano gli embedded, i nostri giornalisti che dovevano seguire i militari, vanno queste due macchine, le costruiscono a Torino, le mettono a bordo di un piroscafo a Napoli, devono arrivare a Tripoli, ma purtroppo vengono intercettate da un sommergibile inglese, e quelle due macchine insieme con tutto il piroscafo e quello che trasportava anche di vite umane sono ancora adesso anche quelle due macchine in fondo al mare tra la Sicilia e la Calabria, e noi lo abbiamo raccontato come con le parole e con le immagini.
1: E poi c'è tutta la grande avventura che si ripete ogni anno nel Giro d'Italia, no?
3: queste macchine.
1: Quanti ne hanno fatti?
3: Beh, guarda, quella macchina lì dal 67 al 70, le altre moto dal 75 per una decina d'anni e l'altra il BMW lo stesso. E lì ci sono delle altre storie incredibili, perché il Giro d'Italia non era il Giro d'Italia che oggi ci immaginiamo. Il Giro d'Italia era lo sport amato da tutti, era uno sport povero e che tutti potevano fare e che attraversava il paese, che quindi univa, e che noi come EIAR prima e come RAI dopo abbiamo raccontato, lo hanno raccontato grandi radiocronisti e grandi telecronisti. E mi piace raccontare fra questi alcuni, a cominciare da Zavoli, che in un giro particolare nel 63 si fermano un attimo perché la tappa sta per arrivare e, non dimenticando mai la loro passione, quella del calcio, tirano due calci al pallone e abbiamo le foto.
1: Le foto. Quindi vedetelo, sfogliatelo, Onde e Cavalli Vapore, edito da Rai Libri. Ci dobbiamo fermare qui.
3: Naturalmente
1: grazie.
3: Tutto questo dobbiamo ringraziare i nostri editori, che sono Rai Libri e la libreria Automoto Club Storico Italiano, l'ASI, che ha portato a nuova vita tutti questi mezzi e che io ancora ringrazio.
1: Grazie a Tiziana Di Bichesu, grazie a tutti, grazie alla redazione, Anna Notariello, Giovanni Benedetti, Nicolò Randazzo, Giovanna Scatena. Alla parte tecnica stasera ringraziamo a Roma Federico Foroni e Stefano Catina, a Torino tecnici del suono Francesco Lanza, Danilo Martini, Alberto Gaidano, e gli specializzati di riprese Emiliano Novelli e Emanuele Montella. Io a questo punto vi do appuntamento a domani per una nuova puntata di Zapping, anche questa dedicata al Salone del Libro, quindi vi aspetto domani di nuovo alle 19:30 in diretta dal palco Rai nell'Oval dell'Indotto a Torino. Avremo altri grandi ospiti, scrittori di ogni genere, quindi non mancate. Un saluto e un grazie a tutti da Giancarlo Loquenzi, appuntamento a domani.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
6: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
7: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
4: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14:30 aggiornamenti flash e alle 16:30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi.
8: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ascolta, si fa sera.
11: Al microfono Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti e Vasto.
12: Maria, madre della Alleanza. La maternità di Maria è manifestata in pienezza nella scena che si svolge ai piedi della croce. Nelle parole rivolte da Gesù morente, lei al discepolo che gli ama, la madre viene chiamata da Gesù con l'appellativo donna, che rimanda a Gerusalemme e al popolo eletto. Maria rappresenta al tempo stesso il popolo della prima alleanza e il popolo radunato dal sacrificio pasquale del Signore Gesù. Accanto a lei c'è il discepolo amato, evocazione di ogni altro discepolo che, credendo all'amore, è oggetto particolare dell'amore del padre e del figlio. È il discepolo che nell'ultima cena sta letteralmente nell'utero di Gesù, ento colpo tu Gesù, secondo la tradizione il comune che sta a fianco a Gesù, accanto a Gesù. Ebbene, a partire da allora della croce, il discepolo accoglie la madre, fa quanto gli è proprio, e Maria entra nel più profondo della vita del discepolo, ne fa ormai parte inseparabilmente. Maria fa parte della Chiesa e della vita di fede di quanti credono come bene profondo, come valore vitale. Ma insieme a lei la Chiesa e i singoli credenti possono riconoscere l'amore del Dio vivente che si è riversato in lei per affidarle il compito di dare al mondo il Figlio, il Verbo incarnato, e di essere madre di tutti noi. A lei possiamo chiedere di aiutarci a stare anche noi sotto la croce, come è stata lei, insieme con lei, ma a sentire anche la gioia, la libertà della vita nuova che viene offerta nella resurrezione di Gesù.
4: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: In studio Francesca Giannini, buonasera. In apertura la tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 italiani durante un'immersione subacquea. I corpi, individuati a 50 metri di profondità in una grotta. Ad impedire la risalita potrebbe essere stato un problema alle bombole di ossigeno, le condizioni meteo, improvvise correnti ascensionali o la perdita di orientamento. Si tratta però solo di ipotesi. Per le autorità locali è stato il peggiore incidente subacqueo singolo nella Repubblica delle Maldive.
3: Tra le 5 vittime della tragica immersione alle Maldive c'è anche una ricercatrice dell'Università di Genova. Si chiamava Monica Montefalcone, era una biologa marina e una subesperta. Alle Maldive era di casa, ci si recava spesso per attività di ricerca, in particolare sui coralli e sui fenomeni di sbiancamento legati alle ondate di calore. Era anche una delle responsabili della campagna Mare Caldo di Greenpeace. Si trovava alle Maldive con altri ricercatori, ma l'incidente in cui ha perso la vita insieme con la figlia ventenne e altri 3 italiani non è avvenuto durante un'immersione legata alle attività di ricerca. Le notizie sono ancora frammentarie. Le 5 vittime erano uscite per un'attività di diving nell'atollo di Vavu, dove avrebbero esplorato alcune grotte a 50 metri di profondità. Le condizioni meteo della zona erano difficili, c'era un'allerta gialla con venti molto forti. La ricostruzione dell'incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. Da Genova per il GR1, Valentina Gregori.
2: La visita in Cina del presidente americano è durata oltre 2 ore, il vertice tra Trump e Xi Jinping. Sul tavolo diversi dossier affrontati, dal commercio alla tecnologia alle crisi internazionali. Tra queste quella medio orientale. Il presidente Xi ha offerto il suo aiuto per il conflitto in Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz, ha detto Trump intervistato da Fox News, aggiungendo di aver ricevuto dall'omologo cinese assicurazione che Pechino non fornirà equipaggiamento militare a Teheran. E sul fronte israeliano il ministro Ben Gvir sfida i palestinesi di fede islamica sventolando la bandiera dello Stato ebraico sul Monte del Tempio per i musulmani, la spianata delle moschee, in vista della marcia per la giornata di Gerusalemme. Dal 2 marzo, secondo i dati dell'UNICEF, 200 i bambini palestinesi che hanno perso la vita nei raid di Tel Aviv. A Washington, intanto, sono ripresi i colloqui tra Tel Aviv e Beirut. La corrispondente.
4: È il terzo round negoziale tra Israele e Libano a Washington. Intorno alle due squadre sono state allargate, ma le distanze tra le posizioni restano enormi. Il Libano chiede che Israele ponga fine agli attacchi prima di poter parlare di negoziati di pace, ma da parte di Israele c'è la richiesta del disarmo definitivo di Hezbollah, movimento che ha chiarito sul tavolo delle trattative non potrà esserci la richiesta di deporre le armi. Mentre il Libano continua a vivere un conflitto che provoca quotidianamente vittime, tra loro anche civili, ma Hezbollah minaccia sempre di più le comunità di confine in Israele, non solo i militari israeliani, con l'uso di droni difficili da intercettare. Questa mattina uno di questi è caduto in un parcheggio in una delle cittadine di frontiera ed ha ferito 5 persone, 3 in modo grave. Israele poi guarda l'Iran, pronta a riprendere i bombardamenti. Lo ha ribadito il ministro della difesa Katz, che ha parlato di missione non compiuta, e dalle coste turche invece è ripartita la Global Summon Flotilla, oltre 50 barche che hanno ripreso il largo con l'obiettivo di rompere l'assedio di Gaza, ma le autorità israeliane hanno già fatto sapere che non permetteranno alle imbarcazioni di avvicinarsi. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
2: Torniamo in Italia con il Consiglio dei Ministri. Questo pomeriggio approvati la proroga delle missioni internazionali in corso e l'avvio di nuove provvedimenti che ora passano al vaglio del Parlamento per la necessaria autorizzazione. Prima della riunione a Palazzo Chigi, confronto tra la Premier Meloni e i vice Salvini e Tajani. Ora la cronaca. A Padova, il 40enne Andrea Favero, condannato all'ergastolo per la morte dell'ex compagna Giada Zanola. Il 29 maggio 2024, a 33 anni, la donna fu gettata dal cavalcavia sovrastante l'autostrada A4 nel comune di Vigonza. La Corte d'Assise ha accolto la richiesta dell'accusa, che aveva chiesto per Favero, imputato anche per violenza sessuale, la massima pena senza isolamento diurno. Si è conclusa la visita della principessa del Galles, Kate, a Reggio Emilia, 2 giorni intensi e di grande partecipazione popolare. Il nostro inviato.
0: Ha conquistato tutti con il suo garbo, la sua gentilezza e la sua disponibilità, la principessa Kate. In questi due giorni in migliaia l'hanno aspettata. Chi è riuscito perfino a fare un selfie.
5: Ho fatto tante di quelle foto, è molto disponibile. Rassomiglia a Lady Diana per l'umiltà che ha avuto.
0: E chi solo a vederla da lontano.
6: Il libro di Kate e William.
0: E cos'è, una biografia che racconta la loro storia.
6: Sì, speravo che la principessa me lo potesse firmare.
0: La soddisfazione in città però non è solo per l'aspetto mondano, ma anche perché la principessa del Galles ha acceso un riflettore su questa eccellenza reggiana e italiana, gli asili nido all'avanguardia studiati in tutto il mondo, il cosiddetto Reggio Emilia Approach, definito così da Serena Mallozzi, ufficio comunicazione del Reggio Children.
7: Un approccio educativo che mette al centro il bambino, che è portatore di diritti fin dalla nascita e delle sue potenzialità che vengono, diciamo, valorizzate in questa relazione collegiale fra educatori, insegnanti, genitori.
0: Da Reggio Emilia, Federico Mello, GR1.
2: Calcio, il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12, stesso orario per le partite delle altre squadre in corsa per la Champions League. La decisione è stata comunicata dalla prefettura della capitale dopo un incontro di mediazione con la Lega Calcio, di fatto sollecitato dai giudici del TAR. Per il tennis resta programmata per le 17 la finale del singolare maschile al Foro Italico. Ed è tutto per questa edizione, la linea passa ora a zona Cesarini, prossimo GR1 alle 22. Buon ascolto.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
9: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
10: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
11: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
15: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
16: Noi spesso raccontiamo di sogni.
17: Quando io ho incominciato a fare il rock punk, l'Italia proprio non esisteva.
15: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
18: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
19: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
20: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Zona Cesarini.
22: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prioreschi. Sono le 21:09 minuti e 15 secondi. Saluto subito la nostra squadra in questo giovedì 14 maggio 2026 insieme. In regia Ciombretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni e redazione Tony Tisi. Parleremo di tanti temi, il tennis su tutti, e fra pochissimo andremo agli internazionali d'Italia a Roma proprio per seguire quello che sta succedendo e quello che è successo in questa giornata in cui è sceso in campo Sinner e ha vinto, questo lo sapete. sapete, sono adesso, stanno giocando lo spagnolo Landaluse contro il russo Medvedev, ma questo fra pochissimo. Prima, lo avete sentito anche nel GR, dobbiamo parlare di quello che succederà per la 37esima giornata di campionato. C'è arrivata l'ufficialità, finalmente si giocherà il derby di Roma domenica 17 maggio alle 12, non alle 12.30 ma alle 12, lo ha annunciato la Lega Calcio Serie A, comunicato stampa che chiude così il caos legato alla concomitanza con la finale appunto poi degli internazionali di tennis. È scritto nel comunicato: a seguito dell'invito del TAR a trovare un'intesa tra le parti, il prefetto e il questore di Roma hanno accolto la proposta della Lega Calcio Serie A di disputare il derby Roma-Lazio domenica 17 maggio alle ore 12 allo Stadio Olimpico. Ebbene, per garantire la sicurezza di entrambe le manifestazioni in programma, la Lega Serie A ha presentato un piano sicurezza condiviso che prevede intanto questo anticipo alle 12 dell'orario del derby anziché le 12.30 per aumentare il distacco con la finale dell'Internazionale d'Italia di tennis. E poi ci sarà un coordinamento unico della sicurezza fra Lega Calcio e gli organizzatori del torneo di tennis, un piano integrato per i flussi di pubblico e anche comunicazioni ai tifosi insomma sarà avviata una campagna di sensibilizzazione per invitare le tifoserie alla responsabilità e al rispetto nell'interesse di una giornata di sport e valori condivisi, perché si gioca a pochi metri, Stadio Olimpico e Foro Italico, con il calcio e il tennis davvero vicini, e lo avete visto anche ieri, ci sono stati problemi nel match di Darderi, e quindi sicuramente bisognerà cercare di evitare questioni come quelle dei fumogeni che hanno interrotto il match fra Darderi e Odar per circa mezz'ora, visto che non si vedeva veramente nulla nel campo centrale. E poi ovviamente alle 12 si giocheranno anche le altre partite che interessano la lotta Champions: Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. Questo per chiudere il quadro su questa 37esima giornata, e quindi tutte queste partite con il derby di Roma centrale, Roma-Lazio, che si giocheranno alle 12. Como Parma, Genoa Milan, Juventus Fiorentina e Pisa Napoli. E ci colleghiamo a questo e andiamo agli internazionali di tennis da Emilio Mancuso per sentire come è andata questa giornata e come sta andando. Ciao Emilio, buonasera.
1: Buonasera a voi tutti. Guarda, una decisione questa che tiene banco anche qui agli internazionali, perché come sai benissimo, come sanno i nostri ascoltatori e come sapranno i nostri ascoltatori, domenica c'è la finale attesissima degli internazionali BNL d'Italia, con la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alle 17, e dunque per questo motivo anche si è deciso di anticipare ulteriormente rispetto al canonico orario delle 12.30 a mezzogiorno, poi per far sì che ci sia un deflusso normale prima dell'arrivo del popolo della racchetta per la finale delle 17. Arriverà il Presidente della Repubblica, quindi sarà un'area, il Foro Italico, quella di domenica, un'area veramente blindata, e dunque anche questo è il motivo, insomma, per questo anticipo ulteriore a mezzogiorno. Guarda, una giornata naturalmente segnata dalla vittoria di Jannik Sinner 6-2-6-4 contro Andrei Rublev, 32esima vittoria consecutiva nei Masters 1000, dunque record assoluto per Jannik Sinner di vittorie, ma è in corso una sfida molto molto equilibrata, molto più equilibrata di quello che potevamo assolutamente immaginare, quella tra lo spagnolo Lucky Loser, perché ha perso nelle qualificazioni dal nostro Pellegrino, Martin Landalus, contro Daniel Medvedev, e siamo vincitore di questo torneo, peraltro è stato anche numero uno, siamo 3-3 nel terzo e decisivo set, e il vincitore di questa sfida affronterà domani in semifinale, domani sera in semifinale, Jannik Sinner. Ne parleremo più tardi, e vi proporremo anche una bella intervista con colei che in questo momento è a cena con Jannik Sinner. Dunque ci risentiremo più tardi dopo le 22 qui dal Foro Italico.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato. Come ti senti? Disinnescato.

detto tu che questo attentato sarebbe fallito, soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio, dispiace, ma è la pratica.

90. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti. Li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì, l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

oltre i miei cinque sensi, e non c'è luogo al mondo dove non ti pensi, e non esiste dubbio ad ogni mio risveglio, e non esiste bocca dove amare meglio, e non esiste l'aria se non ti respiro.

quello che sono. Adesso che sono un uomo e ci sono riuscito senza averti vicino. È da tempo che respiro piano, col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo.

Se li cammina per la strada senza nemmeno guardare per te. Se li è una donna che non ha più voglia

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: fine del millennio.
1: Radio Italiana 531.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
4: Aiutami a sparire come c'è.
3: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

la carta bianca per il tuo racconto. Scrivi tu la fine, io sono pronto. Non voglio stare sulla soglia della nostra vita, guardare che è finita. Nuvole che passano e scaricano pioggia come sassi, e ad ogni passo noi dimentichiamo i nostri passi. La strada che noi abbiamo fatto insieme, gettando sulla pietra il nostro seme. A uccidersi ogni notte con rabbia, gocce di pioggia calda sulla sabbia. Amore, amore mio, questo

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

due note il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga, la canzone andava avanti sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Da da da da da da da.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternotivano senza malizia e la canzone andava elegante, l'orchestra era partita, decollava, decollava.

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnam, gnam, gnam, gnam, gnam, gnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un palmizio davanti a un mare venerato. Sapevano a memoria dove volevano arrivare. Vogue, vogue.

esito personaggio, esitò prima di sternutire, poi si rifugiò nel nulla. Era un mondo adulto, si sbagliava da professionista.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7:03.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto. Venerdì 15 maggio, Fullerton Road, Adelaide, McGill Road, McGill, Raglan Avenue, Edwardstown, Bray Street, Plimpton and South Terrace, Adelaide. Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
5: 5, 4, 3, 2, 1...

0: Buongiorno, buon venerdì mattina, 15 di maggio 2026, finalmente ci stiamo così avvicinando alla fiera di Mertelfor, ma con me stamattina c'è...
1: Buongiornissimo!
0: La sciura milanese che, adesso, per affittare la casetta qua a Milano ci vuole almeno...
2: Mamma mia, hai visto che roba?
0: Ho letto, leggevo così mentre stavo facendo le mie cose su, nel mio ufficio personale. Buongiorno, venerdì mattina, thank God it's Melbourne, Oz Study, 365. Quel Little Collins Street.
2: Diciamolo bene, scandisci bene proprio,
0: Piano sesto, non bellissimo. Livello sesto.
2: No, esatto,
0: piano sesto.
2: Perché se
0: sesto, no, piano,
2: sesto piano,
0: come ortopedia capi nell'ospedale, al sesto piano praticamente.
2: Sì, io ti immagino.
0: Se volete venire qua vi mettiamo a posto una figura.
2: Sesto piano.
0: Esatto, il perone, la tibia, quelle cose. Stamattina parleremo un po' di cose abbastanza...
2: olistiche.
0: Soft.
2: Olistiche direi.
0: Dove ci sarà la voce così?
2: Chi l'ha detto?
0: Beh no, c'era un aspetto che sia una cosa, non vogliamo
2: no,
0: svelare
2: diciamo
0: niente.
2: Noi,
0: però diciamo il nome della persona che arriva.
2: Chiara
0: con
2: Ciara,
0: la K.
2: Ciara, Kayara,
0: Chiara
2: Kira.
0: Con la K.
2: No. Chiara con CH perché è italiana.
0: E sei carica?
2: Io carichissima.
0: Ma carichi anche perché comunque questo weekend sarà il weekend della fiera.
2: Certo.
0: Importantissimo, saremo a Mertelfor.
2: Io non vedo l'ora.
0: Io ho voglia di castagne.
2: Buone,
0: tutte le volte che vedo quel video, vedo la castagna.
2: È vero, io lo vedo sempre.
0: La castagna. Perché io sono nato in ottobre.

0: per Rio. Quindi noi siamo periodi castagni.
1: Periodi castagni, castagne e Abruzzo.
0: Però non farà cioè freddissimo in realtà. Ho visto che le temperature sono ok.
1: Ma io vi consiglio i moon boot se ce le avete.
0: Dici, addirittura.
1: Sì, sì, sì. A meno la giacchettina, perché stai lì seduto.
0: È vero,
1: freddo,
0: vero. Il cappellino con i guanti.
1: Si partirà verso le 2:30 del pomeriggio. Avremo
0: benissimo
1: cena da Patrizia Simone o
0: sì,
1: Simone, che aveva una stella a Bright, il ristorante Simone Restaurant.
0: Wow.
1: E cucinerà per noi la cucina umbra e poi quelle cose. Quindi le porteremo qualcosa, qualche
0: sì,
1: prodotto
0: sì,
1: fatto in casa. Magari da Amelia, gli rubo qualche pomodoro verde da Amelia fatto
0: sotto. Cosa fai?
1: Pomodori sott'olio.
0: Ah, pomodori sott'olio. Ah, ok, ok, va bene.
1: Allora, prima canzone. Torna
0: vai,
1: a Risa con
0: Rugiada.
2: Un'abitudine

0: Arisa Corrugiada. Buon venerdì mattina, 15 di maggio 2026. Il tempo stringe, il tempo arriva. Io tra un paio di settimane.
1: Respira.
0: Arriverà a Monopoli.
1: Respira. Ah,
0: faccio
1: sì?
0: Le ricche tra le cime di rete. Non vedo l'ora di mangiare le cime di rete.
1: E come ci arriva a Monopoli?
0: Ci arriva a Monopoli, prendo lo volo. Ah. Io, ragazzi, io. Allora, se dobbiamo invitare qua Antonio Zenga, che lui è di Bitonto.
1: Ah, davvero?
0: Sì. Ma non parla. Papà e mamma di Bitonto, cresciuto nel.
1: Ma se parla.
0: Cresciuto a.
1: V.
0: No, sì, c'è un 3 sulla guancia.
1: Ah, nel trio.
0: Treviso.
1: Vabbè, mamma mia, tu sei una.
0: Dopo ti faccio la battuta. Questo weekend, la ditta 5-3. Perché? Cioè, così spezzami subito la mia carriera da comedian. Questo weekend, la ditta 5-3-1 sarà nella piazza di Myrtleford. Perché chiaramente c'è il Mago De Masi, James Liotta, Tim Cannon. Ci sarà musica, ci sarà la fiera.
1: Io sarò lì a ballare davanti, proprio prima fila.
0: Ci sono fatto mettere una posizione dove passa tutta la gente.
1: Ma che bello, che li intervistiamo tutti.
0: Portiamo le pentole di Mastrota anche da.
1: Vendiamo materassi, quasi vendono materassi e pentole.
0: I materassi della com'era?
1: Della
0: Eminflex.
1: Ah, della Eminflex, quella con l'elefante, no?
0: Signori, arriva a casa la Bofrost. Se proprio volete che riaccendiamo dei ricordi,
1: tutto noi vendiamo tutto.
0: E saremo lì, chiaramente broadcasting, parleremo, chiacchiereremo, intratteneremo, balleremo, mangeremo castagne, polenta,
1: esatto.
0: Polenta, no, polenta osei, solo polenta stracchino.
1: Polenta, non vedo l'ora.
0: E però è anche bello perché andiamo nel Country Victoria,
1: esatto.
0: Che è molto bella quella zona.
1: Stupenda.
0: Stasera saremo a Cina Bright, che è bellissima.
1: Yes.
0: Touchwood, non prendiamo su un canguro perché è buio,
1: allora.
0: Pestola. Vabbè, ho capito. Comunque c'è la macchina a 5 posti.
1: Mi è piaciuto questo Touchwood, la gente non ha visto, ma non era proprio wood.
0: Come le sai te che non ce l'ho di legno come Pinocchio?
1: No, l'ho servito. Non ci posso credere, l'ho servito proprio su un piatto, cioè d'argento.
0: Però è bello perché comunque la festa andrà dalle 10 di mattina fino alle 4 del pomeriggio,
1: sì.
0: Poi dopo riaprono chiaramente la strada perché ce n'è una sola,
1: certo,
0: per andare in and out,
1: certo.
0: E poi si ritorna alla vita normale.
1: È chiaro, ovvero pub. Pub.
0: O Bastoni Pizzeria. Facciamo un po' di pubblicità.
1: Dai, va
0: la
1: bene,
0: pizza
1: va
0: è buona, ne vale la pena.
1: Benissimo.
0: Non c'è il McDonald's, quindi siamo tutti salvi.
1: Ottimo, benissimo.
0: Si è salvi. C'è il pub, chiaramente.
1: Benissimo,
0: e
1: certo.
0: E ci dovrebbe essere un caffè italiano. La domenica saremo al mercato, quindi mi raccomando, puoi vedere quanto vanno le zucchine al chilo?
1: Sai che io sono esperta di prezzi, faccio paragoni, cioè così, come se non ci fosse un domani, eh?
0: Avremo Eleonora l'ortolana che...
1: E io metto a fare subito confronti qua tra mercati, cioè tutti li conosco, Standard
0: io
1: Market.
0: Io stavo per dire Miss Potato, però. Che non la traduciamo in italiano.
1: Miss Potato, no, no. Comunque, posso fare paragoni con Box Hill, posso fare paragoni con Standard, stai morendo, respira, Simo, respira. Big Market, e quindi farò anche il paragone con la frutta e la verdura di Myrtleford, why not?
0: E chiaramente tantissimi posti e tantissimi prodotti autoctoni, locali,
1: yes,
0: bellissimo,
1: yes.
0: Quindi io porterò a casa qualcosina perché comunque insomma sono un amante.
1: Come sempre.
0: Sono un amante di quelle zone lì e quindi...
1: È una zona bellissima quella perché poi è molto vicina anche alla Kings Valley, quindi ci sono un sacco di vinerie.
0: Attenta su questo, volevo un attimo un po' così darti...
1: quella zona.
0: Sì, sì, hai ragione, però volevo un attimo un po' avvertirti di questo,
1: sì,
0: campanilismo che c'è tra Myrtleford e la King Valley.
1: Attenzione,
0: per chi fa i vini migliori.
1: Ah,
0: cioè sai come quelle Livorno, Pisa, non mi ricordo, in Toscana,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: si odiano,
1: sì, sì,
0: cioè è meglio non so perdere un braccio che avere un livornese,
1: esatto,
0: in casa,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto,
0: la stessa cosa è
1: ma non ci credo.
0: Pizzini e non mi ricordo l'altro winery che sono lì che fanno vini buonissimi.
1: Beh, lì c'è una famosa a Myrtleford, Brown Brothers,
0: bravissima. C'è Pizzini e c'è quell'altra, le due italiane, adesso ve lo dico dopo, adesso la cerco, la googlate
1: Pizzini
0: veloce.
1: Sono stata a Brown Brothers anche,
0: sì,
1: devo dire che secondo me sono entrambi molto,
0: sì sì, ma sono soprattutto italianissimi. C'è Pizzini,
1: sì, sì.
0: Wine, Brown,
1: sì,
0: Brothers,
1: sì.
0: E...
1: Ah, è vero, basta. Forse c'è un altro.
0: C'è un'altra italiana che non me lo scordo.
1: Di fronte a Brown Brothers, secondo me, c'è
0: un'altra. Sì,
1: un
0: sono uno davanti all'altro, le due, proprio,
1: sì,
0: Pizzini, Dalzotto.
1: Ecco.
0: Dalzotto,
1: yes.
0: Guardate, senza Google. Io ho preso l'NBA senza ChatGPT.
1: Hai visto?
0: Andate a casa.
1: Che roba.
0: E quindi c'è campanilismo.
1: Ci credo.
0: Tu non menzionare niente. Ho provato il vino Dalzotto.
1: Ti immagini?
0: Cioè,
1: tirano i pomodori.
0: Ma no, ti fanno stare i piedi tutto il giorno.
1: Non mi date le castagne, non mi date la polenta. No, non dico niente.
0: Quindi
1: allora
0: sarà un weekend così al...
1: Io non vedo l'ora.
0: Sì.
1: Secondo me
0: sì,
1: ci
0: sì,
1: porterà un po' tipo all'inverno italiano,
0: dici,
1: un po' effetto montagna.
0: Sì.
1: Io non vedo l'ora.
0: Sì, sì. Mi raccomando, non pestate le foglie che ci sono lì vicino.
1: Esatto.
0: Perché potrebbero esserci qualcosa sotto.
1: Sorpresina.
0: Allora, Allora, torna Saif con Cosa vuoi da me, come diceva una nostra amica, canzone bellissima.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Ciao, sono Dean Cannon e sempre ascolto Radio Italiana 531.

0: Francesco Gabbani con Summer Fun, che è ritornato finalmente con canzone nuova, perché Gabbani ce l'ha. Dicono che un dirigente aziendale su 5 abbia tratti psicopatici. Cosa volete da me? Sì, perché comunque io c'ho manager comunque nel titolo.
1: Che
0: senior,
1: sono?
0: Senior change manager.
1: Attenzione, change. Allora tu sei proprio psicopatico di quello, anche ci ha proprio dichiarato.
0: C'è capelli bianchi.
1: Vero, eh?
0: Parliamo un po' di quello che è la vita aziendale, così un po'.
1: Parliamone. No, perché su questa... non mi ricordo il cognome. Su questa foto di
0: quella è la cosa.
1: Esatto.
0: È quella di Devil's Wears Prada,
1: of
0: no?
1: Of course, Mary Streep.
0: Brava.
1: Sì, ma stavo cercando il suo nome in
0: in latino.
1: Ma che latino? Il suo nome nel Devil's Wears Prada.
0: Vabbè,
1: comunque
0: lei, sono due.
1: Certo.
0: Devo andarci.
1: No,
0: devo
1: secondo andarci. Me non è roba da poi. Secondo me non è roba da da voi.
0: Ma scusa, non è The Devil Wears Zara?
1: No. Tra l'altro posso dire che l'hanno girato anche a Milano.
0: E allora, praticamente, secondo uno studio condotto dalla Bond University, no, con James.
1: Yes. Bond University, tra l'altro, è in Australia.
0: Te sei l'esperto.
1: Bond University
0: scuole,
1: è in Australia, non lo dice, ma ve lo dico io.
0: Se avete bisogno di una maestra elementare, allora è qua, guardate.
1: Cosa c'entra? No, allora, mia elementare
0: una
1: no.
0: Dirigente, un dirigente, sì. O una dirigente, sì, aziendale su 5 mostrerebbe tratti psicopatici.
1: Un hashtag. No, che? Un asterisco, anzi. Una.
0: La ricerca in questione ha evidenziato come caratteristiche tipiche della psicopatia.
1: Sì.
0: Quali assenza di empatia, ma
1: fregati, sì,
0: cioè,
1: esatto.
0: Superficialità,
1: sì.
0: Sono problemi tuoi.
1: Manipolazione.
0: E narcisismo, visto come sono figo. Cioè, te riesci a farmi una del
1: manipolazione
0: genere.
1: Stavo dicendo a tutte le donne.
0: Sì, sì.
1: E narcisismo.
0: Siano sorprendentemente diffusi nei ruoli di leadership.
1: Esatto.
0: Che bruttissimo.
1: Ecco, e il motivo sai qual è?
0: No,
1: che nel mondo del business queste qualità vengono spesso interpretate come segni di forza, di sicurezza e di capacità decisionale.
0: Sì, perché dai merda alla gente e dando,
1: esatto.
0: Ed è una cosa...
1: E fai vedere, capito, sembra che sei...
0: Forte, sì, il bullo.
1: Esatto,
0: sei un bullo.
1: Tutti questi tratti tipo l'audacia, la freddezza, appunto questo carisma così... possono, diciamo, favorire il successo professionale. Il problema quando nasce quando queste caratteristiche si trasformano in una totale mancanza di scrupoli.
0: Allora, tratti come audacia, freddezza, carisma e propensione al rischio possono infatti favorire il successo professionale.
1: L'ho appena detto, sì, no?
0: Paraphrase. La neuroscienziata britannica
1: sembra che cosa sembra le maestre le maestre che beccano lo studente che non le ha ascoltate. L'ho appena detto, Simo.
0: Praticamente sostiene che il confine tra leader, visionario e personalità tossica sia molto più sottile di quanto
1: Barbieri
0: sapessi.
1: Barbieri.
0: In un colloquio di lavoro una persona empatica e riflessiva può riflessiva,
1: sì,
0: può apparire meno brillante rispetto,
1: sì,
0: a qualcuno capace.
1: Ah, Barbieri 2.
0: Estremamente sicuro di sé.
1: Basta, andiamo avanti. Allora, il punto centrale qua qual è? È trovare l'equilibrio. Senti come cambio voce, sembra un po' psicopatica anche io, eh? È trovare l'equilibrio tra l'ambizione e l'umanità. No, perché se certe caratteristiche, ovviamente, come abbiamo detto, l'assenza di empatia, l'assenza di integrità, ovviamente, possono favorire il progresso, però...
0: Però chi è cresciuto con Fantozzi, che è umano lei, sa che se mi dai M,
1: ecco,
0: è umano lei.
1: È vero. Comunque, la speranza qual è? La speranza è che arrivi al più presto, insomma, a questo momento in cui ci sia anche un leader che sia anche dotato di intelligenza emotiva.
0: Sì, e non solo, anche magari di intelligenza artificiale, che farebbe anche comodo perché
1: forse è molto meglio. Ma l'intelligenza, punto, dai, punto, punto.
0: L'empatia è fondamentale, soprattutto nei momenti di leadership, però leader si nasce, non è che si diventa.
1: Oh, cioè, signori, mamma mia, cioè, senti
0: poi,
1: che roba
0: poi,
1: qua.
0: Cioè, ti insegnano leadership a scuola.
1: È vero.
0: Cioè, è impossibile, non ne vale la pena. Tornano i patagarri, che sai che da...
1: Lo vuoi dire patagarri un po'?
0: Patagarri con tua madre, mi raccomando, per tutti quelli che vivono in campi rom.

0: si fa ballare con i patagari quando vanno su con questo ritmo.
1: Mi ricordo allora, molto quelle due volte che sono andate tipo nei centri sociali. Yeah. Leon Cavallo.
0: Ce n'era una qua davanti a me che andava ai centri sociali.
1: Ah sì? Mm. Vabbè, ma io un non paio di più. Volte per...
0: Allora, abbiamo parlato di leadership, Plastico. Come viene vista chiaramente da questo come umano lei, che era praticamente certo. Ti trattavano così un po' male, diciamo, chiamiamolo così tra virgolette male, anche se comunque ti facevano questo belittling, ti minimizzavano, ti esatto. Dicevano che non eri capace.
1: Esatto.
0: E sarebbe bello vedere come fanno i leaders adesso davanti a questa generazione Z, che sono quelli nuovi, no?
1: Esatto.
0: Quando fammi quel lavoro lì che ti ho detto, hai capito che devi fare questo lavoro prima di sera, voglio un report.
1: E questi oh, guarda che ti gosto.
0: Già il leader che poverino lo vedi con le rughe, ma esatto. Sì, non è che ne ho tante, esatto. Però insomma lo vedi con le rughe, capelli bianchi, dice costo cosa?
1: Ha detto costo? Costi?
0: Sì, mi costi, tu fammi costi. il report. C'è un po' cringe però quando mi dici così,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Tu ti immagini il ventenne Gen Z che dice al leader sei un po' cringe? Io dovrei vedere sta scena.
0: Io Chi vorresti vedere la faccia del ventenne dirlo o del
1: no,
0: leader,
1: del leader
0: riceverlo?
1: Assolutamente.
0: Sì. Non lo so.
1: Oddio, anche il ventenne, adesso che ci penso, vorrei vederlo. Il ventenne.
0: Io vorrei vedere il ventenne che proprio tira fuori i suddetti. Sei cringe.
1: Esatto. E i suddetti, ma con quella faccia un po'.
0: Ma sai perché voglio vedere il ventenne dirlo?
1: Vai.
0: Perché il ventenne non ha la capacità di capire che cringe non ha nessun significato per il signore di 50
1: certo,
0: anni.
1: È chiaro.
0: Di 60 anni.
1: Esattamente.
0: NPC.
1: Sì. Oppure magari gli dice low key, tipo no, ha detto sottovoce, no, ha detto di nascosto, gli dice ma non lo puoi dire un po' low key?
0: No, sai cosa, hai capito? Sai cosa, conosco degli stronzi.
1: Esatto.
0: Te lo dico sottovoce. Comunque non si parla negli orecchi, eh.
1: Ah, no, ma comunque questa roba la sento sempre. Slay.
0: Dov'è? Oh,
1: Slay.
0: Però, sì.
1: Slay.
0: Cioè, poi ci sono questi termini in inglese che stanno arrivando chiaramente in italiano.
1: Quindi questo arriva anche in Italia,
0: certo,
1: questo
0: certo.
1: Slay.
0: Questo, intanto Slay fare qualcosa alla perfezione, quindi sì. Dominare la situazione. Sei so, come sei Slay.
1: Cioè, l'ho slayato. Cioè questa l'ho slayata di brutto.
0: Cioè, ha fatto il Tetris, hai sentito. Mario Bros ho vinto. L'ho slayato.
1: Ha slayato di brutto.
0: Zero errori. Ha slayato. Che sì, che poi torna un po' come... Come Amelia.
1: Vero,
0: che, ma certo che le voglio bene a questa signora qua, bravissima. Siamo andati fuori a mangiare a pranzo per il Mother's Day, adesso un po' così sì. Deraglio. E allora Rosa gli fa con la mamma, fa, ma, did you check the handbag that you've got everything inside? E Amelia ha risposto, ho cercato.
1: Ma anche noi diciamo ho ceccato, dai. Tu non dici ho ceccato, ma forse non sì,
0: ha detto,
1: lo diciamo.
0: Ha detto anche ceccai.
1: Ah, ceccai.
0: Che questo praticamente è un... non è quel...
1: passato remoto.
0: Sì, però è questo broken calabrese, non è broken English.
1: Ma come si scrive ceccai esattamente?
0: Come Reiki, te lo dico io con la CH.
1: Cioè ceccai è scritto C-H-E-C, cioè un misto tra inglese
0: comunque,
1: e italiano o come?
0: Comunque hai finalmente preso, hai fatto una bella cosa, questa è aura. È aura, questa è aura mia
1: però
0: cara.
1: Sei un po' cringe tu, io te lo dico perché sei un po' cringe.
0: Torna LDA o LDA con H7 con Santa, tutta musica estiva che vi porta così nelle spiagge a ballare,
1: io
0: a ballare
1: l'ora.
0: La salsa col 2.
1: Ma non vedo l'ora.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Import. Bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
3: Puoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
4: Zanga Import. Bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Hi, I'm Dean Cannon and I'm listening to Radio Italiana 531.
6: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
6: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

0: Chiara Galliazzo con Basta Poco. Venerdì mattina, Thegoris Melbourne, direttamente dallo studio Oz Daddy 365 Little Collins Street.
1: Ma chi abbiamo?
0: Sentite qua cosa vi ho portato. Allora, respira. Inhale and exhale. Oh, scusate. Sai, vanno da yoga, la persona davanti un po' così.
1: Tu proprio sempre a yoga, eh? Prima fila proprio.
0: Stamattina.
1: Sì.
0: Vabbè, devo fare tutta la... Cioè, sai quando parlano piano, quando fai le classi di yoga?
1: Vai, faccio.
0: Ciao, ben arrivata.
2: And slowly
0: stai, come stai? Sì, qua, faccio.
1: Ma tu quante classi di yoga sei stato? Dimmi un po'.
0: 4, perché uno gratis con la scuola, con la palestra. Però ho fatto bene. Comunque, stamattina qua Eleonora ha portato con noi...
1: Chiara!
0: Bravissima, che Chiara ci racconterà un po' così quello che fa
1: sì,
0: nella vita.
1: Sì.
2: Volevo fare un pezzo, visto quello che fa. Buonasera.
0: Sì,
2: ho detto
0: sì,
2: non
0: sì.
2: È sera, non si può fare.
0: No. Allora, partiamo dalle cose basiche. Chiara, da dove vieni innanzitutto?
2: L'accento non si sente?
0: No, mi sembrava valdostano.
2: Sì, molto francese.
0: Sì. Courmayeur o Chamonix?
2: Courmayeur.
1: Senti che
2: mi sono anche impegnata.
1: Bravissima. Allora, ora deglutisci.
0: Prova la zona del Lazio, quale?
2: Romana di Roma, che del sud.
0: Di
2: nel sud del sì, dei Parioli, Lido di Ostia.
0: Parioli. Lido di Ostia, che sì, c'erano delle notizie recenti. Sai che dovresti conoscere il romano. Lido di Ostia, c'erano delle notizie un po'
1: che
0: strane con dei building lungo la spiaggia.
2: Stanno morendo.
0: Come le discoteche romane.
1: Non ci sono più.
2: Sì, stanno chiudendo tutti i litorali, tutti
0: no,
2: come si chiamano?
0: I lidi.
2: Quindi,
0: Chiara, romana chiaramente, in generale, per Silvia sei laziale, quindi va benissimo.
2: Oh, che colpo al cuore.
0: Tu, esatto, sei aquilotta o lubacchiotto? Lubacchiotto, sì.
2: Qua, ti ho guardato neanche a chiederlo.
0: Appena detto aquilotta, sei fermata. Qualcuno ha dato un pugno qua.
2: Un crampo qua.
0: Per il generico, da quanti anni è che sei così nel territorio...
2: Melburiano.
0: Ma anche australiano, magari hai fatto qualche tappa come ha fatto
2: ma
0: un po'
2: che
0: tutti.
2: No, io Melbourne, guarda, me lo deve, dire
1: questa per dove ha fatto tappa prima di Melbourne,
2: sì,
1: dici
2: vogliamo
1: tu,
2: dire no, dillo tu, che a me fa male al cuore dirlo,
1: tipo a Ballarat per non si sa 2 anni.
0: A Ballarat,
2: sì,
0: è che è Brisbane senza le palme praticamente.
2: No, male. Male. Se chiudi, cioè, gli occhi poi lo dico.
1: Abbiamo rischiato di perderla, capito, a Ballarat.
0: Ma perché a Ballarat, fammi capire,
2: me lo domando anch'io, perché tutti
0: sì,
2: i giorni
0: sì.
2: No, perché il mio compagno di dai andiamo, e io non avevo neanche chiesto, ho detto cioè Melbourne, Australia, biondi, occhi
0: sì,
2: azzurri.
0: Tuo compagno italiano o australiano?
2: Ah no, italianissimo. E niente, mi fa andiamo, e dove andiamo a Ballarat, tiene anche sulla mappa, l'ho cercato.
1: Certo,
2: detto, vabbè,
1: ti
2: dove
1: sei fidata,
2: sì,
1: certo, perché vuol dire, uno si fida, no, del proprio amore, della propria vita.
2: Male.
0: A fare.
2: No, io ho fatto un affare proprio.
0: Sì.
2: Non è vero. E niente, e all'inizio io lì per i primi 3 mesi non potevo lavorare, quindi ho contato le pecore letteralmente.
0: Perché
2: tipo,
0: non potevi lavorare?
2: Perché ero in turistico.
0: Ah, ok.
1: Visto turistico, ricordiamolo, non si può lavorare.
2: Eh sì.
1: No, si può studiare fino a 12 settimane.
2: Sì.
1: Basta.
0: Stamattina abbiamo Australian Federal Police qua davanti a noi e abbiamo una persona che chiaramente ha fatto tutto il processo. Quindi a Ballarat eravate andati là per fare gli 88 giorni? Come funzionava? Ora...
2: No, mio compagno faceva degli sviluppi lì, lui è un builder, un residential builder, quindi per un periodo ci siamo trasferiti là e poi dopo un anno siamo andati a Melbourne.
0: Sì.
2: E of course, dopo 2-3 mesi, tutta contenta, io sì, andiamo toda vita, appartamento a Docklands, ora spacchiamo, 2-3 mesi dopo COVID.
0: Ah, quindi eri proprio in quel periodo lì.
2: Sì, ma la gioia.
0: Peccato,
2: sì,
0: peccato.
2: Sì, sì, sì.
0: Quindi eri inchiusi in appartamento.
2: Io lo chiamavo la piccionaia.
0: Ah, sì.
2: Sì, era proprio piccolino, con i vetri.
1: Docklands, sì, quelle sì, shoebox. Ma
0: facevi anche la cacca sul balcone.
2: Sì, sì, sì. E facevo cucù tutte le mattine.
1: Alla vicina di casa.
0: Allora,
1: sto immaginando la scena.
0: Come siete conosciuti? Meno male che una cagata sul balcone di un altro.
1: Allora, noi ci siamo conosciuti a Pasquetta, a un barbecue. Dove?
0: Pasqua,
1: no. A Pasquetta, un barbecue dove ci saranno stati, credo, non so, 100 italiani ad Albert
2: di
1: Park.
2: Più, mi sa, mi
0: ah,
2: sa,
0: ma recentemente, quello che io non sono voluto vedere.
1: Esatto, che non si capisce. Quello dove tu hai dato buca, perché hai detto, sì, vengo.
2: Hai fatto
1: poi,
2: un
1: boh,
2: gran miss, ci siamo
0: no, non c'ho voglia di vedere gente.
1: È vero. Ma nella numerologia c'è anche questo tratto un
2: il
1: po'
2: 7,
1: così.
2: Ecco, il 7, eccolo qui.
1: Eccolo, sei molto 7.
2: Sei stato molto 7.
0: George Best, David Beckham, dai. No,
1: Comunque ce lo conoscete lì e poi chiacchierando, no? Sì. Di salsa.
0: Certo.
1: Di che cosa vuoi chiacchierare?
2: Siamo partiti con Ondo 3.
1: Esatto. E niente, cioè da lì è venuto fuori il Reiki, sono venute fuori delle cose che ho detto, no, ma aspetta, ma dove sei stata per questi 10 anni che io non ti ho mai conosciuto?
2: Amore a prima vista, amore certo. a prima vista.
0: Vivi ancora sul balcone, vivi ancora a Docklands?
2: Sì, sì, su un altro balcone, sì. No, non è vero. Ci siamo spostati dopo il terremoto, vi ricordate il terremoto?
1: Sì, sì, qualche anno fa.
2: Sì, madonna, cioè io l'ho vissuta malissimo, ero al 19° piano, niente, è partito il terremoto e per noi è stato tutto un altro film rispetto a quello che hanno vissuto gli altri. Io pensavo di morire quel giorno.
1: Beh, ma sì, perché poi da dentro, cioè, da dentro insomma nei grattacieli comunque ha una percezione insomma abbastanza diverso, forte.
2: Wow, io avevo tutte le ante della cucina e facevano cioè si spostavano
1: per un po' di tempo,
2: avanti indietro, sì, sì, sentivo l'edificio che faceva crack crack.
1: Certo.
2: Quindi ho detto eccola là, cioè qui ci rimango.
1: Sì.
2: E poi da lì ho detto ok, no, building no, e si va in una villetta e quindi siamo spostati a Brooklyn, non so se sapete.
0: Certo, io vivo a Kensington, Brooklyn non è lontano.
1: So dove è, vero, lui è un west,
0: quindi
1: sì, west side.
0: Sì, sì, Brooklyn so dov'è più o meno.
2: Io
0: quindi,
2: non so dove è
0: Kensington, è molto prima di Brooklyn, te lo dico io, molto prima.
1: E comunque
0: di...
1: guarda che non è...
2: Altona,
0: il nome è bellissimo,
1: no,
0: il quartiere che...
1: Allora, calmi, fermi tutti.
0: Altona Sud è bella.
1: Brooklyn non c'è la stazione dei treni, questo prima di tutto. Perché sennò io lo saprei.
0: Cioè come... lei praticamente lavora per il Public Transport of Victoria, PTV.
1: Esatto. Cioè Altona che è di vicino.
2: No, prima stavo al telefono, ma stai arrivando? Sì, con i mezzi. Io no, con la macchina. Ah, mi hai fatto sentire in colpa. Sì, ho detto oddio.
1: Questa sì, gente che va in giro con le macchine, cioè in centro a Melbourne.
0: Ma sì, vuota i verdi lei.
2: Ha fatto un silenzio di qualche secondo della sei pazza con la macchina. Cioè,
0: veramente.
2: Pazza.
0: Chiara, però c'è una cosa particolare di te che tu così... che chiaramente ha colpito Eleonora, no? Struck Eleonora, no?
1: Certo.
0: No, non perché prendi public transport, quella cosa lì.
1: Quello li prendo.
0: Perché tu sei un'appassionata di Reiki.
2: Sì, sì, sì, sono una grandissima appassionata di Reiki ed è anche il mio mestiere. Ce lo faccio
0: vogliamo un attimo definire per quelli che non sanno tanto.
1: Sì, bravo, Simo, bravo,
0: che cos'è
1: molto
0: Reiki?
1: Diplomatico.
0: Moltissimo.
2: C'è una musica di Quark sotto. Di
1: allora, ce l'abbiamo,
0: siamo sereni perché domande del genere possono essere anche date delle risposte che uno può dire
1: ce l'abbiamo, ce l'abbiamo,
0: non me l'aspettavo,
1: per i momenti, noi per i momenti giusti abbiamo assolutamente la musica attaccata.
2: Allora, fai la domanda,
1: ecco,
2: che cos'è?
1: Vai,
0: oggi alla puntata Supernatural vi portiamo persone che hanno poteri di guarigione energetica,
1: ecco
0: il Reiki.
1: Sì.
0: Chiara, che cos'è il Reiki?
2: Allora, che cos'è il Reiki? Il Reiki viene da una parola giapponese che si fa, si divide in due parti, Rei e
1: Scusa, lui ogni tanto ha un attimo dei tratti di personalità doppia.
2: Potrebbe quindi, essere gemelli. Comunque, ecco. Reiki, e Ki vuol dire energia universale messa insieme, okay. Diciamo queste due parole, ed è una pratica olistica.
0: Olistica, sì.
2: Di energia, di guarigione energetica giapponese che appunto nasce da questo magnifico signore che si chiama Usui Mikao e l'ha sviluppata nei primi del Novecento, diciamo così.
0: Sembra un po' come il cinese, sai come si chiama il cinese con una gamba sola? Taiwan Shu.
1: Mamma mia ragazzi, aiuto.
2: E quindi
1: bene.
2: Niente, si vanno ad equilibrare l'energia vitale.
1: Canta tutte,
0: andiamo avanti.
1: Come, okay.
0: Sì, andiamo avanti.
2: Momento serietà.
0: Sì,
2: momento
0: per favore, serietà. Per favore, sennò la butto fuori.
1: Esatto. Dici.
2: Tutti buoni.
1: Allora, quindi, voi due.
0: Come funziona una... Cioè, se tipo, sai, quando dici...
1: Una seduta di Reiki.
0: Perché vado dal fisio a farmi mettere a posto la spalla, sai che comunque ti toccherà la spalla, ti dirà, c'è un muscolo qua, l'osso qui, ti fa male l'orecchio. Come funziona una sessione di Reiki?
2: Allora, ci sono intanto varie tipologie di Reiki. Io sono, diciamo, attuned in quello tradizionale, proprio di Usui Mikao.
0: Ok.
2: E va a lavorare sul tuo campo energetico, sulle cosiddette energie e vibrazioni sottili.
0: Ok.
2: Secondo, vado un po' indietro cercando di farlo assunto, tutto è energia, tutto è vibrazione, ci sono vari stati di vibrazione, quindi secondo questa, diciamo, principio molto semplice, vado a lavorare su questi tuoi detti chakra, centri energetici, corpo umano.
1: Li conosciamo,
2: principali ne ha 7, ma ce ne sono
0: quelli di Kenshiro, no, che ce ne sono 7.
1: Bravo, quelli.
2: E niente, è interessante vedere come poi nel tempo si sono collegati ai chakra, ai centri energetici, alle energie, anche altri concetti un po' più, diciamo, terra-terra, di psicologia, di somatizzazione, questa roba qua. Quindi con il Reiki vai a lavorare a 360 gradi sul campo energetico, emozionale, sottile, mentale, un po' di tutto.
0: Cioè, perché una persona dovrebbe cioè invece che andare al massaggio thailandese, no, sì, che illumina, perché dovrebbe andare a fare un reiki?
2: Mi piace questa domanda tantissimo.
0: Perché cioè il massaggio lo sai di per sé che comunque
2: cosa fa?
0: Sì, magari dopo, non so, dopo che ti fanno bere 12 litri d'acqua ti dicono starai meglio. Cioè qual
1: la
0: è
1: la signorina quella che ti dice basta? Sì, quella lì.
2: Tu gli fai capunca.
0: Capunca.
2: Dire che sei stato in Thailandia senza dire che sei stato,
1: esatto,
2: in Thailandia.
0: Basta. Perché la persona dovrebbe praticare o fare una sessione di reiki?
2: Allora, ci sono tantissimi motivi, ma diciamo, facendola proprio sunto, il processo di guarigione va a 360 gradi. Mm. Te la faccio al contrario: fai finta che tu hai un sei depresso, ok?
0: Sì.
2: E vai dallo psicologo.
0: Sì.
2: Lo psicologo non basta, perché quello è il tuo piano mentale.
0: Sì.
2: Poi magari lo psicologo dice: no, ma fai palestra, cioè muoviti, sì, ok? Quindi lavori sul piano mentale, sì, e il piano, diciamo, fisico. Poi c'è il piano energetico, che è il terzo layer dell'essere,
0: sì,
2: umano. Quindi,
0: sì,
2: con il Reiki tu vai a completare, diciamo, il tuo processo e di sviluppo personale e di guarigione, healing.
0: Una bella spiegazione, mi è piaciuta molto. Però io ti porto una persona che è un po' che è fuori dalla musica italiana.
1: Ah.
0: Quel nome qua, secondo me, ricorda un po' qualcosa.
1: La Anna Nazionale?
0: Sì, torna con Notti Poetiche. Poi torniamo subito con il reggae, perché dobbiamo andare un attimo un po' a controllare l'energia.

0: 이렇게 오케이 아
1: finalmente la Tatangelo torna senza Nino D'Angelo.
2: Prego.
1: Era con Gigi D'Alessio.
2: Gigi D'Alessio.
1: Vabbè, alla fine, cioè, guarda.
2: Ma basta, non,
1: mettiamoci
2: non
1: Totò e siamo
2: da,
1: a posto.
2: Da 20.000 anni.
1: Senti, Chiara, io non ci credo, Reiki. Convincimi.
3: Cioè, io ti ho portato documentazione.
1: Sì, documentazione.
2: Cioè, lei è arrivata veramente, è arrivata, per, cioè, non la vedo, no, però lei è arrivata con la cartellina di plastica e fogli dentro gli studi.
1: Foglio a quattro.
2: Cioè, la ragazza preparata.
1: Guarda, a una certa età il font dovrebbe andare sul 12-14, però. Cioè, così.
2: Ma lei è giovane.
1: Sì.
3: Perché io sono super appassionata di queste cose e sono, cioè, io mi intrigo.
2: La prossima volta ti presenta
3: roba.
2: Con
1: prima di passare il test, funziona davvero?
3: Sì. Sì? Sì, funziona davvero. Ovviamente, oste com'è il vino? Buono.
1: Certo.
3: No, scherzando, lo vedo su molti miei pazienti che vengono e specialmente per quanto riguarda il rilascio emotivo.
1: Ok.
3: Quindi molte persone che poi vanno a fare un percorso di guarigione personale anche tramite il Reiki riescono a portare su molti traumi che magari hanno latenti o addirittura i centri energetici vanno a dare delle indicazioni su quello che è il problema, la sintomatologia poi effettiva.
2: Quindi, che interessante,
1: Livelli abbastanza alti. Se io sono uno scettico, come mi provi a convincere? A parte che non ce n'è bisogno, cioè ci sono altri clienti che ci credono. Che di facile a dire il vero.
2: Del resto,
1: devo fare fatica, no?
2: Volte,
3: no, sono molto abituata perché il mio compagno è il top degli scettici, quindi
1: sì.
3: Ma sì, lui sì.
2: Ha mai fatto una sessione con lui?
3: Sì.
1: E lui che segno è?
3: Lui è Pesci.
1: Pesci, no, Pesci sono un po' tutti.
3: Cioè, Pesci e Gemelli siamo in quattro dentro casa,
1: sì,
3: quindi
1: esatto.
3: Veramente.
1: Sì. Verissimo.
2: Ma e quindi lui com'è andata? Quando ha fatto la sua sessione alla fine cosa ti ha detto?
3: Lui è rimasto molto confuso all'inizio perché sentivo ovviamente delle sensazioni, però poi non mi voleva dare la soddisfazione.
2: Ma quella roba lì.
3: Sì, lo vedi che
1: ha
3: era
1: dormito in bagno.
3: Sì.
2: Quella sera non ha mangiato.
3: No, ma diciamo che poi nella vita no, personale.
1: Vabbè, ma salutiamolo, come si chiama?
3: Paolo.
1: Ciao Paolo. Cognome
3: ciao,
1: anche se vogliamo darglielo?
3: No, B. Facciamo okay. Paolo B.
2: Paolo B.
3: No, però nella nostra vita poi anche di vita normale sono successe delle cose cosiddette inspiegabili alle quali lui poi ha alzato le mani e ha detto ok, no.
1: Sì.
3: Cioè, di fronte a questo
2: non posso dire
3: la
2: nulla.
3: Scienza cade, diciamo.
2: Non posso dire nulla. Ok. Senti, poi sicuramente, scusa se ti interrompo Simo, ma poi sicuramente quando uno è più o meno abituato a lavorare con la propria energia è chiaro che è già più o meno predisposto a un lavoro che magari fa Chiara, cioè nel senso adesso io penso a mio marito che ovviamente stando poi insieme uno si influenza e quindi magari sente parlare di determinate cose anche che poi magari non ci crede, però sentendole già incomincia un attimino a capire qualcosa.
3: Guarda, una volta ho avuto
2: qualcosa,
3: questo ragazzo che ce l'ha portato la compagna contro la sua volontà,
2: certo.
3: Quindi ho detto invece poi ha fatto la sessione, a fine sessione non mi dice nulla. Poi dopo due giorni mi scrive questo messaggio bellissimo dove mi dice: guarda, io ero il top degli scettici, fatta questa sessione mi sono successe due cose particolari. Uno, lui non si addormenta mai, che tu dici cosa c'entra l'addormentarsi, ma è un'indicazione importante. Dice:
2: certo.
3: Fatto massaggi di tutto, io con te non riuscivo a stare sveglio, cioè per quanto era in questo stato diciamo profondo di concentrazione non riusciva proprio a svegliarsi. E poi l'altro era una cosa un po' posto personale di cose che ha vissuto sulla pelle eccetera eccetera, quindi fa dopo questo alzo le mani e ha rivisto un po' il tutto con un'altra ottica.
2: Ti viene voglia Simo di fare una sessione? Ti incuriosisce?
3: Sì,
1: è sicuro.
3: Sì, non ha
2: che senso, scusa, che domanda.
1: Beh, certo, devi anche capire un attimo, mettiti nei panni di come you have to wear a hat, six thinking hat. Uno degli hat è quello che la safety, no?
2: Quando fai che cadi dal lettino, dici tu.
1: Ma cosa
2: io per esempio quando l'ho fatto,
1: se uno non l'ha mai
2: quando l'ho fatto io l'ho chiesto, gli facevo: ma mi regge sto lettino?
3: Sì. Era un lungo 2 metri.
1: Quella cosa.
2: Ma no, perché non lo so, perché sai, tutto bello, tutto coperto, ma già mi regge, non lo so, non lo vedo, è tutto coperto.
3: Non è quanto è sicuro, comunque la domanda è quanto sono pronto, è la domanda da farsi.
1: Ah,
3: sì,
1: bello,
3: perché la mente razionale poi va a coprire cose che magari la tua mente irrazionale tira fuori e molte persone poi piangono, nel senso dopo la seduta non se ne accorgono, 3, 2, 1, bam, pianti perché proprio ti porta fuori
2: tanta roba,
3: cose che non ti aspetti.
1: Senti, ma, cioè questo è un bellissimo hobby che hai, qual è il tuo lavoro?
2: È simpatico. Grandissimo. Bellissimo. Io vorrei un applauso perché
3: con un 41 di piedi non potevo fare altrimenti.
1: Senti, ma no, veramente, a parte la cara, ti è mai stato chiesto, sì, va bene, dai, che lavoro fai, però, insomma, capito, sì, va bene, sì. Dai, che lavoro fai, no?
3: Sì, ma non rispondo.

0: sono delle ricerche che parlano di Reiki, che viene utilizzato negli ospedali.
1: Posso vederle o no?
0: Sì,
2: ma anche dove questo? Anche in Italia o in Giappone?
0: In tutto il mondo, okay. In Italia anche in Australia, okay. In America tantissimo viene utilizzato come terapia complementare di supporto per gli ospedali, specialmente per coloro che reparto oncologico in oncologia.
2: Sì. Ok. In Giappone lo sapevo, non sapevo
0: sì,
2: negli altri stati.
0: Ha voglia, no, tantissimo.
2: Ok.
1: Quindi praticamente riduce la produzione di cortisolo e stimola il sistema nervoso parasimpatico,
0: esatto.
1: Abbassando la frequenza cardiaca e la pressione arteriosa, quello che non fa l'alcol di sicuro.
2: Ecco, no.
1: E neanche le sigarette.
2: No.
1: Vabbè, riduzione cardiovascolare, quindi tecnicamente sì. Se sei uno che fa il tiro al piattello, fa comodissimo perché il cuore deve andare pianissimo, perché così sei bravo a prendere la mira, no?
2: Esatto. Cioè,
0: ma che vuol dire questo insunto? Riduzione dello stress, dell'ansia, del dolore.
1: Ragazzi, qua, cioè, veramente bello. Cambiamenti neurologici e delle onde cerebrali, questo qua è interessante.
0: Sì.
1: Questo qua è interessante. Gli eventi ansiosi sono spesso intrappolati in schemi di onde beta ad alta frequenza, sono pesanti. Cioè beta sono più pesanti, cosa vuol dire?
0: È una tipologia alfa, beta, gamma. Però le alfa e le beta sono le più positive, diciamo, in questo senso. Interessante invece, oltre che viene utilizzato come terapia per il dolore negli ospedali, nei reparti oncologici, donne che hanno partorito tutto quanto, sono stati fatti degli studi proprio per gli scettici.
1: Sono pronto.
0: Per quanto riguarda ma c'è l'effetto placebo?
2: Certo.
0: E lì ti entra la scienza, ti fa
1: ma c'è l'olio di palma?
2: No, l'hanno tolto, tranquillo, sta poi l'hanno tolto.
1: E cosa dice la scienza su questi?
0: La scienza ha fatto degli studi su degli elementi che non potevano avere questo effetto placebo, cioè degli animali e sulle cellule, su dei parassiti, quindi sono organismi monocellulari, non hanno una coscienza, bla bla bla. E niente, è uscito fuori che non c'è questo effetto placebo, perché sono stati fatti gruppi, per esempio sui topi, hanno messo dei topi in una situazione di stress, 3 gruppi di topi, uno che non hanno fatto nulla, un altro hanno fatto un Reiki finto, e un altro invece hanno fatto Reiki persone practitioner che erano stati attuned, bla bla bla, e hanno visto che ci sono stati dei marcatori, diciamo, chimici, biologici, in miglioramento sui topi che avevano avuto Reiki vero. Neanche Reiki finto. Quindi quello è stata una prova che qualcosa di reale e concreto avviene.
2: Come effetto,
0: sì, sì, sì. Come sulle cellule hanno preso degli organismi monocellulari, li hanno frizzati, li hanno congelati, e hanno visto che le cellule alle quali era stato applicato il Reiki avevano un tasso di recupero più avanzato rispetto agli altri. Sì.
2: Io l'ascolterei per ore.
1: Bellissimo, bellissimo. Io invece passerei a Miss Mafia con i Fuoricentro, canzone nuova il venerdì mattina con Thank God This Melbourne. Torniamo subito dopo la pubblicità. Nel frattempo andiamo a prendere un po' di energia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nosti Mini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
3: Radio Italiana 531.

0: for the children.
1: Oh, senti che roba.
2: Allora, Chiara, intanto buongiorno, buon venerdì mattina a tutti quanti. Chiara, come si diventa Reiki practitioner? Che poi l'italiano medio farebbe Reiki lì.
1: Operatore
3: quella roba
1: Reiki.
3: Lì operatore Reiki si dice.
2: Ma sì, operatore telefonico.
1: Operatore Reiki si dice, davvero?
2: Sì,
3: sì, sì.
1: Nei libri si dice operatore Reiki.
2: Allora, come si diventa operatore Reiki?
3: Devi selezionare la tua maestra, il tuo maestro. E da lì ci sono due livelli principali. Livello 1 che è il principiante. Livello 2 che ti permette di farlo a livello professionale. Senza il livello 2 non puoi praticare a livello professionale, specialmente anche qui in Australia. E poi c'è il livello 3 che poi diventi master e puoi insegnare.
2: Quindi ti viene dato un certificato?
3: Sì, sì, sì. Okay. C'è una certificazione che tu devi prendere.
2: Come l'albo dei geometri di una volta a scuola. C'è proprio
3: sì.
2: C'è l'albo dei Reiki, gli operatori Reiki.
1: Tra l'altro stavo pensando, tu l'hai fatto in Italia questa certificazione? O come funziona? Cioè, perché mi viene in mente,
2: no,
1: per esempio, Yoga Alliance.
2: Mondo di scettici, l'hai fatto nel
1: ma
2: paese?
1: No, Yoga Alliance, per esempio, no? Cioè, sì. È riconosciuto in tutto il mondo.
2: Sì.
1: Però, per esempio, io quando avevo il certificato di insegnante di aerobica della CONI, la CONI non sarei. Cioè,
2: quando hai detto CONI mi è venuto in mente la coin.
3: Io pensavo al gelato.
1: No, la ragazzi, CONI. Allora, vabbè. Antino, no, ma io non vi parlo
3: aspetta,
1: più
3: CONI,
1: con voi.
3: Organizzazione.
1: È quella, diciamo, nazionale del fitness italiano.
3: Quella.
1: No?
2: Il CONI. Non la CONI. CONI.
1: Ha ragione. Sto pensando alla CONI.
3: Ma che si è impicciato sul maschile femminile.
2: La prossima serie di Il Standa. Lo COP. Vabbè, andiamo avanti, dai, per favore. Allora, si diventa Reiki practitioner chiaramente studiando,
3: sì.
2: Chiaramente scegliendo una maestra.
3: Sì,
2: la maestra
3: sì.
2: È un po' come una guida?
3: Sì, un sensei.
2: Sensei. Sensei, esatto. Sensette, sensotto.
3: Senza nove.
1: Mamma mia, mamma.
2: Vabbè, dai,
3: non ci sono più le mezze stagioni.
1: Non ci sono più le mezze stagioni, esatto.
2: Sì.
1: Esatto.
3: Basta,
1: no, vabbè, ma io non ce la faccio con voi due.
2: So un po', perché ho fatto, chiaramente mi sono preparato, non è che cioè, so, c'è così.
3: Ho studiato.
2: Allora, solo per prendere il 6 che poi basta. Tocchi o non tocchi?
3: Allora, ci sono due filosofie, non c'è un giusto e sbagliato, cioè come il practitioner preferisce, diciamo, lavorare.
2: Certo.
3: Io non tocco.
2: Tu non tocchi, quindi per spiegare un po' il non tocco, prendere la mano praticamente hovering over,
3: esatto,
2: vicino al corpo,
3: sì,
2: giusto?
3: Preferisco, perché lavorando con le energie sottili, se vado a toccare io perdo quella sensibilità che mi permette poi di percepire effettivamente poi la persona e l'area in cui lavorare.
2: Quanto tempo ci hai messo a sviluppare queste sensazioni?
3: E lo sai che è molto, quella è la parte più tricky, diciamo, perché è un percorso, se dipende molto dall'insegnante. A me ha lasciato molto tipo nella giungla, vai, devi farti i tuoi 21 giorni da sola, devi provare da sola, tutto da sola. Però sono stata fortunata perché ce l'ho un po' runs in the family, quindi ero già... Sapevo insomma cosa stavo
1: parlando,
3: facendo, ecco,
1: insomma.
3: Diciamo così.
2: Quindi leggi i fondi delle tazzine di caffè?
3: No, quelli no, ma leggo le carte.
2: E qua prima hai disegnato l'impiccato, quello che si faceva a scuola quando si doveva indovinare le parole.
3: Ma per me è T, non ti sembra? È T. Guarda che carino.
2: Che cosa hai disegnato? No, spiegaci un po'.
3: Allora, provavo a disegnare te.
2: Ecco,
1: bello.
2: Ecco, capito perché ci devo prendere io, vabbè, comunque.
3: È il corpo, la sagoma di un corpo umano con i 7 chakra molto così stilizzati.
2: Spieghiamo un attimo un po' i chakra, dove partono, dove finiscono, perché comunque l'ultimo
1: Stai calmo. Quello stai calmosimo, però
3: diciamoci
1: veramente i bambini.
2: No, però siamo in radio, la gente non vede quello che lei ha disegnato, e quindi è giusto spiegare da dove partono, dove finiscono i chakra.
1: Sì. Il chakra della radice, della root, lui cosa
3: brava,
1: vede?
3: Brava, vedi che vai, dimmi.
1: Ma certo, chakra roba mia.
3: Ha studiato.
1: Quello è il chakra della radice, il primo chakra.
2: Ah,
3: bravissima,
2: capito.
3: Posizionato quindi, sul codice.
2: Quindi questa è la schiena che hai disegnato, il dietro.
3: In realtà è un fronte.
2: Beh, il codice non mi sembra davanti a me nel corpo umano.
3: No, perché su, cioè, è qui.
2: Ho capito.
1: Perché
2: sì,
1: è della radice,
2: sì, sì,
1: proprio.
2: Della
1: capito?
2: Radice. Quindi parte, sono a una distanza.
3: È nel mezzo.
2: Sono a una distanza simmetrica tra di loro o sono così?
3: No, sono posizionati. Il primo
0: altezza,
2: sì, abbiamo capito.
0: Secondo in quest'area qua,
2: sì, che
1: cioè l'area dalla pancia, il basso ventre,
0: che viene chiamato, questo è radice, ti interrogo, il secondo
1: non mi ricordo,
0: è il sacrale.
1: Ah, il sacrale.
0: Poi c'è il chakra del sola,
1: quello del plesso solare.
0: Bravo, lo so in inglese, non più in italiano. Plesso, che solare. Tristezza, il solar, che è
2: quell'altro qui. Sarà il toracico.
1: Dopo c'è il chakra del cuore.
0: Poi il cuore, altezza cuore, ovviamente. Sì.
1: Chakra della gola.
0: Bravissima.
1: Chakra del terzo occhio.
0: Terzo occhio.
1: E il chakra della crown.
0: Che è qui.
1: Della corona.
2: Beh, il terzo occhio è bruttino,
0: Ma è pensaci.
1: Cioè, l'è qui in mezzo alle sopracciglia. Guarda che roba lì.
2: Sì, non è quello dell'indiano.
1: No. Cioè, in realtà loro probabilmente se lo fanno, adesso che ci penso. Forse leggermente più in alto.
0: Sì, diciamo, in quest'area.
1: Sì, sarebbe da capire se il chakra del terzo occhio di Simo è aperto o chiuso.
2: Vabbè,
1: è curiosa.
0: Ti potrà stupire la risposta.
2: Che cosa fai con questo disegno qua, praticamente?
0: Allora, adesso volevo provare a fare un giochino con te, per fare qualcosa di...
1: No, Simo, stai calmo.
0: Ho preso un colpo.
2: Sono aperto a quasi tutto.
1: Al terzo occhio anche.
2: Devo capire cosa stiamo parlando.
0: Volevo provare ad analizzare i tuoi chakra.
2: Sì, dica.
0: Siccome non puoi stare fisicamente sdraiato, no. Ho portato il pendolo.
2: Sì.
0: E quindi vediamo cosa ci dice il pendolo, connettendomi al tuo campo energetico.
1: Ma soprattutto connettendo l'omino impiccato qui.
2: Allora facciamo così. Prepariamo il pendolo. Ci ascoltiamo la canzone. Ci prepariamo il pendolo. Ci ascoltiamo Kick di Riso, molto bella questa qua, sempre canzone nuova venerdì mattina, con Franco 126 e Fra Quintale, che sono bravissimi. Torniamo, prendiamo il pendolo di Maurizio.

0: musica estiva qua, perché comunque ci avviciniamo all'estate.
1: Italiana.
0: Allora, sarò così impaziente.
1: Sarai analizzato.
0: Analizzato con il pendolo.
1: Energeticamente.
2: Pensa che io per un attimo ho capito impaziente. Dico, mamma mia, che cambio.
0: Sarò analizzato qua, sarò il paziente, sarò così la cavia, la vostra cavia. Di questa sessione velocissima di Reiki comunque. Perché comunque
1: la presidente Chiara vorrebbe capire la tua energia.
0: Più o meno, però?
2: 60-75 minuti, okay. Dipende.
0: Interessante, impegnativa. Per uno che deve. Sai, la gente corre il giorno d'oggi. Veloce, 75 minuti sono tanti, no? Cioè,
1: da stare fermo, dici?
0: Sì, ma sì. No, ma proprio come tempistica, sai?
2: No, ma è come la struttura, io sei guidato, c'è un percorso, sì. Non è che stai là 75 fermo, così c'è una meditazione, ti guido, c'è questo che si chiama energy mapping, poi c'è l'integrazione con le tuning forks, sei un po' stimolato, non sei proprio fermo.
0: Chiara, vai. Sono tutto tuo, via.
2: Ok, sei pronto?
1: Floor is yours.
0: Sì.
2: Non mi sentirete più.
1: Posso dire io quello che sta succedendo?
0: Per favore, dillo. Okay,
1: allora, quindi adesso Chiara sta cercando di capire un po' l'energia di Simo e sta cercando di connettere, diciamo, quel disegno che ha fatto a Simone. Quindi ovviamente lo deve fare, lo deve fare ovviamente con un attimo di contatto, perché comunque lo sta facendo. Teoricamente dovresti essere sdraiato, ma ovviamente siccome non sei sdraiato lo stiamo facendo sul disegno, e quindi c'è un attimo, c'è bisogno ovviamente di contatto tra Simone e Chiara in modo che lei possa sentire l'energia di Simo.
0: Io che sono in silenzio poi.
1: Sì, infatti è meravigliosa questa cosa.
0: Vedi questa qua, con la corda quando la salivo, la scendevo, la crossfit.
1: Ah davvero? Quella dici?
0: Blister proprio.
1: Guarda il pendolo cosa sta facendo lì. Lo vedi? Non l'ha fatto
0: così.
1: Sulla prima
0: in Champions League.
1: Sulla prima route, cioè sul primo chakra della route non l'ha fatto così, si muoveva diversamente.
0: Si muove.
1: Questo qui è quello del.
0: Però devo essere sincero.
1: Del basso ventre.
0: La mano di Chiara è, cioè non è come. Per quelli che dicono, pensano al pendolino, chiaramente viene subito in mente Maurizio Mosca, facciamo un'oscillazione con la mano quando va a dire che la Juventus vince.
1: La mano di Chiara è fermissima.
0: Cioè veramente da fare. Sai quando dici, quando c'è le mani che sono ferme, che non tremano, dovresti fare il chirurgo.
1: Assolutamente.
0: Fare il chirurgo.
1: Quella adesso sta salendo, è andata, adesso è arrivata quella del plesso solare.
0: Non lo so se è una connessione così umana.
1: Cosa comunque, senti tu?
0: La mano che sta questo throbbing, un po' di come secondo
1: formicolio?
0: Sì, un po' questo tingling, throbbing.
1: Formicolio.
0: Sì. Non so, cercando di toccare il meno possibile e anche di essere il più serio possibile, perché comunque
1: è dura, eh.
0: No, non è vero. Serissimo tutto il giorno oggi, cioè,
1: lavorato di brutto. No, comunque credo che sia normale, perché probabilmente questo, da quello che mi state dicendo, no? È probabilmente le due energie che si stanno magari
0: connettendo,
1: trovando,
0: cioè,
1: esatto.
0: Mi sta rubando energia.
1: Non penso, perché il Reiki comunque non funziona, non lavora con l'energia universale, quindi Chiara in questo momento è un canale. Non è altro che un canale, quindi non sta utilizzando la sua energia, ma lei è un canale che praticamente sta conveying, come si dice, no? L'energia universale tramite lei su di te. Poi Chiara mi dirà se ho sbagliato. Mi dirà se ho sbagliato, però.
0: Un giorno, tantissimi anni fa, una massaggiatrice, no, a calcio veramente, mi disse, per i muscoli che hai mi porti via tanta energia, lavorare su di te, tanta energia. Sono andato da un'altra.
1: No, però le massaggiatrici ovviamente, ma è vero, anche le massaggiatrici comunque pesante. Una cosa importante secondo me di tutte queste persone che lavorano e con i massaggi e ovviamente con queste pratiche olistiche è ovviamente imparare a schermarsi. Poi magari possiamo fare questa domanda Chiara, no? Quando poi ha finito di lavorare, diciamo, sul tuo disegno dei chakra.
0: Faccio vedere dopo che non sono così bruttino.
1: No, è quadricipiti grossi ce li ha. Comunque
0: c'è un braccio che
1: anche la caviglia. No, però quello che volevo dire è questo: schermarsi è importante, perché è ovvio che poi tutti noi siamo comunque esposti alle energie delle persone. Poi chiaro, se uno non ci crede,
0: non lo so,
1: è più o meno una cosa che poi uno ci fa più o meno caso in base a quanto poi uno ci crede, e poi non tanto quanto ci crede quanto secondo me percepisce, no, le energie. degli altri e le proprie energie. Ha fatto un segno di ok, Simo.
0: Ci sono tantissime cose belle, per esempio anche le meme che dicono stai lontano dalle persone negative. C'è un motivo perché spaccano i maroni, certo. Ma anche perché ti succhiano
1: energie. Anche perché ti succhiano energie, magari ci sono questi vampiri di energia, certo. Che anche no.
0: Ma anche sì, no. Anche no.
2: Qua c'è un fenomeno che si chiama dell'entrainment, non lo so pronunciare, che è anche in positivo, non solo in negativo. Hanno studiato, io vedi, sono una Reiki practitioner ma molto agganciata alla realtà. Il cuore ha un campo elettromagnetico che è 5.000 volte più forte di quello della testa, della mente, e hanno studiato che in un gruppo di persone, se tu metti all'interno di una stanza una persona che è calm and grounded, calma, sì, influenza il campo di,
0: certo,
2: tutti gli altri.
0: Certo.
2: Quindi sia in negativo ma anche in positivo.
1: Certo.
2: Quindi...
1: Allora, Chiara, dici, dall'analisi di Simo e della sua energia, cosa ci puoi
2: te
1: dire?
2: Te lo dico in privata, sì, come lo dico in generale qui, e poi in privata sede. Dettagli più.
0: Ma io farei che ci ascoltiamo con la zio e salto con Chiara e poi torniamo dopo la pubblicità. Basta.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
3: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. Tre giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
4: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
6: Voglio cantare.

0: Galeffi con tazza di tè. Allora, sono stato così analizzato.
1: Sì, energeticamente.
0: E sull'autunno di Vivaldi.
1: Sì. Vedi, guarda com'è. Ci racconterà. Sembra un bambino.
0: Ci racconterà questa magnifica esperienza che ho vissuto. Innanzitutto, ho praticamente sentito questa... scambio magari energetico, no? Però la mano, come dicevo prima, diventava più pesante. Non lo so, sentivo sempre di più il throbbing, che si dice quando ti fai male un muscolo che ti pulpa.
2: Sì, perché sì. Io stavo entrando in autostrada praticamente a bomba per collegarmi.
0: Quindi
2: piano.
0: Dopo essere stato chiamato ET,
1: che può anche l'impiccato.
2: Si può dopo fare una foto di questo mio sketch bellissimo?
1: Sarà attacca in cameretta proprio.
2: Allora, cosa le dico, signorino? Che, diciamo, overall hai un campo molto forte.
0: Magnetico.
2: Sì, il tuo campo energetico è molto presente, si faceva sentire subito, non ci è voluto molto, diciamo così.
1: Del tipo, oh, se sì. Poteva parlare del tuo campo energetico, così avrebbe detto.
0: Che friccica.
1: Non lo so, però secondo me il tuo campo energetico dice, oh, sto qua.
0: Beh, andiamo avanti.
2: E hai un terzo occhio, visto che prima tu dicevi off, mentre eravamo là, no, ma io ho un terzo occhio sicuramente chiuso. Non è vero, ce l'ha, è presente, è lì,
1: pertissimo,
2: è lì, aperto.
1: Tipo, c'è terzo occhio,
2: c'hai vision, ragazzo,
0: ecco,
2: vision.
0: Il terzo occhio non è quello che tu ti ho
2: visto. No. Visto il pesce quello dei Simpson che usciva dal laghetto?
1: Sì, noi lo volevamo sapere, no, del terzo occhio di Simo, ed è apertissimo,
2: cioè,
1: Simo,
2: è lì.
1: Terzo occhio.
0: La gola invece?
2: La gola gira a palla, sono proprio a pallettoni il chakra della gola, invece punti critici di attenzione li avevi sul... sacrale,
0: sì.
2: E sul tuo cuoricino.
0: Sì, secondo me è stato il power snatch che ho fatto.
1: È vero, eh?
2: Sì. Hai mangiato troppo pesante.
0: Adesso, a parte lo scherzo e tutto quanto, l'analisi comunque, adesso se una persona vorrebbe così scoprire di più, perché chiaramente hai identificato due chakra che comunque hanno bisogno di lavoro, tra virgolette, che cosa dovrebbe fare questa persona?
2: Dovremmo metterci un attimo seduti, a parte che...
1: A parte che
2: durante la sessione mi succede spesso che prendo delle informazioni riguardo a quella persona, quindi magari se sono concentrata e entro veramente in contatto con te, prendo degli hint, quindi magari vedo un'immagine, sento una parola, qualcosa che mi dice già dove potrebbe, cosa potrebbe andare, da dove potrebbe venire. In questo caso ci abbiamo avuto 30 secondi, un minuto, quello che è, quindi sarà molto veloce. Però siccome viene collegata anche aspetti psicosomatici della persona, ci dobbiamo mettere seduti, parlare, andare a individuare, a scavare un po' più a fondo, perché come ti accennavo prima, lavorando sul sacrale potresti avere delle cose nascoste che tu hai sviluppato da un anno e mezzo ai 3-4 anni, perché là è quando inizia a generarsi, quindi tocca veramente andare indietro e vedere da dove è nato.
0: Non me lo ricordo.
1: Non te lo ricordi,
0: Mi ricordo quando avevo tipo 44 anni.
1: Ecco, benissimo.
0: Tutto il resto l'ho bruciato, soprattutto dai 30 ai 42.
1: Lì proprio il buco nero, cioè.
0: Bruciati. Allora, facciamo così, canzone al volo con Carlo Amleto, e che tra l'altro è un proprio bravissimo romanaccio, e lo potete trovare Mai Dire Gol tutte le volte con la Jalapas. Torniamo, perché finalmente la ragazza qua, Chiara, ha un hobby.
1: Ha un hobby.
0: Lo scopriremo subito dopo. Non volevi che

muovi, facciamo che mi baci, facciamo che mi sposi, facciamo che ero piena di malinconia, però arrivavi tu e mi portavi via, su un tappeto volante, tra un cielo pieno di stelle, lontano dalla torre che è la felicità. E

0: Allora me ne immagino.
1: Allora me la immagino.
0: Se l'immagina dopo Carlo Amleto, andatevelo a cercare. Adesso arriva il momento.
1: Arriva.
0: Hobby.
1: Esatto. Arriva il momento.
2: Ma che hobby posso avere, secondo
0: Chiara,
2: te?
0: Chiara, chiaramente non legge le tazzine di caffè, neanche quelle di tè, perché c'è sporco con latte in questa nazione.
1: Neanche la bottiglia di olio d'oliva.
0: Beh, cioè quella del malocchio calabrese, lasciamo stare, per favore, perché cioè io ho visto Amelia e Co che vanno tutti intorno a questa bowl di olio e dicono guarda le palle come sono piccole, è normale, è olio, uno è polare, l'altro è polare, è normale, olio e acqua.
1: Insomma, qua sta arrivando il momento, la
0: carne,
1: luna nera.
0: Luna nera, bellissima.
1: È il momento della zingara.
2: Zingara,
0: bellissimo, bellissimo. Allora, Chiara che sta chiaramente facendo come si fa al casinò, sta...
2: che sta tagliando il mazzo.
0: Sta tagliando il mazzo e c'ha le carte pronte per Eleonora che leggerà una cosa.
1: Vedi te, soltanto qualche settimana fa il mago qua ci faceva tagliare le carte per tutt'altro motivo, invece oggi qua
0: qui se ci becca la polizia ci dà come una bisca clandestina.
2: Siamo rovinati,
1: siamo rovinati.
0: Guarda,
1: attenzione, una è uscita da sola così.
2: Eccoci qua. Sì, sì, sì. No, te lo dico tutto dopo. Intanto questi sono degli hint per te.
1: Perché una carta è uscita e
0: così non voleva stare
1: così,
0: lì.
1: Non voleva stare lì.
0: Guarda, succede anche certe
1: vista,
0: cose che ho io.
1: Sembrava una sembrava una vecchia, però non lo so. Da lontano si vedeva. Al contrario, non lo so.
2: Allora, cioè, tesoro, farei delle piccole, visto che siamo qui in radio, facciamo delle piccole cose vero falso, nel senso del fammi una domanda e vediamo sì no forse.
1: Sì,
2: quindi qualsiasi cosa tu vuoi sapere.
0: Sì.
2: Vuoi sapere del lavoro?
1: Sì, io voglio sapere del lavoro perché credo...
2: Però la domanda deve essere un po' specifica, la facciamo specifica.
1: Allora, guarda, la specifica è quanto duro in questo lavoro. Questa è la domanda specifica, cioè quanto... Ecco.
2: È uscita una cosa...
1: La domanda è quanto duro.
2: Allora, il quanto duro in realtà ti dice che mentalmente non ci siamo.
1: Non ci siamo.
2: No, l'informazione per te è che non ti piace mentalmente, ti
1: non
2: butta molto giù questo lavoro, è vero?
1: Diciamo che non mi sento in my element.
2: Sì,
1: mi sento in my element. Non è colpa dei colleghi, non è colpa di nessuno, è colpa che purtroppo il mio settore in questo momento
2: ti
1: non c'è più.
2: Sì, ti mette molto down.
1: E quindi è, diciamo, un po' una cosa che ho trovato in questo momento che va bene, uno cerca sempre di imparare, no, delle cose, poi cerco sempre comunque di essere grata e non voglio assolutamente sputare sul piatto dove sto mangiando, però chi è?
2: È uscito un 2 di bastoni che mi dice che tu stai con, diciamo, stai in questo lavoro ma vorresti esplorare nuove possibilità.
1: Sì, è quello che spero, in realtà è quello che magari vediamo se che cosa mi dicono le carte. Mi chiedo se magari ho la possibilità di crescere in questo lavoro, perché quella sarebbe l'unica cosa, dato che sono comunque ambiziosa e mi piace in realtà quello che faccio.
0: La domanda, allora.
1: Allora io voglio sapere se
2: sono
1: riuscirò...
2: già rispondendo da sole, hanno un corpo proprio.
1: Che casino.
0: Cioè, non vogliono stare nel mazzo.
1: Cioè qua sono cadute tipo 6 carte.
0: Non vogliono stare nel mazzo.
2: Stai avendo dei conflitti al lavoro?
1: No.
2: Dove
1: non
2: ti senti
1: credo.
2: Che sei un po' una contro, stai facendo tutto da sola, una roba del genere?
1: No, mi sento molto a mio agio in quello che faccio.
2: Con tante responsabilità.
1: Sì, però
0: qua,
1: quello non è, per me non è mai un problema quello delle responsabilità.
0: Scusa, Chiara, lavori per People in Coaching qua. Scusa, non ho capito.
1: No, quello per me non è un problema avere le responsabilità, anzi. Mi sento in realtà che posso fare di più e la mia posizione è...
2: Però è una posizione dove tu sei... come ti posso dire, sei sola?
1: Sì,
2: cioè one woman show.
0: Ti senti,
2: non so come
0: ti
2: dirtelo.
0: Senti sola?
2: Non hai
1: cosa? No.
0: Ti senti sola? Come ti senti? Cioè...
2: Oddio, non so come spiegartelo. È un lavoro sicuramente dove tu hai una responsabilità.
0: Puoi dircelo.
2: Hai tante responsabilità.
1: Sì, lavoro comunque con un team, Lavoro con un team e ho una persona a cui io rispondo. Sì, sì, come amica. No, sì, sì, no.
0: Se ti senti sola c'è un
1: ma no, ma mi adorano loro. No. Cioè. No, in realtà va tutto bene. Sì. Va tutto
0: ci
1: bene.
0: Sono anche le scuole di
1: salsa. Ma no, va tutto bene. Da quel punto di vista va tutto bene. Ho anche un capo che è anche molto...
2: Che ha energie, questa è un'informazione su di te.
1: O magari questo non lo so, cioè magari c'è qualcuno che me la manda lì dentro,
2: no,
1: non lo so.
2: Mi dicevano, vedi, guarda, questa carta mi dice che sei una donna molto indipendente, che sei una donna di successo. La carta di prima mi diceva che sei in questo lavoro ci sei. Questa canzone sotto mi distrugge.
0: vai un fazzoletto.
2: Reverse flows in you, vero?
0: Sì, un fazzoletto.
1: Sai, tutto a posto.
2: Che hai un ruolo dove hai dell'indipendenza.
1: Sì,
2: cioè,
1: sì,
2: quando
1: sì,
2: ti dico viaggi sola, ti muovi da sola.
1: Assolutamente. Sì, sì, io, assolutamente, sì, sì, mi muovo da sola.
2: E mi dice
1: sì.
2: Che al momento però hai energie che in realtà non pensi solo al lavoro, tu sei presa da tantissime cose allo stesso tempo. Sei molto ricercato.
0: Eleonora ferma, non la vedi mai, cioè, guarda, sì, forse quando dorme. Allora, Coez, con Ci vuole una laurea, andatevela a vedere la serie su Netflix, se avete chiaramente la VPN per guardarvi porno.
1: Ma allora,
0: serie da due spicci,
1: sì,
0: perché chiaramente solo su Netflix Italia. Torniamo subito dopo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la sua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dez Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dez Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dez Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezamorecheese.com.au. Dez Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
3: Zanga Import, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
1: Siamo così arrivati verso la fine, perché comunque bisogna anche mettersi in macchina per andare a Melbourne.
4: È vero.
1: Tra poco arriverà anche Marco qua in Victoria e a Melbourne. Allora, voglio fare Reiki, dove posso trovarti, Chiara?
5: Allora,
1: social media, manetta, via.
5: Animai.studium.
1: Quindi partiamo da Instagram.
5: Da Instagram, animai.studium, che animai è uguale a TikTok. Animai, animae.studium.
4: Animae.studio. Animae.
5: Se glielo diciamo ci meno.
1: Animae.studio.
4: No, se lo diciamo lo capisce.
5: Lo capisce, dice.
1: Animae.studio. Okay. Studio. Yes. Animae, Reiki, Melbourne, Energy Healing.
5: Energy Healing. È uguale sia Instagram che TikTok, e poi ho il website.
1: Abbiamo un audience che è molto baby boomer.
4: Prego.
1: Avresti Facebook anche?
5: Sì, Studio Animae.
1: E quindi?
5: È uguale. Il nome si ripete, è molto semplice. Sì. Facebook.
1: È come la faccia delle leader di 60 anni,
4: esatto.
1: Sono un po' cringe.
5: C'è gente che ancora usa Facebook.
4: Timo.
1: So, basta, per favore.
4: Cioè,
1: dai,
4: sono un po' boomer qua.
5: E poi website.
4: www.studioanimae.com.
1: Quindi che, possono prenotare online, sì. Come possono fare?
5: Vai sul website, sia le pagine Instagram che TikTok che tutto quanto ti riporta al website, e da lì prenoti direttamente. C'hai già la mia agenda, ti scegli il giorno, pack, fatto.
1: Quindi tu sei disponibile tutto il giorno, o c'hai gli orari? Insomma, sei libera professionista, uno si può scegliere anche i suoi orari, giusto?
5: Sì, esatto. Dal lunedì al sabato.
1: Al sabato, quindi la domenica non fa niente.
5: No, come anche Gesù Cristo si riposava la domenica.
4: Non ce la posso fare, meravigliosa.
1: I romani c'erano una marcia.
4: I romani c'erano una marcia.
1: Mi ricordo una volta che c'era uno che se gli aveva fatto il cappuccino con qualcosa di disegnato, fa guarda, è troppo bello da bere, fa mettetelo in tasca. Fuori di testa.
5: Ma ci escono così, bro.
4: Io sto ancora ridendo. Oddio,
1: allora non siamo riusciti a fare il quiz, ma ve lo postiamo online, che
4: esatto. Perché ci siamo preparati per quello, cioè Stimo sono 3 giorni che studia.
1: Persi i capelli dietro. Cosa fai il weekend? Visto che di solito
5: questo weekend faccio
1: questo.
5: Una cosa molto tipica australiana, faccio un DIY a casa, quindi faccio il garage. Mi tocca.
1: Sì.
4: Molto osi,
5: mio compagno voleva rinnovare il garage con tutti i cabinets.
4: Ecco.
1: Infatti permettimi di dire, però il garage non è molto
4: Reiki.
1: No, ma non è, c'è un po' di patriarcato qua, il garage è l'ambiente maschile, che c'è.
5: Io devo chiamare il telefono azzurro per le donne, c'è una versione telefono azzurro per le donne, forza viola, facciamo
1: sì, sì, quindi lavorerai un po' così.
5: Sì,
1: l'apprendistato.
5: Sì, bravo. Io lo sai cosa farò? Io passerò il cacciavite quando, cioè, alla fine lo guarderò per 8 ore che lavorerà e mi passi. Ecco, questo sarà il mio apporto.
4: Ma a punta o a stella?
6: piatto.
5: E gli porterò quello
6: piatto,
5: sbagliato.
6: Non a punta. Anche te, Vito, fatelo dire. Per
4: ma si vede che io non ho fatto la builder nella vita.
6: Ma lasciami in pace.
5: Ma tanto gli darò comunque quello sbagliato.
4: Anche certo, chiaro.
6: Avevo capito male.
4: Esatto.
6: Fai così. Ah, scusa, non mi senti dove dicevi. Noi saremo a Mertefor. Partiamo fra un po', si va a Mertefor, si va a festeggiare.
4: E chi
6: fare
4: guida?
6: Baracca.
4: Chi guida?
6: Guido io, perché.
4: Vediamo di non bucare, Simo,
5: Ecco qua.
4: Ecco.
5: L'abbiamo detto.
6: Magari giro due carte.
5: Va, vado.
6: Se buco una gomma o due, che è meglio. Saremo là, quindi sarà live. Ci potete ascoltare chiaramente con l'applicazione Radio Italiana 531.com.au. Se volete il website, se c'è l'applicazione sui vari telefonini che sono quelli di Bill Gates e quelli di Steve Jobs, praticamente.
5: Aspetta, che ti aggiungo a Radio Italiana.
6: Esatto, sarebbe anche
4: 531. Sì, perché dopo che ti sei sparata due ore, voglio dire, è il minimo che puoi fare.
6: Qualsiasi cosa che vi va di fare nel weekend, fatelo, non dovete proprio seguirci, però sarebbe meglio.
4: Secondo me sarebbe carino, sarebbe carino seguirci.
6: Sì, per rispetto.
4: È per rispetto, ma poi perché comunque noi rispetto, sappiamo che ci divertiamo, dai, cioè,
6: Non è bello non ascoltare la gente.
4: No, no, anche secondo me. Appunto, esatto. Come prima, che hai ripetuto esattamente quello che ho detto, uguale, Barbieri 2, esatto, fuori dalla classe.
6: Come prima, quello che ha ripetuto esattamente quello che ho detto.
4: Esatto, eccolo, ecco.
6: Ciao, grazie a tutti, buon weekend, baci e abbracci.
4: Noi ci mettiamo in macchina e via che si parte per Mertefor.
6: Grazie Chiara, ciao.
5: Buon weekend, ciao ciao.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Optadi è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia. Thank God It's Melbourne è sponsorizzato da
3: Zanga Imports, bevande cortese. Gusta bevande cult come cedrata, chinotto e cortesino ginger rosso per il vero aperitivo all'italiana. Scopri di più su zangaimports.com.au. Tutti bevono cortese!
7: You're listening to Radio Italiana 531.
8: Lubini Piccianini.
9: Tralalelo tralala.
10: Trippi troppo troppo trippa.
8: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
9: 531.

Brokers, hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.

0: Notiziario locale sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, price and voice. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.

Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
1: A maggio vivi l'Italia in Victoria. Dal 15 al 17 maggio torna a Myrtleford la Fiera Italian Festival. Una grande festa per celebrare la nostra cultura e le nostre tradizioni. 3 giorni di sapori autentici, gnocchi, pizza, polenta, vini locali e specialità regionali dei club italiani. Accompagnati da musica dal vivo, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Domenica 17 maggio la fiera ospiterà nella piazza centrale il mercato e gli eventi della comunità per chiudere il weekend in vero stile italiano. Radio Italiana 531 sarà presente in diretta per raccontarvi tutta l'energia della fiera. Organizza il tuo weekend. Myrtleford ti aspetta. Evento realizzato con il supporto di Visit Victoria.
3: Riderà, riderà, riderà.
4: La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.